0: disco per me molto importante, e proprio dal titolo si capisce anche perché è un po' un disco della rinascita post pandemia, dopo anche la morte di mio padre, che è stato molto importante per me sia ovviamente a livello familiare ma anche a livello musicale, perché ho lavorato molto con lui, che mi, diciamo, rappresentava.
1: E spieghiamolo, che tuo padre era un manager.
0: Sì, papà è stato un manager di musica jazz in Italia abbastanza importante, ha lavorato fino all'ultimo con Enrico Rava, prima con Stefano Bollani, con molti musicisti americani, e ovviamente per me è stato uno shock sotto molti punti di vista, perché sono dovuto completamente ricostruire. Dopo un periodo, diciamo, di grande difficoltà, questa è stata anche un'occasione di, se lo vogliamo dire così, di ripartenza e di ricostruzione, appunto. E il titolo è nato anche in maniera non esplicita, è stata proprio un'idea del produttore dell'ECM, che è Manfred Eicher, che però evidentemente ha colto questa necessità e questo momento di cambiamento. Allora, i musicisti coinvolti sono quelli del mio trio, diciamo, abituale, con il quale ho inciso già tre dischi, che sono Thomas Morgan e al contrabbasso Joao Lobo, e in più c'è anche James Brandon Lewis, sassofonista americano più o meno mio coetaneo, credo, che adesso è, diciamo, in fortissima ascesa soprattutto negli Stati Uniti, ha dato un apporto importante alla musica, che devo dire molto, è abbastanza diversa da quella dei miei precedenti dischi, diciamo è un passo successivo, e in questo lui è stato abbastanza determinante.
1: Tu hai collaborato, anzi sei partito appunto con Enrico Rava, prima l'hai nominato, hai collaborato con tantissimi musicisti, forse anche un po' aiutato dal lavoro di tuo padre, perché così li hai conosciuti direttamente. Tutta questa è un'esperienza che ti porti dentro, oppure il tuo è un lavoro veramente personale, sempre solo personale?
0: Ma entrambe le cose, diciamo che io grazie a Enrico sono arrivato a ECM, grazie a Enrico ho conosciuto tutti i musicisti più importanti con i quali ho suonato, quasi tutti. Gio Lovano, con il quale abbiamo fatto anche un disco uscito a nome di Enrico, Gio, che si chiama Roma, registrato all'Auditorium, Parco della Musica, qualche anno fa. Ho suonato con, ho avuto delle occasioni uniche che ammetto che per altri musicisti, magari della mia età, a parte adesso sto parlando come se fossi ancora giovane, ma no,
1: infatti non devi dire questo.
0: Ma sto in quell'età in cui non ci si rende bene conto che ormai uno non si è più giovani.
1: No, sei giovane perché lo sei, no. Però ovviamente da un punto di vista artistico.
0: No, è che ho fatto 20 anni di interviste in cui sei giovanissimo, sei giovane, la nuova scena, il jazz italiano.
1: Non l'ho detto io però.
0: No, no, lo so. Per fortuna no. Ecco, adesso devo accettare che sono in una fase successiva. Però ecco, ci ho avuto delle occasioni uniche che altri, detto molto sinceramente, anche pari livello miei, musicisti con grandissime cose da dire o che hanno fatto cose importanti, non hanno potuto avere, comunque, perché Enrico, non solo per me ma per moltissimi musicisti di jazz italiani, è una porta che si apre in tantissimi mondi, e questa forse è la sua, secondo me, la sua caratteristica più grande e più importante.
1: Però posso dire questo, che i maestri esistono perché sanno riconoscere poi gli allievi, cioè nel senso che sì, tu puoi aver avuto questa fortuna iniziale, ma se non avessi avuto il tuo talento, le tue capacità, questa sarebbe finita un po' così.
0: No, ma ovviamente non sono qui a dire che non me lo merito, non sono così, perché non sono così umile, però è giusto dare, ripercorrere il percorso per come è stato. Poi ovviamente tutte le cose sono andate sempre bene, altrimenti uno si può trovare in mille situazioni, ma poi se non le reggi, se non le meriti, se non sono quelle, diciamo, per cui sei nato, non ci stai poco tempo.

0: Però in realtà io ti ho un po' seguito, ti ho visto lavorare moltissimo anche in questi anni.
1: Sì, quello si parla soprattutto da un punto di vista discografico, anche se in realtà ho fatto un altro disco dove appunto per la prima volta ho suonato con Jace Brando e Lewis, un disco che si chiama Osos de Gato, che tra l'altro nacque da un'idea della moglie di Gato Barbieri, l'ultima moglie, Laura Barbieri, con la quale io ho stretto un grandissimo rapporto di amicizia, sincero e anche fuori da tutte queste relazioni che ho. L'ho sempre conosciuta tramite Enrico Rava, ovviamente, perché lui ha suonato tantissimo con Gato, ogni volta andavamo a New York, la vedevamo, e è successo più volte di andare a cena io, lei ed Enrico. Lei intuì subito questo mio amore per la musica di Gato Barbieri e mi propose questa cosa. Ho fatto questo disco che è uscito appunto in quegli anni lì, in cui si era distratti da tante altre cose. Comunque abbiamo avuto la fortuna di fare un tour, diciamo, nell'estate subito dopo il secondo lockdown, dove comunque mi sembra sì i posti nei
0: io sono venuto a sentirti, no? Infatti sì. E senti, e poi hai fatto anche, tu lo sai che mi è caro, hai avuto anche un progetto su Pasolini.
1: Un progetto su Pasolini che si chiamava 100 comizi d'amore per il centenario della nascita. Anche quello per me è stato molto molto importante, perché è una persona che sotto tutti i punti di vista mi ha dato molto, e forse però onestamente è stato anche un modo per me per chiudere anche quell'esperienza rispetto a lui, per andare oltre anche a livello di tutti quegli interessi miei che per fortuna vanno anche molto oltre la musica.
0: Ecco, infatti di questo ti volevo parlare, perché i tuoi interessi vanno anche oltre la musica, tu sei anche molto attivo socialmente, no?
1: Sì, diciamo che lo sono stato di più in passato, adesso sono ritornato in un momento in cui certi messaggi, dopo un grande momento esplicito in cui ho voluto parlare di temi che non sono assolutamente musicali, sono ritornato a un momento in cui quegli stessi temi penso che sono in grado di lanciarli o di parlarne attraverso la musica in maniera meno esplicita. Certamente viviamo almeno un momento orribile a livello mondiale, sia per le guerre, che non sono solo queste due di cui tutti parlano, no? Quella in Ucraina e questo che sta accadendo in Palestina, sia perché diciamo delle destre orribili più o meno stanno governando quasi tutti i paesi più importanti del mondo, e mi sembra che non ci sia un'inversione di tendenza. Secondo me, diciamo, io capisco poco i musicisti che se ne disinteressano totalmente.
0: Diciamo che forse ognuno deve saperlo fare facendo il proprio mestiere, questo sì. È normale, perché poi l'impegno al di fuori può diventare anche complesso, a meno che non sia proprio un'esigenza sì. Personale. Ci sono tantissimi artisti che proprio attraverso il loro lavoro mostrano il loro pensiero e fanno ragionare.
1: Io vedo che, ad esempio, anche artisti o che sono attori, scrittori, anche molto conosciuti, riconosciuti, hanno molta più facilità a parlare di certi temi, tipo, diciamo, uno dei temi a me cari, o meglio uno dei temi che a me addolora molto, è quello che accade nel Mediterraneo, no? Quello che è un cimitero. Io vedo che ci sono molti attori, molti scrittori che queste cose le dicono apertamente. I jazzisti no, e i jazzisti forse con quella storia dell'Africa, delle navi, degli africani, avrebbero anche molto più a che fare, no?
0: Intanto lo puoi fare tu, diciamo.
1: Sì,
0: che
1: sì, no.
0: Magari non sono abituati, nel senso che hanno un altro tipo di approccio alla musica. Anche
1: sì, adesso non è che voglio fare un discorso contro la mia categoria, però spesso sto un po' a disagio, nel senso che anche a me piace moltissimo parlare di musica e del calcio, però sto un po' a disagio quando gli unici due argomenti dei musicisti sono questi, in okay. Italia.

Quindi in qualche maniera tu questo nuovo lavoro lo vivi come una specie di rinascita rispetto ad un periodo molto particolare, sia di crisi personale che di crisi sociale, perché insomma abbiamo vissuto un periodo tutti un po' complesso.

0: torniamo un po' a questo lavoro, no? Allora, è come una rinascita.
1: Sì, sì, una rinascita per andare oltre, diciamo anche un andare oltre, un nuovo giorno, non è per ripartire da dove stavo o per ricercare cose che ho avuto e che vorrei riavere. Beh, c'è anche molto una proiezione verso quello che non sa, non so che cosa sarà, eh. E forse questa è la cosa che mi stimola di più.
0: In questo caso specifico, dove pensavi di trovarti o in che direzione andavi?
1: Guarda, non lo so, perché abbiamo organizzato questo disco con l'etichetta e con Manfred Hacker a distanza, dopo qualche anno in cui, appunto, per queste vicissitudini, anche per quel disco uscito per la Cam Jazz, non abbiamo mai smesso di pensare che lavoravamo insieme, che avremmo rilavorato insieme, ma c'era stato un momento di distanza e l'abbiamo organizzato così. Io sono andato a Monaco, ne abbiamo parlato, come ripartiamo, con chi, qua e di là. Beh, dove pensi di andare non lo so esattamente, ho avuto per lunghi anni sempre, diciamo, tutto molto programmato, sempre tutto molto mirato, dei progetti. Adesso questa è la musica che io volevo fare, che sono riuscito a fare anche stupendomi, diciamo, da solo, ma che non è, perché proprio quando iniziamo a registrare, diciamo che io avevo scritto le cose e si muovevano molto su quello che già era. Ecco, la grandezza di Manfred Hacker è stata quella di cogliere il fatto che io in realtà poi intimamente volevo andare in altre direzioni, e lui dopo mezz'ora che stavamo registrando dice: ok, no, riparti da capo e riparti in un altro modo. Poi è stato semplicissimo registrare il disco quasi in una giornata.
0: Mi stai raccontando l'importanza della produzione musicale?
1: Sì, sì, perché avendo fatto anche altre esperienze nel frattempo, sì, cambia fare un disco con un produttore o senza produttore. Io vedo che adesso tantissimi musicisti, e questo è anche bello, stanno prendendo le proprie etichette, autoproduzione, sono cose anche obbligate, no, dalle contingenze. Però se di là, dall'altro lato della sala, c'è qualcuno che ascolta, e questo che ascolta è lui, e le cose cambiano, ma d'altronde è giusto così, non è che è un aiuto che uno ci vuole avere.
0: No, non c'entra niente.
1: È sempre funzionato così.
0: Sì, sì.
1: Adesso però il mondo è andato in maniera diversa, tutto quello, no? La tecnologia, per cui i musicisti tendono a fare da soli. Però uno non è che si può ascoltare da solo mentre sta lavorando, è difficile creare quel distaccamento che è assolutamente necessario.
0: Io sono contento che abbiamo parlato di questa cosa, perché è una mia fissazione il fatto della produzione, che viene trascurata non soltanto nel jazz, ma in tutti i contesti artistici e musicali.
1: E poi, ad esempio, cioè, tutti noi musicisti vorremmo fare 10 dischi l'anno. Poi dopo, parlando con lui, devi fare riflettere, guarda che i grandi scrittori fanno uscire un libro ogni 5, 10, anche 20 anni. È chiaro che è impossibile per un musicista, perché ogni volta che poi esce un disco questo genera un lavoro, genera nuove occasioni. E vorrei tanto essere quel tipo di musicista che può farlo, ma al momento no. Però in effetti non è che uno c'ha da dire 10 cose così importanti ogni anno, ma no, cioè, e neanche ogni 3 anni, per cui uno deve trovare un po' una mediazione. Ma per fortuna lì sono un'etichetta con talmente tanti altri musicisti, talmente tanti altri impegni che giustamente non mi mettono al centro, e questo permette che ogni volta che sono io che devo stare, diciamo, in quel piccolo momento, qualche giorno, al centro della scena, sia un'occasione veramente mirata, incentrata, cioè non è mai una cosa casuale, almeno per me non è mai stato quando, tutte le volte ho lavorato con ECM, mentre ho fatto tanti altri dischi, non tanto a nome mio, ma magari in altri gruppi, con altri musicisti, altre etichette, dove era difficile capire veramente dove si voleva andare o capire subito quanta importanza si sarebbe potuto dare a quel progetto su cui si stava lavorando.
0: Faccio un'ultima domanda rispetto all'estate, ai concerti, ai live.
1: Sì, adesso ho molti concerti, per fortuna soprattutto in piano solo, c'è stato un tour in Germania a maggio, è andato molto bene, sono stato in Sudafrica e ho dei concerti in piano solo, in duo con Luca Quino e con un nuovo trio che sto facendo con Enrico Morello e Joe Remer. Joe Remer al contrabbasso, Enrico Morello alla batteria. E probabilmente si sta quasi per chiudere un tour che va tra Corea, Asia e Cina tra ottobre e novembre, per cui ecco, posso ritenermi più che soddisfatto.
0: Allora, evviva e grazie.
1: Grazie a te.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Melantrucco.

Il vostro autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia.

certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna, e ad ogni insegna di macelleria

voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi. M'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile. Sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldare.

profuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane. Io non sono cambiato, il cuore ed i pensieri sono gli stessi. Sul tappeto magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa a chi vi tocchi. Buonanotte la falce della luna, si cheta mentre l'aria si fa bruna, dalla finestra mia.

Che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale? O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura, gonfia verso un paese.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale dedicato ad Andrina Pagnani, una delle grandi protagoniste dello spettacolo italiano del Novecento, prosegue con l'ascolto della commedia di grande successo del drammaturgo inglese Rudolf Bezier, La famiglia Barrett, in cui la Pagnani interpreta la poetessa Elizabeth Barrett. La commedia fu trasmessa da Radio 1 nel 1967 con la regia di Giacomo Colli.

0: La famiglia Barrett, due tempi di Rudolf Bezier, traduzione di Ada Salvatore. Personaggi e interpreti: Elisabetta Andreina Pagnani, il dottor Chambers Edoardo Toniolo, Wilson Edda Valente, Enrichetta Anna Rosa Garatti, Arabella Andreina Paul, Ottavio Mico Cundari, Settimo Vittorio Cicco Cioppo, Alfredo Stefano Variale, Carlo Gianni Diotaiuti, Enrico Cristiano Censi, Giorgio Giacomo Piperno, il signor Barrett Roldano Lupi, Bella Angiolina Quinterno, Bevan Mario Bardella, Roberto Browning Rossano Brazzi, il dottor Ford Francesco Sormano, il capitano Sartis Cook Antonio Venturi. Regia di Giacomo Colli.
1: Già. È la vostra resistenza sempre minore che mi preoccupa. Sento in voi una mancanza di vita. Che cosa possiamo fare?
2: Caro dottore, se chiudete una persona in una camera per tanti anni, non potete aspettarvi che sia esuberante di vita e di forza. È curioso pensarvi adesso, ma da bambina ero un vero ragazzaccio.
1: Sì, l'ho sentito raccontare. E spiritualmente lo siete ancora. Per essere sinceri, Miss Ba... Cara Miss Elisabetta, quel vostro buffo nomignolo mi è sfuggito a forza di sentirlo ripetere dai vostri fratelli e dalle vostre sorelle.
2: Non mi pare, dottore.
1: Ho l'impressione che il vostro cervello lavori eccessivamente. E il male è che voi non fate mai nulla con moderazione, perfino quando si tratta di farla invalida. Vediamo un po'. Per caso non ci affatichiamo un po' troppo a studiare?
2: No.
1: Coi lavori letterari?
2: Ma no, solo qualche articolo per l'Ateneum e altri giornali.
1: L'Ateneum? Dio, ma perché non vi riposate un poco da tutte queste occupazioni così pesanti e non rivolgete lo spirito a qualche cosa di più lieve, di più facile? Poesia. Spero che non la trascuriate.
2: Ah, e questo sarebbe lieve e facile? Ah, dottore, questa la devo dire a Roberto Browning, domani quando lo vedrò.
1: Roberto Browning, un collega, eh?
2: Non ditemi che non l'avete mai sentito nominare.
1: Mia cara, la poesia non è proprio il mio forte.
2: Sì, lo so bene. Ah, ma provate a leggere Il sordello di Browning e poi tornate a dirmi che la poesia è lieve e facile.
1: Penso che non bisogna togliervi ai vostri esercizi mentali, se vi fanno piacere.
2: Piacere. Dottore, rabbrividisco all'idea di quello che sarebbe la mia vita se non avessi da studiare e da scarabocchiare.
1: Già, capisco. Sicuro, e questa non è una casa allegra per chi è ammalato.
2: No, davvero. Ma io vorrei che il babbo fosse più felice. Sarebbe molto diverso per tutti noi.
1: Più felice? Ma non è una cosa che mi riguardi, ma mi pare che quando un uomo ha un'ottima salute, molti quattrini, una bella famiglia numerosa, non ha motivo di rendere la vita un tormento a sé e agli altri. È una cosa strana e ho già detto che è una cosa che non mi riguarda. Ma voi sì, cara, mi riguardate e mi preoccupate anche. Voi non dovreste vivere in Inghilterra. L'Italia è il paese per voi.
2: L'Italia? Dottore, che sogno.
1: Sì, e temo che rimarrà un sogno. Ma se potessi prescrivervi qualche cambiamento, qualche cosa, qualunque cosa, pur di togliervi un po' di tempo da questo ambiente così triste. Ditemi un po', Miss Elisabetta, avete provato a camminare in questi ultimi giorni?
2: No, affatto. Sono piuttosto indebolita dopo quella caduta che feci a Natale.
1: Mi ricordo.
2: Come sapete, papà e uno dei miei fratelli mi trasportano la mattina dal letto al divano e la sera nuovamente a letto. Qualche volta, quando mi sento un po' più coraggiosa, La cameriera mi aiuta ad attraversare la stanza.
1: E in questo momento vi sentite abbastanza coraggiosa?
2: Non troppo.
1: Non importa. Tentiamo lo stesso qualche passo.
2: No, dottore,
1: su. Ecco, piano. Non c'è fretta, Ecco. Oh, un po' di vertigine,
3: Un po', sì.
1: Chiudete gli occhi e appoggiatevi a me, passerà subito.
2: Sì.
1: Va meglio?
2: Sì.
1: Aspettate un momento e state attenta a muovere il primo passo. Non...
2: Sì.
1: Non abbiate paura, non lascio le vostre mani. Su, ecco, ecco. No, non guardate a terra, guardate dritto dinanzi a voi.
2: Sì. Sì.
1: È la prima volta, ma va benone. Benissimo.
2: Sì. Oh, dottore.
1: Vi sentite male? No, adesso sediamoci, per oggi basta. Ecco.
2: Così. Sì.
1: Come va?
2: Sì. Ecco.
1: Come va?
2: Sto bene. Sì, davvero. Sto bene. Sono le ginocchia, dottore. Mi pare che non possono sorreggermi.
1: No, beh, se non sono capaci di questo, sono proprio inutili. E l'appetito? Pochino, eh?
2: Sì. Ah, dottore! Mi viene in mente. Vi ricordate che papà vi disse che una certa qualità di birra chiamata Porter mi avrebbe probabilmente fatto bene?
1: Sì, aveva ragione, a parte le sue indiscutibili qualità ricostituenti. Il Porter è generalmente considerato una bevanda piacevole.
2: No, per me il Porter è orribilmente nauseante. Io credo che una cosa che uno detesta così intensamente non può far bene.
1: Sì, capisco.
2: Ma è inutile dirlo a papà. Specialmente perché quest'idea spaventosa è venuta a lui. Ma se voi, caro dottore, gli suggerisse un'altra bevanda, non so, una cosa qualunque, potrebbe essere ugualmente efficace, no?
1: Che cosa direste se lo sostituissimo con qualche bicchiere di latte caldo?
2: Non ho simpatia per il latte, ma sono disposta a berlo tutto il giorno, se è per liberarmi dal Potter. Avanti. Che c'è, Wilson?
4: Domando scusa, signorina. Signor dottore, il padrone desidera vederla prima che vada via.
1: Va bene. Il padrone è nel suo studio?
4: Sì, signore.
1: Bene. Arrivederci, Miss Elizabeth. Arrivederci.
2: Arrivederci, dottore.
3: Ah, dottore!
1: Che cosa?
3: Non vi dimenticate,
1: Cosa?
3: Potter!
1: Ah! Gliene parlerò subito.
2: Grazie, dottore.
1: Buonanotte. Ah, non occorre che mi accompagnate, Wilson. Conosco la strada.
4: Grazie, signor dottore. Vado a impostare le sue lettere, Miss Bar. Devo portare Flush con me?
2: Wilson, presto, portate via.
5: Ma come? Il Potter?
2: Sì. Ma... sì, quel caro dottor Chandler mi ha detto che non occorre più che io lo beva. Portatelo via, presto. E non pronunciate mai più la parola Potter davanti a me,
5: Va bene, signorina. Ma dal momento che non ha bevuto il Potter vuole...
2: Vi ho detto di non pronunciare mai più quella parola. Ma... portatelo via, per favore, su, via.
5: Bene, Miss Ba. Andiamo, Flush.
2: Wilson crede che io sia diventata pazza.
6: Non so perché ridi, Ba, e non voglio saperlo. Continua a ridere. Ti farei anche il solletico se potesse farti ridere.
3: Oh, il pranzo è stato un'oppressione.
2: Enrichetta.
3: Un'oppressione.
2: Papà, eh?
6: Sì, papà. Tremendo. Di un umore. Non credo che siano state pronunciate in tutto più di 10 o 12 parole durante il pranzo. Pareva che si congelassero sulla lingua. Papà rivolgeva quel suo sguardo vitreo su chiunque apriva bocca.

0: Né meglio né peggio.
1: Ah, sei qui, Enrichetta. Ti ho cercato dappertutto. Papà ti ha mandato dal suo studio questo biglietto.
2: A me? Oh, poveri noi. Quando comincia a mandare biglietti dal suo studio, Dio sa che burrasca si prepara. Dammelo. Ho saputo stamattina che la zia e lo zio Idri con la figlia Bella sono giunti a Londra. Sono arrivati a Londra, più presto di quanto erano attesi. Sono all'hotel Fenton. Tua cugina Bella e il suo fidanzato Mr. Bevan si propongono di venirvi a trovare domani alle 3. Tu e Arabella li riceverete e se Elisabetta sta abbastanza bene li condurrete di sopra a vederla. Ho scritto invitando vostra zia e vostro zio e vostra cugina a pranzo per martedì. Papà. Bene.
1: Ora capisco perché papà sembrava così seccato a pranzo.
2: Insopportabile, vuoi dire?
1: Ma è necessario usare sempre la parola peggiore.
2: Sì, Arabella, quando descrivi le cose peggiori. Ma papà è proprio impossibile. Ha ricevuto la lettera di Lidl a colazione perché non ha parlato allora. Era così semplice.
3: Non esageri un po', cara. Papà fa raramente obiezione se riceviamo i nostri amici.
2: Quello che mi irrita è che domani alle 3 aspettavo un amico. Ed ora non lo potrò ricevere.
1: Perché?
2: Che cosa? Perché?
1: Perché non potrai riceverlo? Bella e il suo fidanzato non lo mangeranno.
2: Non è cosa che ti riguarda.
1: Ma Enrichetta!
2: Detesto che la gente si mischi nei fatti miei.
1: Dio mio, ma che cosa ha stasera? Di solito ride quando la si stuzzica sul conto del capitano Sartis Cook.
3: Forse Enrichetta avrà cominciato ad accettare seriamente la sua corte.
1: Oh, bah, spero di no. Ti ricordi 2 anni fa quando il giovane Palfrey voleva sposarla? Ricordi quelle terribili scene con papà?
3: Preferirei dimenticarle.
1: Ma perché Enrichetta non vuol mettersi in mente che se vi è una cosa che papà non permetterà mai e poi mai è il matrimonio di qualcuno di noi? A me non importa perché nessun uomo mi interessa da quel punto di vista e neanche a te, cara. Ma anche quando eri più giovane e più forte, non ricordo che tu abbia mai avuto relazioni un po' galanti.
3: Forse perché nessuno me ne ha mai dato occasione.
1: Oh, eri così carina da giovinetta.
3: Già. Com'è il capitano Sartis Cook? Simpatico?
1: Mi pare di sì. Sì, è simpatico, ma non parla molto. Si siede e guarda Enrichetta.
3: È molto bellina.
1: Ma papà non favorirebbe mai nessuna specie di intesa tra loro. Al più piccolo accenno proibirebbe al capitano Cook di venire in casa.
3: Povera Enrichetta.
2: Ba! Scusami, Arabella.
1: Cara, non volevo farti arrabbiare.
2: No, no, mi hai soltanto indispettita.
1: Non per niente sono figlia di papà.
3: Domani, quando verranno Bella e il suo fidanzato, Arabella li condurrà qui da me e tu rimarrai a chiacchierare con il capitano Cook in salotto.
2: Che genio! Sei un tesoro.
3: Sì, ma qui dopo le 3:30 non ci voglio più nessuno, perché verrà a farmi visita Roberto Brown.
2: No! Papà ti ha dato il permesso.
3: Certo.
2: Ma perché? Perché ha fatto un'eccezione per il signor Browning? Ho sentito dire che è bellissimo, ma fino all'altro ieri dicevi che non lo avresti mai ricevuto.
3: Neanche ora non... Non ho un particolare desiderio di vederla.
2: Perché?
3: Perché, a dirti la verità, io sono vanitosa come un pavone. Vedi, quando la gente ammira i miei lavori, io sono sicura che immagina la poetessa bella come i suoi versi. Ed è terribilmente umiliante doverli disilludere.
2: Non essere sciocca, bah. Sei molto interessante e pittoresca.
3: Non è la frase con cui le guide descrivono di solito i ruderi?
2: Oh, bah, non volevo dire...
3: Lo so, cara, lo so. Ma devo dirti che il signor Brown ha talmente insistito che io ho finito con l'acconsentire per stanchezza. Ma non voglio spettatori alla tragedia della sua delusione. Avanti. Vieni, Otti.
4: Solo un momento per vedere come stai e dirti buonanotte. Contento il dottore?
3: Sì, credo di sì.
2: Leggi, Ottavio.
1: Dio mio, dimenticavo che domani devo andare a una conferenza alla missione wesleyana cinese a Exeter Hall.
4: Beh, non ci vai. Capirai che questo è un decreto reale.
1: Emesso dal nostro studio al numero 50 della via Wimpole il 19 maggio 1845. Dio salvi papà.
2: Enrico.

0: Avanti. Ah, settimo.
1: Come stai, Beh? Spero che il dottore sia contento di te.
0: Sicuro?
2: E sai, settimo, che gli Hidley al completo verranno a pranzo martedì prossimo?
1: Davvero?
0: Avanti. Vieni, Alfredo.
3: Come va stasera la nostra cara Bà? Che ha detto il dottore?
0: È stato abbastanza soddisfatto. Avanti. Vieni, Carlo.
4: Come ti senti stasera? Spero che la visita del dottore sia stata soddisfacente.
0: Ah, sì, sì, sì, sì, sì, avanti. Vieni, Enrico.
4: Ebbene, va, comandiamo. Il dottore è stato contento della sua malata?
0: Abbastanza.
4: Meno male. Dall'aspetto stai veramente meglio. Non ti pare, Carlo?
3: Eh?
4: Sta meglio, no? È più lei, non trovi?
0: Avanti. Vieni, Giorgio.
5: Come si va stasera?
6: È venuto il dottore, non è vero? Mm? Temo che non sia stato troppo contento di te.
0: Eh sì, perché?
6: Mi pare che tu non abbia tanto buona cera, non trovi, Enrico?
4: Al contrario, mi sembra che stia meglio. Anche Carlo trova. È vero, Carlo?
5: Come?
2: E sai, Giorgio, gli Hidley sono arrivati all'improvviso. Bella e il suo moroso verranno a far visita alle ragazze domani e martedì verrà in pompa magna coi suoi genitori a pranzo qui.
6: Sei allegro come questa sera si divertiranno.
4: Tu conosci questo Bevan, mi pare?
6: L'ho conosciuto.
4: Che tipo è?
6: Un asino presuntuoso, ma ricco, molto ricco. 10.000 sterline all'anno.
7: No!
6: E altre 10.000 quando morrà sua nonna.
7: E addirittura disonesto. Che cosa ha fatto Bella per meritare una simile fortuna?
2: Ma è proprio come dice Giorgio, un asino presuntuoso.
7: Tutta invidia la tua. Uno che ha 10.000 sterline all'anno non potrà mai essere un asino presuntuoso.
6: Ragazzi, se vi interessa, papà andrà a Plymouth per affari la settimana prossima.
7: Avanti, Giorgio.
6: E non sarà di ritorno prima di 15 giorni al mese.
7: Giorgio, che bellezza, che gioia. Sai ballare la polka?
6: Non fare la bambina.
7: Ballo da sola. Un pli-pli, pli-pli, pli-pli, pli-pli.
0: Buonasera, papà.
8: Sono molto disgustato. D'accordo che voi possiate visitare ogni sera vostra sorella e scambiare qualche parola con lei tranquillamente. Ma credo di avervi detto più di una volta che, dato il suo precario stato di salute, non è consigliabile che più di tre di voi siano contemporaneamente nella sua stanza. Secondo il solito, non si è tenuto conto dei miei desideri. Sono veramente contrariato. Non mi sono accorto di avere detto nulla di divertente, Enrichetta.
7: Domando scusa, papà.
8: Posso chiederti che cosa stavi facendo quando sono entrato?
7: Stavo mostrando a Ba come si balla la polca.
8: La polca?
7: La polca.
8: Capisco.
9: Allora, ti auguro la buonanotte.
8: Ti sarò grato se mi permetterai di finire il mio discorso.
9: Scusate, babbo, credevo che aveste finito.
8: Avresti intenzione di essere insolente?
9: No, no, davvero, papà. No, vi assicuro, io...
8: Bene. Dunque?
0: Siccome sono io la causa della vostra contrarietà, papà, vorrei dirvi che di tanto in tanto un po' di chiasso mi fa piacere. È molto piacevole avere qui tutta la famiglia insieme. Non può farmi male.
8: Tu non sei il miglior giudice di ciò che è bene o male per te. Ed è di questo appunto che sono venuto a parlarti. Il dottor Chambers mi ha detto ora che tu lo hai persuaso a darti il permesso di smettere di bere il porto durante i tuoi pasti.
0: Non ci è voluto molto a persuaderlo, papà. Gli ho detto che detesto il Potter e lui ha subito convenuto che posso invece bere del latte.
8: L'ho interrogato minutamente sul valore nutritivo del Potter in confronto di quello del latte ed egli ho dovuto ammettere che senza dubbio il Potter è superiore.
0: Sì, può essere, papà, ma quando una cosa disgusta non credo che possa giovare.
8: Ho detto ora, ragazza mia, che tu non sei il miglior giudice di ciò che può farti bene o male. Posso aggiungere che la disciplina su se stessi è sempre benefica e che l'indulgenza è invariabilmente dannosa.
0: Se credete che il fatto di bere il latte significhi indulgenza verso me stessa, siete in errore, papà. Soltanto mi dispiace un po' meno del Potter.
8: Quello che ti piace o ti dispiace non ha importanza in un caso come questo.
0: Ma papà...
8: Hai bevuto il Potter a pranzo?
0: No.
8: Allora spero che lo berrai prima di andare a letto.
0: No, papà. Mi chiedete troppo davvero, io non posso.
8: Certo, non ho modo di costringerti. non sei più una bambina. Ma desidero dare alla parte migliore del tuo carattere in modo di manifestarsi. Accanto al tuo letto sarà messo un boccale di porto. E spero che domattina mi dirai che hai obbedito a tuo padre.
0: Mi dispiace, papà, ma non lo berrò.
8: Enrichetta, va giù in cucina a prendere un boccale di porto.
7: No.
8: Come hai detto?
7: È soltanto per crudeltà. Il dottore le ha permesso di non berlo e voi la torturate soltanto perché... perché vi piace torturare!
8: Ti ho detto di andare a prendere un boccale di porto in cucina.
7: Non ci vado!
8: Devo dirtelo per la terza volta? Obbedisci subito!
7: Papà!
0: Fallo prendere, Enrichetta, vacci subito. Non posso sopportare questo.
7: No, non ci vado!
0: Per favore, ti prego.
8: Farete bene a dir tutti buonanotte a vostra sorella.
0: Buonanotte, cara. Buonanotte.
10: Buonanotte, beh.
0: Buonanotte.
10: Buonanotte, beh.
0: Notte, cara.
4: Buonanotte, beh.
0: Buonanotte.
10: Buonanotte, beh.
0: Notte.
4: Buonanotte, beh.
0: Buonanotte.
4: Buonanotte, beh.
0: Buonanotte.
7: Ecco il portar.
0: Dammelo, per favore.
8: No, dallo a me. Va pure, Enrichetta.
7: Buonanotte, beh.
8: Va pure.
0: Buonanotte, cara.
8: Elisabetta.
0: Papà.
8: Perché mi guardi così, bambina? Hai paura?
0: No.
8: Tremi. Perché?
0: Non so.
8: Hai paura di me? No. No, non lo dire. Non potrei sopportarlo. Tu sei tutto il mondo per me, lo sai. Senza di te sarei completamente solo. Sai anche questo. E sì... se mi vuoi bene, non devi aver paura di me, perché l'amore distrugge ogni paura. Tu mi vuoi bene, vero, cara? Vuoi bene a tuo padre?
0: Sì.
8: E mi proverai il tuo affetto facendo ciò che desidero?
0: Non capisco, stavo per bere.
8: Sì, ma per paura, non per affetto. Tu sai che se mi disobbedisci ne sarei gravemente contrariato.
0: Vi prego, non dite di più. Tutto questo è così meschino, così insignificante. Per favore, datemi il boccale.
8: Agisci di tua libera volontà.
0: Oh, papà, non parliamone più, vi prego. Io non posso perdonarmi di aver messo lo scompiglio in tutta la casa per un boccale di Potter. Datemelo.
8: Non ti senti peggio stasera, cara?
0: No, papà.
8: Sono un po' stanca.
0: Sì. Un po' stanca.
8: Sarà meglio che ti lasci riposare. Devo dire una piccola preghiera prima di andarmene?
0: Sì, papà.
8: Dio onnipotente e misericordioso, ascoltami, te ne prego. E accogli la mia umile preghiera. Nella tua imperscrutabile saggezza, tu hai voluto inviare a tua figlia Elisabetta dolori ed afflizioni. Per anni essa ha languito ammalata e per anni ancora languirà. A meno che nella tua misericordia tu non creda meglio richiamarla a te. Proteggila stanotte. Libera il suo spirito da ogni pensiero umano ed egoistico. Guardala e confortala. Questo ti chiedo per amore del figlio tuo, Gesù Cristo. Amen. Buonanotte, figlia mia.
0: Buonanotte, papà.

0: È pronta per andare a letto, Miss Bat?
1: Wilson, sono così stanca. Stanca di tutto. Ma non finirà mai.
0: Ma che cosa, signorina?
1: Questa lunga, lunghissima, grigia morte nella vita.
0: Oh, Miss Bat, non deve dire di queste cose.
1: Credo anch'io che non dovrei dirle. È stato contento Flash della sua passeggiata?
0: Ah, sì, sì, signorina.
1: È una bella serata, Wilson.
0: Sì, fa caldo e c'è una magnifica luna.
1: La luna. Tirate le cortine ed aprite le persiane, voglio vederla.
0: Ah, sì. Ecco, signorina, la luna è proprio sopra i camini. Si vede benissimo.
1: Ah, sì, sì. Per favore, Wilson, spegnete la lampada e lasciatemi per un po'. Non desidero ancora andare a letto.
0: Bene, bene, Miss Bat.

0: Sì?
1: Posso entrare?
0: Oh, Picaro! Che diamine fai in casa a quest'ora?
1: Ah, è una brillante idea di papà. Mi ha detto di fare mezza vacanza per aiutarti a intrattenere i due colombi.
0: E perché? Enrichetto e Arabella sanno ricevere benissimo. E anche io.
1: Sì, ma pare che papà sia convinto che almeno un Barrett maschio debba essere presente. Ed è deciso ad essere rigorosamente gentile con gli Idley. Quando papà decide una cosa, la cosa è fatta. Ho torto?
0: No. Ma tu devi usare diplomazia. Il capitano Sartis Cook verrà alla stessa ora in cui verranno Bella e il signor Bevan. Viene a trovare Enrichetta.
1: Perbacco, farà salti di gioia quando vedrà Enrichetta fra quattro cerberi invece di uno.
0: Ho combinato che Arabella condurrà qui da me Bella e il signor Bevan. E tu devi venire con loro.
1: Davvero? Perché?
0: Perché così Enrichetta potrà avere per un po' di tempo il capitano Cook tutto per sé.
1: Sì, capisco. E non ti vergogni?
0: Non mi vergogno affatto.
1: Ma non ti rendi conto, mia cara Bach, che forse rendiamo un pessimo servizio a Enrichetta incoraggiando questo idilio ancora in boccio?
0: Sì. Sì, ma eppure dovremmo cercare di...
1: Cosa, Bach?
0: Otti, quando ieri sera uno dopo l'altro mi avete augurato la buonanotte, ma mi è venuto un buffo pensiero. Ho pensato che... Non eravate esseri viventi, ma automi.
1: Per Giove.
0: Come automi vi alzate ogni mattina alle 7:30. Consumate la colazione come automi. Andate a lavorare automaticamente. Tornate a casa come degli automi. Pranzate e andate a letto come automi.
1: Io...
0: Ma tutto ciò per cui vale la pena di vivere, entusiasmo, avventura, imprevisto, amore, niente. Abolito dalla vostra vita.
1: Non lo abbiamo abolito noi, cara. L'operazione è stata eseguita dal diletto papà.
0: Lo so.
1: Tutti dipendiamo completamente da papà. Dobbiamo obbedirgli o essere spezzati. Non ci consigli per caso la ribellione?
0: No, ma neanche la rassegnazione. Fate almeno vivere le vostre anime. Mi spaventa l'idea che possiate accontentarvi di una vita che non è vita. E tutti vi avviate a questo, tutti. Eccetto Enrichetta.
1: E tu?
0: Io?
1: Sì, tu. Mi sembra che anche tu pieghi la testa. Com'è andata a finire la faccenda del porter ieri sera?
0: Ma io non conto. Mi sono fuori questione. Voi altri avete la vita davanti a voi. La mia vita...
1: Sciocchezze.
2: Oh, va, sono arrivati! In pompa magna! La berlina dei gala dei Bevan con la crin cipriato. Io me la svigno.
1: Non potrei andare io a ricevere il capitano Cook?
2: No, tu stai qui a ricevere Bella. Otti!
3: Arabella!
2: Oh, va! Carissima, va! Dopo tanti anni!
3: Oh, mia povera va, come sei cambiata! Così pallida, così fragile, così eterea!
0: Tu, Bella, sei anche più carina di quanto promettevi da bambina.
2: Oh, adulato Ince! Hai sentito Enrico? Questo è il mio caro, carissimo Enrico! Il signor Bevan, Miss Elisabetta Barrett!
4: Felicissimo, Miss Barrett! Incantato.
2: No, Henry, devi stringerle la mano.
4: È una mano che ha scritto tante pagine nobili ed eloquenti. Sono molto onorato, Miss Barrett.
0: Ah, grazie. Posso congratularmi con tutte e due? Spero che sarete molto felici.
4: Grazie, Miss Barrett. Posso davvero dirmi fortunato.
2: Oh, caro Henry, caro papà.
0: Non volete accomodarvi?
4: Ah, sì, grazie.
2: Grazie. Adoro i tuoi poemi, bah, specialmente quando li legge il mio diletto Harry. Legge così bene. Anche lui adora le tue poesie. Harry, credimi, è un critico ferocissimo.
4: Via, via, tesoro.
2: Ma sì, Harry, è proprio così. Non approva completamente neanche i poemi di Alfredo Tennyson.
0: Davvero, signor Bevan?
4: In verità, non ho nulla da dire contro quella poesia. Il signor Tennyson scrive sempre come un gentiluomo, ma... Il suo atteggiamento verso le cose sacre è troppo spesso tinto di dubbio. E questo mi dispiace.
2: Sì, è molto triste.
4: Veramente triste, Miss Arabella. Invece, nelle vostre poesie, Miss Barrett, Non vi è un verso di cui io possa disapprovare la lettura anche da parte di Bella.
5: È molto lusinghiera.
2: Il mio Harry è così terribilmente serio.
4: Via, via, tesoro.
1: Signor Bevan, credo che non abbiate ancora conosciuto mio padre, vero?
4: Non ho ancora avuto questo piacere.
1: Immagino che voi e lui andreste straordinariamente d'accordo.
4: Davvero?
5: E quando avranno luogo le nozze, se non sono indiscreta?
4: Affatto, affatto, cara Miss Barrett. Noi...
2: Oh, mi viene in mente! Dov'è la cara Enrichetta? Le nozze, dicevi, in principio di agosto. Ma dov'è Enrichetta?
1: È giù in salotto con un amico.
2: E volevo chiedere... Un amico?
5: Sì, il capitano Sartis Cook.
2: Un ufficiale? Oh, che bellezza!
5: Volevi chiedere qualche cosa a mia sorella?
2: Sì. Oh, ma desidero tanto che sia una delle mie damigelle d'onore. Credi che... Ah, Enrichetta, cara Enrichetta. Stavo appunto dicendo... Ah, sì, che devi essere una delle mie damigelle d'onore. Non puoi dire di no.
3: Damigella? Volentieri. Se papà... Ma sono sicura che non vorrà.
2: Zio Edoardo, e perché non dovrebbe voler?
5: No, no, sono sicura che non farà obiezioni.
2: Obiezioni? Ma non capisco... È buffa, no, ba? Ti chiedo soltanto di essere una damigella d'onore, tesoro, non la sposa.
3: Lo so, ma è così difficile da spiegare.
4: Forse il signor Barrett considera le damigelle d'onore come una frivolezza che non dovrebbe aver rapporto con un sacramento così solenne come il matrimonio.
3: No, no, signor Bevan, non è questo. È che nulla può accadere in questa casa senza l'approvazione di papà. Tu sai, Bella, che una volta è stato proprietario di schiavi in Giamaica e siccome laggiù la schiavitù è stata abolita, l'ha trasportata in Inghilterra. Ma parlo sul serio. Noi siamo tutti suoi schiavi.
2: Enrichetta!
3: Non è vero, forse? Non è vero, Oti? Non è vero, ba?
1: Ma il tè non è ancora pronto?
3: Sì, sì. Il tè è pronto, scusatemi. Ho dimenticato di dirvelo.
1: Dio mio, andiamo presto, altrimenti il capitano Cook avrà mangiato tutto.
3: È già andato via. Beh... Wow, carissima, ba. Sono stata così contenta di vederti. Posso tornare presto, sì? La prossima volta voglio averti tutto per me. Voglio dire senza Harry.
5: Vieni quando vuoi, cara.
4: Ma perché io devo essere escluso?
2: Perché io devo parlare molto a ba di un certo uomo grande, grande, che diventerebbe troppo vanitoso se mi sentisse.
4: Via, via, tesoro. Arrivederci, cara Miss Barrett.
5: Arrivederci. Siete stati molto gentili a venirmi a vedere.
4: Oh. Non lo dite. Era molto tempo che aspiravo all'onore di conoscervi. Buongiorno.
2: Au revoir, tesoro.
5: Auf Wiedersehen.
4: Arrivederci.
3: Bah, ma perché non dici nulla?
5: Che cosa vuoi che dica?
3: Oh, bah, non mi sgridare. Lo so, sono stata cattiva, ma non ho potuto farne a meno. Sono... così infelice.
5: Infelice, cara?
3: Sì, così... così felice anche. Posso dirti tutto, ba?
5: Ma certo, parla.
3: Sartis mi ha chiesto di sposarlo.
5: Oh, Enrichetta, ma...
3: Io ho accettato. Gli ho anche detto che non avrei mai potuto e gli ho detto che non dovremo vederci mai più. E quando domani verrà qui, dovremo...
5: Parli senza senso comune, bambina. Cos'è avvenuto precisamente?
3: Non lo so. So soltanto che ci amiamo terribilmente. Oh, ma come faremo? Sartis ha pena di che vivere, io non ho un soldo. Se avessi come te 400 sterline all'anno, sfiderei le ire di papà e me ne andrei di casa domani per sposare Sartis. Oh, ma cara, cara. Non c'è proprio nulla che possa mutare le idee di papà sul matrimonio. Ma possibile che sia una colpa desiderare disperatamente l'amore di un uomo e desiderare di avere dei bambini? Di!
5: No. Ma come posso risponderti io? Amore e bambini sono talmente lontani dalla mia vita.
3: Lo so, cara. Tu sei una donna a parte.
5: Avanti.
6: C'è il signor Roberto Browning, signorina.
5: Il signor Browning?
6: Sì, sì, signorina.
3: Allora è meglio che io me ne vada.
5: No, no, no. Non rimani. Non posso riceverlo.
3: Ma...
5: No, no, non mi sento, non posso.
7: Ma che diamine hai, Ba? Ieri mi dicesti...
5: Lo so. Lo so, ma ora non mi sento di vederlo. Dite al signor Browning che mi scusi, ma io non mi sento abbastanza bene per poterlo ricevere.
7: Ma non è vero. Oh, non puoi mandarlo via così, mia cara. Sarebbe troppo scortese. Dov'è il signor Browning?
6: L'ho fatto accomodare in biblioteca.
5: Ma preferirei davvero non vederlo.
7: Sciocchezze. Mi sembri proprio una scolaretta. Lo accompagnerò io qui. È così romantico, elegante.
5: No. Wilson.
6: Sì.
5: Dite, ho i capelli in ordine?
6: Oh, sì, Miss Pa.
5: Per favore.
6: Sì.
5: Datemi lo specchio.
6: Ecco.
5: Grazie. Aggiustatemi i cuscini qui.
6: Certo.
5: Qui sì. Messo. Così, grazie. A poi, Wilson. Beh, no. No, basta, grazie. Va bene così.
6: Sì, signorina, grazie.
7: Il signor Roberto Browning. Scusate, io devo scendere.
8: Miss Barrett.
5: Signor Browning.
8: Cara Miss Barrett, finalmente. Finalmente. Ho dovuto rimandare questo incontro più di quanto avrei voluto. E forse non mi avreste neanche ricevuto se io non fossi stato così noioso e insistente.
5: Come avete saputo dalle mie lettere, sono stata poco bene durante l'inverno. Oh, scusate. Non volete togliervi il mantello?
8: Grazie.
5: Io spero... Spero che non troviate questa stanza troppo calda, signor Brown.
8: Oh, no.
5: Il mio dottore mi costringe a vivere in una temperatura da serra.
8: Ah, è straordinario. Straordinario. Voi penserete, Miss Barrett, che questa è la prima volta che io vengo qui. Siete assolutamente in errore, sapete?
5: Ma...
8: È in errore. Quante volte l'ho vista questa stanza? Mi è familiare come il mio piccolo studio. Prima di entrare io sapevo già esattamente come erano disposti i vostri libri. Come quel ramo di edera, là, attraverso la vostra finestra. E quei busti di Omero. Quei busti di Omero e di Dante sono dei vecchi amici coi quali ci siamo spesso guardati negli occhi.
5: Davvero?
8: Ah, però non ho mai potuto riconoscere quegli altri, quelli là che sono sull'armadio.
5: Signor Brown, non posso credere che quel caro signor Kenyon vi abbia descritto così dettagliatamente la mia stanza.
8: Ah, io ho cercato di farmi dare da lui tutti i particolari possibili e per il resto la mia immaginazione ha supplito. Appena lessi i vostri versi così belli e coraggiosi, non so, cominciò in me l'avidità, la bramosia di conoscere tutto quello che vi stava d'attorno.
5: Ma, signor Brown, i miei poveri versi rivelano la mia vita così spietatamente.
8: Spietatamente, completamente, interamente. A me, non saprei per il resto del mondo.
5: Ah, allora temo che per me sarà difficile recitare la mia parte con voi.
8: Assolutamente inutile.
5: Dovrò dunque essere sempre... Proprio me stessa?
8: Sempre.
5: Ah, e anche voi, signor Browning. Ah,
8: sempre proprio me stesso. Ma sapete, Miss Barrett, non dovete apprezzarmi molto per questo. Essere me stesso è per me così spontaneo come respirare. E a far la commedia che mi è difficile.
5: Non stento a crederlo ora che vi conosco. Eppure, signor Browning, quando scrivete non fate altro che recitare la commedia.
8: Lo so.
5: Non siete mai voi stessi in nessuno dei vostri poemi. È sempre un'altra persona che parla attraverso voi.
8: Eh sì, sì, e devo dirvi perché sono molto modesto, ve l'assicuro.
5: Non lo metto in dubbio, signor Paolo.
8: Ah, così modesto che se scrivessi di me, dei miei sentimenti, dei miei odi, i miei poemi sarebbero insopportabilmente noiosi.
5: Ah, no, quei poemi così pieni di fervore di vita, così lieti e cordiali. Ah, che conforto per me. Io sono qui chiusa fra quattro mura. Il panorama della via Wimpole è la mia unica vista sul mondo. E tutte quelle vostre creature meravigliose, di tutte le età, di tutti i paesi, riempiono questa stanza e si affollano intorno al mio divano, tutte vibranti di vita. Non saprete mai tutto quello che vi devo.
8: E voi mi credete se vi dico che quanto mi avete detto mi ricompensa mille volte della fredda indifferenza che il pubblico mi ha manifestata?
5: Beh, forse nell'opera vostra vi è qualche passaggio un po' troppo... sì, un po' troppo profondo per i comuni lettori.
8: Eppure a me sembra così facile. E a voi?
5: Qualche volta... guardate, guardate, io ho segnato qualche punto qui nel vostro libro, vedete il sordello?
8: Ah.
5: Sì, qualche punto che mi lascia un po' perplessa.
8: Sordello. Sì, straordinario. Qui? Ma un passaggio staccato dal resto. Cara Miss Barrett, quando questo passo fu scritto solo Dio e Roberto Browning lo capivano. Ora lo capisce Dio solo. Vogliamo fare un po' di luce in questa oscurità gettando nel fuoco queste pagine?
5: No, davvero, no, datemi subito il libro. Ah, voi lo sapete il bene che mi ha fatto.
8: Finalmente avete sorriso. Il signor Kenyon mi ha suggerito soltanto lo sfondo del vostro ritratto. E io l'ho dipinto con la vostra anima bella e ardente riflessa negli occhi.
5: Bella e ardente? Dite di conoscermi. Il signor Kenyon non va detto che sono destinata a morire?
8: Tutti siamo destinati a morire.
5: E che la nostra vita di famiglia è di una desolante malinconia?
8: Se mi ha accennato qualche cosa di questo genere.
5: Signor Brown, francamente, trovate che io sia un essere tanto da compiangere?
8: Io vi trovo come mi aspettavo di trovarvi, piena di coraggio e di gaiezza. Voi dite che i miei versi vi hanno fatto del bene, e se non sono nulla, sono io. Io che voglio aiutarvi e farvi del bene ormai. Finalmente ci siamo trovati e non intendo perdervi.
5: Ma che...
8: No, lasciatemi dire. Datemi le vostre mani. Ho più vitalità di quante ne occorra per un uomo solo. Posso darla a voi. Non sentite già una nuova vita diffondersi nelle vostre dita? Risalire fino al vostro cuore, al vostro cervello?
5: No, signor Brown, vi prego, lasciate le mie mani. No, ma...
8: Ebbene?
5: Siete davvero un uomo prepotente. E se devo dirvi la verità, io sono...
8: No, non ditemi nuovamente che avete paura di me. È della vita che avete paura. No, e questo non deve essere.
5: Ma dite un po', ma fate questo effetto anche sulle altre persone.
8: Dicono.
5: Ah, perciò esitavo a conoscervi. Per questa vostra inquietante vitalità. Quando la mia cameriera mi ha detto che eravate venuto, sono stata presa da un tale panico. E quando poi siete entrato...
8: Strano. In quel momento ero nervoso quanto voi.
5: Davvero?
8: Miss Barrett, ricordate la prima lettera che vi scrissi?
5: Sicuro. Una bellissima lettera.
8: Pesai tutte le parole. E una frase in modo particolare. Amo i vostri libri con tutto il cuore e amo anche voi. Ricordate?
5: Sì. Trovai che eravate leggermente impulsivo.
8: Vi dico che non vi era nulla di impulsivo.
5: Spero di avere molti lettori come voi. È una gioia pensare ad avere in tutto il mondo dei buoni amici che non ho mai veduto e di cui non ho mai sentito parlare.
8: Non parlo di amicizia, ma di amore.
5: Ma che...
8: No, no, è inutile. Ho detto amore. E intendo dire amore.
5: Ma davvero, signor Brown?
8: Non
5: io devo
8: sono
5: chiedervi
8: pazzo.
5: Se...
8: Quando vi dico che oggi siete il centro della mia vita...
5: Se dovessi prendere sul serio le vostre parole, signor Brown, questo significherebbe la rapida fine di un'amicizia che prometteva di essere molto piacevole.
8: Perché?
5: Per molte ragioni. Ma non basta. Come vi ho detto prima, io sono destinata a morire presto.
8: Rifiuto di crederlo. Perché se così fosse, Dio sarebbe insensibile. Mentre io so che egli è misericordioso e la vita sarebbe buia e cattiva, mentre io so che è buona. Non dovete dirmi mai più una cosa così. Ve lo proibisco.
5: Me lo proibite?
8: Sì, proibisco. Cara Miss Barrett, che splendido principio per la nostra amicizia. Ci conosciamo appena da mezz'ora eppure abbiamo già parlato intimamente di arte e di vita, di morte e d'amore. E ognuno di noi ha proibito qualcosa all'altro e abbiamo quasi litigato. Potrebbe esservi nulla di più felice e di più promettente. Ora, se permettete, vado via. Kenyon mi ha detto che la mia prima visita deve essere il più breve possibile, perché gli estranei vi stancano. Non che io sia un estraneo, ma vedo che siete stanca. Quando posso tornare?
5: Non so, veramente...
8: Va bene mercoledì 21?
5: Sì, credo... No, ma forse sarà meglio...
8: E allora mercoledì prossimo? Alle 3:30, come oggi?
5: Sì, ma no, ma
8: allora,
5: io...
8: Allora, au revoir.
5: Buongiorno.
8: No, au revoir.
5: Au revoir.
8: Grazie.

0: Cara Miss Barrett, mi congratulo. Ora sedete. Quando è stato precisamente che mi avete chiamato a consulto, dottor Chambers?
1: 3 mesi fa, giorno più, giorno meno.
0: Avete fatto miracoli, caro collega.
1: Oh, non ho fatto nulla. Il miracolo lo ha fatto Miss Barrett.
2: Dottore.
1: Sì, sì, mia cara, è proprio così. 3 mesi fa sembrava che la vita e il mondo vi sfuggissero dalle mani. Poi, a poco, è cominciato il mutamento. Il desiderio di vivere opera più di 10 medici.
0: Il desiderio di vivere? Che sì. Ed ora vi sentite in grado di uscire a prendere aria? Non vi stanca troppo?
2: No, no, dottore, no. Sono stata a far visita a parecchie amiche e ho fatto anche passeggiate in carrozza del parco. La sola cosa che mi è difficile è salire e scendere le scale.
0: Capisco, capisco. Ma ora pensiamo al futuro, Miss Barrett. Sono d'accordo col dottor Chambers che bisogna, se è possibile, evitare un altro inverno a Londra. Se continuate a migliorare, non vedo perché non potreste fare un viaggio nel mezzogiorno, in ottobre.
2: Un viaggio nel mezzogiorno?
0: In Riviera, o meglio ancora, in Italia.
2: In Italia? Oh, dottore, ma dite sul serio?
0: E perché no? Potreste fare il viaggio a tappe. So che avete dato il vostro cuore all'Italia e che non vi sono difficoltà d'ordine pratico.
2: Se intendete parlare di difficoltà finanziarie, non ve ne sono affatto. Io ho una piccola rendita.
0: Bene, bene.
1: Mi sono preso la libertà di dire al dottor Ford qual è la sola vera difficoltà per un vostro viaggio all'estero, ed egli è deciso a parlare con lui.
0: E a parlarne efficacemente.
2: Oh, ma non dovete credere che papà non sia la bontà e la generosità personificate. Sapete, gli uomini tante volte sono nervosi. L'Italia. La mia terra promessa, dottore, che credevo di non poter vedere che in sogno.
0: Bene, bene, speriamo che la realtà non vi dia delle delusioni. Beh, buongiorno, cara Miss Barrett. Sono felice dei vostri progressi.
2: Grazie.
0: Ed ora una piccola conversazione con vostro padre. Arrivederci.
2: Buongiorno, dottore.
1: Buongiorno, Miss Elisabetta.
2: Arrivederci, grazie. Italia. Italia, Italia. Flash, vieni qui, Flash. Ah, e verrai anche tu con noi, vero? Vedremo insieme Roma, Firenze, Venezia, il Vesuvio. Ah, Rabella. Rabella, senti, è tutto deciso, sai? Vado in Italia. Sì, dicono che in ottobre sarò in grado di viaggiare. Roma, Firenze, Raffaello, Dante, Sordello. Oh. Oh. Non so più quello che dico. Vedi, l'eccitazione mi fa perdere la testa.
3: Che bellezza, sono felice per te.
4: E credi che papà consentirà?
2: Ma senza dubbio. I due dottori sono andati a dirglielo con la maggiore serietà e severità possibile. E papà non avrà il cuore di rifiutarmi. Ma l'hai visto oggi?
4: Sì.
2: Com'era?
4: Oh, raggiante, m'ha chiamata gattina. Cosa che non fa mai quando è di malumore. E poi quando è venuta bella era addirittura allegro.
2: Ah, ringraziamo il cielo.
4: Però va, mi pare che non sia stato molto saggio tener segreto papà questo progetto di viaggio in Italia.
2: Sì, lo so, ma avanti.
4: Ah, senti,
2: ha chiamato, signorina?
4: Sì. Senti, cara, Bella ha portato l'abito che Enrichetta deve indossare come damigella d'onore. Vogliono che lo veda anche tu.
2: Ah, sì, sì, sì, mi farà tanto piacere. Wilson,
5: sì.
2: Per favore, dite a Miss Hidley e a Miss Enrichetta che sarò molto lieta di vederle.
5: Va bene, signorina.
2: Portate via Flash.
5: Vai, Flash, su, vai.
2: Sai, è stato il dottor Chambers a consigliarmi di non dire nulla a papà finché i due dottori non avessero riconosciuto che ero in condizione di intraprendere un viaggio. Io gli ho dato ragione, ma ora, Arabella, io ho paura che papà possa pensare... Zitta, non dir niente a loro per adesso, eh?
6: Possiamo entrare?
2: Avanti, cara! Bella! Carissima!
6: Ciao, Elisabetta!
7: Oh, ma non dovevi alzarti per ricevermi?
6: Sei un amore, Enrichetta! Ti sta perfettamente quest'abito!
2: Oh, davvero?
6: Quasi, quasi non sembra lei!
7: Ma temo proprio che tutti guarderanno lei invece della sposina, perlomeno tutti gli uomini!
6: Oh, ma non devi stare tanto tempo in piedi, caraba!
2: Ormai mi reggo benissimo!
6: No!
7: Basta guardare il tuo bel visino così trasparente e spirituale per capire quanto sei vicina al cielo. Hai sempre uno sguardo come se vedessi gli angeli.
6: Sta guardando me, Bella.
7: Ed io non sono davvero un angelo.
6: No, ho paura di no.
7: Mamma, sei così bella, così carina. E dire, va, che se non avessi parlato io con zio Edoardo non l'avrei mai avuta come damigella d'onore.
8: Ah, senza dubbio, cara. Sei stata molto abile.
7: Parlato col babbo? Questa mi piace. Non hai fatto altro che sedergli sulle ginocchia e tirargli le fedine.
9: Enrichetta!
7: Beh, perché? Non è mio zio, forse? Oltre a questo poi mi fa un'impressione straordinaria. Io adoro quel tipo d'uomo serio, retto. È così piacevole fargli delle moine e persuaderlo a furia di lusinghe. E sapeste com'è facile, almeno per me. Ma quello che non riesco a capire è il suo strano modo di pensare sull'amore e sul matrimonio. Beh, io trovo l'atteggiamento di zio Edoardo straordinario, ma così inutile. Sì, perché, malgrado tutto, la sua casa è letteralmente satura di romanzo.
9: Bella!
7: Che vuol dire? Dovresti saperlo.
9: Io?
7: Mi pare che il capitano Sartis Cook sia simpaticissimo. Solo come ti guarda, mia cara. E guarda, e guarda, e guarda. Se Evi mi guardasse in quel modo mi sentirei tremare le ginocchia. Non potrei più stare in piedi. E dei brividi deliziosi mi correrebbero per tutta la schiena.
9: Ma che dici, bella?
7: Non ho mai sentito dire tante stupidaggini in una sola volta. Davvero, cara? A proposito, sapete, in tutta confidenza vi dirò che il mio Harry è terribilmente geloso di Otti.
9: Beh, van geloso di Otti. Ma perché?
7: Perché? Ma non lo sai quanto sono stupidi gli uomini.
8: Sei straordinaria, bella.
7: No, sono solo una terribile osservatrice, ecco tutto. Per esempio, benché tu abbia appena pronunciato il suo nome, bene, sono sicura che Roberto Browning viene a trovarti almeno una volta alla settimana. E gli altri giorni ti manda dei fiori. Ah, come sarebbe interessante se Flash potesse parlare!
9: Dio onnipotente, perché?
8: Non tanto interessante quanto bella, se qualche volta tacesse.
9: Perché, tesoro? So che sono terribilmente chiacchierone, ma non credere che abbia voluto ponzecchiarti, sai?
10: Bella! Credo che il sistema di educazione di papà sarebbe stato opportuno e benefico per te.
8: Avanti.
7: Oh, zio Edoardo! Caro, caro zio, sentite, se io fossi stata vostra figlia, sareste stato molto severo con me, eh? No, no, non è vero. Oh sì, sì o no? No, sì, sì, sì o no?
11: No, no, sì, cos'è? Vuoi confondermi con qualche indovinello?
7: No, no, no, no, no. Sedete, sedete, io qui sulle vostre ginocchia. Ecco così. Ma perché quella fronte corrugata, zio Edoardo? Via, via, via, via, via.
11: Se i miei figli fossero allegri, schietti e affettuosi come te, sarei molto più felice. Sei una creatura deliziosa, bella, e capace di distrarre chiunque.
7: E allora perché mi guardate così ferocemente? Volete mangiarmi?
11: Cos'è questo profumo che hai addosso?
7: Profumo? Io? Vi piace?
11: In linea generale detesto i profumi, ma il tuo è diverso.
7: Buono?
11: Delicato e sottile. Però preferirei che non lo usassi.
7: Non uso nessun profumo. Non ne ho addosso nemmeno una goccia. Trovo che è una cosa orribile e volgare. Oh, zio, zio, siete un tesoro. Mi avete detto che sono allegra, schietta, affettuosa, deliziosa e fragante, tutto in pochi minuti. Potete darmi un bacio.
11: Via, via, bambina, vattene adesso. Devo parlare con me. Potete andare anche voi altri.
7: Buongiorno, zio.
12: Buongiorno.
7: Arrivederci, ba.
8: Addio, cara.

E finisce così la prima parte della famiglia Barrett di Rudolf Bezier, in onda su Radio 1 nel 1967, in cui Andrina Pagnani, protagonista del nostro speciale, interpreta la poetessa Elizabeth Barrett. A domani per la seconda parte e a tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisek, la telefonata di Italo Moscati.
1: Pronto, Alberto? Ciao.
2: Ciao
1: Alberto, intanto voglio dire agli ascoltatori e radioascoltatori che stasera parliamo con Alberto Bevilacqua. Se c'è un personaggio che non va presentato, come si suol dire in qualsiasi trasmissione che ti rispetti, sei tu. Però io non voglio cominciare con questi convenevoli, vorrei invece dire un'altra cosa, perché oggi... Non dico che mi sono preparato a questa telefonata, ma ho risfogliato alcune pagine di questo tuo romanzo, La festa parmigiana, e rileggendo mi è venuta questa idea di te, non so se la condividi, perché in questo romanzo, in sintesi, tu racconti di una tua rivisitazione del mito di Parma, no? Che è poi la tua città. Bene, in questo fatto, questa rivisitazione e altre letture, al quale io ho ripensato, mi hanno suggerito questa idea. Tu sei tra i pochi, pochissimi scrittori italiani senza mito, o meglio disposto a metterlo in discussione. Ecco, se io dessi questo mio giudizio come una specie di descrizione, ti riconosceresti?
2: Ma perfettamente, anche perché da quello che ho fatto e ho scritto è sempre emerso questo. Naturalmente attribuendo alla parola mito un significato molto negativo, sia di carattere sociale che storico. Mito era quando io ero ragazzo, quando mi formavo letterariamente appunto a Parma, vivendo nell'ambiente, dico, da una parte emarginato, dall'altro ideologicamente molto forte dell'oltretorrente. Mito era la borghesia agraria, tanto per intenderci.
1: Certo.
2: Cioè noi raddoppiamo il concetto di mito in tanti miti con cui ci avveleniamo la vita ogni giorno.
1: Ecco, bravo, e infatti è proprio questo. A me pare che veramente tu sei uno scrittore che, nonostante il successo che hai, il fatto che hai molti lettori e i tuoi libri hanno più di un'edizione, direi che rispetto alla società letteraria italiana sei uno scrittore un po' appartato, nel senso che non fa parte di consorterie, lavora molto, e proprio questo fatto di lavorare molto dimostra in fondo che sei uno scrittore con una sua autonomia, una sua indipendenza di giudizio, che del resto dimostri scrivendo. Per cui, poiché io ho un giudizio un po' particolare sugli scrittori italiani, li trovo molti di loro accodati a questa o quella parrocchia, a questa o quella conventicola. Quindi quando mi imbatto appunto in uno scrittore che non mi sembra appartenere a nessuna conventicola e che ha il coraggio anche di mettersi in discussione, di guardarsi allo specchio, di criticarsi, sia pure parlando del posto in cui è nato, del paese, della gente che ha conosciuto, ecco, provo una certa emozione che è appunto quella che mi ha dato la festa parmigiana. Ora, non vorrei sembrare complimentoso, perché ho una fama di essere invece un provocatore.
2: No, quindi... no, perché dicendo questo, tu sottolinei anche quella che è stato un ruolo abbastanza duro, dico, per noi. Ma bisogna precisare per l'ascoltatore,
1: certo,
2: per l'ascoltatore, che cosa, brevemente, che cosa noi intendiamo per conventicola o parrocchia, e bisogna rispondere a una domanda: se queste conventicole o parrocchie esistano ancora.
1: Sì.
2: Devo dire che la mia nascita come scrittore è avvenuta all'interno di una parrocchia, di una conventicola. Era finito il momento ermetico, Parma era una sede di alti letterati, io ho cominciato sotto la loro ala.
1: Sì.
2: La conventicola è quell'insieme di persone che, giustificando il loro insieme con la cultura, in realtà stanno insieme per degli interessi che possono anche essere di difesa o, diciamo, implicitamente massonici.
1: Certo.
2: Queste conventicole oggi non esistono più. Fino a 4-5 anni fa esistevano, perché io mi sono sottratto a questa conventicola e alle conventicole successive, perché io sono un narratore. Credevo e credo che uno dei mali peggiori per uno scrittore sia l'esercizio letterario, cioè l'intendere lo scrivere esclusivamente, fare romanzo per esempio, esclusivamente come esercizio letterario.
1: Sì.
2: Io invece credo che lo scrittore debba sintonizzarsi con la quotidianità, con la realtà anche storica delle classi in cui noi siamo vissuti.
1: Certo, questo infatti è molto giusto, sia i tuoi libri che poi alcuni dei quali sono diventati dei film. Io ricordo La Califa per tutti, che tra l'altro è un film che mi è piaciuto moltissimo perché aveva proprio le caratteristiche che tu stai dipingendo di te stesso. Ma io adesso vorrei voltare pagina, cioè lasciare un po' da parte l'Alberto Bevilacqua letterato, scrittore, e vorrei passare invece un momento all'Alberto Bevilacqua regista, che sta lavorando a un film tratto da Boccaccio. Ecco, ci vuoi dire di che si tratta?
2: L'occasione è stata questa. Noi siamo stati interpellati, noi tre registi, io, Iancio, l'ungherese Iancio, e Siddique, che è un regista arabo, siamo stati interpellati per accostare e realizzare delle novelle del Boccaccio con un intendimento non boccaccesco, cioè dimostrare attraverso dei film che Boccaccio non è soltanto quello che è stato manipolato dal cinema,
1: sì,
2: negli anni, specialmente negli anni proprio pasoliniani. Voglio dire, l'esempio di Pasolini è il migliore,
1: sì,
2: ma insomma poi è seguita una tragedia proprio di dissoluzione su Boccaccio a base di carnalità volgare, eccetera. E allora noi abbiamo accettato e ciascuno di noi si è assunto, è vero, il compito di fare una novella che dimostra, per esempio la mia, come il Boccaccio fosse molto vicino, fosse un predecessore addirittura dell'Ariosto, cioè spericolato nella sua fantasia, pieno di metafore, amante del volo di Astolfo, insomma, ecco,
1: sì,
2: la vita come grande metafora esistenziale. E devo dire, l'ho fatto con molto piacere, anche scoprendo cose che io non sapevo, per esempio che Boccaccio disegnava molto gli androgini.
1: Uh-huh.
2: Questo autore che passa per un osservatore dal buco della serratura di monache nude,
1: certo,
2: di appute e di frati priapei, in realtà, certo, era invece, aveva questa intuizione profonda della vita come stato androgeno. Tant'è vero che in questa novella presenta due giovani paritariamente, e cioè uomo e donna, coinvolti in una selva oscura, cioè nella vita. E quindi è stata una rivisitazione.
1: Ecco, ma come si intitola questo tuo film?
2: Ma come tu sai, dico, le novelle del Boccaccio hanno dei titoli relativi alla giornata e molto lunghi. Io l'ho intitolato per ora Bosco d'Amore.
1: Ecco, Bosco d'Amore.
2: Perché proprio in questo bosco, perdendosi questi due ragazzi alla vigilia dell'ascesa al potere di Cola di Rienzo, vivono in questo bosco tutta una realtà che è anche la nostra di oggi, voglio dire.
1: Mi pare che tu sia in una fase del montaggio in questo,
2: sì,
1: in questo
2: sto
1: momento.
2: E poi ho scoperto la modernità del Medioevo. Questi secoli bui non erano bui affatto.
1: Ma infatti, anzi, proprio questo che tu stai dicendo riporta un discorso di attualità, nel senso che siamo in un momento in cui il Medioevo, dopo che per molto tempo è stato considerato, come dicevi, il secolo buio, qualcosa da lasciar perdere, oggi viene riconsiderato sotto tanti aspetti, per esempio quello della festa, sostanzialmente, no? Della festa medievale. Ora, in questo racconto, in realtà, di che cosa si rappresenta, in poche parole?
2: Dunque, innanzitutto si rappresenta una società che il Boccaccio appunto raffigura in questi boschi romani, che poi sono rimasti tali e quali da allora. Ecco, si rappresenta una società in cui, caduti i poteri, il Papa lontano, nasce la fazione, cioè la fazione terroristica, si disgrega, diciamo, una struttura portante, e l'uomo è lasciato solo. L'uomo è lasciato solo a risolvere i problemi non del governo generale, ma del governo individuale.
1: Sì.
2: Ecco, questo è il punto fondamentale. E soprattutto, qual è l'analisi fondamentale? Il tutto è visto dalla parte di due giovanissimi.
1: Uh-huh.
2: Ecco, e devo dire che in questa analisi di giovani che sono costretti a sostituirsi agli anziani per salvare le loro vite e forse anche quelle degli altri, c'è un'analisi della gioventù, dico, di ogni tempo, che mi sembra interessante. Con delle scoperte ti dirò che forse all'ascoltatore interessano. Faccio un esempio.
1: Sì.
2: Noi abbiamo letto L'amore del 300, il Petrarca, le cose, cioè questa, abbiamo del Medioevo l'idea che l'amore, parlo proprio dell'amore anche carnale,
1: sì,
2: fosse l'ardellato invece di una fumisteria di corteggio molto vago. E invece no, pensa che allora i ragazzi, ma anche non i ragazzi, parlavano d'amore dopo averlo fatto.
1: Ah, questa è una novità assoluta.
2: Ecco, certo, le poesie 300.

0: dire.
1: La donna angelicata è un concetto falso se noi la poniamo prima dell'atto carnale.
0: Ah, ecco, questo per esempio è una cosa rivoluzionaria.
1: Io lo ignoravo totalmente e devo dire che da questo punto di vista, che sembra molto limitato e particolare, se noi invece osserviamo quei secoli con questo occhio, molte cose cambiano.
0: No, ma infatti adesso, tra l'altro, io adesso mi viene in mente una cosa, forse si può fare anche un paragone col nostro tempo. Tu dici, credo che infondatamente, visto che hai fatto queste ricerche e questo film, che in realtà tutto quello che veniva dopo questo atto carnale era poi, come abbiamo letto, improntato a grande tenerezza, a grandissima innocenza. Forse anche è vero anche per oggi, forse questo. Forse esiste anche in questi giovanissimi una grande innocenza, una grande tenerezza che segue forse la scoperta dell'amore in senso diretto, anziché invece pensare che sia una specie di presa di distanza, quasi un modo per tenersi lontano da queste esperienze. Non trovi in fondo che i giovani oggi, giovanissimi soprattutto, sul piano dei sentimenti, sul piano dell'amore, mostrano una tenerezza, un'innocenza di cui sembrava perduta ogni memoria, soprattutto negli anni più recenti?
1: Sì, questo ti dice molto esatto, ma è anche molto vero che Boccaccio, dico profeticamente, lo ha intuito, perché questi due ragazzi fuggono da questa Roma piena di miasmi, che Boccaccio dice una città in putrefazione, dichiarando agli adulti, uno di questi adulti era uno che guidava Roma, noi ci fuggiamo perché voi non ci avveleniate la nostra buona disposizione all'amore, hai capito? E quindi indubbiamente quello che tu dici c'è, ma è una verità che ricorre quando appunto il veleno delle generazioni più corrotte si riversa in quelle più giovani, ma a un certo punto quelle più giovani si liberano di questo veleno. Io credo che i giovanissimi si stiano liberando di molte cose che appartengono non a loro.
0: Certo, cioè vuol dire si liberano di questo inquinamento, certo, in fondo degli adulti, del moralismo degli adulti forse, no?
1: Ma dico, anche questa piaga della droga di cui ci lamentiamo e giustamente tanto, diciamolo francamente, insomma, dico è un lascito orrendamente irrazionale di colpe che non sono di questi giovani.
0: Ah sì, non c'è dubbio, l'ambiente in cui vivono non l'hanno creato loro, è questo che vuoi dire.
1: Indubbiamente è una forma di fuga come quella di Boccaccio, anziché in un bosco, nei boschi dell'iperbole distruttiva.
0: Certo. Questo film l'hai fatto con attori, cioè attori noti o attori che hai tu scoperto e lanciato?
1: Ma guarda, ti ripeto, la storia di due giovanissimi o di due attori che devono sembrare molto giovani sullo schermo.
0: Sì.
1: Lei è la Guerritore,
0: sì, Monica Guerritore.
1: Ecco, lui è un giovane che ha fatto solo una cosa, uno sceneggiato così né bene né male in televisione, si chiama Bigotti, Rodolfo Bigotti, e credo, sai, che sia abbastanza una scoperta sul piano dei debutti nel cinema non comico. Ecco, noi abbiamo molti, abbastanza comici, giovani che hanno esordito, che sono fermati,
0: sì,
1: e non abbiamo invece altrettanti esordi di attori seri, tra virgolette.
0: Ecco, ma in rapporto ai tuoi film, dico, sì, dalla Califa alla Rosa di Danzica, ecco, questo film come si colloca? Cioè, c'è una parentela o è addirittura un cambiamento, un qualche cosa che Bevilacqua non ha mai fatto fino adesso?
1: Ma guarda, ti confesserò qual è, sai, c'è sempre una molla, diciamo così, di ordine razionale, e c'è poi una molla di piacere che ci porta a fare le cose. Perché mi piaceva fare un film sul Medioevo? Per il senso dell'epica,
0: sì,
1: mi piaceva sperimentarmi sul senso dell'epica, cioè, mi spiego, gli uomini a cavallo, corpi su corpi,
0: sì,
1: i gruppi di uomini in spostamento, gli uomini che marciavano e attraversavano, gli uomini che si congiungevano con le donne, i corpi che non credevano più in Dio ma nella divinità inserita in loro, i corpi che si uccidevano, i corpi che si amavano, i corpi che formavano catasta, è vero, durante gli eccidi. Ecco, questo senso del corpo.
0: Ah, bello questo che stai,
1: ecco,
0: dicendo.
1: Mi piaceva molto tentarlo, è vero, in cinema.
0: Ecco, diciamo che allora si può dire che è un film d'azione, attraverso il corpo.
1: Assolutamente sì, è un film che in cui il mio piacere, il piacere di far regia, tu lo conosci questo piacere,
0: sì,
1: e sai che è molto importante.
0: Sì, lo so.
1: È vero. Ecco, questo mio piacere mi ha portato proprio a fare un film sul corpo, al di là di poi quella che è l'intelaiatura, diciamo così, di significati che il film può avere. Una rivalutazione del corpo.

0: Sì, sì, la fisicità, la fisicità. Cianità contro la morte.
1: La fisicità, sì.
0: Ecco,
1: sì.
0: Senti, io dico, siccome tu sei una persona dalle molteplici attività, non mi dire che non stai scrivendo un romanzo o un libro in questo momento.
1: Ma, sai, io poi non è che sia di molteplici attività, io sono un narratore. E credo fermamente, come alcuni colleghi che con me lavorano a contatto, non lo so, parlo di Kluge in Germania, parlo del vecchio ma sempre giovane Robbie in Francia.
0: Certo.
1: Io credo che la funzione di un narratore non è che si possa limitare nel raccontare per pagina scritta. Io in fondo racconto anche quando faccio una critica televisiva.
0: Sì.
1: Voglio dire, il narratore deve nutrirsi di curiosità, deve alimentare il suo calamaio mentale. Insomma, non si può mica non provocarsi.
0: Ma in realtà qui viene fuori la tua vecchia polemica contro la letteratura per la letteratura.
1: Assolutamente. Io credo che la letteratura per la letteratura sia una formula suicida e adesso omicida, se noi la applichiamo.
0: Sì, no, ma in effetti diciamo pure che però in quest'ultimo tempo, per allargare un po' l'orizzonte, cioè diciamo al modo di scrivere oggi i romanzi, diciamo pure che questi romanzi sono un po' infettati, lo dico tra virgolette, da questa letteratura per la letteratura. Anche una generazione in fondo giovane, una generazione che ha passato gli anni 70 in età in cui il 68 era un punto di riferimento, non so come, non so perché, non te lo chiedo certo a te, lo chiedo così in genere, pensa che la letteratura si possa fare appunto riflettendo soltanto e semplicemente su se stessa. Ora io credo che questo non sia possibile.
1: Ma caro, l'hai detto tu in apertura di questa chiacchierata, tu hai parlato di mito, ecco, cioè hai parlato di mito e io ti ho detto che il mito è un concetto estremamente corrosivo e corruttore. Quando noi facciamo di alcune funzioni che devono contemperarsi con altre un mito, diventiamo dei maniaci.
0: Sì.
1: Ma dico, il mito è anche di chi fa della sessualità il mito, diventa un maniaco sessuale, ma chi fa della letteratura un mito, che cosa ottiene? Ottiene un gigantismo della letteratura che si stacca dalla sua matrice, che è la vita.
0: Certo.
1: Hai capito? La vita viene allontanata, la letteratura si autoglorifica e si deizza e finisce per diventare una madre che ammazza il proprio figlio.
0: Si può dire che per te lo scrittore è un grande cronista?
1: Sì, se per cronista intendiamo, e qui mi riferisco a Parma, ad un grandissimo parmigiano, Fra Salimbene de Adam.
0: Sì.
1: Che tu conosci, che è stato il primo grande narratore della storia, ha fatto le croniche.
0: Sì.
1: Da cui ha attinto anche Dante, poco conosciuto, geniale, e lui, per lui cronaca significava la registrazione delle cose che accadono, è vero, con grande umiltà e credendo che la metafisica sta dentro le cose, non al di fuori.
0: Certo.
1: Le cose risplendono di una luce interna, è vero, che in cui sta la vera divinità. Se noi cominciamo a metterci in testa delle corone letterarie, dei fronzoli, è vero, strutturalisti in un modo marcio, e finiamo per uccidere le cose.
0: Senti, un altro capitolo della tua attività, sempre per voltare bruscamente pagina, tu mi scuserai, ma agli ascoltatori è interessante vedere Alberto Bevilacqua in tutte le sue sfaccettature, e quella appunto che tu ricordavi prima del critico televisivo.
1: Sì.
0: Ecco, questo certo si connette al fatto che tu sei una persona che vive anche nell'epoca dei mass media, che non solo non li ripudia, ma anche cerca di capirli, di studiarli e di interpretarli.
1: Sì.
0: Ecco, in questo senso, che cosa ti serve essere scrittore per fare il critico televisivo? In poche parole, che cos'è per te un critico televisivo?
1: Ecco, io devo dire che, non so, per esempio ho letto recentemente, è vero, una intervista, dichiarazione di un uomo intelligente come Manganelli, che diceva: ma io non ho televisore in casa, io non lo voglio perché non voglio degli estranei in casa mia, appunto la massificazione, i mass media possono essere corrosi. Ma in realtà, dicendo questo, che cosa faceva, praticando nell'assenza il rifiuto, Manganelli? Mitizzava ancora una volta
0: l'intellettuale,
1: certamente, e dall'altra parte mitizzava la scatola.
0: Certo.
1: La demonizzava.
0: Certo.
1: Oh, allora,
0: invece di guardarla e magari di capirla e anche di denunciarla quando serve.
1: È naturale, come quando si fa un esorcismo, perché dico: Lucifero, non entri, è vero, in casa. Ma insomma, secondo me, se questo è un paradosso, ma la televisione non esiste.
0: Certo.
1: Cioè, voglio dire, la televisione è quell'ambito in cui certe cose vengono trasmesse dai media in un modo negativo, come in qualunque altro settore, parlo della pubblicità più smaccata e delle trasmissioni più oscene.
0: Certo.
1: Ma è anche un canale dove ti arrivano delle cose di primaria importanza, per esempio la cronaca straordinaria o certe trasmissioni molto ben fatte, per cui non esiste la televisione, esiste un cerchio in cui ci sono delle cose maligne e delle cose benigne.
0: Senti, Alberto, noi siamo arrivati alla fine, io ti voglio ringraziare, penso che questo tuo atteggiamento per i mass media sia totalmente condividibile, non demonizziamo, cerchiamo di capirlo, e vorrei dire ai radioascoltatori che hanno assentito questa sera una telefonata ad Alberto Bevilacqua, scrittore e tante altre cose ancora. Alberto, ti auguro buonanotte, come l'auguro ai radioascoltatori.
1: Buonanotte a tutti.
0: Ciao, buonanotte.
1: Ciao.
2: It brings back a memory evergreen.
3: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiek, avete ascoltato la telefonata di Italo Moscati.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Dina Luce.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera e bentrovati tutti. Sono le ore 23, 12 minuti e 44 secondi. E all'altro capo del telefono, a Milano, c'è Carlo Castellaneta, scrittore. Carlo?
2: Pronto?
3: Buonasera.
1: Buonasera, stai bene?
3: Sto benissimo, voi?
1: Noi bene, grazie. Noi poi siamo io e il tecnico Dante Renzetti, perché è una trasmissione molto confidenziale questa. Voglio dire subito alle amiche e agli amici in ascolto che qui questa sera alla telefonata idealmente si tiene a battesimo il libro di Carlo Castellaneta più recente, che sarà domani in libreria e si intitola Vita di Raffaele Gallo. E questo
3: che non è una biografia come sembrerebbe dal titolo.
1: Adesso ci dici cos'è, ma mi dà un po' di emozione, perché non so se tu sei emozionato.
3: Beh, un po' sì, perché ogni volta un libro che esce in vetrina è sempre è un figlio che viene al mondo.
1: Già.
3: Anche se questo è l'11° romanzo mio.
1: 11 figli?
3: Sì.
1: Il più caro? Tutti?
3: Ma il più caro è sempre l'ultimo. Io mi paragono sempre alle madri che hanno tanti figli, e quando gli si chiede ma qual è il preferito, qual è il prediletto, è sempre l'ultimo, no? Perché è quello che hanno appena fatto.
1: Ci ricordi qualche titolo prima di parlare di questo?
3: Ma il primo, Viaggio col padre, quando uscì, io ricordo che andai alla libreria Epli, allora era in corso Matteotti a Milano, che era la più grande delle librerie, e c'era la copia del mio libro in vetrina, e mi fermai parecchio tempo perché volevo vedere se i passanti che transitavano per la strada, fermi davanti alla vetrina, guardavano o erano colpiti da questo libro. Era il mio primo libro e quindi l'emozione, come puoi immaginare, era certamente maggiore di oggi.
1: E allora non eri ancora lo scrittore, non amo le etichette, ma diciamo per capirsi, lo scrittore dell'amore?
3: No, certo.
1: Questo è accaduto con quali libri, Carlo Castellaneta?
3: Ma direi la popolarità mia è venuta nel 68 con Gli incantesimi. Cioè andò al Premio Campiello e allora così la televisione, i giornali, la radio cominciarono a darmi la popolarità che poi dopo si è rafforzata con gli altri libri.
1: Vita di Raffaele Gallo non è una biografia, è un romanzo. Che cos'è in breve?
3: È la storia. Raffaele Gallo è un personaggio che io ho inventato, esumendolo però dalle cronache tra l'altro recenti, tragiche di questi giorni, dove assistiamo a questa recrudescenza della mafia, della violenza e della delinquenza organizzata. Raffaele Gallo è un boss, possiamo dire, della camorra napoletana a Milano, che ormai ha sempre più intrecci con la grande mafia attraverso il commercio della droga. E questo personaggio io ne ho fatto un eroe negativo in quanto fa il gangster, ma eroe in quanto è un personaggio tutto tondo, di grande umanità. E come avevo fatto con Notti e Nebbie, dove il commissario repubblichino, il commissario politico della Repubblica di Salò, è un personaggio non condannabile, allo stesso modo qui ho tentato di raffigurare, di rappresentare il personaggio di un gangster che però ha dei risvolti umani che trascinano il lettore, io spero. Alla fine poi quest'uomo innamorato di una donna che vuole cambiare vita, io lo definirei, adesso è il momento dei pentiti, no?
1: Sì.
3: Ecco, Raffaele Gallo è un pentito per amore.
1: Come ti è nato questo personaggio?
3: Ma mi è nato anzitutto proprio così dall'emozione della cronaca, da questi regolamenti di conti, dagli assassini, dagli omicidi, dai delitti, dalla catena di omertà che c'è sempre stata e che solo da un paio d'anni la magistratura sta demolendo. E quindi mi è nato, diciamo, da cittadino, no? Che reagisce a queste cose, che le commenta, che ne è emozionato, e poi da scrittore ho cercato di capirlo dal di dentro, di raffigurare dall'interno che cos'è un gangster di oggi, un boss della grande delinquenza, del crimine organizzato. E così ho inventato, come dicevo prima, ispirandomi ed esumendolo anche dalle cose che sono successe, ma ho inventato un un tipo di criminale che forse non esiste, ma che secondo me invece è molto più simpatico di quelli veri.
1: Carlo Castellaneta, il dopo libro, cioè da domani, che proprio ufficialmente non ti appartiene più, ma appartiene al libraio, ai lettori, alla vetrina, io spero ai lettori, che non resti in vetrina, ecco, come lo vivi?
3: Ma da una parte con sollievo, perché mi sono liberato di questa fatica, diciamo. Il libro ormai è fuori, non è più mio, non mi appartiene più.
1: Infatti, sì,
3: nello
1: diciamo
3: stesso tempo
1: così.
3: Però anche con grande nostalgia, perché per un anno io ho vissuto con Raffaele Gallo, sono stato lui, ho vissuto con i personaggi che la mia fantasia aveva creato, e quindi ero in compagnia di queste presenze. Abbandonarle in qualche modo mi procura una certa nostalgia, un po' di rimpianto, un po' di tristezza, se vuoi.
1: Ti capisco.
3: Beh, tu stessa hai scritto un romanzo, quindi anche tu sai quali sono i meccanismi, poi quando si arriva alla fine.
1: E così la mia Francesca Gardenia, che poi appunto non mi apparteneva più, con la quale ho vissuto 2 anni, separarmene è stato duro, quindi ti capisco.
3: Vedi,
1: E veniamo allo scrittore dell'amore, anche se questa definizione non è che ti piaccia molto, Castellaneta.
3: No, non è che non mi piaccia molto scrittore dell'amore, è che io ho scritto molti libri d'amore, poi ne ho scritti altri invece dove il sociale è prevalente, dove racconto eventi civili importanti, quindi non sono solo lo scrittore dell'amore.
1: Ecco, non soltanto, però anche.
3: Anche, certo.
1: E questo vuol dire che hai molto amato, ami molto? Cosa significa? Perché si attinge a forze interiori, naturalmente.
3: Ma io credo che più semplicemente significhi privilegiare un sentimento che è il più importante dell'esistenza.
1: Tu capisci la donna?
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì.
1: Capisci? Dobbiamo spiegare che ho raggiunto Carlo Castellaneta, perché il tecnico ha fatto un sussulto,
3: sì.
1: Era pronto a rifare il numero.
3: No,
1: ho raggiunto Carlo Castellaneta a Milano, in casa di amici, dove penso che stiate cenando, o avete cenato.
3: No, hanno finito di cenare, qui ci sono anche dei cantanti.
1: Chi c'è?
3: C'è Cristian e Albano.
1: Albano?
3: Sì.
1: Ah, pensa che proprio Albano, volevo raggiungerlo con una telefonata ma non l'ho trovato, per chiedere a lui e a Romina questo fatto della figlia che se n'è andata, quanto li fa soffrire o meno. E vabbè, questo detto così
3: glielo chiederò io dopo.
1: Glielo chiedi, se poi mi desse un numero di telefono.
3: Certo.
1: non in onda, naturalmente.
3: Sì.
1: Dicevo, capisci la donna?
3: Sì.
1: Ecco,
3: siamo una
1: difficili.
3: Presenza importante nella vita. Lo è stata, lo è tuttora nella mia vita, ha condizionato moltissimo la mia vita, continua a farlo, e credo di non essere ancora sordo a questo sentimento. Quindi l'amore, come domina la mia vita, domina anche i miei interessi di scrittore.
1: Senti, parlando d'amore, appunto, che è un argomento, grazie a Dio, che interessa moltissimo, quando finisce, può finire, perché so che ti scrivono molti lettori, molte lettrici,
3: sì.
1: E ti pongono anche dei quesiti. Ti hanno posto questo quesito: può finire la capacità di amare? Mi è finita la capacità di amare?
3: Ma in genere quando finisce è perché uno non si rende più disponibile. Di solito succede dopo una delusione.
1: O una serie di delusioni.
3: Dopodiché, dopo l'ultimo, uno dice vabbè, adesso basta, non ci sto più, non mi spendo più, non voglio più cadere in questa malattia, in questo tormento, perché l'amore, poi tutti lo celebrano questo amore, tutti vogliono l'amore, ma poi l'amore in realtà è anche sofferenza, no?
1: E quando finisce questa capacità di amare, non si diventa molto aridi?
3: Ma io penso di sì, io non ci sono ancora arrivato, spero di non arrivarci, spero di arrivare a 80 anni con la voglia di innamorarmi, ma...
1: Senti, Castellaneta, ricorre anche nei tuoi libri l'infedeltà, il tradimento, sono proprio inevitabili?
3: No, non sono inevitabili. È che purtroppo c'è quella che io chiamo l'usura dei sentimenti, procura l'infedeltà.
1: E
3: i sentimenti sono usurati, quando ci si abitua troppo l'uno all'altro.
1: E quindi come si potrebbe evitare?
3: Bisognerebbe...
1: Dice, vacanze separate.
3: No, questo non è quello delle vacanze separate. Le vacanze separate sanciscono uno stato di fatto ormai,
1: già,
3: di solito.
1: Di malessere.
3: È prima che bisogna intervenire. Bisognerebbe potersi mancare quando ci si ama, intanto.
1: Ma
3: non
1: forse...
3: mancare quando ormai non ci si ama più.
1: Ma forse se si tiene appunto all'amore e a questo sentimento che poi è molto delicato, magari giocare, fare dei progetti, vivere insieme proprio. Insieme intendo dire insieme, perché ci sono delle persone che vivono nella stessa casa, ma ognuno per conto proprio.
3: Sì.
1: Questo è un altro pericolo per l'amore. Allora, stasera ti faccio fare un po' il medico dell'amore. Come si potrebbe fare per una coppia che, per esempio, viva non insieme? Che cosa gli consigliamo?
3: Ma di non avere una casa propria se vogliono, ma di dormire spesso insieme, cioè di non di cambiare abitazioni.
1: Questo dici, tu dici che dormire insieme non credo che sia un... Ma la gelosia la ritieni negativa?
3: La gelosia non è che la ritengo negativa, la gelosia è un sentimento come tanti, come l'ira, come la dolcezza, come la vendetta, fa parte del catalogo dei sentimenti umani, quindi è difficile da sopprimere.
1: Carlo Castellaneta, che cosa ci fai tu personalmente con i ricordi e che cosa consigli agli altri di farci?
3: Che cosa faccio dei miei ricordi?
1: Sì.
3: Ma io i ricordi li uso moltissimo per il lavoro che faccio, cioè...
1: Ah, ecco.
3: Dovrei consigliare a tutti di fare lo scrittore, perché allora i ricordi diventano materia di lavoro. Ma poi ci sono ricordi che non ho mai scritto perché sono troppo miei personali e li tengo per me.
1: Senti, aprire un cassetto che è chiuso da tempo, qualunque cassetto, e sì, trovarci dentro le cose più disparate, perché sì, da tempo che non si apre, sì, che effetto ti fa?
3: Ma è un esercizio abbastanza salutare. Per esempio, rileggere vecchie lettere d'amore è un esercizio abbastanza salutare, perché ci fa capire anche poi come tutto passa, come è caduco, anche delle cose in cui avevamo creduto.
1: È malinconico,
3: sì, ma però non è solo malinconia. Viene fuori un po' di saggezza anche. Si dice, ma guarda questa cosa, queste parole che allora mi avevano dato tanta trepidazione, adesso lette, le vedo come se fossero state scritte da una persona che non conosco.
1: Castellaneta, hai mai avuto una battuta d'arresto?
3: In quale settore?
1: Come scrittore?
3: Come scrittore. No, battute d'arresto come scrittore no.
1: Ah, bene, meno male.
3: Senti... Spero che non venga mai quel momento, non deve essere simpatico.
1: Probabilmente no, io ti auguro che non venga mai. Senti, cosa può suscitare la tua ammirazione?
3: Che cosa suscita la mia ammirazione? A parte la bellezza delle donne, vuoi dire?
1: A parte
3: la bellezza delle donne,
1: sì,
3: la correttezza, la sincerità, la lealtà.
1: Farete molto tardi stasera, è una di quelle serate così...
3: Sì, ma io sono un nottambulo.
1: Sei nottambulo?
3: Sì.
1: Cos'è che ti piace della notte? Il silenzio?
3: No, mi piace far tardi la notte.
1: Ah, ti piace proprio far tardi?
3: Sì.
1: E... No, perché volevo chiedere...
3: Anche perché ho il privilegio di poter dormire il mattino.
1: Già.
3: Io, facendo lo scrittore, organizzo la mia giornata in modo che posso cominciare quando voglio a lavorare.
1: Che cosa vorresti sognare quando andrai a letto domattina all'alba?
3: Non mi prefiggo dei sogni da fare, perché trovo che il divertimento...
1: È la sorpresa?
3: La sorpresa, i sogni è come entrare in un cinema dove non si sa che cosa danno. No?
1: Hai mai avuto un sogno ricorrente?
3: Sì, qualche volta. Sogni di essere ucciso. Si vede che i miei complessi di colpa si esprimono così.
1: Ah, beh, un sogno tremendo,
3: un incubo.
1: Un incubo. Non voglio finire così la nostra telefonata. Mi sai dire così proprio al volo che cos'è per te la felicità?
3: Che cos'è la felicità?
1: Per te. Alla maniera di Charlie Brown, sai.
3: Alla maniera di Charlie Brown è difficile.
1: Sì,
3: ma
1: certo.
3: Secondo me... Lui dice che è un cucciolo caldo, no?
1: Sì.
3: Ma io credo che sia... come dire, l'ottimismo che domani sarà meglio di oggi.
1: Questo è molto bello e lo regaliamo come un pensiero su cui appoggiarsi per addormentarci a tutti gli amici e le amiche in ascolto. Sei d'accordo?
3: Certo, regaliamoglielo.
1: Carlo Castellaneta, io auguro una buona nascita, un buon cammino al tuo libro Vita di Raffaele Gallo.
3: Grazie tante, Elvine.
1: E tante cose affettuose, ciao.
3: Anche a te, a presto.
1: Grazie. E a voi, cari amiche e cari amici, l'augurio di una giornata serena domani e di una notte dolce adesso, stanotte, dalla vostra Dina Luce.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle sono queste, frecce.

0: Radio 3 e la Fondazione Sigma Tau presentano Le Oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, buongiorno e grazie per le elaborazioni della sigla delle Oche di Lorenz, sempre più belle.
2: Era per il tuo rientro in sede.
1: Oh, ne sono onorato. Oggi parliamo di un incontro, quello fra umano e artificiale, ma non lo facciamo a partire da riflessioni filosofico, esplorando le proiezioni degli autori di fantascienza, lo facciamo insieme ai più concreti fra gli scienziati, cioè gli ingegneri. Abbiamo un ospite in studio che è Ferdinando Auricchio, professore di meccanica dei solidi all'Università di Pavia. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Fra poco al telefono raggiungeremo invece Riccardo Pietrabissa, del laboratorio di meccanica delle strutture biologiche del Politecnico di Milano, e parleremo di protesi, delle frontiere della biocompatibilità dell'artificiale e di lega memoria di forma. Prima daremo come sempre uno sguardo ai giornali, nei quali però abbiamo notato che manca completamente una notizia che vi abbiamo dato qualche giorno fa qui dalle Oche. Speravamo venisse un po' ripresa, ma non è successo. La notizia sono le sorti dell'ufficio di statistica palestinese fondato dalla comunità europea Ramal e distrutto la settimana scorsa dall'esercito israeliano durante un'operazione che è stata descritta dallo stesso esercito come un'operazione contro il terrorismo. Noi facciamo un po' di fatica a vedere questi legami fra statistica e terrorismo, forse anche il professore Giuseppe Burgio fa fatica?
4: Sì, in effetti, buongiorno.
2: Buongiorno professore, noi vogliamo dire che abbiamo interpellato lei perché c'entra, presidente del Centro Europeo di Statistica e Sviluppo, il CESDE, ed è direttore di Eurosapienza, e quindi in qualche modo questo Ufficio centrale delle statistiche di Ramallah è sotto la sua ala, o comunque sotto quella della comunità europea. Si è stupito di sentirsi dare, non fosse che per associazione, del terrorista?
4: Sì, in effetti così è. Stupito, ma relativamente. In effetti CES di Roma sta lavorando per conto della Commissione europea su diversi programmi che riguardano il bacino del Mediterraneo. Il programma si chiama MedStat, che comporta appunto lo sviluppo della statistica in tutti i paesi del cosiddetto processo di Barcellona, tra cui entra anche l'autorità palestinese. Quindi diversi anni di lavoro, appunto come donor la Commissione europea, in qualche modo si trovano adesso ad essere, se non persi definitivamente, ma insomma in ogni caso posti sotto situazione critica. Quindi per questo diciamo la sorpresa, perché la statistica serve per la gestione dei governi, per la gestione degli stati, ma minore sorpresa se sappiamo che la statistica è stata sempre considerata rivoluzionaria. Quindi io non mi sento, diciamo, non è una cosa nuova che gli statistici vengano considerati terroristi, lo erano nell'Ottocento.
2: Lo erano nell'Ottocento.
4: Sì, è così, infatti. È una cosa, se posso dire brevemente un po', questa è la situazione in Italia. In Italia la statistica è nata appena nel 1807, perché il regno napoleonico allora ha importato il concetto di statistica come strumento per il governo. E venne diretto il primo istituto di statistica sotto il regno napoleonico da un filosofo, statistico filosofo, Melchiorre Gioia. Ma successivamente è caduto il regno napoleonico, tutti gli altri governi che si sono subito messi a evitare di usare la statistica lo hanno fatto in maniera decisa, considerando che la statistica venisse in qualche modo a nascondere quelle che erano le reali ragioni per le quali i vari stati facevano le loro politiche. Invece la statistica pone sempre in grande chiarezza quali sono le politiche che gli stati conducono. Infatti la giovane Italia, proprio nella metà dell'Ottocento, fece grandissimo uso delle statistiche proprio per gettare luce sulla cattiva amministrazione di quei governi. E i rivoluzionari, in particolare questa della Giovane Italia, vennero addirittura considerati, lo erano da questo punto di vista rispetto ai poteri costituiti, considerati i terroristi dell'epoca. E quindi i governi vietarono a loro non solo la produzione di statistiche, ma anche la distribuzione di dati statistici. e l'aggettivo statistico in quel periodo era sinonimo di sovversivo e venne addirittura vietato fino anche il suo uso nei titoli dei libri.
2: Però, mi scusi professore, rispetto all'ufficio statistiche di Ramallah, chiedendo informazioni anche presso Eurostat, Unistat e altre organizzazioni della comunità europea, mi era stato detto anzi che i matematici statistici lì presenti erano cosmopoliti, laici e noti addirittura per delle posizioni di grande moderazione. Tant'è che una delle persone che mi hanno aiutato a ricostruire questa storia mi hanno detto, ma veramente a noi sembrava più probabile che se Assalto doveva esserci sarebbe venuto dai fondamentalisti islamici. Infatti, allora no, capisco sempre meno.
4: Infatti si capisce sempre meno, ma si capisce anche come la statistica sia strumento per la gestione corretta delle cose dello Stato. Se poniamo questo come assunto principale, allora la volontà di creare uno Stato è accompagnato dalla volontà di avere delle statistiche coerenti, delle informazioni statistiche corrette, e tutto questo può essere voluto o non voluto, come il caso dell'Ottocento che ho citato, cioè la cattiva amministrazione di uno Stato può essere un problema che deve essere nascosto e le statistiche servono invece a porre in luce ciò che non deve essere. Quindi il problema è l'informazione, quindi togliere l'informazione dà la possibilità a chiunque voglia muoversi nel campo delle comunicazioni di dare le informazioni che si vogliono senza conoscere i dati reali. In questo senso ritengo che possa essere in qualche misura visto ciò che sta succedendo, ma non ne sarei tanto sicuro, perché la questione non riguarda soltanto questo tipo di istituzioni, ma riguarda tante altre istituzioni.
2: Aspetti, perché noi dobbiamo concludere rapidamente. Volevamo però, prima che lei ci dicesse la sorte delle altre istituzioni, o magari ci torneremo un'altra volta, che cosa succede adesso per queste statistiche?
4: Non c'è noto in questo momento, perché c'è grande confusione anche per la situazione che si è molto più complicata. Diciamo, il problema della statistica è diventato, tra virgolette, meno importante che non altri problemi, certo, come i carri armati puntati sulla residenza di Arafat e cose simili. Quindi però pare che le ultime notizie, specialmente di oggi, siano un po' più rassicuranti, sembra che ci possa essere nuovamente un ritorno a un dialogo sotto controllo internazionale. Quindi io penserei di avere delle informazioni più precise su quello che è avvenuto all'Istituto di Statistica non appena avremo modo di sentire nei prossimi giorni i nostri colleghi.
2: Allora la preghiamo di volerci gentilmente aggiornare, la ringraziamo per questo suo intervento e le auguriamo, date le circostanze, un buon anno.
4: La ringrazio molto, a presto.

Questa è la notizia che non abbiamo trovato sui giornali di oggi, vediamo quello che invece c'è, segnaliamo tre cose, direi cominciando dal Corriere della Sera, nelle pagine della Cultura. Massimo Piattelli Palmarini approfitta dell'uscita di un film diretto da Ron Howard, tratto dal libro di Silvia Nazar, Storia di John Nash, matematico e folle. Approfitta, dicevo, per fare un ritratto del matematico John Forbes Nash, del suo equilibrio alla Nash, del suo premio Nobel per l'economia, della sua Field Medal per la matematica e della sua schizofrenia, da cui però è riuscito a venirne fuori. Un bel articolo complesso che appunto attraversa una storia personale per raccontare un po' anche di storia della matematica, delle influenze della matematica sull'economia e della storia delle conoscenze su un disturbo, la schizofrenia appunto. E poi dalla Stampa segnaliamo invece un intervento di Giorgio Celli, i Nobel anonimi, perché ci si dimentica dei premi alla scienza. Il ragionamento di Giorgio Celli è che mentre i premi Nobel per la letteratura, per la pace, per l'economia permangono nella memoria delle persone, quelli per la scienza spariscono in maniera rapida. E uno dei motivi, secondo Giorgio Celli, per questo ostracismo del ricordo è perché gli scienziati sono sostanzialmente erano dei cavalieri della valle solitaria, non un po' isolati dal resto del contesto culturale. Questo Giorgio Celli sulla Stampa. E concludiamo invece con un articolo del Manifesto che prosegue una serie di inchieste sul finanziamenti alla ricerca e sulla politica della ricerca in Italia. Aveva parlato in passato, ve ne avevamo segnalato, del finanziamento alla ricerca pubblica, dello stato di salute del CNR. Oggi si occupa dello stato invece della ricerca privata, che forse è la scarso finanziamento privato alla ricerca in Italia è ancora più grave, secondo Luca Tancredi di Barone sul Manifesto, della carenza di fondi pubblici. E con questo credo che la rassegna stampa per oggi si conclude.

0: Buongiorno al professor Riccardo Pietrabissa, strappato da una riunione al Politecnico di Milano. E Riccardo Pietrabissa, lo dicevamo prima, del Laboratorio di Meccanica delle Strutture Biologiche. Buongiorno.
1: Buongiorno, dottor Mezzagora.
0: Vi abbiamo chiamato, lei e il professor Auricchio, che è qui con noi per raccontarci un po' di aspetti legati alla bioingegneria e in particolare riguardo alle protesi. Dalle gambe di legno e degli uncini se ne è fatta parecchia di strada.
1: Ma sicuramente le gambe di legno e gli uncini che sono un po' nello scenario dell'immaginazione di noi bambini sono ormai oggetti, direi, superati. In particolare le cose di cui ci occupiamo un po' noi non sono tanto ora le protesi diciamo esterne, quindi quelle che sostituiscono interi arti, ma noi ci occupiamo delle protesi impiantabili, cioè di quei dispositivi che svolgono la loro funzione di sostituzione di funzioni anatomiche o fisiologiche, sostituendo fisicamente parti interne al corpo umano. Quindi sono cose che dal di fuori non si vedono, per intendersi, ma che risolvono grossi problemi funzionali dell'organismo.
0: Ecco, la situazione della ricerca attuale dove si sta orientando?
1: Ma dunque, questi dispositivi hanno, giusto per fare il parallelo con quelli a cui faceva riferimento lei, hanno un grosso limite in quella che noi chiamiamo la affidabilità. Cioè, un dispositivo extracorporeo è un dispositivo che, se va incontro a malfunzionamenti, a danneggiamenti, si può sostituire, si può riparare. Un dispositivo totalmente intracorporeo invece no, evidentemente, se non con un ulteriore atto chirurgico, quindi con tutta una serie di rischi importanti per il paziente, oltre che invalidità temporanea. Quindi questi sono dispositivi che devono garantire affidabilità nel tempo, quindi mantenimento di proprietà e di funzioni nel tempo. E questo oggi è un grosso limite sulle strutture artificiali. Sarebbe come pretendere che un'automobile che io compro dura 20 anni senza manutenzione, senza fare tagliandi, cambi olio, eccetera. Questa cosa non c'è, non funziona. Quindi diciamo che la ricerca va verso l'ottenimento di dispositivi che siano in grado di funzionare bene e in modo affidabile per lunghi periodi.
0: E uno degli elementi che più caratterizzano sia l'affidabilità, ma in generale un buon funzionamento delle protesi, immagino che siano i materiali di cui è fatta, e proprio di questo volevamo parlare con il professor Auricchio. Sia per quanto riguarda le protesi, cioè la sostituzione di organi, ma anche per interventi invece che semplicemente servono a migliorare delle funzionalità del nostro organismo.
2: Sì, sicuramente l'aspetto dei materiali è di estrema importanza nella bioingegneria, e devo dire che oggigiorno il mondo dei materiali sta vivendo momenti molto interessanti, proprio per le applicazioni, per l'interesse che le applicazioni bioingegneristiche rivestono, e perché si stanno scoprendo sempre di più proprietà nuove in materiali, forse non nuovissimi o alcuni anche nuovissimi, che possono dare un'ulteriore una nuova velocità, un nuovo impatto in queste applicazioni di elevato interesse.
0: E un esempio che a noi è sembrato affascinantissimo è quello dell'utilizzo in questo campo di cosiddette leghe a memoria di forma. E che cosa sono?
2: Beh, le leghe a memoria di forma sono delle leghe metalliche che a livello macroscopico presentano delle trasformazioni cristallografiche reversibili, e a livello macroscopico, benché siano delle leghe metalliche, hanno dei comportamenti estremamente inusuali e interessanti.
3: Cioè, sono degli elastici solidi?
2: Ecco, infatti sono dei metalli, quindi hanno tutte le proprietà caratteristiche dei metalli, però accanto a queste hanno delle altre proprietà interessanti. Per esempio, se uno prende uno di questi materiali e lo piega, il materiale ha una sua resistenza, nel momento nel quale però lo rilascia recupera la forma iniziale, e questo è una proprietà non riscontrabile nei metalli, ma riscontrabile in queste leghe, e nel campo bioingegneristico ha delle applicazioni incredibili, di grande fascino. Per esempio, ce ne sono moltissime, ho estrema difficoltà a sceglierne.

0: una, però per esempio gli stent, oggigiorno si parla moltissimo di stent, che sono delle, sono, per buttarla giù, delle strutture metalliche che vengono inserite nelle coronarie, quindi nel cuore, vicino al cuore, per via periferia. Quindi invece se uno ha una coronaria occlusa, invece di andare a fare un'operazione a cuore aperto, si entra nel sistema circolatorio per via periferica e si inseriscono questi tubicini metallici. Ora, perché sono particolarmente utili i materiali in meloriforma? Perché uno riesce a comprimerli moltissimo in maniera tale da portarli all'interno della coronaria e poi li lascia, e questi ricordano che inizialmente erano, avevano una forma espansa, e quindi tendono ad aprire la coronaria e a ripermettere il flusso sanguigno. Questa è una delle tante possibili applicazioni, ma ce ne sono molte.
1: Molte anche al di fuori del corpo umano, immagino, perché credo che la sola parola memoria di forma fa pensare a, credo, a tutti gli ascoltatori a 2000 applicazioni possibili.
0: Ce ne sono, è un numero incredibile, c'è un mondo affascinante, ve ne sono moltissimi in ambito aerospaziale, in ambito automobilistico. Il centro ricerche Fiat, per esempio,
2: cioè uno ha un incidente e gli si sfonda la portiera fa finta di niente e dopo un po',
0: diciamo, questo è un po' futuribile come applicazione. Però per esempio la Fiat sta lavorando molto intensamente nel tentativo di sostituire a tutta una serie di motorini elettrici presenti nell'automobile oggigiorno fili a memoria di forma che permettono di attuare e di compiere dei lavori. E la cosa interessante, il motivo per cui sono interessanti questi materiali anche in campo biologico, bioingegneristico, e quindi mi ricollego a quello che diceva il professor Pietrabissa, è che noi facciamo affidamento su una proprietà intrinseca del materiale. Questa è la nuova scienza dei materiali. Quindi utilizziamo qualche cosa che è innato nel materiale e quindi è estremamente affidabile. Per cui la Fiat lo usa per i suoi attuatori, noi lo possiamo usare all'interno del corpo umano proprio perché siamo abbastanza sicuri che quando lo inseriamo fa quello che dovrebbe fare, sicuramente lo fa molto meglio di sistemi molto più complessi.
1: Certamente sulle leghe a memoria di forma credo che sia il caso di ritornare, però adesso ci sta portando un po' troppo lontano. Io ritornerei all'interno del corpo umano e ritornerei al professor Pietrabissa, perché uno dei problemi principali con qualunque cosa noi mettiamo all'interno del nostro corpo è quello che si chiama biocompatibilità. Ci sono varie strade per far sì che il nostro corpo sia, diciamo, contento, una parola grossa, però accetti volentieri questi interventi esterni.
3: Ma sì, diciamo, io amo parlare di compatibilità, intendendo con compatibilità un ampio spettro di problemi di interfaccia, diciamo di colloquio tra l'artificiale che viene inserito e la risposta dell'organismo che lo riceve. In effetti questo colloquio che deve esistere, perché se inserisco qualcosa che deve funzionare dentro, questo deve esplicare delle funzioni che sono le funzioni che io ho perso per la perdita del tessuto o per la perdita funzionale della parte, e questo recupero è gradito, come dice lei giustamente, secondo diversi aspetti. Cioè c'è un gradimento che io chiamo anatomico, cioè ciò che impianto deve avere la forma il più possibile vicina spesso a ciò che io tolgo. Poi c'è un gradimento di tipo funzionale, cioè ciò che metto deve svolgere il più vicino possibile la funzione della parte che ho tolto, e poi c'è un gradimento di carattere biologico, cioè ciò che impianto non deve, diciamo, inquinare l'ambiente, quindi non deve corrodersi, non deve degradarsi, non deve innescare fenomeni biologici negativi. Ecco, l'insieme di tutte queste proprietà è quella che io chiamo la compatibilità, e questa è immediata in genere dall'ingegneria secondo due o tre filoni principali. Uno è quello di connettere, diciamo, l'aspetto di forma, quindi di geometria, con l'aspetto di funzione. Faccio un esempio: è chiaro che la ruota è tonda e questo le consente di rotolare, se la ruota la faccio quadrato non rotola. Allora mi domando se quando io progetto una protesi di ginocchio, per ottenere esattamente la funzione del ginocchio naturale, io non debba ricostruire la protesi esattamente come il ginocchio naturale. Questo, diciamo, è un approccio, diciamo, di studio anatomico-funzionale che può ripercorrersi nella struttura geometrico-funzionale della protesi. E l'altro aspetto è quello che le superfici devono essere fatte con dei materiali che appunto hanno un colloquio positivo nei confronti dell'organismo, quindi l'organismo non deve danneggiarli, quindi non deve degradarli, e il loro eventuale, per quanto piccolo, degrado non deve inquinare e quindi creare reazioni tossiche piuttosto che allergiche o infiammatorie sui tessuti biologici. Ecco, l'insieme di queste cose non è facile da ottenersi, evidentemente.
1: Fra le tante strade che percorrete ce n'è una che io trovo abbastanza fantastica, ne avevamo già parlato qui alle Oche di Lawrence qualche tempo fa, si chiama tissue engineering, ingegneria tissutale, cioè l'idea di riuscire a guidare i tessuti stessi invece di mettere dentro delle sostanze che al nostro corpo non appartengono di natura.
3: Sì, questa è, diciamo, è sicuramente una strada molto, molto appealing, ma è, diciamo, all'ordine del giorno della ricerca più avanzata. Ancora le applicazioni cliniche sono poche, si contano sulle punte delle dita, però è sicuramente una linea di ricerca che offre delle straordinarie prospettive. L'idea qual è? Quella che se in effetti ciò che devo ricostruire deve avere la forma dell'originale, svolgere la stessa funzione e avere una compatibilità biologica molto vicina, forse la soluzione migliore è l'oggetto stesso, cioè se riuscissi a trovare un altro ginocchio da piantare al posto del ginocchio del paziente, identico al suo, fatto dal suo gemello, non parlo di trapianto, parlo proprio di sostituzione.
1: Non mi dica che nei vostri laboratori fate ricrescere un ginocchio.
3: No, questo oggi non si fa, però il concetto è quello di discutere un po' dall'inizio l'approccio tecnologico. Oggi il caso del ginocchio mi sembra un caso forse semplice e di comprensione anche per tutti. Oggi la sostituzione del ginocchio riguarda molto spesso non una patologia di tutta la parte che sostituisco, ma solo della cartilagine. La cartilagine è, se vuole, quella parte che consente alle ossa della gamba di muoversi senza attrito, quindi senza dolore, senza resistenza al movimento. Ecco, le artrosi, tutte quelle patologie che vanno a danneggiare la cartilagine articolare, producono una serie di fenomeni che alla fine portano alla sostituzione invece di parti importanti, che vanno dall'osso, dal femore, tibia, eccetera. Allora, se io riuscissi a sostituire solo la cartilagine, otterrei un risultato analogo, forse migliore dal punto di vista dell'efficacia clinica, sicuramente con un dispendio minore di energie e con meno dramma per il paziente. Oggi però la cartilagine artificiale, totalmente artificiale, non esiste, perché le richieste meccaniche di affidabilità sono eccessive. Allora l'idea qual è? Quella di ricostruire la cartilagine del paziente. Come si fa a fare questo? L'esempio forse credo più noto, perché è già in applicazione clinica da tempo, è quello della pelle. Cioè oggi si riesce, nei casi di grandi ustionati, a ricostruire superfici importanti di cute danneggiata tramite colture di cellule del paziente stesso, quindi del derma del paziente stesso, in laboratorio. L'idea è di espandere questo concetto a tessuti più critici o comunque sui quali oggi non si fa.
1: E su questo, professore Pietrabisa, mi rendo conto che la sto interrompendo a metà
3: di un discorso.
1: Che certo riprenderemo, perché noi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, abbiamo capito qual è la linea che state seguendo nei vostri laboratori e magari torneremo per raccontare a questo punto la costruzione di questa cartilagine. Per adesso lasciamola lì che si sta formando.
2: Grazie a Riccardo Pietrabisa, a Ferdinando Auricchio, a Giuseppe Burgio, a Lorenza Petrini, a Mina De Toffola alla console, a Silvia Baglioni in redazione. Ci sentiamo domani, ripassiamo la linea a Roma.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

ma nuvolare rinasce come rinasce ramarro, battevarsi e campari, borzacchini e fagioli.

Questa non l'abbiamo proprio potuta provare, ci siamo solamente detti io canto questa strofa e tu canti questa. Quindi speriamo che vada bene. Grazie alla vita. Grazie.

0: mujer.
1: Grazie a mio padre. E a tutti quelli che mi vogliono bene.
0: Grazie di cuore. Grazie di cuore. Ciao.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

dobbiamo tornare a riprenderci cura del nostro pianeta. Questo non significa tornare a vivere come centinaia di migliaia di anni fa. Dobbiamo rispettare di più la nostra terra, considerarla di più. Dobbiamo cercare di ricostruire quello che abbiamo distrutto e assolutamente proteggere la parte sana che ancora esiste e che è la buona metà del pianeta. Le foto dimostrano quanto di vivo e meraviglioso ci sia ancora nel mondo. Queste frasi sono di Sebastiano Salgado, da un'intervista radiofonica rilasciata in Rai. Infatti state proprio per ascoltare uno speciale in cui ho racchiuso tutti i principali interventi, fino ad ora naturalmente, di Salgado in Rai, in Radio Rai. Lo speciale appunto si divide in due puntate. Nella prima, che state per ascoltare, troviamo gli interventi di Salgado ad Appunti di Volo del 97, a Radio 3 Suite nel 2000 e nel 2003, e relativamente alle mostre Terra, In Cammino e In Principio. Nella seconda puntata invece troviamo le interviste, gli interventi di Salgado relativamente alla mostra Genesi, mostra come sappiamo itinerante in questo momento nel mondo, che non ha bisogno di presentazione e che attualmente, fino più o meno alla fine di gennaio, sarà al Pan di Napoli.

0: un retour vers la planeta, pas un retour, on va plus vivre de la manière très proche de la nature qu'on a eu.
1: Dobbiamo tornare a prenderci cura del pianeta, ma questo non vuol dire tornare a vivere come centinaia di migliaia di anni fa, ma dobbiamo rispettare di più la nostra terra, dobbiamo considerarla di più, dobbiamo cercare di ricostruire quello che abbiamo distrutto e dobbiamo assolutamente proteggere quella parte sana che ancora esiste e che è una buona metà del pianeta. E le foto dimostrano quanto di vivo e di meraviglioso ci sia ancora nel mondo.
0: La parte che esiste ancora, che è una buona moitié della planeta. Je crois que c'est très important le langage de l'image.

0: A Zonzo qui, a Zonzo la fine giornata, fuori in periferia la città non abita più dentro di me, Francisco Serafim, andiamo via, così suonano le parole di assentamento, risoluzione, scelta. Quando morirò, diceva l'epigrafe da Guimarães Rosa, quando morirò che mi seppelliscano sul ciglio dell'altopiano, contento della mia terra, stanco di tanta guerra, cresciuto nel mio cuore. Ecco, con queste parole apriamo un discorso con Sebastiano Salgado che incontriamo nella nostra stanza, non solo della memoria ma qui anche della speranza. Terra si intitola una grande esposizione che Sebastiano Salgado ha realizzato contemporaneamente in 5.000 posti diversi in tutto il mondo. È una situazione particolarissima attraverso la quale vorremmo entrare nel discorso con Salgado proprio attraverso uno dei brani di Chico Buarque, il quale avete ascoltato, fa musica e poesia contemporaneamente e accompagna con le sue poesie questa esposizione. Quindi, anzitutto, Salgado, che cosa rappresenta Terra? Perché una scelta di questa contemporaneità in tutto il mondo, in 5.000 luoghi diversi? E poi, in che modo da Terra possiamo passare a queste messe in scena della fatica, del dolore, della tragedia anche di una popolazione che sta soffrendo e morendo come quella brasiliana?
1: Je crois que c'est probablement la première fois dans l'histoire de la photographie qu'une exposition est présentée un tel numéro d'endroits différents au même temps. Il s'agit déjà pas seulement d'une exposition de photos.
2: Penso sia probabilmente la prima volta nella storia della fotografia che un'esposizione viene presentata in così numerosi e differenti posti nello stesso tempo. Si tratta non soltanto di un'esposizione di foto, ma anche di un enorme sforzo di comunicazione, e precisamente la comunicazione e il coordinamento di questo movimento brasiliano, Contadini senza terra, che è certamente il più grande movimento sociale nel Brasile in questo secolo. È un movimento che si batte oggi per il riconoscimento dei contadini del Brasile. Il Brasile è un enorme paese, molto ricco, un grande esportatore di prodotti industriali, un paese che possiede alcuni servizi di comunicazione tra i più moderni, ma che ancora ha un'agricoltura feudale, un'agricoltura come quella dell'Europa del XVII secolo. Dunque, un'agricoltura che spinge enormemente la popolazione della campagna ad andare verso la città. La gente che invece non vuole partire combatte per la terra in modo assai forte e molto determinato. Il movimento Contadini Senza Terra ha cominciato a organizzarsi circa 12-13 anni fa e oggi sono centinaia di migliaia di famiglie. Combattono per la terra e la musica di Chico Buarque, che abbiamo ascoltato prima, riflette esattamente ciò che sta accadendo in Brasile. La popolazione non vuole più partire, combatte per la terra e per il suo riconoscimento. C'è una parte della popolazione della città che oggi comincia a tornare in campagna. Dunque trovo che la grande poesia di Chico sia esattamente l'espressione di questa gente che ritorna in campagna per ritrovare la sua dignità, per essere felice con la terra, per morire e combattere nei luoghi dove è nata. Io sono un ex economista. Ho lavorato come economista per qualche anno, ma nel 1973, 24 anni fa, ho abbandonato tutto e sono diventato fotografo. Ho lavorato in differenti agenzie fotografiche, ho trascorso 15 anni nell'agenzia Magnum e quindi le mie foto sono per lo più foto sociali. Ciò che mi interessa è infatti sempre l'aspetto, la tematica sociale. Poter dedicarmi ai contadini del Brasile, al mio paese, tutto questo mi interessa particolarmente anche perché sto lavorando ad un grande progetto sulla migrazione dei popoli del mondo, sugli emigrati, sugli spostamenti delle popolazioni dalla campagna alle città e su alcune metropoli che attualmente sono imponenti a causa di un forte flusso di migrazione.
0: Ecco, fermiamoci un istante su questo aspetto. Io credo che Terra faccia parte di questo suo grande progetto di lavoro, cioè lo studio non soltanto degli spostamenti, ma delle modalità per cui gli spostamenti delle popolazioni mirano a raddoppiare il numero delle città, degli abitanti delle singole città, e invece a depauperare, a spopolare le campagne. Quindi credo che si stia producendo e che lei sia interessato a studiarlo anche dal punto di vista socio-economico, oltre che di testimonianza fotografica, un fenomeno non troppo dissimile a quello per il quale lo spopolamento delle campagne e la ripopolazione delle città ha causato nei secoli passati delle gravi situazioni di conflitto. Io credo che l'accento che lei ha posto in questo caso in cui a Eldorado del Carajás nel 1996 si è creato un conflitto fortissimo con molti morti sia solo uno dei tanti esempi che lei ha scelto di illustrare, un esempio tragico.
1: Écoute, il y en a, bien sûr, un grand déplacement des populations de la campagne vers les villes qui s'est passé ici dans les pays européens, n'est-ce pas? Principalement les siècles derniers, à l'époque de la grande...
2: Ci sono state moltissime migrazioni di popolazioni contadine nelle città. Emigrazioni che si sono verificate anche nei paesi dell'Europa, principalmente nello scorso secolo, all'epoca della grande industrializzazione. Oggi ciò accade in modo speciale. La popolazione del pianeta è vicina ai 6 miliardi e nei paesi che ancora sono poco industrializzati, anche all'interno della stessa Europa, l'emigrazione è tuttora presente dalla campagna alle zone industriali. Ad esempio in Africa, che è un continente che possiede un'urbanizzazione incredibile, ma che non è ancora industrializzata, si sta verificando un'imponente emigrazione nelle città. E il dramma è che non si sa come fare lavorare questa gente perché non esistono posti di lavoro. La stessa cosa accade dove c'è quasi un miliardo di abitanti, come nel caso del Brasile, dove attualmente sto lavorando. Il Brasile in 30 anni ha superato l'80% della popolazione rurale e il 60% della popolazione urbana ed è un paese che non ha la capacità di impiegare tutta la sua popolazione. Dunque, il movimento Contadini Senza Terra è un movimento unico al mondo che sta battendosi perché le popolazioni restino in campagna. E penso che questo, nell'ottica mondiale delle odierne migrazioni popolari, sia un aspetto del tutto nuovo, interessante, che potrà trasformarsi in futuro in una specie di ricetta per trattenere le popolazioni in campagna.
0: Ancora Chico Buarque, Fantasia, poi ragioniamo sul testo proprio che Buarque ci presenta.

0: canta canta una speranza, canta canta un'allegria, si può cantare allegria e speranza, si può cantare ancora, come dice Chico Buarque, rinunciando al ferro sia del supplizio sia del tormento sia della guerra e invece pensando a speranze nuove. Esiste ancora, a suo avviso, Salgado, soprattutto in questa situazione di sfruttamento della terra e di conflitto forte tra lo sfruttamento che lega la terra e la volontà invece delle popolazioni di abbandonare la terra, esiste ancora una speranza?
1: Écoute, il y en a vraiment un énorme espoir, hein? Beaucoup de choses se passent. Le mouvement des paysans sans terre, c'est un mouvement pacifique.
2: Esiste davvero un'enorme speranza. Molte cose stanno cambiando. Il movimento Contadini Senza Terra è un movimento pacifista. Non è armato, non combatte, ma sono centinaia di migliaia, sono milioni di persone. Esiste una classe politica che è contro di loro perché si tratta, nella sua maggioranza, di una classe politica che deriva da quella dei grandi proprietari terrieri. Ma attualmente tutta la popolazione delle città e tutta la gente inizia ad aderire al movimento Contadini Senza Terra. Dunque questa speranza è enorme e tutti ora pensano che occorra riconquistare la terra. Molti ce l'hanno fatta e penso che in seguito ci sarà terra per tutti. Ora la speranza è che il Brasile possa diventare un paese moderno, occupare un proprio posto nella comunità delle nazioni, che non si debba attendere così a lungo. Credo che la speranza sia totale.

0: dunque si apre il 29 giugno a Roma alle Scuderie Papali, al Quirinale, sede fino a pochi giorni fa di questa mostra spettacolo fortunatissima dei capolavori dell'Ermitage. Si apre un'altra mostra di grandissimo interesse, ma di tono e di argomento completamente diverso, che sarà allestita fino al 3 settembre, dunque per tutta l'estate, e che ha come protagonista Sebastián Salgado, un fotografo di origine brasiliana, vive attualmente a Parigi, fotografo, fotoreporter, ma che ha saputo reinventare il lavoro del fotoreporter a un livello di impegno etico e anche di livello estetico straordinario, e che presenterà una lunghissima serie di fotografie che hanno come titolo comune In cammino. E In cammino significa proprio andare alla ricerca non tanto del viaggio per il viaggio, quanto della vita, di testimoniare, di fermare in qualche scatto la vita di coloro che sono costretti in qualche modo al cammino, di coloro che migrano, di coloro che si cercano rifugio, di coloro che vanno alla deriva magari con il loro continente, di chi è costretto all'esodo per qualche ragione che riguarda per l'appunto la politica o l'economia del luogo in cui si trovano. Sono una serie di fotografie assolutamente sorprendenti, perché rivelano un'altra faccia di una realtà che di solito per noi ha un po' la superficie patinata delle cose che funzionano bene, della new economy, e che invece mostrano come in realtà sotto la superficie di quello che luccica magari dagli schermi televisivi c'è una realtà terribile che vale la pena che forse un fotografo appunto ci porti a vedere. Sebastián Salgado è qui vicino a me, intanto lo saluto, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Sebastián Salgado, dicevo, fotografie che testimoniano una realtà che di solito si nega, una realtà di fronte alla quale molti vorrebbero voltare le spalle, come se non ci fosse.
1: Je crois qu'il y en a une chose très intéressante qui est en train de se passer au monde aujourd'hui. 15% de la population de la planète a fait une espèce de fuite vers le futur. Elle vit dans le futur. Elle a oublié une grande partie de l'humanité en arrière. Peut-être on a 85% de la population de la planète qui vit dans le passé. C'est un monde qui n'a pas de présent.
0: Ecco, dice che c'è una cosa molto interessante, drammatica, che sta accadendo oggi. C'è un 15% della popolazione che ha come compiuto un balzo verso il futuro, che vive proiettata nel futuro, quasi che non appartenesse più a questo presente. C'è invece un 85% della popolazione mondiale che vive radicata in un passato da cui non riesce a staccarsi. Un passato che pesa su di lei e che diventa anche per lei una mancanza di presente.
1: Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette population qui vit protégée, comme la population de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, n'est-ce pas, elle a l'impression que tout se passe dans la globalisation. Et on parle de globalisation financière, de globalisation économique, de globalisation de l'information. Et on oublie les restants du monde, les globalisés, qui subissent, qui travaillent, qui transfèrent leurs richesses vers les côtés riches du monde, pour que les côtés des riches mondes soient riches. Et ils sont chaque fois plus pauvres.
0: E la cosa che ne consegue è che i paesi e le popolazioni che vivono protette, come quelle dell'Italia, della Francia, degli Stati Uniti e della Germania, dimenticano completamente la realtà delle persone che vanno, come dire, che subiscono una globalizzazione. In Europa si parla appunto di globalizzazione economica, del mercato, eccetera. Ci sono però i globalizzati che in qualche modo sono costretti a mutare stili di vita proprio in forza di questa trasformazione dell'economia, e che fanno in modo che i paesi ricchi siano sempre più ricchi, ma la loro povertà invece viene completamente rimossa dalla coscienza collettiva. Allora, le vostre fotografie sono proprio contro questa rimozione, se contro le refoulement.
1: Voilà, ces photos, c'est une coupure représentative de la réalité. Je n'ai pas inventé quoi que ce soit. C'est des photos d'un monde qui est là, que j'ai tourné pendant 7 années, 9 mois par année, pour les faire et pour montrer les gens qu'il y en a une autre réalité et qu'il faut qu'on la pense, qu'on discute. Ces photos sont là. Pour moi, c'est une exposition complètement politique qu'il faut que les jeunes viennent la voir pour raisonner qu'est-ce qu'on peut faire. Comment on pourrait trouver ensemble une solution pour vivre ensemble? Parce que je ne crois pas que 15% peut vivre tout seul.
0: Sebastiano Salgado dice che queste fotografie sono uno specchio, una riproduzione in qualche modo della realtà, non vogliono essere altro che questo, una testimonianza, e sono da questo punto di vista una testimonianza fortemente politica che bisogna che la gente veda, perché quello che si vede attraverso queste fotografie è la realtà di persone che appunto di solito vengono nascoste agli occhi del pensiero comune, del pensiero collettivo, dell'opinione pubblica, e sono persone invece che si riaffacciano così alla cronaca e alla storia con tutta la loro drammaticità e con una domanda, la domanda su quello che si può fare per loro. Ci sono due tipi di foto, per così dire. Ci sono foto piene di gente, Sebastiano Salgado, con grandi folle, e foto invece che inquadrano una sola persona, o in primo piano o semplicemente perché sono dei ritratti. Eppure mi sembra che in queste due dimensioni, quello della solitudine e quello della folla, ci sia una unità molto forte.
1: Ah oui, je crois qu'il y a une unité dans ce travail, n'est-ce pas? Pour moi, c'est une espèce de radiographie des populations qui sont en train de bouger dans le monde. Et vous savez, la grande majorité de ces personnes, presque la totalité, ils avaient une condition de stabilité, ils avaient une maison, ils avaient un travail, et à un moment quelconque, ils ont tout perdu. Pour une raison politique, pour une raison économique, pour une raison d'une violence, d'une guerre quelconque, mais à l'origine, certainement économique, ils se trouvent sur la route, en train de chercher un nouveau équilibre, une nouvelle façon de vivre. Et quelquefois, pour eux, c'est très difficile de comprendre pourquoi ils sont là. Parce qu'ils ne sont pas la cause de leur départ. La cause de leur départ, quelquefois, s'est passée à quelques milliers de kilomètres de chez eux. Ils sont là. Donc il y en a un point en commun à ceux qui partent seuls, à ceux qui partent en groupe, à ceux qui sont poussés par des centaines de milliers ensemble. Ils font partie de toute cette population en camino.
0: Sì, cerco di ricordare tutto quello che ha detto Sebastiano Salgado. Dice che in effetti c'è un'unità fra coloro che partono soli, tra coloro che partono in gruppo, ed è l'unità di una disperazione che nasce spesso da cause che sono molto lontane da loro, che non riconoscono. Sono persone che avevano una stabilità, avevano una casa, avevano un villaggio, avevano un punto di partenza, per così dire una propria patria, ma che all'improvviso sono state costrette a partire, e sono state costrette a partire per delle ragioni molto spesso economiche, molto spesso politiche, come si dice anche oggi etniche, ma sono ragioni che spesso sfuggono loro, e allora questa specie di fuga cieca verso qualcosa che non si sa cosa sia, verso un futuro indeterminato, da un passato che non è più accogliente, questa fuga colpisce le persone che partono sole, le persone che partono in gruppo e che hanno ugualmente negli occhi questo sentimento di essersi perduti, di essere spersi. Tra l'altro, prima invece ho dimenticato di tradurre la parte nella quale Salgado diceva di aver lavorato per 7 anni a raccogliere queste foto tra il 93 e il 99, e di averlo fatto lavorando 9 mesi l'anno costantemente con le persone che fuggivano, per l'appunto, con le persone che migravano, che erano in cammino, e quindi di aver seguito questa faticosa vita con la macchina fotografica. C'è anche molta ricerca estetica nelle sue fotografie. Questo perché, a suo parere, la fotografia deve comunque avere un valore d'arte, un valore di testimonianza più forte, se ha anche un valore formale ricercato, oppure la forma è solo una questione sua, di stile, che ha poco a che vedere con il contenuto?
1: Vous savez que le langage photographique, c'est un langage formel, c'est un langage esthétique nécessairement, n'est-ce pas? Et c'est un langage qu'on écrit avec la lumière, et donc elle est comme ça, pas seulement ma photo, la photo de tous les photographes. Bien sûr, qui sait, ces photos aujourd'hui sont dans un endroit comme la Scuderia de Quirinal ou dans d'autres musées que ces photographies vont, c'est parce qu'elles ont une certaine qualité plastique. Mais je ne veux pas d'aucune façon que les gens les voient comme des œuvres d'art, comme d'objets d'art. Elles n'étaient pas constituées, elles n'étaient pas faites comme objets d'art. Elles étaient faites comme un ensemble d'images pour informer, pour provoquer une discussion, pour provoquer un débat. Et les premiers supports de ces photographies ont été les journaux, ont été la presse. Je suis un journaliste, j'ai une carte de presse, je suis un photographe de presse. Et c'est que je veux que les gens viennent les voir, pas comme des œuvres d'art, mais qu'ils viennent les voir comme une espèce de vecteur. J'ai eu l'opportunité d'aller voir les problèmes et je donne à voir les personnes qui viennent les regarder pour qu'ils puissent créer une base de raisonnement.
0: Dice Sebastiano Salgado, certamente la fotografia ha un linguaggio formale, è un mezzo che si disegna con la luce, con i bianchi e neri per esempio che lui usa, ha dunque un suo linguaggio formale ben codificato, non soltanto in lui ma un po' in tutti i fotografi. Certamente se le fotografie di Sebastiano Salgado arrivano a essere esposte alle Scuderie Papali al Quirinale a Roma, vuol dire che hanno anche un valore plastico che le contraddistingue, ma lui non vuole assolutamente che queste siano lette come delle opere d'arte, come degli oggetti d'arte. Salgado rivendica di essere un fotoreporter, di avere una tessera da giornalista, di aver pubblicato molte di queste fotografie per la prima volta su giornali, e dunque lui vuole che le persone visitino questa mostra non con l'occhio di chi inquadra degli oggetti d'arte, delle rappresentazioni artistiche del reale, ma con chi per l'appunto si trova di fronte a delle testimonianze che lo portano in faccia, viso a viso, con la realtà di ogni giorno, con realtà lontane. Un ascolto musicale, allora proviamo a sentire magari una storia raccontata da Caetano Veloso e poi torniamo in studio con Sebastiano Salgado.

0: Il giorno che sono andato via. Qual è il titolo in portoghese, Sebastiano Salgado, di questa?
1: O dia que eu vim-me embora. Sì. Sempre pela história de Caetano Veloso, je connais sa ville, l'intérieur de Bahia, il raconte comme lui l'a immigré. C'est très bien cette musique parce que ça tombe parfaitement pour ses photos. Quand Caetano était jeune, je suis à peu près de même âge, je connais bien Caetano, le Brésil habitait à 80% à la campagne. Aujourd'hui, le Brésil habite à 80% dans les villes. E sa, c'è l'histoire della maggiorità dei brasiliani, le giorni che sono partiti.
0: Ecco, il giorno in cui è partito, il giorno in cui sono partito, Salgado dice che è un po' la storia di Caetano Veloso, una storia che lui conosce bene, hanno la stessa età con Veloso, si conoscono. Ed è la storia di Veloso perché anni fa il Brasile, in Brasile si abitava per l'80% nella campagna, quando erano giovani lui e Veloso, oggi Salgado ha i suoi 55-56 anni. Oggi invece l'80% abita nelle città ed è proprio questa in fondo la storia di quest'epoca, è la storia del giorno in cui sono partiti, la storia del giorno in cui hanno lasciato la loro condizione originaria per trasferirsi appunto nella città. Parlavamo della mostra che si apre il 29 giugno allora alle Scuderie Papali del Quirinale, in cammino Sebastiano Salgado, fotografie che vengono da tutto il mondo, dall'Africa, dall'Asia, dal Sud America. Fotografie di una evidenza giornalistica, direi, fondamentale e anche di grandissimo impatto estetico, perché mi viene da pensare che a volte certi accostamenti estetici fanno ancora più effetto, no? Un osservatore che riconosce una forma estetica in una di queste fotografie viene ancora più colpito. Ce ne sono alcune che hanno dei riferimenti anche a un'iconografia classica straordinaria, ma quello che mi colpisce è: ci sono delle fotografie che hanno loro stesse una storia, no? C'è una fotografia come questa, per esempio, di questi uomini sul treno. Una fotografia che viene da quale paese questa?
1: No, la j'étais sur des trains qui partaient de la frontière de Guatemala vers la frontière des États-Unis au nord de Mexique. C'est des trains qui avec des jeunes d'Amérique centrale. Ils font 3500, 4000 km pour faire la traversée de Mexique vers les États-Unis.
0: Ecco, questi sono dei treni che vanno verso il Guatemala, che partono dal Guatemala, attraversano il Messico, vanno verso gli Stati Uniti, fanno 3500-4000 km per portare dei giovani verso gli Stati Uniti. Ma sono dei treni dove non si viaggia dentro.
1: No, c'est des trains de marchandises,
0: les gens sono treni merci.
1: Entre les wagons sur les trains comme on voit sur ces photos. Très dangereux, très risqué, n'est-ce pas?
0: Ecco, le persone viaggiano tra i vagoni oppure sopra i vagoni, come si vede in questa fotografia, ed è una cosa molto rischiosa.
1: Et je me rappelle, j'ai parlé à ces jeunes, parce qu'ils sont tous très jeunes, vraiment des jeunes qui vont chercher quelque chose.
0: Erano tutte persone molto giovani, ricordo di aver parlato con loro, sono tutte persone che andavano a cercare qualcosa.
1: Et j'ai parlé aux jeunes, j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous voulez aux États-Unis? Pourquoi vous partez aux États-Unis? Mais des jeunes de 14 ans, de 16 ans, de 18 ans, de 20 ans, ils me disaient, je vais trouver un petit travail, qui sait, un jour, je peux acheter une vieille voiture, et faire con que ma copine vienne d'El Salvador pour avoir peut-être un fin de semaine libre. Mais c'était le minimum qu'il demandait.
0: Io chiedevo loro, ma che cosa andate a cercare negli Stati Uniti? Che cosa volete? Ed erano ragazzi di 14, di 16 anni, di 18 anni. Qualcuno rispondeva, ma in fondo quello che cerca è un piccolo lavoro, magari la possibilità un giorno di comprare un'automobile usata e poi magari di chiamare la mia fidanzata da Salvador che venga lì e fare una piccola famiglia. Insomma, chiedevano veramente il minimo.
1: C'est ça la chose qui m'a plus frappé dans tous ces 7 années de voyage, c'est de parler aux gens, y demander les gens pourquoi ils partaient et qu'est-ce qu'ils avaient avant, n'est-ce pas? Tous, c'est des gens qui avaient une certaine stabilité et à un moment ils ont tout perdu. Ils étaient poussés à la route, ils sont à la recherche d'une nouvelle stabilité. C'est des gens qui quand je demande à les gens qui viennent voir, de ne les voir pas avec compassion, ils n'ont pas besoin de compassion, mais de venir les voir avec énormément de respect, parce qu'ils se sont battus pour arriver là où ils sont.
0: E quello che l'ho colpito di più proprio nei 7 anni di questo lavoro, dove ovunque lui ha chiesto alle persone perché partivano, e le risposte che otteneva erano più o meno le stesse, erano tutte persone che partivano da una condizione di stabilità improvvisamente perduta e che andando altrove cercavano veramente il minimo. Ed è proprio per questo che Salgado chiede che alla mostra, che lo ripeto sarà aperta fino al 3 settembre a Roma, alle Scuderie Papali, al Quirinale, Non si vada a vedere questa serie straordinaria di fotografie con l'occhio di chi è pronto magari a commuoversi o a disporsi a una sorta di senso di colpa o ad avere della compassione, ma a guardare queste fotografie con rispetto, perché le persone che sono partite erano persone che avevano una stabilità perduta e che avevano soprattutto grandissima dignità nel loro modo anche di andare alla ricerca di qualcosa di piccolo, di qualcosa di minimo. Sebastiano Salgado, io la ringrazio molto di questo incontro e le auguro ancora molti viaggi di fotografia.
1: No, merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie de donner cette opportunité.
2: State ascoltando la prima puntata di uno speciale dedicato al fotografo brasiliano Sebastiano Salgado.

0: Così come per rievocare dei colori lontani, vorremmo raccontarvi adesso una breve storia, una storia fatta di immagini, fatta di fotografie che vengono dal paese del Brasile, da quella sterminata landa nella quale vengono prodotte molte cose, ma fra esse il maggior prodotto di esportazione brasiliano è il caffè. Una storia che viene raccontata dalle immagini che il fotografo Sebastião Salgado ha scattato nella sua terra di origine e che sono esposte in questi giorni, la mostra si è inaugurata qualche giorno fa, all'Auditorium di Roma, nello spazio Auditorium Arte, una piccola saletta, una piccola stanza a dire il vero, riempita di enormi fotografie di Sebastião Salgado. Sebastião Salgado è un fotografo che ha acquisito il soprannome del fotografo umanista, un fotografo che si è dedicato dall'inizio della sua carriera, peraltro un inizio per niente affatto precoce, ma anzi assai tardo, a fotografare in bianco e nero molto spesso persone al lavoro o situazioni lavorative, situazioni nelle quali gli uomini fanno esperienza con quello che è il loro contatto, a volte anche brutale, proprio nudo, con la natura e la materia. Ne abbiamo incontrato Sebastião Salgado in occasione della mostra, della anteprima della mostra che in questi giorni, ripeto, è all'Auditorium di Roma per il ciclo di mostra di fotografie che si svolge a Roma in questi giorni, che noi a Radio 3 Suite stiamo seguendo da qualche giorno a questa parte. Gli abbiamo rivolto alcune domande, abbiamo registrato una breve chiacchierata che è cominciata così: com'è che gli chiedevo che cosa volesse dire il titolo della mostra in principio, perché in principio in inglese si può tradurre in molte maniere, in italiano anche diversi significati. Gliene ho proposti alcuni: un inizio, un vero cominciamento, oppure un concetto, una linea di principio, oppure un'affermazione di principio. Ecco, gli ho chiesto quale di queste tre parole potesse meglio descrivere la mostra. Ecco cosa ha risposto.
1: I believe this exhibition for me is a kind of a statement, in a sense in a cough, in a sense my life. Because cough was mixed up in my life from the beginning.
0: Ha detto, questa mostra a Roma può essere veramente un'affermazione di principio per me. In un certo senso per quanto riguarda il caffè, in un certo senso per quanto riguarda proprio la mia vita. Infatti mio padre, diceva Sebastião Salgado, aveva una piccola industria di raffinamento, di trattamento del caffè per l'esportazione. E nel posto dove è nato, nella zona in cui è nato, io sono molti piccoli produttori di caffè. Dopo il suo inizio ha studiato da economista, è diventato un vero e proprio economista al servizio dell'Organizzazione Mondiale del Caffè, che era basata a Londra e aveva i principali interessi in Africa. E la vita del paese da cui Salgado viene, cioè il Brasile, ha molto a che vedere con il caffè. E il giorno in cui gli è stato proposto di fare una mostra sulle piantagioni di caffè, sui lavoratori del caffè, sono molto felice perché poteva ritornare all'inizio della propria vita. Dopodiché gli ho chiesto qualcosa che ha a che vedere con dei pregiudizi, dei luoghi comuni riguardo il caffè. Beh, di solito si pensa al caffè in un salotto nel quale sono persone magari che conversano, fanno amene pratiche e sorseggiano una tazza di caffè, una cosa piuttosto conviviale, piuttosto rilassata, ma in realtà dietro questa facciata c'è un mondo di lavoro, un lavoro duro, un lavoro anche difficile, con molte incertezze. C'è stato ultimamente un grandissimo calo nel prezzo del caffè e questo ha portato molte persone in povertà, si contano 600.000 disoccupati. Ecco qual è l'opinione di Sebastião Salgado riguardo a questi luoghi comuni, questi pregiudizi sul caffè.
1: That's a very good point that you are doing, because when we discuss for the first time the idea with Andrea and the friends of in Trieste.
0: Dice, questo è un aspetto particolarmente importante, perché quando abbiamo discusso l'idea all'inizio con Andrea, poi vedremo chi è Andrea, la mia idea era stata proprio questa, cioè che in molte parti del mondo noi troviamo un caffè che è completamente separato, alienato da quella che è la sua origine. Dice, ad esempio, nei supermarket dove la gente va a comprare il caffè, e diceva Salgado, io spesso mi chiedo se le persone che comprano il caffè magari non immaginano immaginano che il caffè viene fatto proprio nel retrobottega del supermercato, c'è cioè una cosa prodotta lì. Ma in realtà non è proprio così. Dice una persona che sta bevendo del caffè a casa sua, ha qualche idea del posto da dove proviene questo caffè? Ecco, l'obiettivo della mostra è mostrare alle persone qual è l'origine del caffè e mostrare allora le mani dei lavoratori, di quelli che hanno proprio a che fare con la materia del caffè e coloro che lo toccano. Beh, a questo punto è venuto fuori che Andrea, è proprio Andrea Illi, che è l'ideatore in un certo senso e anche lo sponsor principale di questa mostra di fotografia di Sebastiano Salgado, che si chiama In Principio. E avendolo proprio accanto a me, Andrea Illi, in quell'incontro, gli ho chiesto a quando risale il suo incontro con Sebastiano Salgado e qual è l'origine dell'idea di fare una mostra sulle piantagioni di caffè.
2: Ci siamo incontrati l'anno scorso. È stata una sorta di sogno quello di poter parlare con Sebastiano di questo progetto e devo dire che c'era anche un po' di come dire di timidezza nel proporglielo. Lo scopo era esattamente quello che Sebastiano ha appena detto. Volevamo riuscire a coinvolgere i consumatori, quello che sta dietro una tazzina piuttosto che un pacchetto di caffè, perché si dimentica, non si pensa neanche dove viene prodotto e soprattutto non ci si rende conto che il 100% del caffè viene coltivato nel sud del mondo, in paesi che nella migliore dei casi sono in via di sviluppo, ma molto frequentemente sono paesi poveri. Noi nei confronti di queste popolazioni produttrici di caffè da oltre 10 anni facciamo molte cose. Lavoriamo con loro direttamente, innanzitutto gli trasferiamo la conoscenza su come ottenere un prodotto di alta qualità, perché è evidente che la qualità più elevata è più il consumatore è pronto a pagare un prezzo più elevato e quindi è tutta la catena che ne trae beneficio. E dopo che gli abbiamo trasferito queste conoscenze sulla qualità, se ottengono il risultato, compriamo da loro direttamente, quindi conoscendoli uno ad uno il prodotto, e con ciò siamo anche in grado di pagare loro un prezzo sostenibile che gli garantisce in ogni condizione un profitto e in più anche un premio, se vogliamo, per la qualità effettivamente ottenuta. E questo ci ha portato in più di 10 anni a incontrare delle persone straordinarie, inaspettato come viaggio, e di ciò volevamo testimoniare ai consumatori che ogni giorno consumano, ma non potevamo farlo direttamente. Chi meglio di Sebastiano poteva farlo?

0: E dunque, in questa occasione che ti stiamo raccontando, nel quale mi sono trovato vicino a Sebastiano Salgado e ad Andrea Illi per parlare della mostra In Principio, una mostra di fotografie che si sta tenendo a Roma in questi giorni, all'auditorium, al nuovo auditorium Parco della Musica, siamo arrivati a parlare di un tema particolarmente caro a Salgado, cioè quello dell'ecologia. In realtà noi siamo soliti collegare l'ecologia al rispetto dell'ambiente, siano esse piante, animali, ma Salgado mostra con il suo lavoro che l'ecologia è qualcosa che riguarda da vicino anche l'uomo. E abbiamo parlato di quel concetto che si sta facendo strada sempre più nei nostri giorni, il concetto di sviluppo sostenibile. E ci ha raccontato Salgado della sua realtà, la sua realtà brasiliana.
1: You know, you spoke before about sustainable development. We are working a long-term sustainable development project in Brazil. And the point when we started to discuss this story about coffee, we discussed
0: ci ha raccontato che sta lavorando ad un grande progetto di lunga durata dedicato allo sviluppo sostenibile in Brasile. Diceva che proprio quando ha cominciato a discutere con Andrea Illi riguardo questa mostra, questa discussione si è svolta proprio in questo posto, dove Salgado sta realizzando insieme ad alcuni collaboratori delle cose. Ad esempio, stanno piantando molti alberi nella foresta. Raccontavo Salgado dove quando era ragazzo, ormai sono parecchi anni, 60 anni fa circa, perché Salgado sta andando verso il 60° compleanno, nella foresta amazzonica c'era il 60-70% di alberi e adesso invece ci troviamo ad una percentuale che è attorno allo 0,3%. Dice, quindi abbiamo distrutto tutto. E nella regione dove Salgado viveva c'erano molte persone che vivevano dentro la foresta e adesso non ci vivono più. E questo ha dato origine a una serie di effetti collaterali, quali le migrazioni, il disagio sociale. E la qualità della terra, del terreno, sta diminuendo molto, molto velocemente. E allora cosa hanno fatto lì in questa struttura, ci si era Salgado? Hanno cominciato a ripiantare nella foresta degli alberi, hanno cominciato con 500.000 alberi e questo progetto è diventato un progetto di sviluppo sostenibile. A questo punto l'ho interrotto perché Salgado parlava di sé sempre al plurale e gli ho chiesto, ma il plurale che cosa riguarda? Beh, ci racconta lo Salgado che riguarda una settantina di persone che lavorano lì in qualità di biologi, esperti, scienziati, che ad esempio hanno dato luogo a scuole, a posti dove le persone possono, i coltivatori possono andare ad imparare quelle che sono le nozioni di una coltivazione secondo lo sviluppo sostenibile. Insomma, un'interazione fra il luogo dove questi corsi si svolgono e il luogo invece dove le piantagioni vengono sviluppate, che ha fatto nascere un lungo progetto, un'importante campagna, un importante sviluppo dell'agricoltura sostenuta anche dal governo brasiliano. Salgado si è profuso con molta partecipazione, con molto ardore verso questo progetto che sta occupando il resto della sua vita insieme ad un altro libro di fotografia che ha in progetto di realizzare nei prossimi anni, contato che gli ci vorranno circa una decina d'anni, sia per ultimare il nuovo lavoro fotografico, sia per far avanzare questo progetto di sviluppo sostenibile. E a quel punto siamo tornati a parlare di fotografie e gli ho chiesto se il bianco e nero che lui usa sia utilizzato per rendere ancora più drammatico il contrasto fra il lavoro, proprio la materialità delle persone che si trovano ad avere le mani immerse nella natura. Salgado si è messo a ridere e ha risposto così.
1: No, I don't believe so. I don't believe so. I believe that is more the linking between that work is hard, the handwork is hard than black and white or color. If we had shot in color, it'd be not different. But the point that we live now in a planet, the modern part of our planet, that are completely virtual, no? And that are completely urban and sophisticated in a sense. But if I photograph the peasants of Italy, And we be not different from the peasants of
0: Brazil. E ha detto di no, insomma, non è il bianco e nero, ma è soprattutto il legame che c'è fra il lavoro e la durezza di questo lavoro quando si svolge in ambiente naturale, piuttosto che l'uso del bianco e nero o del colore. Noi ci troviamo oggi in una situazione nella quale la nostra società può essere descritta come virtuale, cittadina, urbana, sofisticata. Dice, se avessi ritratto dei lavoratori, dei braccianti italiani o dei braccianti brasiliani, la cosa sarebbe stata identica, sia a colore sia in bianco e nero. Il problema, diceva Salgado, è che noi non vediamo più braccianti, non vediamo più persone che lavorano duramente nella campagna con la natura. Noi siamo in un mondo completamente urbanizzato. E quando il duro lavoro ti viene in mente quando vedi le facce, le mani, la fisionomia di questi braccianti, non certo con l'uso del bianco e nero e del colore. Dice, questa è una mia idea. Io penso che il comportamento cittadino, urbano, ha fatto sì che noi non ci consideriamo più degli animali. Noi ci consideriamo una specie di esseri razionali, completamente differenti rispetto agli animali. Noi non abbiamo nulla a che vedere con gli animali in questa prospettiva distorta, non abbiamo nulla a che vedere con la natura, abbiamo computer e non lavoriamo con le nostre mani. Invece l'agricoltura è fatta con le mani, è fatta con il sudore. E concluso dicendo, io non credo che ci sia nessuna differenza nell'usare il bianco e il nero piuttosto che il colore, credo che la differenza sia tutta qui.

0: dança, posso dançar, dança, posso dançar. Avete ascoltato la prima puntata dello speciale dedicato al fotografo Sebastião Salgado da Radio Tequeté, a cura di Francesca Vitale.
1: Rai Radio Tequeté.
2: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
3: Il cabaret è come il Chianti, che una volta, quando era coltivato da pochi appassionati, era un vino eccellente, e che adesso invece, dato che produce milioni di bottiglie che vengono esportate, non si sa più dove sia il vero Chianti e dove ci sia altro vino etichettato così. E la stessa cosa succede con il cabaret. Il cabaret ha dei precedenti storici deliziosi legati a gente sveglia, intelligente e soprattutto coraggiosa.
4: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. Dai Carnet de Gobbi e risotto impegnato al Frascati sfuso di oggi, passa in rassegna il cabaret attraverso gli interventi, i ricordi, l'interpretazione di Franco Nebbia. Ma per me lì il cabaret è un'altra cosa. Un nonno povero e un nipote ricco. Montesano scopre il precedente dell'avanspettacolo. La Buccella, che certi problemi non se li pone, scopre di avere un fisico diverso. Da un martire della legge Ponte a un cantastorie che si sente giusto. Gino Negri con un filo di voce. Con la C o con la K, etimologia discussa del cabaret da una cameretta fiamminga alle tradizioni di Berlino o di Parigi. I gatti di Vico dei Miracoli, come perdere per strada 24 donne. Bandini, Merli, Quinterno e Vilipendio. Dove, dalle opinioni del pubblico, si apprende che la cantina romana non è quella milanese e che il cabaret è diverso dal romanzo. Un programma di Franco Quadri, regia di Chiara Serino, presenta Velio Baldassarre.
5: Parliamo un po' di cabaret. Questo genere di teatro da camera ha avuto in Italia il suo momento magico negli anni 60 e uno degli animatori più significativi fu allora Franco Nebbia.

0: A Nebbia abbiamo chiesto di farci un po' da guida sul filo della sua carriera nella storia italiana del cabaret.
1: Io il primo accostamento che ho avuto con il teatro di cabaret è stato nel 50, nel 51. A Roma Fersen istituì un locale che si chiamava I Nottambuli e io lì suonavo il pianoforte e vidi le prime manifestazioni cabarettistiche che in parte arrivavano dalla Francia. C'erano dei pupazzi deliziosi, veniva Catherine Sauvage a cantare delle canzoni impegnate e noi lì suonavamo delle cosettine di jazz per intrattenere il pubblico negli intervalli. E c'era Fiorenzo Fiorentini che faceva l'intertainer lì sopra, raccontando però delle barzellette. Era un tentativo quindi di cabaret, non c'era una struttura autentica. Invece poi, sempre suonando il pianoforte, capitai dietro le quinte del Teatro dei Gobbi. Il Teatro dei Gobbi con il povero Bonucci, la Franca Valeri e Vittorio Caprioli. E la regia allora era di Luciano Mondolfo, Salce non si era ancora inserito. Nel primo carnet de notes, che ebbe un successo spaventoso, e si faceva appunto della satira di costume.
2: Abbiano la compiacenza, prego.
0: La voce di Franca Valeri, signori, che dopo l'esperienza del Teatro dei Gobbi diede vita a quella serie di personaggi femminili che va dalla signorina Snob in poi.
2: Allora, se vogliono essere tanto gentili ad ascoltarmi, facciano un po' di silenzio e si raggruppino attorno a me, prego. Prego, ecco. Allora io mi proverò di cantare una nota di una canzone conosciuta. Non serve indovinare il motivo. Io canterò per ottenere un effetto che spero loro signori vorranno gradire. Allora, come dicevo, canterò una nota di una canzone e dopo 8 secondi la stessa nota tornerà indietro. Attenti, parto. Via. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grazie dell'attenzione ricevuta, per di qua prego.
0: Il parere di Laura Betti sul cabaret?
3: L'unico cabaret valido che c'è stato in Italia, quindi cantato e animato, tanto per cominciare, sono i Gobbi, quindi Franca Valeri, Vittorio Caprioli, Alberto Bonucci o Salce. Quella è l'unica cosa stupenda che c'è stata in Italia, di cui pare anche lì nessuno ha voluto tener conto, forse, non so, forse gli esempi non servono. Dopodiché io in contemporanea con Poli e Cobelli.

0: Torniamo al racconto di Franco Nibbia.
1: Dopo di allora ebbi sporadici contatti con personaggi, tra cui per esempio Laura Betti, per la quale ho scritto alcune canzoni. E lì eravamo nel discorso cabarettistico, cioè nella satira di costume e nella satira politica. Autori a non finire, testi bellissimi, intelligenti, apprezzabilissimi, e lei, magistrale interprete di queste canzoni, musicisti raffinati, cioè una cosa veramente di lusso, teatri di prim'ordine. Ecco, qui però viene fuori un discorso. Che cos'è il cabaret secondo me? Io vorrei esprimermi con le parole di un amico e collaboratore del cabaret, che era Enrico Vaime. Una volta gli sentii dire: il cabaret deve essere un pamphlet, una specie di pamphlet diretto a colpire le istituzioni, il potere, a criticarle.
0: E secondo Millì, cos'è il cabaret?
2: Ma il cabaret in Italia per me non esiste. Mi spiace per i pochi che lo fanno o per quegli altri moltissimi che credono di farlo. Io ho visto il cabaret a Parigi, ho visto il cabaret in America e so del cabaret di Berlino perché mio fratello ha vissuto tra Berlino e Vienna 10 anni. È tutta un'altra cosa, non c'entra. Quello che io stessa sto facendo oggi al refettorio non è cabaret, è semplicemente il mio numero di varietà di canzoni. La signora Juliette Gréco faceva cabaret una volta, oggi anche lei fa il varietà, perché fa il Bobino, fa l'Olympia, che sono dei teatri di varietà, dove c'è gente che fa il suo numero, chi coi cani ammaestrati, chi coi salti, c'è chi canta. Quindi c'è tutto un equivoco qui per quello che concerne la parola cabaret, quindi non sta a me spiegarlo, non lo so, comunque non è cabaret. A Milano aveva avuto un momento questo famoso cabaret di grande...

0: Nel Nebbia Club, quello che ha stravolto la vita notturna degli italiani, tra la prima e la seconda serie abbiamo dato ben 45 spettacoli in 4 anni, che vuol dire quasi uno spettacolo al mese. Che cosa avevo fatto?
1: Milano non fa la stupida,

0: Stavo pensando che Ferdinando non è un gerundio.
1: Fai sentite quasi.

0: mi era venuto in mente anche che mezzadria non è un condizionale.
1: Prestame ere ponentino, più malandrino che c'hai.
0: Stavo pensando anche che Ghette non è un passato remoto.
1: Roma, Regge Mermoccolo, stasera.
2: Avevo formato veramente una struttura organica che poteva produrre spettacoli di cabaret in continuazione. La tematica era soprattutto l'attualità politica. Si parlava delle nuove leggi, delle cose che non funzionavano, degli scandali, si attaccavano duramente certi uomini politici, e questo attacco veniva fatto dalla sinistra. Ecco, con questo discorso si ritorna a quello che dicevo prima, cioè un pamphlet sinistrorso teso ad attaccare il potere, perché si ritiene impossibile attaccare il potere dalla destra, essendo la destra una forma di politica che vuole il potere e basta, e quindi non permette. E quindi se c'è un cabaret di destra, ammesso che possa esistere, è un cabaret falso, assolutamente in malafede, ritengo io. Comunque, noi molto democraticamente lasciavamo grosse aperture al dibattito, al dialogo.
3: Eppure, dopo qualche anno, il cabaret è entrato in crisi. Il perché della crisi lo chiediamo a Filippo Crivelli, regista tra l'altro di Millì e della Betti.
4: Una crisi perché è diventato troppo d'evasione, direi. Poi non vedo molti personaggi nuovi nel cabaret. Gli ultimi sono Cocchi e Renato, che ormai non sono più cabaret perché sono diventati dei personaggi televisivi. Altrimenti chi abbiamo? Non Laura Betti si è ritirata. Millì è un personaggio a sé stante e fa cabaret quando la chiamano a partecipare in determinati locali, cosa che in questi ultimi tempi fa anche Franca Valeri. Ma la loro vera sede è un palcoscenico normale di teatro. Personaggi come Franca Valeri o Cocchi e Renato o Enzo Iannacci, cioè che sono stati, o Laura Betti, che sono stati, diciamo, gli ultimi rappresentanti di un determinato tipo di teatro che è stato chiamato, per me arbitrariamente e troppo semplicisticamente, cabaret, io non lo vedo adesso.

0: Ma il Nebbia Club com'era finito?
1: A un certo punto io poi dovetti smettere per ragioni contingenti che furono diverse. Una fu quella che mi demolirono lo stabile per il piano regolatore.

0: autentiche mazzate, mentre noi continuavamo a fare discorsi, discorsi sopra discorsi, nei teatrini, nelle salette così periferiche, facendo pagare un congruo ingresso agli spettatori. E questo qui non lo ritenevo più onesto, visto il punto cui erano arrivate le cose politicamente in Italia.
1: Per un Nebbia che se ne va, quanti altri arrivano? Anche se magari con una diagnosi un po' pessimistica sulla vitalità del cabaret. Gino Negri, musicista estroso, uomo dello spettacolo leggero, ma anche del teatro più paludato.
2: Il fenomeno del cabaret è caduto lievemente proprio per la mancanza di humus, la mancanza di sottobosco musicale che c'è in Italia a questo proposito. Per mio conto io ho fatto una pratica di cabaret nel 63-64 così, e devo dire che l'ho fatta per avvicinarmi a un pubblico. A quei tempi scrivevo delle musiche molto difficili, volevo viceversa scrivere delle musiche più semplici, più immediate, cantando con la mia voce che non esiste.
3: Sono malato al fegato, sono malato al cuore, oggi non è possibile andare a lavorare. Quanto farebbe comodo, comodo un buon dottore, ma i soldi della visita non so e dove trovare. Ma per fortuna c'è la mutua, la si fa presto, la tutti in fila. Ma per fortuna c'è la mutua e tutti in fila ci guarirà. Ma per fortuna c'è la mutua, la si fa presto, la tutti in fila. Ma per fortuna c'è la mutua e tutti in fila ci guarirà. La la la la la la la la la la la la la la.
2: Il cabaret è un fatto fondamentale, è una pratica straordinaria. Io ritorno a constatare che gli uomini che hanno fatto cabaret e che poi l'hanno abbandonato, entrano nel vivo della questione teatrale.
1: Per esempio, guardiamo un po' a chi lo fa adesso. Qualche nome. Maria Grazia Buccella si esibisce al Bagaglino di Roma in uno spettacolo intitolato Ci eravamo tanto amati. Perché questa scelta del cabaret?
4: Per divertirmi un pochino e per avere esperienze nuove. Sono stanca di fare i soliti film ed infatti è un lungo periodo che non lavoro più nel cinema. Ho avuto esperienze di altro genere all'estero, esperienze di balletti acrobatici, esperienze di sketch in televisione americana. Quindi mi mancava l'esperienza del cabaret. Ma sai, io i problemi non me li pongo mai, perché penso che con la naturalezza uno riesca a superare qualsiasi problema, qualsiasi ostacolo. Basta essere se stessi. Poi, certo, non posso avere la bravura che può avere un Montesano o un Lionello che recitano a mio fianco, però cerco di fare del mio meglio, darò delle altre cose che loro non possono dare, visto anche che hanno un fisico diverso dal mio, per ovvi motivi.
1: Che cosa dà Enrico Montesano? Quali sono le regole del cabarettista?
5: Secondo me non bisogna avere regole. Per fare bene questa forma di teatro non bisogna dire, alzarsi la mattina e dire adesso io faccio il cabaret. Oppure queste sono le regole, non ce so. È così, uno va all'attacco, c'è la fantasia, c'è il tempismo, l'orecchio, una sensibilità. E difatti il momento migliore, secondo me, quando io mi diverto di più è quando il pubblico mi dice qualche cosa, io posso rispondere, quando nella terza parte divago, invento, faccio delle considerazioni, osservazioni, il pubblico mi risponde, reagisce.
6: Che cosa c'è dentro al cabaret di diverso?
5: Dalle altre forme?
6: Sì, dalle altre forme di spettacolo.
5: Ma io non conosco sufficientemente, questo non mi vergogno a dirlo, anche perché sarebbe sciocco celare e mentire, quindi non conosco sufficientemente le altre forme di teatro per poterne parlare così esaurientemente. Posso soltanto dire quello che c'è nel nostro, o quello che manca, forse ancora più interessante, perché non crediamo che in Italia, cioè sarebbe falso e sbagliato pensare che nel cabaret c'è tutto. Il cabaret che facciamo noi in Italia, che si chiama cabaret così, ma diciamo è una forma di teatro leggero, di satira, non è uno spettacolo più intelligente. Infatti qui in un vecchio copione del Bagaglino dicevano a uno spettacolo nonno povero del cabaret, quindi ecco, forse il cabaret è il nipote ricco più ricco, cioè di satira, più ricco.

0: ricco di intelligenza, più ricco di gusto. E quello che invece manca è proprio, secondo me, sulla satira. Cioè, non perché noi non ne facciamo a sufficienza qui nel bagaglino, manca perché manca un po' di libertà.
1: Non pensi che ci sia un po' anche una responsabilità nella gente che fa cabaret? Perché per non scontentare il pubblico, per cercare di fare contenti un po' tutti, si fa sì della satira, però si colpisce tutto e tutti senza discriminazione, no? È l'accusa solita di qualunquismo che però ha un fondamento, soprattutto a Roma.
0: Noi, io penso che non siamo qualunquisti, noi facciamo una satira sociale. Quando si dà una frecciata per il bene del popolo, no? O diciamo, non è che vogliamo fare i fustigatori o salvare la nazione o il popolo o il paese così, no, ma insomma quando diciamo una cosa che viene riscontrata, viene accettata da tutti, cioè la gente quando sente una battuta vera dice oh è vero, cioè vede sul palcoscenico e sente sul palcoscenico quello che ha avvertito così allo stato latente, che ha percepito o che ha pensato, e scopre che non è un suo pensiero ma è un pensiero di tutti.
2: Il discorso sul cabaret romano è estremamente complesso. Perché? Perché gli attori che sono usciti fuori dai vari locali romani, io li considero bravissimi, delle vere bestie da teatro. Però solo una piccola parte di loro, modestissima parte, è da considerare persona impegnata. Questo rispecchia, tutto sommato, la città, rispecchia Roma. Perché loro si sono adattati ai gusti del pubblico, non hanno imposto qualche cosa. E imporre qualche cosa al pubblico vuol dire accettare le contestazioni, discuterle.
3: Montesano, invece al bagaglino si cerca di accontentare il pubblico. Perlomeno si riproducono i brontolii che la gente fa tutti i giorni.
0: Questo non è qualunquismo, è una presa di posizione precisa contro, come diceva Tito Livio Cianchettini, i grassatori di ogni risma, i ladri, i farabutti. Quindi mi pare che io sono un partigiano bello preciso, sto con la gente, voglio stare con la gente che lavora, con la gente che sgobba, con l'uomo così della strada.
1: Ecco, il limite però purtroppo del cabaret è il prezzo, per cui alla fine il pubblico è un pubblico molto selezionato, non è il pubblico della gente che lavora.
0: Vorrei però sollevare un'eccezione, cioè non mi sembra giusto questo, perché ormai noi abbiamo un prezzo come un teatro normale. Noi qui al Salone Margherita, il bagaglino al Salone Margherita, abbiamo una platea che non è più quella di 200 persone come prima. Quindi se da una parte è sceso il livello di satira, se da una parte alle volte dobbiamo fare l'occhietto al pubblico, altre volte però gli diamo anche la stangata, insomma, la stoccata, e quindi chi l'ha capito, se l'ha voluta capire, l'ha capita, insomma. Ecco. E d'altra parte volevo dire questo, essendosi allargato il pubblico, cioè, entrando più spettatori, è diminuito il prezzo. Oggi noi facciamo pagare, cioè qui l'amministrazione, non io per carità, io non farei pagare una lira, ma l'amministrazione fa pagare quanto si paga in un teatro qualunque, di qualsiasi circuito dei teatri romani, quindi 3.000 lire mi sembra un prezzo. Se tu pensi che si paga 1.600 lire per andare a vedere un film in prima visione.
3: Diciamo 3.000 lire più 2.000 per la consumazione. Prezzo alto uguale pubblico attempato. O non è vero, Maria Grazia?
4: Guarda, questo che dici è vero fino a un certo punto, perché anch'io pensavo questo, invece mi ha sorpreso perché ho visto un pubblico molto misto, un pubblico di persone così un po' mature e di ragazze, ho visto anche ragazzini spaparazzati per terra che facevano ricche risate, ho visto un po' di tutto, perciò anch'io sono rimasta un po' sorpresa da questa cosa. Forse è uno spettacolo che ora va anche ai giovani, non solo alle persone mature, ed è seguito un po' da tutti. Molto bello. Uno spettacolo basato sul sfondo politico, tutta una satira. Speriamo che i giovani si divertano.
3: È d'accordo, Laura Betti?
5: Adesso ci sono degli esempi di un certo tipo di cabarettaccio. Cabarettaccio di Lega, così mi sembra abbastanza poco valida. Buonanotte, Sec.
3: Dopo le voci dei protagonisti del cabaret, ascoltiamo quelle di un altro protagonista, il pubblico. Lei non pensa che il cabaret sia in fondo un po' qualunquista?
6: Lo è spesso, molto spesso. Infatti, cioè, io non è che ho una preferenza spiccata per il cabaret, cioè a me piace fondamentalmente il binomio musica teatro, mi piace molto il musical anche. Del cabaret non è che mi piaccia tutto, mi piacciono certi tipi di cabaret, questo qui mi interessa particolarmente perché so che è abbastanza nuovo come schema, cioè non sempre è valido, perché per esempio soprattutto il cabaret romano è molto basato su sketch molto scontati e non so, appunto battute di spirito tutte fatte sul doppio senso e cose di questo genere che sono molto vuote.
7: È una delle formule attraverso le quali un certo problema può arrivare a un determinato pubblico, cioè voglio dire che c'è un pubblico per ogni tipo di spettacolo, ecco, per cui il cabaret è la formula giusta per un certo tipo di pubblico.
1: Voi forse ricordate il cabaret di qualche anno fa, no? Di prima della guerra.
8: Io ricordo quello di adesso, il Bagaglino, perché il cabaret di prima della guerra si ballava. Adesso al Bagaglino, se sapevo che era un cabaret, probabilmente ci venivo.
9: Mi piace come tipo di spettacolo perché in effetti è interessante da tutti i tipi di lati, insomma è un tipo di spettacolo impegnato che però nello stesso tempo diverte.
10: Il cabaret lo trovo abbastanza disimpegnato, in particolar modo qui a Roma. Ho visto alcuni spettacoli, generalmente ci vado perché cioè, mi porto, quindi lo trovo quindi divertente, però come sostanza lo trovo proprio zero, niente, non dice niente.
11: Ma poco. Sono spettacoli nuovi praticamente, nuovi, già, non so se fate già il tempo suo, eh. Interessa, sì, non sono quegli spettacoli col copione, e questo, e basta, tu che ne dici?
12: Io non è che me ne intenda molto per dire il vero, però queste cose nuove mi piacciono, insomma, perché perlomeno non è la solita cosa, diciamo, già programmata in tutto e per tutto.
11: Sì, appunto, non c'è praticamente, non è un romanzo che uno può anche leggere, no? Per queste cose bisogna venire a sentirle. Non è che uno una commedia tratta da romanzo, se compra il romanzo lo può leggere, no?
3: In un altro cabaret romano, il Cantastorie, l'animatore è Gastone Pescucci. Anche a lui chiediamo cosa c'è di diverso o di particolare nel cabaret.
13: Per me c'è la cattiveria che ci deve essere nel cabaret, cioè denunciare certi fatti pur facendoli ridere, perché la gente vuole ridere, perché ha bisogno di ridere dopo tante ore di ufficio, di sarabande di macchine, di preoccupazioni, ha bisogno di distendersi, e quindi bisogna dargli delle cose, dirgli delle cose anche cattive, però facendoli sorridere, facendoli ridere. Io credo che questo dovrebbe essere il compito del cabaret migliore.
1: Ecco, del resto nella tradizione proprio storica del cabaret c'è anche un po' una certa grinta, no? Nel tuo spettacolo c'è un momento in cui questa grinta è abbastanza notevole, no? Il punto in cui ti richiami così alla necessità di essere onesti. E non c'è qualcosa forse alla base dei mali che non è soltanto il fatto di essere onesti o disonesti?
13: Io credo, guarda, che il malcostume è una cosa che purtroppo c'è. E se la gente si sente piccata, io sono ben felice che si sente piccata se non si sente onesto. In fondo io penso che ognuno di noi, l'onestà completa in nessuno di noi c'è, perché ognuno di noi ha un piccolo tarlo, e è una questione umana, se no saremmo degli esseri perfetti. Però se possiamo cercare di rendere il meno possibile questi tarli, penso che non sia un cattivo discorso. Se riesco a fargli sentire questo, già qualche cosa, insomma.
1: Infatti questo è giustissimo, però io ti facevo forse un altro discorso, cioè quello che l'accusa che si fa normalmente al cabaret, a un certo tipo di cabaret, è di essere generico, cioè di accomunare nei mali tutto e tutti senza distinguere quali sono le vere responsabilità.
13: Mi dicevano una volta, sì, forse anche a me, che ero un po' qualunquista, e la parola mi dava un po' fastidio, perché non mi sento affatto qualunquista, mi sento solo una persona che vorrebbe le cose giuste, vorrebbe le cose oneste, di un colore o dell'altro, non mi interessa, ma vorrei delle persone giuste al posto giusto, che agiscano giustamente secondo i loro doveri. E se questo riesce a portare uno svegliarsi veramente in tutti i sensi, è bello, guarda, e allora non mi sento qualunquista.

0: fare un discorso di cabaret adesso è possibile ancora, non so, nelle biblioteche, nei circoli culturali, dove la gente viene e sa che assisterà a uno spettacolo di un certo impegno e teatrale e linguistico e sociale, oltre che politico. Ma andare come fanno i miei attuali colleghi, e faccio l'autocritica, come faccio anch'io, in tutte le balere che si prestano ad offrire una pedanina, un pianoforte spesso scordato, delle luci improbabili, cioè senza nessuna struttura teatrale, a portare questo discorso satirico, mi sembra veramente un'opera da pionieri, di disboscamento assurdo.
1: I gatti del Vico dei Miracoli hanno fatto e compiono tuttora questo tipo di esperienza nei locali più disparati.
2: Noi non abbiamo finora un ambiente fisso di lavoro, cioè in questo momento noi stiamo parlando dalla platea di un teatro dove abbiamo fatto spettacolo, e il fatto è che è una delle prime volte che ci capita di averlo fatto così. Purtroppo un gruppo come il nostro passa attraverso esperienze che lo portano lontano da quello che sarebbe il suo pubblico ideale, e cioè magari serate o cose del genere fatte, o se non proprio in discoteche, in posti, non so, che non hanno questa dimensione così bella per noi che è il teatro, insomma.
3: Sì, questo fatto però ci è stato molto d'aiuto, devo dire. Ci abbiamo fatto molta fatica a lavorare così in discoteche, balere, feste di piazza, varie sale, circoli di vario tipo, anche cabaret, ma questi erano già, diciamo, su un livello forse superiore. Però questo fatto qui è stato molto importante, perché è stata proprio una vera e propria scuola. Ci abbiamo dovuto affrontare pubblico un po' di tutti i tipi, cioè il pubblico che andava a ballare, che cercava così di trovare la ragazza, eccetera, quindi aveva ben poco tempo da dedicare all'attrazione della serata, che in quel caso eravamo noi. Quindi quando veniamo poi a lavorare in teatro, questo ritmo così, che forse avrete visto, c'è un po', ed è un po' la caratteristica forse, secondo noi, della nostra formazione, cioè questo incalzare dei vari pezzi, non c'è un attimo di stasi, è proprio dovuto a questa scuola qui.

0: Quando in un oscuro paesino della Campania si incontravano a cavallo il re d'Italia e Garibaldi.
1: Maestà, posso darvi del tè?
2: No, grazie, preferisco del voi.
1: Ma è teano. Il tè che facilita gli incontri.
3: A 20 anni mi c'ero alla mare.
4: Perché era più basso?
5: Ora i gatti del Vico dei Miracoli ci parlano un po' dei loro inizi.
6: Noi abbiamo avuto un inizio di carattere studentesco, cioè ancora quando eravamo al liceo e eravamo compagni di scuola. Quindi si facevano degli spettacoli a scuola e lì è cominciato un po' un tentativo di un gruppo che all'inizio era formato da 24 persone addirittura. Poi via via il gruppo si è spoltito e siamo rimasti noi 5 praticamente.
7: Selezione naturale.
8: Gli altri erano 12 donne, quelle sono state le prime a tagliare la corda. Perché dovevano rincasare presto la sera?
9: Io non facevo parte delle 12, ma sono subentrata in seguito, cioè dopo il dimezzamento di tutti quanti, eccetera.
8: Ecco, comunque dopo, appunto, finita l'epoca scolastica, abbiamo deciso noi cinque, appunto, di ritrovarci ancora e di farlo non più a... come dilettanti, ma appunto come professionisti. Abbiamo cominciato a lavorare un po' in giro. Prima siamo venuti a Roma, dove non abbiamo avuto molto fortuna, e dopo siamo andati a Milano, dove invece il derby ci ha accolto abbastanza bene, anche perché c'era un momento in cui il cabaret era un po' seduto sui personaggi vecchi e noi abbiamo portato, così almeno ci hanno detto, che abbiamo portato un'andata di freschezza.
6: Sì, poi abbiamo trovato anche una persona che ci ha curato subito, che è Arturo Corso, si chiama, è un regista, attore della scuola di Dario Fo, che ci ha curato e ci ha aiutato a progredire sempre di più.
10: Ecco, quindi ci vuole una grossa, diciamo così, carica di un grosso entusiasmo, e poi bisogna sopportare un po' quelli che sono le...
8: Sì, e appunto direi calcherei la mano proprio su questo entusiasmo che ha detto lui.

0: I gatti vi dicono miracoli e sono dei ragazzi simpaticissimi, deliziosi, pieni di ritmo, di cose, somigliano ai simpatici francesi, non so, fanno pensare ai Frère Jacques, ai Barbu, a tanti altri personaggi. Pure questi qui, sì, c'hanno una battutina ogni tanto, ma che devono pagarsi questo grosso complesso che va in giro, ormai sono richiesti. E quindi ci vuole tanto pubblico, non si può più selezionare. Il cabaret invece è ristretto, è dentro quattro mura. Nasce da una parola fiamminga, chambrette, che vuol dire cameretta. Cameretta dove quattro matti stanno lì dentro e inventano delle cose estrose, anche goliardiche al limite, che però abbiano la precisa funzione di criticare il potere, il malcostume, di criticare la borghesia che ha il potere.
1: È quello che si vorrebbe fare nell'ultimo locale aperto a Roma, il Ripa Cabaret, dove tengono banco Armando Bandini, Sandro Merli e Angiolina Quinterno.
2: Tra un bicchiere e l'altro offerto agli ospiti in un'atmosfera
3: rosso-bianco,
2: io preferisco il rosso.
4: Prego, gli do subito un bicchiere.
2: Ecco, l'atmosfera è casareccia, però il Ripa Cabaret in effetti costituisce qualcosa di diverso a Roma. Cerchiamo di vedere con Bandini e Merli in che senso il Ripa Cabaret non è il solito cabaret.
5: Intanto non è il solito cabaret perché è cabaret, con una K e due T, Ripa Cabaret. E poi non so che cosa... Prego, secondo. Non so a che cosa tu voglia attribuire questa diversità, cioè al tipo di spettacolo che facciamo qui dentro. Ovviamente, noi facciamo, diciamo pure una specie di cabaret che ha origini letterarie, ed ecco spiegata la K e la 2T, e non semplicemente di evasione, di divertimento.
2: Quindi questa K forse vuol un richiamo al cabaret tedesco, quindi al cabaret con grinta, no?
5: Al cabaret con grinta, infatti è vero. Non facciamo riferimenti espliciti a cose della nostra quotidianità, ma trattiamo argomenti, diremmo, molto più universali. Posso usare questa parola?
4: Hai detto una cosa che sembra una cosa di una serietà, in effetti lo è, una cosa di una serietà, però fa anche ridere, devo dire che ridono molto, i nostri amici del pubblico ridono molto. Ma è un'iniziativa che, devo dire, posso dire diversa, non lo so se è diversa, è un'iniziativa che noi portiamo a contatto proprio topografico del pubblico, però naturalmente rimanendo nella nostra professionalità di attori di prosa. Ovviamente applichiamo a tutta la nostra operazione quel tanto di politicizzazione che ci interessa come uomini che vivono nella nostra società, e quindi i temi che trattiamo sono trattati ovviamente con l'angolazione che ci riguarda personalmente.

0: qualcuno che entra qui pensando di sentire, di assistere all'imitazione dell'uomo politico famoso, ma l'imitazione, dico così, sul piano fisico, non fosse altro, perché i contenuti poi di quello che dice non hanno nessuna importanza. Ecco, questo forse resta deluso, resta un pochino freddo, dato l'ambiente così ristretto, come vedi, proprio fisicamente, così, che poi non è piccolo il locale, perché è grandissimo, ma l'ambiente in cui noi ci muoviamo rispetto al pubblico è ristrettissimo. Può anche darsi che resti in soggezione una persona che credeva di trovare un altro tipo di spettacolo, ma generalmente, e lo potrai osservare tra poco, ne sono già sicuro in partenza, il pubblico si diverte moltissimo.
1: Ecco, mentre Merli continua a stappare bottiglie, è arrivata una nuova venuta, me la presentate? Anzi, si presenta.
2: Maria Grazia, Guis.
1: Tu cosa fai nello spettacolo?
3: Il cabaret, guarda com'è vestito.
4: Uomo di governo, uomo di lettere, l'uomo della strada. Tu uccidi un uomo morto, l'uomo propone e Dio dispone, da uomo a uomo. Eppure Bruto è uomo d'onore, uomo di Stato, uomo di Federe, l'uomo del momento. Uomini siate, non pecore matte! Un grand'uomo, uomini come d'orsi e fatti sterpi, la moda uomo, c'è un uomo in casa.
1: Che cosa trovate nel cabaret che non c'è negli altri spettacoli?
3: Io trovo il cabaret intelligente, moderno, senza formalità e piccante, si può dire in italiano, e non sono sicuro.
5: E attuale.
3: E attuale.
6: Più che altro l'immediatezza, no? In genere nel cabaret fanno uno spettacolo un po' fuori del cliché normale dei teatri di prosa.
1: Pensi ci sia più libertà di espressione?
6: Molta più libertà di espressione. Io ho avuto altre esperienze col cabaret di Gogi Renato, al Campanella, al Bagaglino. Questo invece lo trovo molto più impegnato anche a livello politico, a livello sociale.
7: È un'occasione di discorsi sulle cose che succedono, no? E questi spunti così di critica sociale che nel cabaret e quell'altro per ridere semplicemente di solito non si fanno, qui invece è un'occasione di riflessione. Poi ecco, la cosa interessante è questo che riproponi con uno spettacolo, cioè te lo ritrovi, un discorso che magari già hai fatto in un altro modo, cioè senza spunti artistici o spiritosi o ironici, fatta la buona, qui te lo ritrovi in bella forma, diciamo, no? È la cosa migliore.
2: Dovrebbe essere più cattivo il cabaret.

Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per il loro intervento Franco Nebbia, Laura Betti, Millì, Filippo Crivelli, Gino Negri, Maria Grazia Buccella, Enrico Montesano, Gastone Pescucci, I Gatti di Vico dei Miracoli, Armando Bandini, Sandro Merli, Angiolina Quinterno. Interviste di Roberto Agostini, Paolo Aleotti, Michelangelo Romano e Claudio Sestieri. Ha presentato Velio Baldassarre. Un programma di Franco Quadri. Regia di Chiara Sirino.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Il 20 settembre del 1902 nasce a Palermo un grande conduttore e regista radiofonico, conduttore televisivo, attore e cantante. Nell'immaginario collettivo rimane indelebile il suo saluto solenne e corale che inaugurò l'apertura della seconda edizione del Festival di Sanremo nel 1952. Sembra ancora di vederlo quando sul palco, con le braccia aperte verso il pubblico e la voce enfatica, affida alla storia una frase che diventerà leggenda. Cari amici, vicini e lontani, buonasera, ovunque voi siate. La puntata di oggi è dedicata a Nunziato Filogamo, meglio conosciuto come Nunzio. Dopo un periodo di studi alla Sorbona di Parigi, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, città dove i genitori si erano trasferiti durante la sua infanzia e dove ha vissuto per tutta la vita. Proprio nel periodo universitario cominciò a muovere i primi passi in ambito artistico, confermando una grande passione e vocazione per il teatro che aveva manifestato sin dai tempi delle recite scolastiche. A cavallo degli anni 20 e 30 comincia a ricoprire ruoli nelle autorevoli compagnie teatrali di Dina Galli, delle Sorelle Grammatica e del celebre Ruggero Ruggeri. Nel 1934 Filogamo, dopo essersi ormai laureato in legge, supera un provino per la EIAR, che cercava un attore che interpretasse Aramis nel nuovo programma di Nizza e Morbelli dal titolo I Quattro Moschettieri. Supera brillantemente il provino e gli viene affidato il ruolo. Nelle intenzioni degli autori, Aramis doveva essere un personaggio marginale che avrebbe dovuto fare semplicemente da contrappunto al duro Porthos. Per nulla entusiasta del piccolo ruolo, Nunzio caratterizza il suo personaggio, facendolo diventare il classico dandy gigolò, conosciuto all'epoca come Gaga, con tanto di arremoscia, e con tanto di monocolo, giocatore di golf, pettegolo, frequentatore costante di salotti mondani e irresistibilmente comico. Il programma che inaugura il genere della rivista radiofonica basata sulla parodia, concepito inizialmente in poche puntate, ottiene un successo clamoroso contro ogni aspettativa e va in onda dal 1934 appunto al 1938. Sull'onda del travolgente coinvolgimento popolare del programma, Nunzio Filogamo ha la possibilità di farsi conoscere e apprezzare, avviando così la sua brillantissima carriera. La sigla iniziale fu affidata a lui, così come la regia delle ultime puntate del 1937.

0: famiglia che andiamo a narrare. Voi vedrete il signor D'Artagnano capitare un po' fuori di mano presso Mosca dei russi nel suol. Nella Russia sta il triste Mogico che nell'isba d'inverno si cela e non esce perché gli si gela a mezz'aria perfino lo sput.
1: A parble marin, che freddo! Ma dove siamo?
2: Oh, strega, signori! Ma quasi tutto bianco! Siamo nella luna!
3: Può fare, può darsi!
4: E anche se fosse, Cyrano de Bergerac c'è stato!
2: Ma l'ulga aveva il naso, par fort bonheur!
3: Ecco un passante, informiamoci!
4: Scusi, dove siamo?
0: Non vede questo grande fiume? È il Volga.
1: Ah, parbleu! Ma allora mettiamoci le galosce?
0: E poi, non vedete il colbacco, le troiche, la steppa desolata?
1: Oh, mon Dieu! Siamo in Russia! Oh, le donne russe, il fascino slavo, la vodka e altre balalaiche del genere! Oh, la Russia, la Russia!
3: Voi, signore, come vi chiamate?
0: Sono il granduca Dmitri Josefovich Mrazimovich.
3: Oh, un nobile, allora!
1: Anzi, un nobilone! Ma allora avete una posizione, no?
0: No, in Russia va male per tutti. Guardate lungo il Volga, i poveri barcaioli, un tempo così di moda, come si sono ridotti.
2: Moretti, cosa fai?
0: Tirano la barca, secondo l'antico costume.
3: Aiutate la barca!
2: Ma dentro a quel barcone cosa che sei?
0: Niente, è vuoto. I barcaiuoli del Volga vanno su e giù cantando tristamente

0: caro signor Granduca, me par che fra mie lude bessi che ne avemo pochetti, eh?
1: Tempi tristi.
0: Ma par magnar, come feo?
2: Ah, non essere volgare, Arlecchino.
1: Io, vede, non sono buono a far nulla.
0: E se pochetto, salo.
1: Ma lo faccio bene.
3: E così?
1: Sarò costretto a fare il regista dei drammi di pensiero.
2: Ah, parble, ma sono divertentissimi costo.
0: Oh, feo, cosa sei io posto teatro di pensiero?
1: Il teatro di pensiero è una grande istituzione, fa dormire sulle poltrone spettatrici e spettatori, portoghesi e pagatori, e gli attori e il buttafuori.
4: Il teatro di pensiero della scena è il pensatoio,
5: rifornite di rasoio spettatrice e spettatore, portoghese e pagator, e gli attori il buttafuor.
1: Ormai per il vero teatro non ci siamo che noi, russi.
0: Anche in Italia che c'è sta un momento che i gamanda via tutte le povere maschere per far posto ai russi. E diceva, se noi se russi, non li volemo. Russa il padre, russa la madre, russa la figlia di sua sorella, c'era russa anche quella,
6: c'era russa anche quella.
4: Russo il regista, russo l'artista, suggeritori, butta fuori, erano russi anche loro,
6: erano russi anche loro.
4: È bella la regia di Mosca e Leningrad,
0: ma questa compagnia ben poco mi persuade.

0: Il successo della rivista I Quattro Moschettieri andò oltre ogni aspettativa, tanto che allo spettacolo fu abbinato un concorso indetto da un famoso marchio dolciario basato sulla ricerca delle figurine contenute nei cioccolatini. Ecco, in breve tempo si crearono borse, mercati ufficiali e quotazioni delle figurine, la più rara fra tutte, il feroce Saladino. Sull'onda favorevole del programma, Filogamo tentò anche l'avventura discografica con delle canzoncine allusive come Tutto va bene, Madama la Marchesa, Qualcosa in Perù, Mi chiamo Viscardo e Il cagnolino pechinese, solo per citarne alcune, cantando con una vocina aerea e quasi inesistente, alquanto irriverente e dissacrante per l'epoca. Intraprende anche la carriera cinematografica. Fra i suoi film Il serpente a sonagli di Raffaello Matarazzo, La contessa di Parma di Alessandro Blasetti, Ecco la radio di Giacomo Gentilomo, Una famiglia impossibile di Carlo Ludovico Bragaglia, senza ovviamente dimenticare C'è sempre un ma di Luigi Zampa assieme ad Aroldo Thieri e Carla Del Poggio. Filogamo era diventato ormai un divo della radio italiana quando gli viene affidata la direzione della compagnia di rivista dell'Eiar di Roma, che debuttò il 24 novembre del 1940. Durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale fu poi incaricato di presentare alcuni spettacoli organizzati per le forze armate e con l'arrivo degli americani affiancò stelle come Marlene Dietrich e il grande batterista Gene Krupa. La carriera di Filogamo era ormai inarrestabile. Nessun ostacolo sembrava poter rallentare un'ascesa senza pari. Infatti, nel 1951 viene chiamato per tenere a battesimo la prima edizione del Festival di Sanremo, rinnovando i fasti della sua già enorme popolarità. L'anno seguente aprirà la kermesse musicale con la celeberrima frase che diventerà successivamente il suo biglietto da visita. Miei cari amici vicini e lontani, ma che in realtà aveva già utilizzato nello stesso anno all'interno di una trasmissione radiofonica dal titolo Il microfono è vostro.
1: Miei cari amici vicini e lontani, buonasera.
0: Ma l'avvento della televisione nel 1955 modificò i parametri di gradimento e anche i requisiti degli artisti in voga. Filogamo, divo radiofonico, viene estromesso dal festival in quanto ritenuto poco telegenico per i canoni dell'epoca. Tornerà a presentare la kermesse nazionale una sola ultima volta nel 1957 al fianco delle attrici Fiorella Mari e Marisa Lasio, alla quale non risparmiò i rimproveri per le troppe papere prese durante la serata conclusiva. In quegli anni continua la sua attività radiofonica conducendo programmi come La Tombola, un classico varietà radiofonico con giochi a premi, e come Occhio Magico, andato in onda sul secondo programma con il quale si cercava di ripresentare in chiave rinnovata alcuni canoni della rivista, con gli ospiti che venivano messi alla prova in situazioni impreviste e stravaganti e che con grande capacità di improvvisazione dovevano escogitare soluzioni alquanto divertenti. Ad esempio, Walter Chiari, pensate, dovette impartire lezioni di geografia ad una vera scolaresca.
1: In carrozza è più bello. Lo scrisse D'Annunzio in una cronaca mondana del 1884. Landò, coupé, cabriolet, carrozze patrizie e carrozze borghesi, basta parlarne per rivederle tutte. Oggi, che stanno tornando di moda, ci piace immaginare le signore che vi sono dentro come quelle di una volta, quelle dei vecchi romanzi, anche se non portano più il boa di struzzo o le calze traforate. Al ritmo della carrozzella, di Poletto e Pavesio, edizione Phonos, Bologna. Canta il duo vocale delle sorelle Fasano.

che strada fa più bella. Clicchetti, clicchetti, clicchetta. Ritornano i ricordi di tutto ciò che fu, i sogni della gioventù. Che

0: Anche se nella sua lunga carriera Nunzio Filogamo prese parte in qualità di attore a circa 20 film, la radio è sempre rimasto il suo mezzo di comunicazione ed elezione. Nessuna performance riusciva a restituirgli quel particolare feeling con il pubblico. Un trasporto assoluto il suo, che lo accreditò primo divo della radio italiana. Oltre ai programmi radiofonici già citati, ricordiamo L'ora del dilettante, che traeva spunto da una trasmissione americana e che consisteva in una rassegna dei migliori dilettanti scelti tra le migliaia di aspiranti che si erano candidati. Proprio da questo programma nascerà l'idea di un altro grande varietà: Il microfono è vostro, andato in onda dal 1950 al 1952, con la regia di Riccardo Mantoni. Un programma itinerante molto fortunato che faceva tappa nelle varie città italiane trasmettendo le migliori esibizioni dei dilettanti locali.
1: Oh Dio del ciel, se fossi una rondinella, cantavano gli alpini e li faceva più forti la certezza del loro coraggio. La stessa appassionata invocazione è oggi nel cuore di ognuno di noi. E anche se alla sera qualche vecio si addormenta trattenendo le lacrime al ricordo di un bene perduto, il primo raggio di sole gli ridesta sempre nell'anima mesta la fede nella sua più pura speranza. Vola, colomba, di Cherubini e Concina, edizione Leonardi, Milano, canta Nilla Pizzi.

La grande popolarità di Filogamo fece inevitabilmente da traino alla trasmissione, che ebbe un successo clamoroso, al punto che fu tratto anche un film con Haroldo Thieri, Enrico Luzzi e Gisella Sofio al suo debutto, con la partecipazione dello stesso Filogamo, di Pippo Barzizza, il Quartetto Cetra e Nilla Pizzi. Non da meno sono stati Maestro per favore, una sorta di viaggio sentimentale con l'orchestra di Enzo Ceragioli nel 1961. Il Cantagiro, che abbinava la gara canora alle competizioni sportive come il calcio e il ciclismo. La prima edizione di un disco per l'estate, nata per promuovere le produzioni discografiche che presentò insieme a Pippo Baudo. E infine Moda e costume. Sul finire degli anni 60, questa frenetica attività cede il passo ad un periodo meno caotico del precedente. Negli anni 70 continua a dedicarsi alla radio, partecipando alle trasmissioni per il 20° anniversario del Festival di Sanremo e presentando programmi musicali come Toujours Paris e Paris Chanson e La Vedova è sempre allegra. Nel 1974 partecipa ad una mitica puntata di Mille Luci, proprio dedicata agli anni ruggenti della radio, accanto a Mina e Raffaella Carrà. Nella sua brillante carriera abbracciò tutte le branche dello spettacolo, ma pur non essendosi mai risparmiato

0: davanti alle telecamere, la sua restò soprattutto una voce radiofonica. Dopo tanto clamore, Nunzio Filogamo si ritira in una casa di riposo e fa perdere le sue tracce, tanto da indurre Pippo Baudo nel 1997 ad una clamorosa gaffe. Infatti, nella prima puntata di Una volta al mese, annuncia anzitempo la scomparsa di Filogamo. In quella trasmissione era presente come ospite anche Mike Bongiorno, che tentò in qualche modo di correggere Baudo, segnalandogli a ragione che Filogamo era ancora vivo. Ma Pippo Baudo, persistendo nell'errore, si scusò con il pubblico, continuando ad affermare che Filogamo non era più in vita e che Bongiorno era incappato in uno dei suoi classici errori maldestri. Infatti Filogamo ricomparve poco dopo quell'annuncio e, sempre dal piccolo schermo, si scusò del disturbo e in una brevissima sua intervista dichiarò di essere ancora vivo.
1: Buonanotte e buongiorno, Nunzio Filogamo.
2: Buonanotte e buongiorno.
1: Come sta, Nunzio Filogamo?
2: Bene, grazie.
1: Ecco, che ne dicano in televisione?
2: Come?
1: Che se ne dica in televisione, insomma.
3: Lei sta bene?
2: Sto bene, che ne dica soltanto Baudo.
1: Ah, ecco, soltanto. Certamente. Bene, noi abbiamo raggiunto Filogamo in un posto lì vicino, in provincia di Cuneo, in un residence vicino in provincia di Cuneo, giusto? Ecco, e con lei vogliamo fare una chiacchierata, insomma.
2: Mi dica.
1: Come, intanto, la cosa, lei era una, diciamo, essendo come tutte le persone di spettacolo, un, come posso dire, un frequentatore della notte, oppure la notte era uno che andava a letto presto, che andava a dormire
2: io
1: presto?
2: Io vado sempre a letto alle 8 di sera.
3: Ma anche nei tempi storici del teatro e della radio?
2: Quando facevo teatro non potevo.
3: Appunto. Quindi ci chiedevamo se almeno in un qualche periodo della sua vita lei è stato un frequentatore della notte.
2: Mai. Mi spiace darle questa delusione, ma io non ho mai fatto le notti.
1: Era invece una persona di solito chi va a letto abbastanza presto, non si alza altrettanto
2: presto. Teatro, quando ero in compagnia, quando finiva le commedie, andavo a dormire. E per la radio non c'è pericolo, perché la radio alle 9:30-10 finivano tutti i programmi.
3: Filogamo, diciamo che non c'era pericolo, perché come sente, noi siamo qui a quest'ora, quindi oggi il pericolo c'è anche per la radio. Senta, ma i suoi ricordi migliori sono legati al teatro o alla radio?
2: Alla radio.
3: Se lo ricorda il primo giorno al microfono?
2: Me lo ricordo, perché è stato un caso. Io ho incontrato Morbelli per la strada, che mi ha detto: guarda, noi dobbiamo fare, siamo stati chiamati per fare un programma alla radio che intitoleremo I Quattro Moschettieri, e abbiamo ancora bisogno di un elemento che faccia Aramis, vuoi farlo tu? E io ero in riposo in quel periodo e ho detto volentieri. E così sono entrati in Rai.
3: Tra l'altro, nelle intenzioni di Nizza e Morbelli, Aramis doveva essere un personaggio, diciamo, piuttosto marginale, mentre lei ci è riuscito di farne il personaggio che ancora oggi si ricorda.
2: Certo, perché io ho sempre lavorato con passione. Io non correvo dietro al denaro. Mai corso dietro al denaro, sai io. E allora...
3: Allora, che cosa...
2: Allora mi dedicavo soltanto al lavoro.
3: Filogamo, ma che cosa mise di suo in quello che avevano fatto loro di Aramis? Lei che cosa aggiunse della sua personalità?
2: La mia personalità, nient'altro. La mia remoscia, diciamo.
0: L'espressione cari amici vicini e lontani, oltre che biglietto da visita del personaggio, diviene ben presto un luogo comune, tanto che circa 50 anni più tardi verrà utilizzata da Renzo Arbore per un programma televisivo in commemorazione dei 60 anni della radio italiana. Amici, si conclude questa puntata di Vi racconto la radio, grazie alla preziosa regia di Elisabetta Malantrucco e grazie a voi che avete scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. Continuate a seguire Radio Techete e rimanete in contatto con noi anche attraverso i social ufficiali Facebook, Instagram e Twitter. Da Marco Di Buono è tutto, un saluto e appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malandrini.

0: I funerali di Aldo Moro.
1: Il re fa rullare i tamburi, il

0: ricordo con precisione quel giorno, era una domenica, quando pronunziai alla presenza di Vassalli e dell'ex avvocato dello Stato Manzari la frase: ho l'anima pronta e la penna a disposizione, per dire io sono pronto a qualsiasi grazia purché mi sia proposta.
1: Questo asserì Giovanni Leone all'indomani del sequestro Moro. Quando l'Italia scoprì che il cadavere dello statista democristiano era stato abbandonato in una Renault rossa in via Caetani dopo 50 giorni di prigionia e false speranze, lo sconcerto fu immenso.
2: GR1 Flash, sesta edizione.
3: Vittorio Roidi nello studio del GR1. Una notizia importante, una notizia che si è diffusa da pochi minuti a Roma, negli ambienti del Ministero dell'Interno, alla Questura, al Comando dell'Arma dei Carabinieri, nelle sedi dei partiti. È stato trovato il corpo di un uomo privo di vita al centro di Roma. Può essere il corpo di Aldo Moro. Non c'è ancora una conferma ufficiale. Il corpo sarebbe stato trovato in un sacco, ripeto, al centro di Roma, in via Caetani, nei pressi di Piazza Argentina, a poche decine di metri dalla sede della Democrazia Cristiana e da quella, le botteghe oscure, del Partito Comunista Italiano. Comprensibile l'incertezza, l'amarezza in questi momenti. Sono notizie, ripetiamo, ancora ufficiose. Nessuna agenzia di stampa le ha ancora confermate. Dal Ministero dell'Interno si attende. C'è ancora un collegamento con via Caetani, con il posto dove questo cadavere è stato trovato. Vediamo se ancora affaitati?
4: Sì, abbiamo altri dettagli, ma ancora del resto è comprensibile senza avere una conferma. Comunque l'uomo del quale non si conosce ancora l'identità è accovacciato nel sedile posteriore di un'automobile avvolto in una coperta. Sono arrivati anche gli artificieri che stanno aprendo, da questa posizione non li possiamo vedere molto bene, ma stanno aprendo il cofano di questa autovettura di colore bianco e da qui non mi è neanche possibile potervi dare la marca. Ecco, sono gli artificieri, vi ripeto, delle personalità politiche, vi richiamerò non appena avrò altri dettagli dai colleghi.
1: Ma sentiamo ora Pietro Ingrao, presidente della Camera dei Deputati, mentre dà il triste annuncio ai colleghi.
5: Onorevoli colleghi, è giunta l'atroce notizia che il collega Aldo Moro è stato barbaramente assassinato. Con l'animo pieno di profondo dolore, con il pensiero commosso rivolto alla famiglia, tolgo la seduta in segno di lutto per la grave perdita che subisce il nostro paese.
1: Dopo quel 9 maggio del 1978 si tennero due funerali. La morte di Moro venne quindi celebrata in forma privata alla presenza dei soli familiari, con un funerale molto semplice e un altro di Stato in San Giovanni in Laterano, con il pontefice, i politici, l'intera classe dirigente, ma di fronte a una bara vuota. Queste erano state le volontà dello statista, che ritenne di essere stato abbandonato da tutti, compreso il suo amico Paolo VI, che accusò di essersi mostrato debole.
6: Di Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia. Abbiamo trepidato ieri alla scadenza dell'ora fissata dagli uomini autocostituitisi giudici unilaterali e carnefici, e trepidiamo ancora, sempre sperando e pregando che sia risparmiata a Roma, all'Italia, al mondo e specialmente alla famiglia, agli amici, la consumazione del criminale annunciato misfatto. Questa attesa ci lascia ancora sperare. Intanto soffriamo e speriamo e preghiamo.
1: In realtà Paolo VI venne travolto dal dolore, non si riprese più e tempo due mesi morì a sua volta, concludendo uno dei pontificati più difficili della storia.

Ai funerali privati la vedova di Aldo Moro aveva ammesso solo Amintore Fanfani, colui che Indro Montanelli aveva definito il rieccolo della politica italiana.

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Lo sport remiero italiano vanta una buona tradizione in campo internazionale. Nelle gare olimpiche i nostri armi hanno spesso ben figurato, raggiungendo in talune occasioni il massimo traguardo. Nel 1920 ad Anversa furono Scatturino, Geni e il timoniere De Philippe ad affermarsi nel 2 con. Seguirono poi i successi del 4 con nel 28 e nel 56 e del 4 senza della Moto Guzzi nel 1948. A Città del Messico le speranze di vittoria sono affidate soprattutto all'equipaggio del 2 con, composto da Primo Baran e Renzo Sambo e dal timoniere Bruno Cipolla. I primi due sono ospiti dei nostri studi e Primo Baran racconta in che modo si sono conosciuti.
1: Ma dicevamo che abbiamo iniziato a frequentare il circolo di canottaggio e lì ci siamo trovati per la prima volta col nostro allenatore e ci hanno insegnato a vogare. Così ci siamo conosciuti.
0: Ecco, il circolo di canottaggio di dove?
1: Di Treviso, dopo lavoro ferroviario.
0: Dove voi siete nati, rispettivamente nel 42 Sambo e nel 43 Baran.
1: Certo.
0: Ecco, e come avete trovato subito l'affiatamento?
1: Ah, l'affiatamento l'abbiamo sempre trovato iniziando, così ci siamo trovati d'accordo come carattere, diciamo, soprattutto. E da lì è nato una certa amicizia e questa ci ha permesso di continuare a vogare assieme.
0: Samba, voi avete cominciato l'attività insieme nel 62, se non vado errato.
2: Sì.
0: Ecco,
2: nel 62 abbiamo fatto qualche gara qua sul Sile con l'Aiole. Il Sile è appunto il fiume che passa qua per Treviso. E dopo sono andato militare, quindi ci siamo un po' lasciati. Lui ha vogato un'annata assieme a un altro ragazzo. E quindi ritornando ho ricominciato ancora con lui.
0: Ecco, e Cipolla quando è venuto fuori?
2: Il Cipolla è venuto fuori l'ultimo periodo, perché naturalmente il timoniere bisognava che, come tuttora del resto, che abbia un peso. Quindi di timonieri ne abbiamo cambiato più di qualcuno, naturalmente, perché sono ragazzi e questi ragazzi prima o dopo crescono e vanno fuori peso, logicamente.
0: Ecco, e come l'avete scelto Cipolla? Anche per caratteristiche umane?
2: Cipolla l'abbiamo scelto anche appunto per caratteristiche umane, perché sapeva, abbiamo visto anche provandolo, che poteva andare bene per certe cose o per certi tipi di allenamento anche che facevamo. Sapeva mantenere la direzione, sapeva guardarsi il cronometro, i tempi e via di seguito.

0: È il 13 ottobre del 1968. Sullo specchio d'acqua di Kemanco a Xochimilco cominciano le eliminatorie del Due Con. La Romania vince nettamente la prima batteria davanti alla Germania occidentale, la Bulgaria si impone agli Stati Uniti e alla Francia nella seconda batteria. Nella terza sono alla partenza gli armi di Germania orientale, Olanda, Messico, Perù, Danimarca, Italia. Primo Baran ricorda l'andamento della loro prima gara.
1: Siamo arrivati secondi in batteria, soprattutto perché io stavo male e non avevo, diciamo, più di tanta voglia di poter tirare. Io avevo una specie di bronchite e non riuscivo a respirare bene. Di conseguenza, dopo la partenza, vedevo tutto che si stoppiava. Cioè, io guardavo l'avversario, ne vedevo due. Guardavo il puntapiedi, vedevo quattro piedi. E ho chiuso gli occhi, il timoniere continuava a incitarci. Diceva, siamo primi, siamo secondi, siamo primi, siamo secondi. Abbiamo fatto i nostri conti. Sapevamo che passavano i primi due e di conseguenza siamo arrivati fino all'arrivo.
0: La batteria dunque è vinta dalla Germania orientale con il miglior tempo della giornata. 8 primi, 1 secondo e 82 centesimi. L'Italia è staccata di un secondo. Seguono molto distanziati gli armi di Olanda, Danimarca, Messico e Perù. Ecco la cronaca della gara tratta da un articolo della Gazzetta dello Sport.
2: Partiti cauti, i trevigiani sono passati al secondo posto ai 1000 metri. Hanno preso poi la testa ai 1500 mentre crollavano i danesi. I tedeschi orientali, meno affaticati, avevano la meglio nel finale. Rimaneva staccato l'equipaggio olandese, ex campione del mondo, che mai era riuscito ad inserirsi nella lotta e passerà ora attraverso i recuperi.
0: Sambo, questo ha permesso a Baran di recuperare, no? Il fatto di essere entrati subito, qualificati subito con il secondo posto. Non avete dovuto fare le batterie di recupero, no?
3: No, abbiamo fatto dei recuperi per dopo. Comunque, siccome appunto lei sa benissimo, come tutti del resto, che un'Olimpiade non si fa in due giorni, abbiamo avuto il tempo, lui e anch'io del resto, di recuperare, perché l'altitudine in special modo portava via un bel po' di energie.
0: Ecco, le batterie di recupero sono state vinte dall'Olanda e dalla Danimarca. Erano due nazioni molto forti, vero?
3: Sì, infatti.

0: 15 ottobre, mentre a Xochimilco si corrono i recuperi di canottaggio, a Città del Messico lo statunitense Jim Hines vince i 100 metri in 9 secondi e 9 decimi ed eguaglia il primato del mondo. È una delle più grandi gare della storia dell'atletica leggera. Lennox Miller e Charles Green concludono rispettivamente al secondo e al terzo posto in 10 secondi netti. Nei 400 ostacoli Roberto Frinolli stabilisce in semifinale il nuovo primato italiano correndo in 49 secondi e 2 decimi. Il giorno dopo un altro italiano sale all'onore delle cronache, è Giuseppe Gentile che nelle eliminatorie batte il record mondiale di salto triplo con 17 metri e 10 centimetri. Il precedente primato era vecchio di 8 anni ed era detenuto dal polacco Schmidt con 17,03. In finale Gentile arriverà terzo con 17,22. Medaglia d'oro e record mondiale andranno al sovietico Viktor Sanayev con 17,39. Al secondo posto si classificherà il brasiliano Nelson Prudencio con 17,27. Sale sul gradino più alto del podio per la quarta volta in quattro Olimpiadi lo statunitense Al Oerter. Ha vinto la gara del disco con un lancio di 64,78. Oerter è considerato uno dei più grandi personaggi della storia dell'atletica. È in attività dal 52 e da molti anni occupa in permanenza uno dei primi posti delle classifiche stagionali. Il 17 ottobre, finale dei 200 metri. Lo statunitense Tommy Smith vince in 19,8. L'australiano Peter Norman e l'americano John Carlos si piazzano rispettivamente al secondo e al terzo posto in 20 secondi netti. All'atto della premiazione, i due statunitensi esprimono una protesta. Ecco il racconto tratto da un articolo della Gazzetta dello Sport.
1: L'attesa protesta dei negri si è manifestata con parole violente ma con gesti e toni democratici. John Carlos e Tommy Smith, i supertreni dei 200 metri, si sono presentati sul podio con le mani calzate da un guanto nero. Smith la mano destra, Carlos la sinistra. Ed hanno ascoltato l'inno statunitense con il capo chino e le mani guantate tese in alto, con il pugno chiuso.
0: Siamo neri e ci sentiamo orgogliosi, ha detto Smith. Sappiamo che il bianco americano ci accetterà soltanto come campioni olimpionici, ma abbiamo con noi l'America nera. Dopo la premiazione, Smith e Carlos vengono espulsi dal villaggio olimpico dalla stessa delegazione americana. I primati mondiali crollano a ripetizione a Città del Messico. Lo statunitense Bob Beamon, al termine di un volo eccezionale, affonda nella sabbia tra gli applausi e le urla di stupore del pubblico. Dopo pochi istanti si accende il tabellone luminoso. Dagli spalti parte un boato di ammirazione, seguito da un'enorme ovazione. Bob Beamon ha polverizzato il record del salto in lungo con 8 metri e 90 centimetri. Questo record resiste ormai da 20 anni ai numerosissimi tentativi compiuti dai più grandi specialisti del mondo. We'll be right back.

0: Torniamo ad occuparci di canottaggio. A Sochi Milco sono in programma le semifinali del Due Con. La Germania copre i 2000 metri in 8 primi 75 centesimi. L'Olanda è staccata di mezzo secondo. Al terzo posto si classifica l'armo statunitense. Poi la Romania, l'Argentina e Cuba. Seconda semifinale. Varane e Sambo hanno una partenza fulminea. Dopo 100 metri sono già al comando. Dopo mezzo chilometro hanno una barca di vantaggio sulla Danimarca. Concludono vittoriosamente in 7 primi 59 secondi e 95 centesimi. I danesi arrivano dopo 3 secondi. Più staccate sono la Germania occidentale, l'Unione Sovietica, la Bulgaria e la Svizzera. Una vittoria relativamente facile per gli azzurri. Ecco il parere di Baran.
1: Ma non ci sono gare facili e meno facili. Diciamo che per noi, siccome eravamo, cioè siamo partiti dall'Italia sicuri, noi volevamo una medaglia. Eravamo un equipaggio solido dal punto di vista del carattere. Sapevamo che dovevamo entrare in finale, diciamo che era più facile per questo, perché abbiamo corso con una certa mentalità vincente. Probabilmente questa è la soluzione.
0: Ed ecco, avete preceduto la Danimarca in questa semifinale di quasi 3 secondi.
1: Certo, ce la siamo svignata abbastanza velocemente e poi abbiamo controllato la gara, insomma.
0: Senta Sambo, chi è che vi dava più fastidio o chi temevate di più?
2: Temevamo di più gli olandesi. Era un equipaggio molto forte, di cui già conoscevamo benissimo in altre gare, di tutte le conseguenze, perché a un certo momento loro ci davano un mucchio di secondi in partenza, in quanto erano due, diciamolo, mastodonti, se si può usare il termine.
0: Certo, certo.
2: E in poi... ogni modo, sul passo però eravamo più forti noi. E nelle gare appunto che ci eravamo trovati, vedi, in Canada o che so io in altre parti, insomma, loro alla fine la spuntavano, per poco, ma la spuntavano. Quindi nelle Olimpiadi noi dovevamo cercare di sopperire appunto a questa partenza.
0: Ci sono mai stati screzi tra di voi due? Nel senso, avete mai avuto delle discussioni?

0: 19 ottobre, finali di canottaggio, sono alla partenza gli Armi del Due Con. Sono favoriti gli olandesi Suselbeck e Van Maes, i danesi Krabbe e Jorgensen e gli italiani Baran e Sambo. Primo Baran racconta quella gara.
1: Fu una gara piuttosto strana anche questa. Siamo partiti cercando di mantenere le primissime posizioni senza poter sforzare più di tanto. Siamo partiti molto velocemente e tutti gli altri equipaggi, al contrario di quel che dicono, erano lì con noi. Di conseguenza siamo arrivati ai 1000 metri che eravamo ancora punta a punta con gli olandesi, quelli che noi temevamo di più. Ai 1500 sono andati via loro, dai 1000 ai 1500 ci hanno preso, diciamo, un 2-3 secondi, però li hanno pagati molto cari, perché noi siamo partiti decisi per poter vincere gli ultimi 500 metri. E lì hanno dovuto cedere, insomma, in poche parole, ci hanno lasciato passare.
0: E Sambo, che ricorda lei di quel momento? Del momento dell'attraversamento della linea ideale del traguardo?
2: Il momento dell'attraversamento, io penso che sia una conseguenza di tutta la gara, perché a un certo momento si deve pensare sempre e avere la testa sempre a posto, da principio alla fine, perché sennò non si attraversa proprio. In ogni modo, una gioia immensa, questo senz'altro, perché sì, eravamo abituati in un certo modo a livelli di una certa consistenza. Certo che quella sapevamo benissimo, era la gara più importante, insomma.
0: Avete mai sentito la radiocronaca di quella finale?
2: L'abbiamo sentita, sì, qualche volta.
0: Ecco, noi vogliamo che la ascoltino i nostri ascoltatori, ma vogliamo anche che siate voi poi a commentare questa radiocronaca che adesso mettiamo in onda.
3: Ore 19.35 al campo di regate di Xochimilco. Baran, Sambo e il timoniere Cipolla sono già in zona medaglie.
4: A gran voce l'armo Baran, Sambo, timoniere Cipolla, che si è portato alla pari ora degli olandesi. Siamo ormai a 50 metri, 70 metri dalla linea d'arrivo. Baran, Sambo accentuano il ritmo delle palate, sono passati ora al comando. Ecco Baran, Sambo che stanno per tagliare vittoriosamente la linea d'arrivo. Primi Baran, Sambo, campioni olimpionici, secondi gli olandesi, mentre al terzo posto.
3: Finalmente si respira dopo 7 giorni di alterne incertezze. La parola ai protagonisti. Cominciamo con Baran.
5: Guardi, all'inizio di stagione di parole ne abbiamo prese parecchie, perché come al solito volevano che già dalle prime gare si vincesse tutto. Questo non è possibile se si punta a qualche gara più grossa, insomma. È stata difficile la finale, gli olandesi erano al comando fino ai 1500 metri. Ai 1500 metri vi sentivate di poterli battere, speravate nel successo?
6: Guardi, dai 1500 metri, quando abbiamo visto che gli olandesi non erano riusciti a guadagnare quel vantaggio sufficiente che loro erano consueti guadagnarci a noi, eravamo ormai quasi certi di aver vinto.
5: Sentiamo ora Sambo. Voi siete stati terzi ai mondiali di Bled del 66, secondi agli europei di Duisburg del 65, campioni d'Europa a Vichy, secondi ai campionati nordamericani lo scorso anno. Ma questa, immagino, è la vittoria più bella per voi.
6: Sì, è certamente il coronamento della nostra, come si può dire, della nostra vita, insomma, sportiva.
0: Ecco, che cosa provate a 20 anni di distanza a risentire questa voce del radiocronista e le vostre voci? Baran.
1: È più facile gareggiare che sentire il commento adesso, eh?
0: Cioè, ma emozioni?
1: Arrivano e fanno i peli d'oca in queste.
0: Sambo?
2: È bello sentirlo.
0: Io mi sembra aver capito che abbiate la voce un pochino rotta dalla commozione, forse. È vero o no?
1: Beh, normalmente ci si emoziona più facilmente sentendo determinate cose che essere lì partecipi a farle.
0: Senta, io tra i miei appunti leggo: dopo la cerimonia protocollare Baran si asciuga gli occhi, Sambo sta ancora piangendo e Cipolla, 15 anni, se la ride beato.
2: Tutte bugie.
0: Tutte bugie. Allora, dite la verità, che cosa è successo?
2: Che cominciavamo a pensare cosa era successo.
0: Cioè, vi accorgevate in quel momento che era successo qualcosa di importante?
2: Forse sì.
0: Ma davvero, chi è che aveva le lacrime agli occhi?
1: Ma diciamo che le lacrime agli occhi non è una conseguenza, cioè noi non avevamo mai sentito l'inno nazionale, no? E sentire l'inno nazionale suonato per la prima volta così fa un certo effetto. Che ne dicono

0: I più esperti non lo so, a noi ha fatto questo effetto. Poi se erano lacrime o se abbiamo abbassato la testa perché realmente ci si commuove in determinato modo, questo era un altro paio di maniche, insomma.
1: E come avete festeggiato la sera di questa gara, questa medaglia d'oro?
0: Ma è difficile a spiegarglielo. Abbiamo cominciato con andare al villaggio olimpico, e lì siamo già arrivati molto tardi, tutti ci aspettavano e noi siamo arrivati già sulle 4, 4 e mezza del pomeriggio. Abbiamo cominciato, c'erano dei grossi palloni appesi dove si poteva mangiare, nei ristoranti nostri, e lì abbiamo cominciato col fregargli i palloni. E questi ci rincorrevano, però non si rendevano conto cosa stavamo facendo noi, perché e cosa abbiamo iniziato noi, perché abbiamo cominciato lo spoglio dei ristoranti. È un conseguirsi di tutte queste cose. Abbiamo cominciato coi palloni, siamo andati a finire più tardi, tutti ci attendevano, noi eravamo irrequieti, non abbiamo dormito tutta la notte perché tutti ci cercavano e noi dall'emozione probabilmente o dalla tensione nervosa non siamo riusciti a dormire. Così insomma ci sono voluti un paio di giorni per poterci assestare.
1: Ecco, Cipolla come si è comportato?
0: Cipolla non lo so, perché è sparito a un certo momento, è sparito dalla circolazione anche lui, è andato con i vari messicani o messicane che avevamo, che conoscevamo a quell'epoca, e anche lui è andato a festeggiare fuori, perciò non sappiamo che fine abbia fatto fino a due giorni dopo.
2: Ecco il commento della Gazzetta dello Sport al successo del due con azzurro.
3: La medaglia d'oro è il premio che va ai modesti. Baran e Sambo, più che una fusione stilistica, hanno ottenuto una fusione morale. Sono parchi di parole e ricchi di fatti. A 500 metri dal traguardo erano indietro di una lunghezza, ma la loro forza d'animo era tale da superare lo sconforto che prende in quelle situazioni. È stato un finale di giganti contro bambini privi di nervi. Baran e Sambo hanno ottenuto la vittoria in una gara che l'Italia non faceva sua da quasi mezzo secolo.

0: Sambo, una domanda che può sembrare cattiva, ma non lo è. Se idealmente noi mettessimo in acqua due imbarcazioni, Baran Sambo con Cipolla e dall'altra parte i due fratelloni d'Italia, come li ha definiti Giampiero Galeazzi, i fratelli a Bagnale, secondo lei chi vincerebbe?
1: Ne verrebbe fuori una bella gara, senz'altro.
0: Non dice chi vincerebbe. Forza.
2: Ma lo dico io, vincono loro perché sono più forti attualmente.
0: Ma io dico i due equipaggi al meglio, eh?
2: Ma siamo sempre lì, ogni era fa una storia a parte, no? Cioè è inutile immischiarci in quello che potevamo fare noi attualmente o quello che potessero fare loro lì a Bagnale alla nostra epoca. Diciamo che sarebbe stata una bella lotta, però io li vedo molto forti, di conseguenza non ci sarebbe stata storia.
0: Ce la faranno a Seul a ripetersi?
2: Io credo di sì.
0: E lei che ne pensa? Sambo?
1: Anche per me ce la fanno.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
2: È in uscita per ECM il nuovo lavoro del pianista e compositore Giovanni Guidi dal titolo A New Day. Di questo nuovo giorno, di questa ripartenza dei lavori del passato, degli incontri artistici e dell'impegno come tratto e componente essenziale della vita di chi opera nel mondo della cultura, abbiamo parlato proprio con lui in una mattina di sole vicino a Via Asiago. Buon ascolto!

0: benvenuto.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti e a tutti.
0: Mi parli di questo nuovo progetto discografico?
1: Allora, questo nuovo progetto discografico, che si chiamerà A New Day, è un disco per me molto importante e proprio dal titolo si capisce anche perché è un po' un disco della rinascita post pandemia, dopo anche la morte di mio padre, che è stato molto importante per me sia ovviamente a livello familiare ma anche a livello musicale, perché ho lavorato molto con lui, che mi, diciamo, rappresentava.
0: E spieghiamolo, che tuo padre era un manager.
1: Sì, papà è stato un manager di musica jazz in Italia abbastanza importante, ha lavorato fino all'ultimo con Enrico Rava, prima con Stefano Bollani, con molti musicisti americani, e ovviamente per me è stato uno shock sotto molti punti di vista, perché mi sono dovuto completamente ricostruire. Dopo un periodo, diciamo, di grande difficoltà, questa è stata anche un'occasione di, se lo vogliamo dire così, di ripartenza e di ricostruzione, appunto. E il titolo è nato anche in maniera non esplicita, è stata proprio un'idea del produttore dell'ECM, che è Manfred Eicher, che però evidentemente ha colto questa necessità e questo momento di cambiamento. Allora, i musicisti coinvolti sono quelli del mio trio, diciamo, abituale, con il quale ho inciso già 3 dischi, che sono Thomas Morgan e al contrabbasso Joao Lobo, e in più c'è anche James Brandon Lewis, sassofonista americano più o meno mio coetaneo, credo, che adesso è, diciamo, in fortissima ascesa soprattutto negli Stati Uniti, ha dato un apporto importante alla musica, che devo dire molto, è abbastanza diversa da quella dei miei precedenti dischi, diciamo, è un passo successivo, e in questo lui è stato abbastanza determinante.
0: Tu hai collaborato, anzi sei partito appunto con Enrico Rava, prima l'hai nominato, hai collaborato con tantissimi musicisti, forse anche un po' aiutato dal lavoro di tuo padre, perché così li hai conosciuti direttamente. Tutta questa è un'esperienza che ti porti dentro, oppure il tuo è un lavoro veramente personale, sempre solo personale?
1: Ma entrambe le cose, diciamo che io grazie a Enrico sono arrivato a ECM, grazie a Enrico ho conosciuto tutti i musicisti più importanti con i quali ho suonato, quasi tutti. Joe Lovano, con il quale abbiamo fatto anche un disco uscito a nome di Enrico, il Joe, che si chiama Roma, registrato all'Auditorium, Parco della Musica, qualche anno fa. Ho suonato con ho avuto delle occasioni uniche che ammetto che per altri musicisti, magari della mia età, a parte adesso sto parlando come se fossi ancora giovane, ma no,
0: infatti non devi dire questo.
1: Ma sto in quell'età in cui non ci si rende bene conto che ormai uno non si è più giovani.
0: No, sei giovane perché lo sei, no. Però ovviamente da un punto di vista artistico.
1: No, è che ho fatto 20 anni di interviste in cui sei giovanissimo, sei giovane, la nuova scena, il jazz italiano.
0: Non l'ho detto io però.
1: No, lo so. Per fortuna no. Ecco, adesso devo accettare che sono in una fase successiva. Però ecco, ci ho avuto delle occasioni uniche che altri, detto molto sinceramente, anche pari livello miei, musicisti con grandissime cose da dire o che hanno fatto cose importanti, non hanno potuto avere, comunque, perché Enrico, non solo per me ma per moltissimi musicisti di jazz italiani, è una porta che si apre in tantissimi mondi, e questa forse è la sua, secondo me, la sua caratteristica più grande e più importante.
0: Però posso dire questo, che i maestri esistono perché sanno riconoscere poi gli allievi, cioè nel senso che sì, tu puoi aver avuto questa fortuna iniziale, ma se non avessi avuto il tuo talento, le tue capacità, questa sarebbe finita un po' così.
1: No, ma ovviamente non sono qui a dire che non me lo merito, non sono così, perché non sono così umile, però è giusto ripercorrere il percorso per come è stato. Poi ovviamente tutte le cose sono andate sempre bene, altrimenti uno si può trovare in 1000 situazioni, ma poi se non le reggi, se non le meriti, se non sono quelle, diciamo, per cui sei nato, non ci stai poco tempo.

0: anche in questi anni.
1: Sì, sì, quello si parla soprattutto da un punto di vista discografico, anche se in realtà ho fatto un altro disco dove appunto per la prima volta ho suonato con James Brandon Lewis, un disco che si chiama Osos de Gato, che tra l'altro nacque da un'idea della moglie di Gato Barbieri, l'ultima moglie, Laura Barbieri, con la quale io ho stretto un grandissimo rapporto di amicizia, sincero, e anche fuori da tutte queste relazioni che ho. L'ho sempre conosciuta tramite Enrico Rava, ovviamente, perché lui ha suonato tantissimo con Gato, ogni volta andavamo a New York, la vedevamo, e è successo più volte di andare a cena io, lei ed Enrico. Lei ha intuito subito questo mio amore per la musica di Gato Barbieri e mi propose questa cosa. Ho fatto questo disco che è uscito appunto in quegli anni lì, in cui si era distratti da tante altre cose. Comunque abbiamo avuto la fortuna di fare un tour, diciamo, nell'estate subito dopo il secondo lockdown, dove comunque mi sembra sì i posti nei
0: io sono andata a sentirti, no? Infatti, sì. E senti, e poi hai fatto anche, tu lo sai che mi è caro, hai avuto anche un progetto su Pasolini.
1: Un progetto su Pasolini che si chiamava 100 comizi d'amore per il centenario della nascita. E anche quello per me è stato molto molto importante, perché è una persona che sotto punti, tutti i punti di vista, mi ha dato molto. E forse però onestamente sarà anche un modo per me per chiudere anche quell'esperienza rispetto a lui, per andare oltre anche a livello di tutti quegli interessi miei che per fortuna vanno anche molto oltre la musica.
0: Ecco, infatti di questo ti volevo parlare, perché i tuoi interessi vanno anche oltre la musica, tu sei anche molto attivo socialmente, no?
1: Sì, diciamo che lo sono stato di più in passato, adesso sono ritornato in un momento in cui certi messaggi, dopo un grande momento esplicito in cui ho voluto parlare di temi che non sono assolutamente musicali, sono ritornato a un momento in cui quegli stessi temi penso che sono in grado di lanciarli o di parlarne attraverso la musica in maniera meno esplicita. Certamente viviamo almeno in un momento orribile a livello mondiale, sia per le guerre, che non sono solo queste due di cui tutti parlano, no? Quella in Ucraina e questo che sta accadendo in Palestina, sia perché diciamo delle destre orribili più o meno stanno governando quasi tutti i paesi più importanti del mondo, e mi sembra che non ci sia un'inversione di tendenza. Secondo me, diciamo, io capisco poco i musicisti che se ne disinteressano totalmente.
0: Diciamo che forse ognuno deve saperlo fare facendo il proprio mestiere, questo sì. È normale, perché poi l'impegno al di fuori può diventare anche complesso, a meno che non sia proprio un'esigenza personale. Ci sono tantissimi artisti che proprio attraverso il loro lavoro mostrano il loro pensiero e fanno ragionare.
1: Io vedo che ad esempio anche artisti o che so, attori, scrittori anche molto conosciuti, riconosciuti, hanno molta più facilità a parlare di certi temi, tipo diciamo uno dei temi a me cari, o meglio uno dei temi che a me addolora molto è quello che accade nel Mediterraneo, no? Quello che è un cimitero. Io vedo che ci sono molti attori, molti scrittori che queste cose le dicono apertamente. I jazzisti no, e i jazzisti forse con quella storia dell'Africa, delle navi, degli africani, avrebbero anche molto più a che fare, no?
0: Intanto lo puoi fare tu, diciamo.
1: Sì,
0: che
1: sì, no.
0: Magari non sono abituati, nel senso che hanno un altro tipo di approccio alla musica. Anche
1: sì, adesso non è che voglio fare un discorso contro la mia categoria, però spesso sto un po' a disagio, nel senso che anche a me piace moltissimo parlare di musica e del calcio, però sono un po' a disagio quando gli unici due argomenti con i musicisti sono questi, okay. In Italia.

0: torniamo un po' a questo lavoro, no? Allora, è come una rinascita.
1: Sì, sì, una rinascita per andare oltre, diciamo anche un andare oltre, un nuovo giorno, non è per ripartire da dove stavo o per ricercare cose che ho avuto e che vorrei riavere. Beh, c'è anche molto una proiezione verso quello che non sa, non so che cosa sarà, e forse questa è la cosa che mi stimola di più.
0: In questo caso specifico, dove pensavi di trovarti o in che direzione andavi?
1: Guarda, non lo so, perché abbiamo organizzato questo disco con l'etichetta e con Manfred Hager a distanza, dopo qualche anno in cui, appunto, per queste vicissitudini, anche per quel disco uscito per la Cam Jazz, non abbiamo mai smesso di pensare che lavoravamo insieme, che avremmo rilavorato insieme, ma c'era stato un momento di distanza e l'abbiamo organizzato così. Io sono andato a Monaco, ne abbiamo parlato, come ripartiamo, con chi, di qua e di là. Beh, dove pensi di andare non lo so esattamente. Ho avuto per lunghi anni sempre, diciamo, tutto molto programmato, sempre tutto molto mirato, dei progetti. Adesso questa è la musica che io volevo fare, che sono riuscito a fare anche stupendomi, diciamo, da solo, ma che non è, perché proprio quando iniziamo a registrare, diciamo che io avevo scritto le cose e si muovevano molto su quello che già era. Ecco, la grandezza di Manfred Hager è stata quella di cogliere il fatto che io in realtà poi intimamente volevo andare in altre direzioni, e lui dopo mezz'ora che stavamo registrando dice: ok, no, riparti da capo e ripartiamo in un altro modo. Poi è stato semplicissimo registrare il disco quasi in una giornata.
0: Mi stai raccontando l'importanza della produzione musicale?
1: Sì, sì, perché avendo fatto anche altre esperienze nel frattempo, sì, cambia fare un disco con un produttore o senza produttore. Io vedo che adesso tantissimi musicisti, e questo è anche bello, stanno aprendo le proprie etichette, autoproduzione, sono cose anche obbligate, no, dalle contingenze. Però se di là, dall'altro lato della sala, c'è qualcuno che ascolta, e questo che ascolta è lui, e le cose cambiano, ma d'altronde è giusto così, non è che è un aiuto che uno ci vuole avere.
0: No, non c'entra niente.
1: È sempre funzionato così.
0: Sì, sì, sì.
1: Adesso però il mondo è andato in maniera diversa, tutto quello, no? La tecnologia, per cui i musicisti tendono a fare da soli. Però uno non è che si può ascoltare da solo mentre sta lavorando, è difficile creare quel distaccamento che è assolutamente necessario.
0: Io sono contento che abbiamo parlato di questa cosa, perché è una mia fissazione il fatto della produzione, che viene trascurata non soltanto nel jazz, ma in tutti i contesti artistici e musicali.
1: E poi, ad esempio, cioè, tutti noi musicisti vorremmo fare 10 dischi l'anno. Poi dopo, parlando con lui, devi fare riflettere. Guarda che i grandi scrittori fanno uscire un libro ogni 5, 10, anche 20 anni. È chiaro che è impossibile per un musicista, perché ogni volta che poi esce un disco, questo genera un lavoro, genera nuove occasioni. E vorrei tanto essere quel tipo di musicista che può farlo, ma al momento no. Però in effetti non è che uno c'ha da dire 10 cose così importanti ogni anno, ma no, cioè, e neanche ogni 3 anni, per cui uno deve trovare un po' una mediazione. Ma per fortuna lì sono un'etichetta con talmente tanti altri musicisti, talmente tanti altri impegni che giustamente non mi mettono al centro, e questo permette che ogni volta che sono io che devo stare, diciamo, in quel piccolo momento, qualche giorno al centro della scena, sia un'occasione veramente mirata, incentrata, cioè non è mai una cosa casuale, almeno per me non lo è mai stato tutte le volte ho lavorato con ECM, mentre ho fatto tanti altri dischi, non tanto a nome mio, ma magari in altri gruppi, con altri musicisti, altre etichette, dove era difficile capire veramente dove si voleva andare o capire subito quanta importanza si sarebbe potuto dare a quel progetto su cui si stava lavorando.
0: Faccio un'ultima domanda rispetto all'estate, ai concerti, ai live.
1: Sì, sì, adesso ho molti concerti, per fortuna soprattutto in piano solo. c'è stato un tour in Germania a maggio, è andato molto bene, sono stato in Sudafrica e ho dei concerti in piano solo, in duo con Luca Quino e con un nuovo trio che sto facendo con Enrico Morello e Joe Remer. Joe Remer al contrabbasso, Enrico Morello alla batteria. E probabilmente si sta quasi per chiudere un tour che verrà Corea, Asia e Cina tra ottobre e novembre, per cui ecco, posso ritenermi più che soddisfatto.
0: Allora, evviva e grazie.
1: Grazie a te.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Malantrucco.

senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia

Certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna e ad ogni insegna di macelleria.

coda del ronzino regger come strascico nuziale. Voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, m'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile, sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldare.

Consuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane. Io non sono cambiato, il cuore ed i pensieri sono gli stessi. Sul tappeto magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa.

Che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale? O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura, gonfia verso un paese.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale dedicato ad Andrina Pagnani, una delle grandi protagoniste dello spettacolo italiano del Novecento, prosegue con l'ascolto della commedia di grande successo del drammaturgo inglese Rudolf Bezier, La famiglia Barrett, in cui la Pagnani interpreta la poetessa Elizabeth Barrett. La commedia fu trasmessa da Radio 1 nel 1967 con la regia di Giacomo Colli.

La famiglia Barrett, due tempi di Rudolf Bezier, traduzione di Ada Salvatore. Personaggi e interpreti: Elisabetta Andreina Pagnani, il dottor Chambers Edoardo Toniolo, Wilson Edda Valente, Enrichetta Anna Rosa Garatti, Arabella Andreina Paul, Ottavio Mico Cundari, Settimo Vittorio Cicco Cioppo, Alfredo Stefano Variale, Carlo Gianni Diotaiuti, Enrico Cristiano Censi, Giorgio Giacomo Piperno, il signor Barrett Roldano Lupi, Bella Angiolina Quinterno, Bevan Mario Bardella, Roberto Browning Rossano Brazzi, il dottor Ford Francesco Sormano, il capitano Sartis Cook Antonio Venturi. Regia di Giacomo Colli.

0: Già. È la vostra resistenza sempre minore che mi preoccupa. Sento in voi una mancanza di vita. Che cosa possiamo fare?
1: Caro dottore, se chiudete una persona in una camera per tanti anni, non potete aspettarvi che sia esuberante di vita e di forza. È curioso pensarvi adesso, ma da bambina ero un vero ragazzaccio.
0: Sì, l'ho sentito raccontare, e spiritualmente lo siete ancora. Per essere sinceri, Miss Ba... Oh, scusate, cara Miss Elisabetta, quel vostro buffo nomignolo mi è sfuggito a forza di sentirlo ripetere dai vostri fratelli e dalle vostre sorelle.
1: Ma mi pare, dottore.
0: Ho l'impressione che il vostro cervello lavori eccessivamente. E il male è che voi non fate mai nulla con moderazione, perfino quando si tratta di fare l'invalida. Vediamo un po'. Per caso non ci affatichiamo un po' troppo a studiare?
1: No.
0: Con i lavori letterari?
1: Ma no, solo qualche articolo per l'Ateneum e altri giornali.
0: L'Ateneum? Dio, ma perché non vi riposate un poco da tutte queste occupazioni così pesanti e non rivolgete lo spirito a qualche cosa di più lieve, di più facile? Poesia. Spero che non la trascuriate.
1: Ah, e questo sarebbe lieve e facile? Ah, dottore, questa la devo dire a Roberto Browning, domani quando lo vedrò.
0: Roberto Browning, un collega, eh?
1: Non ditemi che non l'avete mai sentito nominare.
0: Mia cara, la poesia non è proprio il mio forte.
1: Sì, lo so bene. Ah, ma provate a leggere Il sordello di Browning e poi tornate a dirmi che la poesia è lieve e facile.
0: Penso che non bisogna togliervi ai vostri esercizi mentali, se vi fanno piacere.
1: Piacere. Dottore, rabbrividisco all'idea di quello che sarebbe la mia vita se non avessi da studiare e da scarabocchiare.
0: Già, capisco. Sicuro, e questa non è una casa allegra per chi è ammalato.
1: No, davvero. Ma io vorrei che il babbo fosse più felice. Sarebbe molto diverso per tutti noi.
0: Più felice? Non è una cosa che mi riguardi, ma mi pare che quando un uomo ha un'ottima salute, molti quattrini, una bella famiglia numerosa, non ha motivo di rendere la vita un tormento a sé e agli altri. È una cosa strana e ho già detto che è una cosa che non mi riguarda. Ma voi sì, cara, mi riguardate e mi preoccupate anche. Voi non dovreste vivere in Inghilterra. L'Italia è il paese per voi.
1: L'Italia? Ah, dottore, che sogno.
0: Sì, e temo che rimarrà un sogno. Ma se potessi prescrivervi qualche cambiamento, qualche cosa, qualunque cosa, pur di togliervi un po' di tempo da questo ambiente così triste. Ditemi un po', Miss Elisabetta, avete provato a camminare in questi ultimi giorni?
1: No. No, affatto. Sono piuttosto indebolita dopo quella caduta che feci a Natale.
0: Non mi ricordo.
1: Come sapete, papà e uno dei miei fratelli mi trasportano la mattina dal letto al divano e la sera nuovamente a letto. Qualche volta, quando mi sento un po' più coraggiosa, la cameriera mi aiuta ad attraversare la stanza.
0: E in questo momento vi sentite abbastanza coraggiosa?
1: No, non troppo.
0: No, non importa. Tentiamo lo stesso qualche passo.
1: No, dottore,
0: su. Ecco, piano.
1: Piano.
0: Non c'è fretta. Ecco. Un po' di vertigine, eh?
1: Un po', sì.
0: Chiudete gli occhi e appoggiatevi a me, passerà subito.
1: Sì.
0: Va meglio?
1: Sì.
0: Aspettate un momento e state attenta a muovere il primo passo. Non...
1: Sì.
0: Non abbiate paura, non lascio le vostre mani. Su, ecco. No, non guardate a terra, guardate dritto dinanzi a voi. Così.
1: Sì.
0: Oh.
1: Sì.
0: È la prima volta, ma va benone. Benissimo.
1: Sì. Oh,
2: dottore?
0: Vi sentite male? No, adesso sediamoci, per oggi basta. Ecco.
2: Così. Sì.
0: Come va?
2: Sì. Ecco.
0: Come va?
2: Sto bene, sto bene. Sì, davvero. Sto bene, sono le ginocchia, dottore. Mi pare che non possono sorreggermi.
0: No, beh, se non sono capaci di questo, sono proprio inutili. E l'appetito? Pochino, eh?
2: Sì. Ah, dottore! Mi viene in mente. Vi ricordate che papà vi disse che una certa qualità di birra chiamata Porter mi avrebbe probabilmente fatto bene?
0: Sì, aveva ragione, a parte le sue indiscutibili qualità ricostituenti. Il pota è generalmente considerato una bevanda piacevole.
2: No, per me il pota è orribilmente nauseante. Io credo che una cosa che uno detesta così intensamente non può far bene.
0: Sì, capisco.
2: Ma è inutile dirlo a papà. Specialmente perché questa idea spaventosa è venuta a lui. Ma se voi, caro dottore, gli suggerisse un'altra bevanda, non so, una cosa qualunque, potrebbe essere ugualmente efficace, no?
0: Che cosa direste se lo sostituissimo con qualche bicchiere di latte caldo?
2: Non ho simpatia per il latte, ma sono disposta a berlo tutto il giorno, se è per liberarmi dal pota. Avanti. Che c'è, Wilson?
3: Domando scusa, signorina. Signor dottore, il padrone desidera vederla prima che vada via.
0: Va bene. Il padrone è nel suo studio?
3: Sì, signore.
0: Bene. Arrivederci, Miss Elizabeth. Arrivederci.
2: Arrivederci, dottore. Ah, dottore!
0: Che cosa?
2: Non vi dimenticate,
0: Cosa?
2: Potar!
0: Ah! Gliene parlerò subito.
2: Grazie, dottore.
0: Buonanotte. Ah, non occorre che mi accompagnate, Wilson, conosco la strada.
3: Grazie, signor dottore. Vado a impostare le sue lettere, Miss Bar. Devo portare Flush con me?
2: Wilson, presto, portate via.
4: Ma come? Il pota?
2: Sì. Ma... sì, quel caro dottor Chandler mi ha detto che non occorre più che io lo beva. Portatelo via, presto. E non pronunciate mai più la parola pota davanti a me, eh?
4: Va bene, signorina. Ma dal momento che non ha bevuto il pota, vuole...
2: Vi ho detto di non pronunciare mai più quella parola. Portatelo via, per favore, su, via.
4: Bene, Miss Ba. Andiamo, Flush.
2: Che te viene? Wilson crede che io sia diventata pazza.
5: Non so perché ridi, Bae, e non voglio saperlo. Continua a ridere. Ti farei anche il solletico se potesse farti ridere.
2: Oh, il pranzo è stato un'oppressione.
1: Enrichetta.
2: Un'oppressione.
1: Papà, eh?
5: Sì, papà. Tremendo. Di un umore... Non credo che siano state pronunciate in tutto più di 10 o 12 parole durante il pranzo. Pareva che si congelassero sulla lingua. Papà rivolgeva quel suo sguardo vitreo su chiunque apriva bocca. Alla fine, quando ha ordinato che gli portassero il suo porto nello studio... Oh, che sollievo!
1: Sei il dottor Chamber con lui adesso.
5: Oh, beh, il dottor Chamber non è scontento di te. Non stai peggio, vero?
1: No, cara, no, io sto sempre lo stesso. Né meglio né peggio.
4: Ah, sei qui, Enrichetta. Ti ho cercata dappertutto. Papà ti ha mandato dal suo studio questo biglietto.
5: A me? Oh, poveri noi. Quando comincia a mandare biglietti dal suo studio, Dio sa che burrasca si prepara. Dammelo. Ho saputo stamattina che la zia e lo zio Idri con la figlia Bella sono giunti a Londra. Sono arrivati a Londra, Più presto di quanto erano attesi. Sono all'hotel Fenton. Tua cugina Bella e il suo fidanzato Mr. Bevan si propongono di venirvi a trovare domani alle 3. Tu e Arabella li riceverete e se Elisabetta sta abbastanza bene li condurrete di sopra a vederla. Ho scritto invitando vostra zia e vostro zio e vostra cugina a pranzo per martedì. Papà.
4: Bene, ora capisco perché papà sembrava così seccato a pranzo.
5: Insopportabile, vuoi dire?
4: Ma è necessario usare sempre la parola peggiore.
5: Sì, Arabella, quando descrivi le cose peggiori. Ma papà è proprio impossibile. Ha ricevuto la lettera di Lidia a colazione perché non ha parlato allora. Era così semplice.
1: Non esageri un po', cara. Papà fa raramente obiezione se riceviamo i nostri amici.
5: Quello che mi irrita è che domani alle 3 aspettavo un amico. Ed ora non lo potrò ricevere.
6: Perché?
5: Che cosa? Perché?
6: Perché non potrai riceverlo? Bella e il suo fidanzato non lo mangeranno.
5: Non è cosa che ti riguarda.
6: Ma Enrichetta!
5: Detesto che la gente si mischi nei fatti miei.
7: Dio mio, ma che cosa ha stasera? Di solito ride quando la si stuzzica sul conto del capitano Sartis Cook.
1: Forse Enrichetta avrà cominciato ad accettare seriamente la sua corte.
7: Oh, pa, spero di no. Ti ricordi 2 anni fa quando il giovane Palfrey voleva sposarla? Ricordi quelle terribili scene con papà?
1: Preferirei dimenticarle.
7: Ma perché Enrichetta non vuol mettersi in mente che se vi è una cosa che papà non permetterà mai e poi mai è il matrimonio di qualcuno di noi? A me non importa perché nessun uomo mi interessa da quel punto di vista e neanche a te, cara.
5: Ma anche quando eri più giovane e più forte, non ricordo che tu abbia mai avuto relazioni un po' galanti.
1: Forse perché nessuno me ne ha mai dato occasione.
5: Oh, eri così carina da giovinetta.
1: Già. Com'è il capitano Sartis Cook? Simpatico?
5: Mi pare di sì. Sì, è simpatico, ma non parla molto. Si siede e guarda Enrichetta.
1: È molto bellina.
5: Ma papà non favorirebbe mai nessuna specie di intesa tra loro. Al più piccolo accenno proibirebbe al capitano Cook di venire in casa.
1: Povera Enrichetta.
5: Ba! Scusami, Arabella.
7: Cara, non volevo farti arrabbiare.
5: No, no, mi hai soltanto indispettita. Non per niente sono figlia di papà.
1: Domani, quando verranno Bella e il suo fidanzato, Arabella li condurrà qui da me e tu rimarrai a chiacchierare con il capitano Cook in salotto.
5: Che genio! Sei un tesoro.
1: Sì, ma qui dopo le 3:30 non ci voglio più nessuno, perché verrà a farmi visita Roberto Brown.
5: No! Papà ti ha dato il permesso.
1: Certo.
5: Ma perché? Perché ha fatto un'eccezione per il signor Browning? Ho sentito dire che è bellissimo, ma fino all'altro ieri dicevi che non lo avresti mai ricevuto.
1: Neanche ora non ho un particolare desiderio di vederlo.
5: Perché?
1: Perché, a dirti la verità, io sono vanitosa come un pavone. Vedi, quando la gente ammira i miei lavori, io sono sicura che immagina la poetessa bella come i suoi versi. Ed è terribilmente umiliante doverli disilludere.
5: Non essere sciocca, bah. Sei molto interessante e pittoresca.
1: Non è la frase con cui le guide descrivono di solito i ruderi?
5: Oh, bah, non volevo dire...
1: Lo so, cara, lo so. Ma devo dire...

0: Buonanotte. Contento il dottore?
1: Sì, credo di sì.
2: Leggi, Ottavio.
3: Dio mio, dimenticavo che domani devo andare a una conferenza alla missione wesleyana cinese a Xterol.
0: Beh, non ci vai. Capirai che questo è un decreto reale.
2: Emesso dal nostro studio al numero 50 della via Wimpole il 19 maggio 1845. Dio salvi papà.
3: Enrichetta.
4: Avanti. Ah, Settimo.
5: Come stai, Beh? Spero che il dottore sia contento di te.
1: Sicuro?
0: Sai, Settimo, che gli Hitley al completo verranno a pranzo martedì prossimo?
5: Davvero?
4: Avanti. Vieni, Alfredo.
6: Come va stasera la nostra cara Bà? Che ha detto il dottore?
4: È stato abbastanza soddisfatto. Avanti. Vieni, Carlo.
0: Come ti senti stasera? Spero che la visita del dottore sia stata soddisfacente.
4: Ah, sì. Avanti. Vieni, Enrico.
7: Ebbene, va, comandiamo. Il dottore è stato contento della sua malata?
4: Abbastanza.
7: Meno male. Dall'aspetto stai veramente meglio. Non ti pare, Carlo? Sta meglio, no? È più lei, non trovi?
4: Avanti. Vieni, Giorgio.
8: Come si va stasera? È venuto il dottore, non è vero? Temo che non sia stato troppo contento di te.
4: Sì, perché?
8: Mi pare che tu non abbia tanto buona cera, non trovi, Enrico?
7: Al contrario, mi sembra che stia meglio. Anche Carlo trova. È vero, Carlo?
8: Come?
0: E sai, Giorgio, gli Hitley sono arrivati all'improvviso. Bella e il suo moroso verranno a far visita alle ragazze domani e martedì verrà in pompa magna coi suoi genitori a pranzo qui.
8: Sei allegro come questa sera si divertiranno.
7: Tu conosci questo Bevan, mi pare?
8: L'ho conosciuto.
7: Che tipo è?
8: Un asino presuntuoso. Ma ricco, molto ricco, 10.000 sterline all'anno.
3: No.
8: E altre 10.000 quando morrà sua nonna.
3: Però. E addirittura disonesto. Che cosa ha fatto Bella per meritare una simile fortuna?
0: Ma è proprio come dice Giorgio, un asino presuntuoso.
3: Tutta invidia la tua. Uno che ha 10.000 sterline all'anno non potrà mai essere un asino presuntuoso.
8: Ragazzi, se vi interessa, papà andrà a Plymouth per affari la settimana prossima.
3: Avanti, Giorgio.
8: E non sarà di ritorno prima di 15 giorni almeno.
3: Che bellezza, che gioia. Sai ballare la polka?
8: Non fare la bambina.
3: Ballo da sola. Un pli-pli, pli-pli, pli-pli, pli-pli, pli-pli, pli-pli.
4: Papà! Buonasera, papà.
9: Sono molto disgustato. D'accordo che voi possiate visitare ogni sera vostra sorella e scambiare qualche parola con lei tranquillamente. Ma credo di avervi detto più di una volta che, dato il suo precario stato di salute, non è consigliabile che più di tre di voi siano contemporaneamente nella sua stanza. Secondo il solito, non si è tenuto conto dei miei desideri. Sono veramente contrariato. Non mi sono accorto di avere detto nulla di divertente, Enrichetta.
3: Domando scusa, papà.
9: Posso chiederti che cosa stavi facendo quando sono entrato?
3: Stavo mostrando a Ba come si balla la polca.
9: La polca?
3: La polca.
9: Capisco.
0: Allora, ti auguro la buonanotte.
9: Ti sarò grato se mi permetterai di finire il mio discorso.
0: Scusate, babbo, credevo che aveste finito.
9: Avresti intenzione di essere insolente?
0: No, davvero, papà. No, vi assicuro, io...
9: Bene. Dunque?
4: Siccome sono io la causa della vostra contrarietà, papà, vorrei dirvi... che di tanto in tanto un po' di chiasso mi fa piacere. È molto piacevole avere qui tutta la famiglia insieme. Non può farmi male.
9: Tu non sei il miglior giudice di ciò che è bene o male per te. Ed è di questo appunto che sono venuto a parlarti. Il dottor Chambers mi ha detto ora che tu lo hai persuaso a darti il permesso di smettere di bere il porto durante i tuoi pasti.
4: Non ci è voluto molto a persuaderlo, papà. Gli ho detto che detesto il Potter e lui ha subito convenuto che posso invece bere del latte.
9: L'ho interrogato minutamente sul valore nutritivo del Potter in confronto di quello del latte ed egli ho dovuto ammettere che senza dubbio il Potter è superiore.
4: Sì, può essere, papà, ma quando una cosa disgusta non credo che possa giovare.
9: Ho detto ora, ragazza mia, che tu non sei il miglior giudice di ciò che può farti bene o male. Posso aggiungere che la disciplina su se stessi è sempre benefica e che l'indulgenza è invariabilmente dannosa.
4: Se credete che il fatto di bere il latte significhi indulgenza verso me stessa, siete in errore, papà.

0: Soltanto mi dispiace un po' meno del Potter.
1: Quello che ti piace o ti dispiace non ha importanza in un caso come questo.
0: Ma papà...
1: Hai bevuto il Potter a pranzo?
0: No.
1: Allora spero che lo berrai prima di andare a letto.
0: No, papà. Mi chiedete troppo davvero. Io non posso.
1: Certo, non ho modo di costringerti. Non sei più una bambina. Ma desidero dare alla parte migliore del tuo carattere in modo di manifestarsi. Accanto al tuo letto sarà messo un boccale di porto. E spero che domattina mi dirai che hai obbedito a tuo padre.
0: Mi dispiace, papà, ma non lo berrò.
1: Enrichetta, va giù in cucina a prendere un boccale di porto.
2: No.
1: Come hai detto?
2: È soltanto per crudeltà. Il dottore le ha permesso di non berlo e voi la torturate soltanto perché... Perché vi piace torturare!
1: Ti ho detto di andare a prendere un boccale di Potter in cucina.
2: Non ci vado!
1: Devo dirtelo per la terza volta. Obbedisci subito!
2: Papà!
0: Fallo prendere, Richetta, vacci subito. Non posso sopportare questo.
2: No, non ci vado!
0: Per favore, ti prego.
1: Farete bene a dir tutti buonanotte a vostra sorella.
3: Buonanotte, cara.
0: Buonanotte.
4: Buonanotte, beh.
0: Buonanotte.
5: Buonanotte, beh.
6: Buonanotte, beh.
0: Buonanotte.
7: Buonanotte, beh.
0: Notte.
6: Buonanotte, beh.
0: Buonanotte.
6: Buonanotte, beh.
0: Buonanotte.
2: Ecco il Potter.
0: Dammelo, per favore.
1: No, dallo a me. Va pure, Enrichetta.
2: Buonanotte, beh.
1: Va pure.
0: Buonanotte, cara.
1: Elisabetta. Perché mi guardi così, bambina? Hai paura?
0: No.
1: Tremi. Perché?
0: Non so.
1: Hai paura di me? No. No, non lo dire. Non potrei sopportarlo. Tu sei tutto il mondo per me, lo sai. Senza di te sarei completamente solo. Sai anche questo. E sì, se mi vuoi bene... Non devi aver paura di me, perché l'amore distrugge ogni paura. Tu mi vuoi bene, vero, cara? Vuoi bene tuo padre?
0: Sì.
1: E mi proverai il tuo affetto facendo ciò che desidero?
0: Non capisco, stavo per bere.
1: Sì, ma per paura, non per affetto. Tu sai che se mi disobbedisci ne sarei gravemente contrariato.
0: Vi prego, non dite di più. Tutto questo è così meschino, così insignificante. Per favore, datemi il boccale.
1: Agisci di tua libera volontà.
0: No, papà, non parliamone più, vi prego. Io non posso perdonarmi di aver messo lo scompiglio in tutta la casa per un boccale di Potter. Datemelo.
1: Non ti senti peggio stasera, cara?
0: No, papà.
1: Sono un po' stanca.
0: Sì. Un po' stanca.
1: Sarà meglio che ti lasci riposare. Devo dire una piccola preghiera prima di andarmene?
0: Sì, papà.
1: Dio onnipotente e misericordioso, ascoltami, te ne prego. E accogli la mia umile preghiera. Nella tua imperscrutabile saggezza, tu hai voluto inviare a tua figlia Elisabetta dolori ed afflizioni. Per anni essa ha languito ammalata e per anni ancora languirà. A meno che nella tua misericordia tu non creda meglio richiamarla a te. Proteggila stanotte. Libera il suo spirito da ogni pensiero umano ed egoistico. Guardala e confortala. Questo ti chiedo per amore del figlio tuo, Gesù Cristo. Amen. Buonanotte, figlia mia.
0: Buonanotte, papà.

0: È pronta per andare a letto, Miss Bat?
1: Wilson, sono così stanca. Stanca di tutto. Ma non finirà mai.
0: Ma che cosa, signorina?
1: Questa lunga, lunghissima, grigia morte nella vita.
0: Oh, Miss Bat, non deve dire di queste cose.
1: Credo anch'io che non dovrei dirle. È stato contento Flash della sua passeggiata?
0: Ah, sì, sì, signorina.
1: È una bella serata, Wilson.
0: Sì, fa caldo e c'è una magnifica luna.
1: La luna. Oh, tirate le cortine ed aprite le persiane, voglio vederla.
0: Ah, sì. Ecco, signorina, la luna è proprio sopra i camini. Si vede benissimo.
1: Ah, sì, sì. Per favore, Wilson, spegnete la lampada e lasciatemi per un po'. Non desidero ancora andare a letto.
0: Bene, bene, Miss Bat.

0: Sì?
1: Posso entrare?
0: Ah, oh, Picaro! Che diamine fai in casa a quest'ora?
1: Ah, è una brillante idea di papà. Mi ha detto di fare mezza vacanza per aiutarti a intrattenere i due colombi.
0: E perché? Enrichetto e Arabella sanno ricevere benissimo. E anche io.
1: Sì, ma pare che papà sia convinto che almeno un Barrett maschio debba essere presente. Ed è deciso ad essere rigorosamente gentile con gli Idley. Quando papà decide una cosa, la cosa è fatta. Ho torto?
0: No. Ma tu devi usare diplomazia. Il capitano Sartis Cook verrà alla stessa ora in cui verranno Bella e il signor Bevan. Viene a trovare Enrichetta.
1: Perbacco, farà salti di gioia quando vedrà Enrichetta fra quattro cerberi invece di uno.
0: Ho combinato che Arabella condurrà qui da me Bella e il signor Bevan. E tu devi venire con loro.
1: Davvero? Perché?
0: Perché così Enrichetta potrà avere per un po' di tempo il capitano Cook tutto per sé.
1: Sì, capisco. E non ti vergogni?
0: Non mi vergogno affatto.
1: Ma non ti rendi conto, mia cara Bacche? Forse rendiamo un pessimo servizio a Enrichetta incoraggiando questo idilio ancora in boccio.
0: Sì. Sembra che pure dovremmo cercare di...
1: Cosa,
0: Bacche? Quando ieri sera uno dopo l'altro mi avete augurato la buonanotte, ma mi è venuto un buffo pensiero. Ho pensato che non eravate esseri viventi, ma automi.
1: Per Giove.
0: Come automi vi alzate ogni mattina alle 7:30. Consumate la colazione come automi. Andate a lavorare automaticamente. Tornate a casa come degli automi. Pranzate e andate a letto come automi.
1: Io...
0: Ma tutto ciò per cui vale la pena di vivere, entusiasmo, avventura, imprevisto, amore, niente. Abolito dalla vostra vita.
1: Non lo abbiamo abolito noi, cara. L'operazione è stata eseguita dal diletto papà.
0: Lo so.
1: Tutti dipendiamo completamente da papà. Dobbiamo obbedirgli o essere spezzati. Non ci consigli per caso la ribellione?
0: No, ma neanche la rassegnazione. Fate almeno vivere le vostre anime. Mi spaventa l'idea che possiate accontentarvi di una vita che non è vita. E tutti vi avviate a questo, tutti. Eccetto Enrichetta.
1: E tu?
0: Io?
1: Sì, tu. Mi sembra che anche tu pieghi la testa. Com'è andata a finire la faccenda del porter ieri sera?
0: Ma io non conto. Mi sono fuori questione. Voi altri avete la vita davanti a voi. La mia vita...
1: Sciocchezze.
2: Oh, va, sono arrivati! In pompa magna! La berlina de gala de Bevan con la cain cipriato. Io me la svigno.
1: Non potrei andare io a ricevere il capitano Cook?
2: No, tu stai qui a ricevere Bella. Oddio!
3: Cara Bella!
2: Oh, va! Carissima, va! Dopo tanti anni!
3: Oh, ma mia povera va, come sei cambiata! Così pallida, così fragile, così eterea!
0: E tu, Bella, sei anche più carina di quanto promettevi da bambina.
2: Oh, adulatrice! Hai sentito Enrico? Questo è il mio caro, carissimo Enrico! Il signor Bevan, Miss Elisabetta Barrett!
4: Felicissimo, Miss Barrett! Incantato.
2: No, Henry, devi stringerle la mano.
4: È una mano che ha scritto tante pagine nobili ed eloquenti. Sono molto onorato, Miss Barrett.
0: Ah, grazie. Posso congratularmi con tutte e due? Spero che sarete molto felici.
4: Grazie, Miss Barrett. Posso davvero dirmi fortunato.
2: Oh, caro Henry, caro papà.
0: Non volete accomodarvi?
4: Ah, sì, grazie.
2: Grazie. Adoro i tuoi poemi, bah, specialmente quando li legge il mio diletto Harry. Legge così bene. Anche lui adora le tue poesie. Harry, credimi, è un critico ferocissimo.
4: Via, via, tesoro.
2: Ma sì, Harry, è proprio così. Non approva completamente neanche i poemi di Alfredo Tennyson.
0: Davvero, signor Bevan?
4: In verità, non ho nulla da dire contro quella poesia. Il signor Tennyson scrive sempre come un gentiluomo, ma... il suo atteggiamento verso le cose sacre è troppo spesso tinto di dubbio. E questo mi dispiace.
2: Sì, è molto triste.
4: Veramente triste, Miss Arabella. Invece, nelle vostre poesie, Miss Barrett, Non vi è un verso di cui io possa disapprovare la lettura anche da parte di Bella.
5: È molto lusinghiera.
2: Il mio Harry è così terribilmente serio.
4: Via, via, tesoro.
1: Signor Bevan, credo che non abbiate ancora conosciuto mio padre, vero?
4: Non ho ancora avuto questo piacere.
1: Immagino che voi e lui andreste straordinariamente d'accordo.
4: Davvero?
5: E quando avranno luogo le nozze, se non sono indiscreta?
4: Affatto, affatto, cara Miss Barrett. Noi...
2: Oh, mi viene in mente! Dov'è la cara Enrichetta? Le nozze, dicevi, in principio di agosto. Ma dov'è Enrichetta?
1: È giù in salotto con un amico.
2: E volevo chiedere... Un amico?
5: Sì, il capitano Sardis Cook.
2: Un ufficiale? Oh, che bellezza!
5: Volevi chiedere qualche cosa a mia sorella?
2: Sì. Oh, ma desidero tanto che sia una delle mie damigelle d'onore. Credi che... Ah, Enrichetta, cara Enrichetta. Stavo appunto dicendo... Ah, sì, che devi essere una delle mie damigelle d'onore. Non puoi dire di no.
3: Damigella? Volentieri. Se papà... Ma
5: sono sicura che non vorrà.
2: Zio Edoardo, e perché non dovrebbe voler?
5: No, no, sono sicura che non farà obiezioni.
2: Obiezioni? Ma non capisco... È buffa, no, ba? Ti chiedo soltanto di essere una damigella d'onore, tesoro, non la sposa.
3: Lo so, ma... Oh, è così difficile da spiegare.
4: Forse il signor Barrett considera le damigelle d'onore come una frivolezza che non dovrebbe aver rapporto con un sacramento così solenne come il matrimonio.
3: No, no, signor Bevan, non è questo. È che... nulla... Nulla può accadere in questa casa senza l'approvazione di papà. Tu sai, Bella, che una volta è stato proprietario di schiavi in Giamaica e siccome laggiù la schiavitù è stata abolita, l'ha trasportata in Inghilterra. Ma parlo sul serio. Noi siamo tutti suoi schiavi.
2: Enrichetta!
3: Non è vero, forse? Non è vero, Oti? Non è vero, ba?
1: Ma il tè non è ancora pronto?
3: Sì, sì. Il tè è pronto, scusatemi. Ho dimenticato di dirvelo.
1: Dio mio, andiamo presto, altrimenti il capitano Cook avrà mangiato tutto.
3: È già andato via. Beh... Oh, wow, carissima, ba. Sono stata così contenta di vederti. Posso tornare presto, sì? La prossima volta voglio averti tutto per me. Voglio dire senza Harry.
5: Vieni quando vuoi, cara.
4: Ma perché io devo essere escluso?
2: Perché io devo parlare molto a ba di un certo uomo grande, grande, che diventerebbe troppo vanitoso se mi sentisse.
4: Via, via, tesoro. Arrivederci, cara Miss Barrett.
5: Arrivederci. Siete stati molto gentili a venirmi a vedere. Oh.
4: Non lo dite. Era molto tempo che aspiravo all'onore di conoscervi. Buongiorno.
2: Au revoir, tesoro.
5: Auf Wiedersehen.
4: Arrivederci.
3: Bah, ma perché non dici nulla?
5: Che cosa vuoi che dica?
3: Oh, bah, non mi sgridare. Lo so, sono stata cattiva, ma non ho potuto farne a meno. Così infelice.
5: Infelice, cara?
3: Sì, così... Così felice anche. Posso dirti tutto, ba?
5: Ma certo, parla.
3: Sardis mi ha chiesto di sposarlo.
5: Oh, Enrichetta, ma...
3: Io ho accettato. Gli ho anche detto che non avrei mai potuto. E gli ho detto che non dovremo vederci mai più. E quando domani verrà qui, dovremo...
5: Parli senza senso comune, bambina. Cos'è avvenuto precisamente?
3: Non lo so. So soltanto che ci amiamo terribilmente. Oh, ma come faremo? Sardis ha pena di che vivere. Io non ho un soldo. Se avessi come te 400 sterline all'anno, sfiderei le ire di papà e me ne andrei di casa domani per sposare Sardis. Oh, ma cara, cara. Non c'è proprio nulla che possa mutare le idee di papà sul matrimonio. Ma possibile che sia una colpa desiderare disperatamente l'amore di un uomo e desiderare di avere dei bambini? Di!
5: No. Ma come posso risponderti io? Amore e bambini sono talmente lontani dalla mia vita.
3: Lo so, cara. Tu sei una donna a parte.
5: Avanti.
6: C'è il signor Roberto Browning, signorina.
5: Il signor Browning?
6: Sì, sì, signorina.
3: Allora è meglio che io me ne vada.
5: No, no, no. Non rimani. Non posso riceverlo.
3: Ma
5: No, no, non mi sento, non posso.
7: Ma che diamine hai, Ba? Ieri mi dicesti...
5: Lo so. Lo so, ma ora non mi sento di vederlo. Dite al signor Browning che mi scusi, ma io non mi sento abbastanza bene per poterlo ricevere.
7: Ma non è vero. Oh, non puoi mandarlo via così, mia cara. Sarebbe troppo scortese. Dov'è il signor Browning?
6: L'ho fatto accomodare in biblioteca.
5: Ma preferirei davvero non vederlo.
7: Sciocchezze. Mi sembri proprio una scolaretta. Lo accompagnerò io qui. È così romantico, elegante.
5: No. Wilson.
6: Sì.
5: Dite, ho i capelli in ordine?
6: Oh, sì, Miss Pa.
5: Per favore.
6: Sì.
5: Datemi lo specchio.
6: Ecco.
5: Grazie. Aggiustatemi i cuscini qui.
6: Certo.
5: Qui sì. Messo. Così. Così, grazie. A poi, Wilson. Beh, no. No. No, basta, grazie. Va bene così.
6: Sì, signorina.
5: Grazie.
7: Il signor Roberto Browning. Scusate, io devo scendere.
8: Miss Barrett.
5: Signor Browning.
8: Cara Miss Barrett, finalmente. Finalmente. Ho dovuto rimandare questo incontro più di quanto avrei voluto. E forse non mi avreste neanche ricevuto se io non fossi stato così noioso e insistente.
5: Come avete saputo dalle mie lettere, sono stata poco bene durante l'inverno. Scusate, non volete togliervi il mantello?
8: Grazie.
5: Io spero che non troviate questa stanza troppo calda, signor Brown.
8: Oh, no.
5: Il mio dottore mi costringe a vivere in una temperatura da serra.
8: Ah, è straordinario. Straordinario. Voi penserete, Miss Barrett, che questa è la prima volta che io vengo qui. Siete assolutamente in errore, sapete?
5: Ma
8: è in errore. Ma quante volte l'ho vista questa stanza? Mi è familiare come il mio piccolo studio. Prima di entrare io sapevo già esattamente come erano disposti i vostri libri. Come quel ramo di edera, là, attraverso la vostra finestra. E quei busti di Omero. Quei busti di Omero e di Dante sono dei vecchi amici coi quali ci siamo spesso guardati negli occhi.
5: Davvero?
8: Ah, però non ho mai potuto riconoscere quegli altri, quelli là che sono sull'armadio.
5: Ma signor Brown, non posso credere che quel caro signor Kenyon vi abbia descritto così dettagliatamente la mia stanza.
8: Ah, io ho cercato di farmi dare da lui tutti i particolari possibili e per il resto la mia immaginazione ha supplito. Appena lessi i vostri versi così belli e coraggiosi, non so, cominciò in me l'avidità, la bramosia di conoscere tutto quello che vi stava d'attorno.
5: Ma, signor Brown, i miei poveri versi rivelano la mia vita così spietatamente.
8: Spietatamente, completamente, interamente. A me, non saprei per il resto del mondo.
5: Ma allora temo che per me sarà difficile recitare la mia parte con voi.
8: Assolutamente inutile.
5: Dovrò dunque essere sempre... proprio me stessa.
8: Sempre.
5: Ah, e anche voi, signor Browning.
8: Ah, sempre proprio me stesso. Ma sapete, Miss Barrett, non dovete apprezzarmi molto per questo. Essere me stesso è per me così spontaneo come respirare. E a far la commedia che mi è difficile.
5: Non stento a crederlo ora che vi conosco. Eppure, signor Browning, quando scrivete non fate altro che recitare la commedia.
8: Lo so.
5: Non siete mai voi stessi in nessuno dei vostri poemi. È sempre un'altra persona che parla attraverso voi.
8: Eh sì, sì, e devo dirvi perché sono molto modesto, ve l'assicuro.
5: Non lo metto in dubbio, signor Browning.
8: Ah, così modesto che se scrivessi di me, dei miei sentimenti, dei miei odi, i miei poemi sarebbero insopportabilmente noiosi.
5: No, quei poemi così pieni di fervore di vita, così lieti e cordiali. Ah, che conforto per me. Io sono qui chiusa fra quattro mura. Il panorama della via Wimpole è la mia unica vista sul mondo. E tutte quelle vostre creature meravigliose, di tutte le età, di tutti i paesi, riempiono questa stanza e si affollano intorno al mio divano, tutte vibranti di vita. Non saprete mai tutto quello che vi devo.
8: E voi mi credete se vi dico che quanto mi avete detto mi ricompensa mille volte della fredda indifferenza che il pubblico mi ha manifestata?
0: Beh, forse nell'opera vostra vi è qualche passaggio un po' troppo... sì, un po' troppo profondo per i comuni lettori.
8: Eppure a me sembra così facile. E a voi?
0: Qualche volta... guardate, guardate, io ho segnato qualche punto qui nel vostro libro, vedete il sordello?
8: Ah.
0: Sì, qualche punto che mi lascia un po' perplessa.
8: Sordello. Sì, straordinario. Qui? Ma un passaggio staccato dal resto. Cara Miss Barrett, quando questo passo fu scritto solo Dio e Roberto Browning lo capivano. Ora lo capisce Dio solo. Vogliamo fare un po' di luce in questa oscurità gettando nel fuoco queste pagine?
0: No, davvero, no, datemi subito il libro. Ah, voi lo sapete il bene che mi ha fatto.
8: Finalmente avete sorriso. Il signor Kenyon mi ha suggerito soltanto lo sfondo del vostro ritratto. E io l'ho dipinto con la vostra anima bella e ardente riflessa negli occhi.
0: Bella e ardente? Dite di conoscermi. Il signor Kenyon non va detto che sono destinata a morire?
8: Tutti siamo destinati a morire.
0: E che la nostra vita di famiglia è di una desolante malinconia?
8: Se mi ha accennato qualche cosa di questo genere.
0: Signor Brown, francamente, trovate che io sia un essere tanto da compiangere?
8: Io vi trovo come mi aspettavo di trovarvi, piena di coraggio e di gaiezza. Voi dite che i miei versi vi hanno fatto del bene. E se non sono nulla, sono io. Io che voglio aiutarvi e farvi del bene ormai. Finalmente ci siamo trovati e non intendo perdere.
0: Ma che...
8: No, lasciatemi dire. Datemi le vostre mani. Ho più vitalità di quante ne occorra per un uomo solo. Posso darla a voi. Non sentite già una nuova vita diffondersi nelle vostre dita? Risalire fino al vostro cuore, al vostro cervello?
0: No, signor Brown, vi prego, lasciate le mie mani. No, ma...
8: Ebbene.
0: Siete davvero un uomo prepotente. E se devo dirvi la verità, io sono...
8: No, non ditemi nuovamente che avete paura di me. È della vita che avete paura. No, e questo non deve essere.
0: Ma dite un po', ma fate questo effetto anche sulle altre persone.
8: Dicono.
0: Ah, perciò esitavo a conoscervi. Per questa vostra inquietante vitalità. Quando la mia cameriera mi ha detto che eravate venuto, sono stata presa da un tale panico. E quando poi siete entrato...
8: Strano. In quel momento ero nervoso quanto voi.
0: Davvero?
8: Miss Barrett, ricordate la prima lettera che vi scrissi?
0: Sicuro. Una bellissima lettera.
8: Pesai tutte le parole. E una frase in modo particolare. Amo i vostri libri con tutto il cuore e amo anche voi. Ricordate?
0: Sì. Trovai che eravate leggermente impulsivo.
8: Vi dico che non vi era nulla di impulsivo.
0: Spero di avere molti lettori come voi. È una gioia pensare ad avere in tutto il mondo dei buoni amici che non ho mai veduto e di cui non ho mai sentito parlare.
8: Non parlo di amicizia, ma di amore.
0: Ma che...
8: No, no, è inutile. Ho detto amore. E intendo dire amore.
0: Ma davvero, signor Brown?
8: Non
0: io devo
8: sono
0: chiedervi
8: pazzo.
0: Se...
8: Quando vi dico che oggi siete il centro della mia vita...
0: Se dovessi prendere sul serio le vostre parole, signor Brown, questo significherebbe la rapida fine di un'amicizia che prometteva di essere molto piacevole.
8: Perché?
0: Per molte ragioni. Ma non basta. Come vi ho detto prima, io sono destinata a morire presto.
8: Rifiuto di crederlo. Perché se così fosse, Dio sarebbe insensibile. Mentre io so che egli è misericordioso e la vita sarebbe buia e cattiva, mentre io so che è buona. Non dovete dirmi mai più una cosa così. Ve lo proibisco.
0: E lo proibite?
8: Sì, proibisco. Cara Miss Barrett, che splendido principio per la nostra amicizia. Ci conosciamo appena da mezz'ora eppure abbiamo già parlato intimamente di arte e di vita, di morte e d'amore. E ognuno di noi ha proibito qualcosa all'altro e abbiamo quasi litigato. Potrebbe esservi nulla di più felice e di più promettente. Ora, se permettete, vado via. Kenyon mi ha detto che la mia prima visita deve essere il più breve possibile, perché gli estranei vi stancano. Non che io sia un estraneo, ma vedo che siete stanca. Quando posso tornare?
5: Non so, veramente...
8: Va bene mercoledì 21?
5: Sì, credo... No, ma forse sarà meglio...
8: E allora mercoledì prossimo? Alle 3:30, come oggi?
5: Sì, ma no, ma
8: allora,
5: io...
8: Allora, au revoir.
5: Buongiorno.
8: No, au revoir.
5: Au revoir.
8: Grazie.

0: Cara Miss Barrett, mi congratulo. Ora sedete. Quando è stato precisamente che mi avete chiamato a consulto, dottor Chambers?
1: 3 mesi fa, giorno più, giorno meno.
0: Avete fatto miracoli, caro collega.
1: Oh, non ho fatto nulla. Il miracolo lo ha fatto Miss Barnett. Sì, sì, mia cara, è proprio così. 3 mesi fa sembrava che la vita e il mondo vi sfuggissero dalle mani. Poi, a poco, è cominciato il mutamento. Il desiderio di vivere opera più di 10 medici.
0: Il desiderio di vivere? Sì. Ed ora vi sentite in grado di uscire a prendere aria? Non vi stanca troppo?
2: No, dottore, no. Sono stata a far visita a parecchie amiche e ho fatto anche passeggiate in carrozza nel parco. La sola cosa che mi è difficile è salire e scendere le scale.
0: Capisco. Ma ora pensiamo al futuro, Miss Barrett. Sono d'accordo col dottor Chambers che bisogna, se è possibile, evitare un altro inverno a Londra. Se continuate a migliorare, non vedo perché non potreste fare un viaggio nel mezzogiorno, in ottobre.
2: Un viaggio nel mezzogiorno?
0: In Riviera, o meglio ancora, in Italia.
2: In Italia? Oh, dottore, ma dite sul serio?
0: E perché no? Potreste fare il viaggio a tappe. So che avete dato il vostro cuore all'Italia e che non vi sono difficoltà d'ordine pratico.
2: Se intendete parlare di difficoltà finanziarie, non ve ne sono affatto. Io ho una piccola rendita.
0: Bene.
1: Mi sono preso la libertà di dire al dottor Ford qual è la sola vera difficoltà per un vostro viaggio all'estero, ed egli è deciso a parlare con lui.
0: E a parlarne efficacemente.
2: Oh, ma non dovete credere che papà non sia la bontà e la generosità personificate. Sapete, gli uomini tante volte sono nervosi. L'Italia. La mia terra promessa, dottore, che credevo di non poter vedere che in sogno.
0: Bene, speriamo che la realtà non vi dia delle delusioni. Buongiorno, cara Miss Barrett. Sono felice dei vostri progressi.
2: Grazie.
0: Ed ora una piccola conversazione con vostro padre. Arrivederci.
2: Buongiorno, dottore.
1: Buongiorno, Miss Elisabetta.
2: Arrivederci, grazie. Italia! Flash! Vieni qui, Flash. Ah, e verrai anche tu con noi, vero? Vedremo insieme Roma, Firenze, Venezia, il Vesuvio. Ah, Romella! È tutto deciso, sai? Vado in Italia. Sì, dicono che in ottobre sarò in grado di viaggiare. Roma, Firenze, Raffaello, Dante, Sordello. Non so più quello che dico. Vedi, l'eccitazione mi fa perdere la testa.
3: Che bellezza! Sono felice per te.
4: E credi che papà consentirà?
2: Ma senza dubbio. I due dottori sono andati a dirglielo con la maggiore serietà e severità possibile. E papà non avrà il cuore di rifiutarmi. Ma l'hai visto oggi?
5: Sì.
2: Com'era?
5: Oh, raggiante, m'ha chiamata gattina, cosa che non fa mai quando è di malumore. E poi quando è venuta bella era addirittura allegro.
2: Ah, ringraziamo il cielo.
5: Però, bah, mi pare che non sia stato molto saggio tener segreto papà questo progetto di viaggio in Italia.
2: Sì, lo so, ma avanti.
5: Ah, senti,
2: ha
5: cara.
2: Ha chiamato, signorina?
5: Sì. Senti, cara, Bella ha portato l'abito che Enrichetta deve indossare come damigella d'onore. Vogliono che lo veda anche tu.
2: Ah, sì, mi farà tanto piacere. Wilson,
5: sì.
2: Per favore, dite a Miss Hidley e a Miss Enrichetta che sarò molto lieta di vederle.
5: Va bene, signorina.
2: Portate via Flash. Vai, Flash, su, vai. Sai, è stato il dottor Chambers a consigliarmi di non dire nulla a papà finché i due dottori non avessero riconosciuto che ero in condizione di intraprendere un viaggio. Io gli ho dato ragione, ma ora, Arabella, io ho paura che papà possa pensare... Zitta, non dir niente a loro per adesso,
6: Sì. Possiamo entrare?
2: Avanti, cara, vieni. Bella! Carissima!
6: Cara Elisabetta!
2: Oh, ma non dovevi alzarti per ricevermi?
6: Sei un amore, Enrichetta! Ti sta perfettamente quest'abito!
2: Oh, davvero?
6: Quasi non sembra lei!
2: Ma temo proprio che tutti guarderanno lei invece della sposina, perlomeno tutti gli uomini!
6: Oh, ma non devi stare tanto tempo in piedi, caramba!
2: Ormai mi reggo benissimo!
6: No!
2: Basta guardare il tuo bel visino così trasparente e spirituale per capire quanto sei vicina al cielo. Hai sempre uno sguardo come se vedessi gli angeli.
6: Sta guardando me, Bella.
2: Ed io non sono davvero un angelo.
6: No, ho paura di no.
7: Mamma, sei così bella, così carina. E dire, va, che se non avessi parlato io con zio Edoardo non l'avrei mai avuta come damigella d'onore.
2: Ah, senza dubbio, cara. Sei stata molto abile.
7: Parlato col babbo? Questa mi piace. Non hai fatto altro che sedergli sulle ginocchia e tirargli le fedine.
8: Enrichetta!
7: Beh, perché? Non è mio zio, forse? Oltre a questo poi mi fa un'impressione straordinaria. Io adoro quel tipo d'uomo serio, retto. È così piacevole fargli delle moine e persuaderlo a furia di lusinghe. E sapeste com'è facile? Almeno per me. Ma quello che non riesco a capire è il suo strano modo di pensare sull'amore e sul matrimonio. Beh, io trovo l'atteggiamento di zio Edoardo straordinario, ma così inutile. Sì, perché, malgrado tutto, la sua casa è letteralmente satura di romanzo.
8: Bella! Che vuol dire?
7: Beh, dovresti saperlo.
8: Io?
7: Mi pare che il capitano Sartis Cook sia simpaticissimo. Solo come ti guarda, mia cara. E guarda, e guarda, e guarda. Se Evi mi guardasse in quel modo mi sentirei tremare le ginocchia. Non potrei più stare in piedi. E dei brividi deliziosi mi correrebbero per tutta la schiena.
8: Ma che dici, bella?
7: Non ho mai sentito dire tante stupidaggini in una sola volta. Davvero, cara? A proposito, sapete, in tutta confidenza vi dirò che il mio Harry è terribilmente geloso di Otti.
8: Beh, van geloso di Otti. Ma perché?
7: Perché? Beh, non lo sai quanto sono stupidi gli uomini.
2: Sei straordinaria, bella.
7: No, sono solo una terribile osservatrice, ecco tutto. Per esempio, benché tu abbia appena pronunciato il suo nome, bene, sono sicura che Roberto Browning viene a trovarti almeno una volta alla settimana. E gli altri giorni ti manda dei fiori. Ah, come sarebbe interessante se Flash potesse parlare!
8: Dio onnipotente, perché?
2: Non tanto interessante quanto bella, se qualche volta tacesse.
7: Perché, tesoro? So che sono terribilmente chiacchierone, ma non credere che abbia voluto ponzecchiarti, sai?
8: Bella! Credo che il sistema di educazione di papà sarebbe stato opportuno e benefico per te.
2: Avanti.
7: Oh, zio Edoardo! Caro, caro zio, sentite, se io fossi stata vostra figlia, sareste stato molto severo con me, eh? No, no, non è vero. Oh sì, sì o no? No, sì, sì,
9: sì
7: o no?
9: No, no, sì, cos'è? Vuoi confondermi con qualche indovinello?
7: No, no, no, no, no. Sedete, sedete, io qui sulle vostre ginocchia. Ecco così. Ma perché quella fronte corrugata, zio Edoardo? Via, via, via, via, via.
9: Se i miei figli fossero allegri, schietti e affettuosi come te, sarei molto più felice. Sei una creatura deliziosa, bella, e capace di distrarre chiunque.
7: Perché mi guardate così ferocemente? Volete mangiarmi?
9: Cos'è questo profumo che hai addosso?
7: Profumo? Io? Vi piace?
9: In linea generale detesto i profumi, ma il tuo è diverso.
7: Buono?
9: Delicato e sottile. Però preferirei che non lo usassi.
7: Non uso nessun profumo. Non ne ho addosso nemmeno una goccia. Trovo che è una cosa orribile e volgare. Oh, zio, zio, siete un tesoro. Mi avete detto che sono allegra, schietta, affettuosa, deliziosa e fragante. Tutto in pochi minuti. Potete darmi un bacio.
9: Via, via, bambina. Vattene adesso. Devo parlare con me. Potete andare anche voi altri.
7: Buongiorno, zio.
10: Buongiorno.
7: Arrivederci, ba.
2: Addio, cara.

E finisce così la prima parte della famiglia Barrett di Rudolf Bezier, in onda su Radio 1 nel 1967, in cui Andrina Pagnani, protagonista del nostro speciale, interpreta la poetessa Elizabeth Barrett. A domani per la seconda parte e a tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisek, la telefonata di Italo Moscati.
1: Pronto, Alberto? Ciao.
2: Ciao
1: Alberto, intanto voglio dire agli ascoltatori e radioascoltatori che stasera parliamo con Alberto Bevilacqua. Se c'è un personaggio che non va presentato, come si suol dire in qualsiasi trasmissione che ti rispetti, sei tu. Però io non voglio cominciare con questi convenevoli, vorrei invece dire un'altra cosa, perché oggi... Non dico che mi sono preparato a questa telefonata, ma ho risfogliato alcune pagine di questo tuo romanzo, La festa parmigiana, e rileggendo mi è venuta questa idea di te, non so se la condividi, perché in questo romanzo, in sintesi, tu racconti di una tua rivisitazione del mito di Parma, no? Che poi la...
2: Mito era quando io ero ragazzo, quando mi formavo letterariamente appunto a Parma, vivendo nell'ambiente, dico, da una parte marginato, dall'altro ideologicamente molto forte dell'oltretorrente, il mito era la borghesia agraria, tanto per intenderci.
1: Certo.
2: Cioè, noi raddoppiamo il concetto di mito in tanti miti con cui ci avveleniamo la vita ogni giorno.
1: Ecco, bravo. E infatti è proprio questo. A me pare che veramente tu sei uno scrittore che, nonostante il successo che hai, il fatto che hai molti lettori e i tuoi libri hanno più di un'edizione, direi che rispetto alla società letteraria italiana sei uno scrittore un po' appartato, nel senso che non fa parte di consorterie, lavora molto, e proprio questo fatto di lavorare molto dimostra in fondo che sei uno scrittore con una sua autonomia, una sua indipendenza di giudizio, che del resto dimostri scrivendo. Per cui, poiché io ho un giudizio un po' particolare sugli scrittori italiani, li trovo molti di loro accodati a questa o quella parrocchia, a questa o quella conventicola. Quindi quando mi imbatto appunto in uno scrittore che non mi sembra appartenere a nessuna conventicola, che ha il coraggio anche di mettersi in discussione, di guardarsi allo specchio, di criticarsi, sia pure parlando del posto in cui è nato, del paese, della gente che ha conosciuto, ecco, provo una certa emozione che è appunto quella che mi ha dato la festa parmigiana. Ora, non vorrei sembrare complimentoso perché ho una fama di essere invece un provocatore.
2: No, perché dicendo questo, tu sottolinei anche quella che è stato un ruolo abbastanza duro, dico, per noi. Ma bisogna precisare per l'ascoltatore,
1: certo,
2: per l'ascoltatore, che cosa, brevemente, che cosa noi intendiamo per conventicola o parrocchia, e bisogna rispondere a una domanda: se queste conventicole o parrocchie esistano ancora.
1: Sì.
2: Devo dire che la mia nascita come scrittore è avvenuta all'interno di una parrocchia, di una conventicola. Era finito il momento ermetico, Parma era una sede di alti letterati, io ho cominciato sotto la loro ala.
1: Sì.
2: La conventicola è quell'insieme di persone che, giustificando il loro insieme con la cultura, in realtà stanno insieme per degli interessi che possono anche essere di difesa o, diciamo, implicitamente massonici.
1: Certo.
2: Queste conventicole oggi non esistono più.
1: Io.
2: Fino a 4-5 anni fa esistevano, perché io mi sono sottratto a questa conventicola e alle conventicole successive, perché io sono un narratore. Credevo e credo che uno dei mali peggiori per uno scrittore sia l'esercizio letterario, cioè l'intendere lo scrivere esclusivamente, fare romanzo per esempio, esclusivamente come esercizio letterario.
1: Sì.
2: Io invece credo che lo scrittore debba sintonizzarsi con la quotidianità, con la realtà anche storica delle classi in cui noi siamo vissuti.
1: Certo, questo è infatti molto giusto, sia i tuoi libri che poi alcuni dei quali sono diventati dei film. Io ricordo La Califfa per tutti, che tra l'altro è un film che mi è piaciuto moltissimo perché aveva proprio le caratteristiche che tu stai dipingendo di te stesso.
2: Sì.
1: Ma io adesso vorrei voltare pagina, cioè lasciare un po' da parte l'Alberto Bevilacqua letterato, scrittore, e vorrei passare invece un momento all'Alberto Bevilacqua regista, che sta lavorando a

0: un film tratto da Boccaccio. Ecco, ci vuoi dire di che si tratta?
1: L'occasione è stata questa. Noi siamo stati interpellati, noi tre registi, io, Iancio, l'ungherese Iancio e Siddiq, che è un regista arabo, siamo stati interpellati per accostare e realizzare delle novelle del Boccaccio con un intendimento non boccaccesco, cioè dimostrare attraverso dei film che Boccaccio non è soltanto quello che è stato manipolato dal cinema negli anni, specialmente negli anni proprio pasoliniani, voglio dire l'esempio di Pasolini è il migliore, ma insomma poi è seguito, è vero, è seguita una tragedia proprio di dissoluzione su Boccaccio a base di carnalità volgare, eccetera. E allora noi abbiamo accettato e ciascuno di noi si è assunto, è vero, il compito di fare una novella che dimostra, per esempio la mia, come il Boccaccio fosse molto vicino, fosse un predecessore addirittura dell'Ariosto, cioè spericolato nella sua fantasia, pieno di metafore, amante del volo di Astolfo, insomma, ecco, la vita come grande metafora esistenziale. E devo dire l'ho fatto con molto piacere, anche scoprendo cose che io non sapevo, per esempio che Boccaccio disegnava molto gli androgini. Questo autore che passa per un osservatore dal buco della serratura di monache nude, di chiappute e di frati priapei, in realtà era invece, aveva questa intuizione profonda della vita come stato androgeno. Tant'è vero che in questa novella presenta due giovani paritariamente, e cioè uomo e donna, coinvolti in una selva oscura, cioè nella vita. E quindi è stata una rivisitazione.
0: Ecco, ma come si intitola questo tuo film?
1: Ma come tu sai, dico, le novelle del Boccaccio hanno dei titoli relativi alla giornata e molto lunghi. Io l'ho intitolato per ora Bosco d'Amore.
0: Ecco, Bosco d'Amore.
1: Perché proprio in questo bosco, perdendosi, questi due ragazzi, alla vigilia dell'ascesa al potere di Cola di Rienzo, vivono in questo bosco tutta una realtà che è anche la nostra di oggi, voglio dire.
0: Mi pare che tu sia in una fase del montaggio in questo,
1: sto
0: momento.
1: E poi ho scoperto, ho scoperto la modernità del Medioevo, questi secoli bui non erano bui affatto.
0: Ma infatti, proprio questo che tu stai dicendo riporta un discorso di attualità, nel senso che siamo in un momento in cui il Medioevo, dopo che per molto tempo è stato considerato, no, come dicevi, il secolo buio, qualcosa da lasciar perdere, oggi viene riconsiderato sotto tanti aspetti, per esempio quello della festa, sostanzialmente, no? Della festa medievale. Ora, in questo racconto, in realtà, di che cosa si rappresenta, in poche parole?
1: Dunque, innanzitutto si rappresenta una società che il Boccaccio appunto raffigura in questi boschi romani che poi sono rimasti tali e quali da allora. Ecco, si rappresenta una società in cui caduti i poteri, il Papa lontano, nasce la fazione, cioè la fazione terroristica, si disgrega, diciamo, una struttura portante e l'uomo è lasciato solo. L'uomo è lasciato solo a risolvere i problemi non del governo generale ma del governo individuale.
0: Sì.
1: Ecco, questo è il punto fondamentale. E soprattutto qual è l'analisi fondamentale? Il tutto è visto dalla parte di due giovanissimi.
0: Uh-huh.
1: Ecco, e devo dire che in questa analisi di giovani che sono costretti a sostituirsi agli anziani per salvare le loro vite e forse anche quelle degli altri, c'è un'analisi della gioventù, dico, di ogni tempo, che mi sembra interessante. Con delle scoperte ti dirò che forse all'ascoltatore interessano. Faccio un esempio.
0: Sì.
1: Noi abbiamo letto l'amore del 300, il Petrarca, le cose, cioè questa, abbiamo del Medioevo l'idea che l'amore, parlo proprio dell'amore anche carnale
0: sì.
1: Fosse l'ardellato invece di una fumisteria di corteggio molto vago, e invece no, pensa che allora i ragazzi, ma anche non i ragazzi, parlavano d'amore dopo averlo fatto.
0: Ah, questa è una novità assoluta.
1: Ecco, certo, quelle, le poesie trecentesche che sono così ieratiche, in realtà sono scritte dopo aver consumato l'amore con il partner o con la partner.
0: Ah, questo è molto bello, perché la donna angelicata viene dopo e non prima, insomma, vuol dire.
1: La donna angelicata è un concetto falso se noi la poniamo prima dell'atto carnale.
0: Ah, ecco, questo per esempio è una cosa rivoluzionaria.
1: Io lo ignoravo totalmente, e devo dire che da questo punto di vista, che sembra molto limitato e particolare, se noi invece osserviamo quei secoli con questo occhio, molte cose cambiano.
0: No, ma infatti adesso, tra l'altro, io adesso mi viene in mente una cosa, forse si può fare anche un paragone con il nostro tempo. Tu dici, credo che è infondatamente, visto che hai fatto queste ricerche e questo film, che in realtà tutto quello che veniva dopo questo atto carnale era poi, come abbiamo letto, improntato a grande tenerezza, a grandissima innocenza. Forse anche è vero anche per oggi, forse questo, forse esiste anche in questi giovanissimi una grande innocenza, una grande tenerezza che segue forse la scoperta dell'amore in senso diretto, anziché invece pensare che sia una specie di presa di distanza, quasi un modo per tenersi lontano da queste esperienze. Non trovi in fondo che i giovani oggi, giovanissimi soprattutto, sul piano dei sentimenti, sul piano dell'amore, mostrano una tenerezza, un'innocenza di cui sembrava perduta ogni memoria, soprattutto negli anni più recenti?
1: Sì, questo ti dice molto esatto, ma è anche molto vero che Boccaccio, dico profeticamente, lo ha intuito, perché questi due ragazzi fuggono da questa Roma piena di miasmi, che Boccaccio dice una città in putrefazione, dichiarando agli adulti, e uno di questi adulti era uno che guidava Roma, noi ci fuggiamo perché voi non ci avveleniate la nostra buona disposizione all'amore, hai capito? E quindi indubbiamente quello che tu dici c'è, ma è una verità che ricorre quando appunto il veleno delle generazioni più corrotte si riversa in quelle più giovani, ma a un certo punto quelle più giovani si liberano di questo veleno. Io credo che i giovanissimi si stiano liberando di molte cose che appartengono non a loro.
0: Certo, cioè vuol dire si liberano di questo inquinamento, certo, in fondo degli adulti, del moralismo degli adulti forse, no?
1: Ma dico, anche questa piaga della droga di cui ci lamentiamo, e giustamente tanto, diciamolo francamente, insomma, dico è un lascito orrendamente irrazionale di colpe che non sono di questi giovani.
0: Ah sì, non c'è dubbio, l'ambiente in cui vivono non l'hanno creato loro, è questo che vuoi dire.
1: Indubbiamente è una forma di fuga come quella di Boccaccio, anziché in un bosco, nei boschi dell'iperbole distruttiva.
0: Certo. Ecco. Questo film l'hai fatto con attori, cioè attori noti o attori che hai tu scoperto e lanciato?
1: Ma guarda, ti ripeto, la storia di due giovanissimi, o di due attori che devono sembrare molto giovani sullo schermo.
0: Sì.
1: Lei è la Guerritore,
0: sì,
1: Monica Guerritore. Ecco, lui è un giovane che ha fatto solo una cosa, uno sceneggiato così né bene né male in televisione, si chiama Bigotti, Rodolfo Bigotti, e credo, sai, che sia abbastanza una scoperta sul piano dei debutti nel cinema non comico. Ecco, noi abbiamo molti, abbastanza comici giovani che hanno esordito, che sono fermati,
0: sì,
1: e non abbiamo invece altrettanti esordi di attori seri, tra virgolette.
0: Ecco, ma in rapporto ai tuoi film, dico, sì, dalla Califa alla Rosa di Danzica, ecco, questo film come si colloca? Cioè, c'è una parentela o è addirittura un cambiamento, un qualche cosa che Bevilacqua non ha mai fatto fino adesso?
1: Ma guarda, ti confesserò qual è, dico, sai, c'è sempre una molla, diciamo così, di ordine razionale, e c'è poi una molla di piacere che ci porta a fare le cose. Perché mi piaceva fare un film sul Medioevo? Per il senso dell'epica,
0: sì,
1: mi piaceva sperimentarmi sul senso dell'epica, cioè, mi spiego, gli uomini a cavallo, corpi su corpi,
0: sì,
1: i gruppi di uomini in spostamento, gli uomini che marciavano e attraversavano, gli uomini che si congiungevano con le donne, i corpi che non credevano più in Dio ma nella divinità inserita in loro, i corpi che si uccidevano, i corpi che si amavano, i corpi che formavano catasta, è vero, durante gli eccidi. Ecco, questo senso del corpo.
0: Ah, bello questo che stai,
1: ecco,
0: dicendo.
1: Mi piaceva molto tentarlo, è vero, in cinema.
0: Ecco, diciamo che allora si può dire che è un film d'azione attraverso il corpo.
1: Assolutamente sì, è un film in cui il mio piacere, il piacere di fare regia, tu lo conosci questo piacere,
0: sì,
1: e sai che è molto importante.
0: Sì, lo so.
1: È vero. Ecco, questo mio piacere mi ha portato proprio a fare un film sul corpo, al di là di poi quella che è l'intelaiatura, diciamo così.

0: in questo momento?
1: Ma sai, io poi non è che sia di molteplici attività, io sono un narratore e credo fermamente, come alcuni colleghi che con me lavorano a contatto, non lo so, parlo di Kluge in Germania, parlo del vecchio ma sempre giovane Robbie in Francia.
0: Certo.
1: Io credo che la funzione di un narratore non è che si possa limitare nel raccontare per pagina scritta. Io in fondo racconto anche quando faccio una critica televisiva.
0: Sì.
1: Voglio dire, il narratore deve nutrirsi di curiosità, deve alimentare il suo calamaio mentale, insomma non si può mica non provocarsi.
0: Ma in realtà qui viene fuori la tua vecchia polemica contro la letteratura per la letteratura.
1: Assolutamente. Io credo che la letteratura per la letteratura sia una formula suicida e adesso omicida se noi la applichiamo.
0: Sì, no, ma in effetti diciamo pure che però in quest'ultimo tempo, per allargare un po' l'orizzonte, cioè diciamo al modo di scrivere oggi i romanzi, diciamo pure che questi romanzi sono un po' infettati, lo dico tra virgolette, da questa letteratura per la letteratura. Anche una generazione in fondo giovane, una generazione che ha passato gli anni 70 in età in cui il 68 era un punto di riferimento, non so come, non so perché, non te lo chiedo certo a te, lo chiedo così in genere, pensa che la letteratura si possa fare appunto riflettendo soltanto e semplicemente su se stessa. Ora io credo che questo non sia possibile.
1: Ma caro, l'hai detto tu in apertura di questa chiacchierata, tu hai parlato di mito, ecco, cioè hai parlato di mito e io ti ho detto che il mito è un concetto estremamente corrosivo e corruttore. Quando noi facciamo di alcune funzioni che devono contemperarsi con altre un mito, diventiamo dei maniaci.
0: Sì.
1: Ma dico, il mito è anche di chi fa della sessualità il mito, diventa un maniaco sessuale, ma chi fa della letteratura un mito, che cosa ottiene? Ottiene un gigantismo della letteratura che si stacca dalla sua matrice che è la vita.
0: Certo.
1: Hai capito? La vita viene allontanata, la letteratura si autoglorifica e si deizza e finisce per diventare una madre che ammazza il proprio figlio.
0: Si può dire che per te lo scrittore è un grande cronista?
1: Sì, se per cronista intendiamo, e qui mi riferisco a Parma, ad un grandissimo parmigiano, Fra Salimbene de Adam.
0: Sì.
1: Che tu conosci, che è stato il primo grande narratore della storia, ha fatto le croniche.
0: Sì.
1: Da cui ha attinto anche Dante, poco conosciuto, geniale, e lui, per lui cronaca significava la registrazione delle cose che accadono, è vero, con grande umiltà e credendo che la metafisica sta dentro le cose, non al di fuori.
0: Certo.
1: Le cose risplendono di una luce interna, è vero, che in cui sta la vera divinità. Se noi cominciamo a metterci in testa delle corone letterarie, dei fronzoli, è vero, strutturalisti in un modo marcio, e finiamo per uccidere le cose.
0: Senti, un altro capitolo della tua attività, sempre per voltare bruscamente pagina, tu mi scuserai, ma agli ascoltatori è interessante vedere Alberto Bevilacqua in tutte le sue sfaccettature, è quella appunto che tu ricordavi prima del critico televisivo.
1: Sì.
0: Ecco, questo certo si connette al fatto che tu sei una persona che vive anche nell'epoca dei mass media, che non solo non li ripudia, ma anche cerca di capirli, di studiarli e di interpretarli.
1: Sì.
0: Ecco, in questo senso, che cosa ti serve essere scrittore per fare il critico televisivo? In poche parole, che cos'è per te un critico televisivo?
1: Ecco, io devo dire che, non so, per esempio ho letto recentemente, è vero, una intervista, dichiarazione di un uomo intelligente come Manganelli, che diceva: ma io non ho televisore in casa, io non lo voglio perché non voglio degli estranei in casa mia, appunto la massificazione, i mass media possono essere corrosi. Ma in realtà, dicendo questo, che cosa faceva, praticando nell'assenza il rifiuto, Manganelli? Mitizzava ancora una volta
0: l'intellettuale,
1: certamente, e dall'altra parte mitizzava la scatola.
0: Certo.
1: La demonizzava.
0: Certo.
1: Oh, allora,
0: invece di guardarla e di magari di capirla e anche di denunciarla quando serve.
1: È naturale, come quando si fa un esorcismo perché dico: Lucifero, non entri, è vero, in casa. Ma insomma, secondo me, questo è un paradosso, ma la televisione non esiste.
0: Certo.
1: Cioè, voglio dire, la televisione è quell'ambito in cui certe cose vengono trasmesse dai media in un modo negativo, come in qualunque altro settore, parlo della pubblicità più smaccata e delle trasmissioni più oscene.
0: Certo.
1: Ma è anche

0: canale dove ti arrivano delle cose di primaria importanza, per esempio la cronaca straordinaria o certe trasmissioni molto ben fatte, per cui non esiste la televisione, esiste un cerchio in cui ci sono delle cose maligne e delle cose benigne.
1: Senti Alberto, noi siamo arrivati alla fine, io ti voglio ringraziare, penso che questo tuo atteggiamento per i mass media sia totalmente condividibile, non demonizziamo, cerchiamo di capirlo, e vorrei dire ai radioascoltatori che hanno assentito questa sera una telefonata ad Alberto Bevilacqua, scrittore e tante altre cose ancora. Alberto, ti auguro buonanotte, come l'auguro ai radioascoltatori.
0: Buonanotte a tutti.
1: Ciao, buonanotte.
0: Ciao.
2: It brings back a memory evergreen.
3: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiek, avete ascoltato la telefonata di Italo Moscati.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Dina Luce.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera e bentrovati tutti. Sono le ore 23, 12 minuti e 44 secondi. E all'altro capo del telefono, a Milano, c'è Carlo Castellaneta, scrittore. Carlo?
2: Pronto?
3: Buonasera.
1: Buonasera, stai bene?
3: Sto benissimo, voi?
1: Noi bene, grazie. Noi poi siamo io e il tecnico Dante Renzetti, perché è una trasmissione molto confidenziale questa. Voglio dire subito alle amiche e agli amici in ascolto che qui questa sera alla telefonata idealmente si tiene a battesimo il libro di Carlo Castellaneta più recente, che sarà domani in libreria e si intitola Vita di Raffaele Gallo. E questo
3: che non è una biografia come sembrerebbe dal titolo.
1: Adesso ci dici cos'è, ma mi dà un po' di emozione, perché non so se tu sei emozionato.
3: Beh, un po' sì, perché ogni volta un libro che esce in vetrina è sempre è un figlio che viene al mondo.
1: Eh già.
3: Anche se questo è l'undicesimo romanzo mio.
1: 11 figli?
3: Sì.
1: Il più caro? Tutti?
3: Ma il più caro è sempre l'ultimo. Io mi paragono sempre alle madri che hanno tanti figli, e quando gli si chiede ma qual è il preferito, qual è il prediletto, è sempre l'ultimo, no? Perché è quello che hanno appena fatto.
1: Ci ricordi qualche titolo prima di parlare di questo?
3: Ma il primo, Viaggio col padre, quando uscì, io ricordo che andai alla libreria Epli, allora era in corso Matteotti a Milano, e che era la più grande delle librerie, e c'era la copia del mio libro in vetrina, e mi fermai parecchio tempo perché volevo vedere se i passanti che transitavano per la strada, fermi davanti alla vetrina, guardavano o erano colpiti da questo libro. Era il mio primo libro e quindi l'emozione, come puoi immaginare, era certamente maggiore di oggi.
1: E allora non eri ancora lo scrittore, non amo le etichette, ma diciamo per capirsi, lo scrittore dell'amore?
3: No, certo.
1: Questo è accaduto con quali libri, Carlo Castellaneta?
3: Ma direi la popolarità mia è venuta nel 68 con Gli incantesimi. Cioè andò al Premio Campiello e allora così la televisione, i giornali, la radio cominciarono a darmi la popolarità che poi dopo si è rafforzata con gli altri libri.
1: Vita di Raffaele Gallo non è una biografia, è un romanzo. Che cos'è in breve?
3: È la storia. Raffaele Gallo è un personaggio che io ho inventato, esumendolo però dalle cronache tra l'altro recenti, tragiche di questi giorni, dove assistiamo a questa recrudescenza della mafia, della violenza e della delinquenza organizzata. Raffaele Gallo è un boss, possiamo dire, della camorra napoletana a Milano, che ormai ha sempre più intrecci con la grande mafia attraverso il commercio della droga. E questo personaggio io ne ho fatto un eroe negativo, negativo in quanto fa il gangster, ma eroe in quanto è un personaggio tutto tondo, di grande umanità. E come avevo fatto con Notti e Nebbie, dove il commissario repubblichino, il commissario politico della Repubblica di Salò, è un personaggio non condannabile, allo stesso modo qui ho tentato di raffigurare, di rappresentare il personaggio di un gangster che però ha dei risvolti umani che trascinano il lettore, io spero. Alla fine poi quest'uomo innamorato di una donna che vuole cambiare vita, io lo definirei, adesso è il momento dei pentiti, no?
1: Sì.
3: Ecco, Raffaele Gallo è un pentito per amore.
1: Come ti è nato questo personaggio?
3: Ma mi è nato anzitutto proprio così dall'emozione della cronaca, da questi regolamenti di conti, dagli assassini, dagli omicidi, dai delitti, dalla catena di omertà che c'è sempre stata e che solo da un paio d'anni la magistratura sta demolendo. E quindi mi è nato, diciamo, da cittadino, no? Che reagisce a queste cose, che le commenta, che ne è emozionato, e poi da scrittore ho cercato di capirlo dal di dentro, di raffigurare dall'interno che cos'è un gangster di oggi, un boss della grande delinquenza, del crimine organizzato. E così ho inventato, come dicevo prima, ispirandomi ed esumendolo anche dalle cose che sono successe, ma ho inventato un tipo di criminale che forse non esiste, ma che secondo me invece è molto più simpatico di quelli veri.
1: Carlo Castellaneta, il dopo libro, cioè da domani, che proprio ufficialmente non ti appartiene più, ma appartiene al libraio, ai lettori, alla vetrina, io spero ai lettori, che non resti in vetrina, ecco, come lo vivi?
3: Ma da una parte con sollievo, perché mi sono liberato di questa fatica, diciamo. Il libro ormai è fuori, non è più mio, non mi appartiene più.
1: Infatti, sì, sì.
3: Nello stesso tempo, però, anche con grande nostalgia, perché per un anno io ho vissuto con Raffaele Gallo, sono stato lui, ho vissuto con i personaggi che la mia fantasia aveva creato, e quindi ero in compagnia di queste presenze. Abbandonarle in qualche modo mi procura una certa nostalgia, un po' di rimpianto, un po' di tristezza, se vuoi.
1: Ti capisco.
3: Beh, tu stessa hai scritto un romanzo, quindi anche tu sai quali sono i meccanismi, poi quando si arriva alla fine.
1: E così la mia Francesca Gardenia, che poi appunto non mi apparteneva più, con la quale ho vissuto 2 anni, separarmene è stato duro, quindi ti capisco.
3: Vedi,
1: E veniamo allo scrittore dell'amore, anche se questa definizione non è che ti piaccia molto, Castellaneta.
3: No, non è che non mi piaccia molto scrittore dell'amore, è che io ho scritto molti libri d'amore, poi ne ho scritti altri invece dove il sociale è prevalente, dove racconto eventi civili importanti, quindi non sono solo lo scrittore dell'amore.
1: Ecco, non soltanto, però anche.
3: Anche, certo.
1: E questo vuol dire che hai molto amato, ami molto? Cosa significa? Perché si attinge a forze interiori, naturalmente.
3: Ma io credo che più semplicemente significhi privilegiare un sentimento che è il più importante dell'esistenza.
1: Tu capisci la donna?
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì.
1: Capisci? Dobbiamo spiegare che ho raggiunto Carlo Castellaneta, perché il tecnico ha fatto un sussulto,
3: sì.
1: Era pronto a rifare il numero.
3: No,
1: ho raggiunto Carlo Castellaneta a Milano, in casa di amici, dove penso che stiate cenando, o avete cenato.
3: No, hanno finito di cenare, qui ci sono anche dei cantanti.
1: Chi c'è?
3: C'è Cristian e Albano.
1: Albano?
3: Sì.
1: Ah, pensa che proprio Albano, volevo raggiungerlo con una telefonata ma non l'ho trovato, per chiedere a lui e a Romina questo fatto della figlia che se n'è andata, quanto li fa soffrire o meno.
3: Ah.
1: E vabbè, questo ho detto così.
3: Glielo chiederò io dopo.
1: Glielo chiedi se poi mi desse un numero di telefono,
3: certo.
1: non in onda, naturalmente.
3: Sì.
1: Dicevo, capisci la donna?
3: Sì.
1: Ecco.
3: Siamo una
1: difficili.
3: Presenza importante nella vita.
1: Ah.
3: Lo è stata, lo è tuttora nella mia vita. Ha condizionato moltissimo la mia vita, continua a farlo e credo di non essere ancora sordo a questo sentimento. Quindi l'amore, come domina la mia vita, domina anche i miei interessi di scrittore.
1: Senti, parlando d'amore, appunto, che è un argomento, grazie a Dio, che interessa moltissimo, quando finisce... Può finire, perché so che ti scrivono molti lettori, molte lettrici,
3: sì.
1: E ti pongono anche dei quesiti. Ti hanno posto questo quesito: può finire la capacità di amare? Mi è finita la capacità di amare?
3: Ma in genere quando finisce è perché uno non si rende più disponibile. Di solito succede dopo una delusione.
1: O una serie di delusioni.
3: Dopodiché, dopo l'ultimo uno dice, vabbè, adesso basta, non ci sto più, non mi spendo più, non voglio più cadere in questa malattia, in questo tormento, perché l'amore, poi tutti lo celebrano questo amore, tutti vogliono l'amore, ma poi l'amore in realtà è anche sofferenza, no?
1: E quando finisce questa capacità di amare, non si diventa molto aridi?
3: Ma io penso di sì, io non ci sono ancora arrivato, spero di non arrivarci, spero di arrivare a 80 anni con la voglia di innamorarmi, ma...
1: Senti, Castellaneta, ricorre anche nei tuoi libri, l'infedeltà, il tradimento, sono proprio inevitabili?
3: No, non sono inevitabili. È che purtroppo c'è quella che io chiamo l'usura dei sentimenti, procura l'infedeltà.
1: I
3: sentimenti sono usurati, quando ci si abitua troppo l'uno all'altro.
1: E quindi come si potrebbe evitare?
3: Ma bisognerebbe...
1: Dice, vacanze separate.
3: No, questo non è quello delle vacanze separate. Le vacanze separate sanciscono uno stato di fatto, ormai,
1: già,
3: di solito.
1: Di malessere.
3: È prima che bisogna intervenire. Bisognerebbe potersi mancare quando ci si ama, intanto.
1: Ma
3: non
1: forse...
3: mancare quando ormai non ci si ama più.
1: Ma forse se si tiene appunto all'amore e a questo sentimento che poi è molto delicato, magari giocare, fare dei progetti, vivere insieme proprio. Insieme intendo dire insieme, perché ci sono delle persone che vivono nella stessa casa, ma ognuno per conto proprio.
3: Sì.
1: Questo è un altro pericolo per l'amore. Allora, stasera ti faccio fare un po' il medico dell'amore. Come si potrebbe fare per una coppia che, per esempio, viva non insieme? Che cosa gli consigliamo?
3: Ma di non avere una casa propria se vogliono, ma di dormire spesso insieme, cioè di non di cambiare abitazioni.
1: Questo dici, tu dici che dormire insieme. Non credo che sia ma la gelosia la ritieni negativa?
3: La gelosia non è che la ritengo negativa, la gelosia è un sentimento come tanti, come l'ira, come la dolcezza, come la vendetta, fa parte del catalogo dei sentimenti umani, quindi è difficile da sopprimere.
1: Carlo Castellaneta, che cosa ci fai tu personalmente con i ricordi e che cosa consigli agli altri di farci?
3: Che cosa faccio dei miei ricordi?
1: Sì.
3: Ma io i ricordi li uso moltissimo per il lavoro che faccio,
1: Ah,
3: cioè
1: ecco.
3: dovrei consigliare a tutti di fare lo scrittore, perché allora i ricordi diventano materia di lavoro. Ma poi ci sono ricordi che non ho mai scritto perché sono troppo miei personali e li tengo per me.
1: Senti, aprire un cassetto che è chiuso da tempo, qualunque cassetto, e trovarci dentro le cose più disparate, perché da tempo che non si apre, che effetto ti fa?
3: Ma è un esercizio abbastanza salutare, per esempio rileggere vecchie lettere d'amore. È un esercizio abbastanza salutare, perché ci fa capire anche poi come tutto passa, come è caduco, anche le cose in cui avevamo creduto.
1: Ah, malinconico.
3: È malinconico, sì, ma però non è solo malinconia. Viene fuori un po' di saggezza anche. Si dice, ma guarda questa cosa, queste parole che allora mi avevano dato tanta trepidazione, adesso le vedo come se fossero state scritte da una persona che non conosco.
1: Castellaneta, hai mai avuto una battuta d'arresto?
3: In quale settore?
1: Come scrittore?
3: Come scrittore? No, battute d'arresto come scrittore no.
1: Ah, bene, meno male. Senti,
3: Spero che non venga mai quel momento, non deve essere simpatico.
1: probabilmente no, io ti auguro che non venga mai. Senti, cosa però può suscitare la tua ammirazione?
3: Che cosa suscita la mia ammirazione? A parte la bellezza delle donne, vuoi dire?
1: A parte,
3: A parte la bellezza delle
1: sì.
3: donne, la correttezza, la sincerità, la lealtà.
1: Farete molto tardi stasera, è una di quelle serate così.
3: Sì, ma io sono un nottambulo.
1: Sei nottambulo?
3: Sì.
1: Cos'è che ti piace della notte? Il silenzio?
3: No, no, mi piace far tardi la
1: Ah, ti
3: notte.
1: piace proprio far
3: Sì.
1: tardi?
3: Anche
1: No, perché volevo chiedere.
3: perché ho il privilegio di poter dormire il
1: Eh
3: mattino.
1: già.
3: Io, facendo lo scrittore, organizzo la mia giornata in modo che posso cominciare quando voglio a lavorare.
1: Che cosa vorresti sognare quando andrai a letto domattina all'alba?
3: Non mi prefiggo dei sogni da fare, perché trovo che il divertimento
1: È la
3: è la
1: sorpresa?
3: sorpresa, i sogni è come andare, entrare in un cinema dove non si sa che cosa
1: Hai
3: danno,
1: mai avuto un sogno ricorrente?
3: no? Sì, qualche volta. Sogni di essere ucciso, si vede che i miei complessi di colpa si esprimono così.
1: Ah, beh, un
3: Sogni
1: sogno
3: di
1: tremendo, un
3: essere
1: incubo.
3: ucciso.
1: Un incubo, non voglio finire così la nostra telefonata. Mi sai dire così proprio al volo che cos'è per te la felicità? Per
3: Che cos'è la felicità?
1: te? Alla maniera di Charlie Brown, sai?
3: Alla maniera di Charlie Brown è difficile,
1: Sì,
3: ma
1: certo.
3: secondo me lui dice che è un cucciolo caldo, no?
1: Sì.
3: Ma io credo che sia, come dire, l'ottimismo che domani sarà meglio di oggi.
1: Ah, questo è molto bello e lo regaliamo come un pensiero su cui appoggiarsi per addormentarsi a tutti gli amici e le amiche in ascolto. Sei d'accordo?
3: Certo, regaliamoglielo.
1: Carlo Castellaneta, io auguro una buona nascita, un buon cammino al tuo libro Vita di Raffaele Gallo.
3: Grazie tante, Irvine.
1: E tante cose affettuose,
3: Anche a
1: ciao.
3: te, a presto.
1: Grazie. E a voi, cari amiche e cari amici, l'augurio di una giornata serena domani e di una notte dolce adesso, stanotte, dalla vostra Dina Luce.

0: Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: Radio 3 e la Fondazione Sigma Tau presentano Le Oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, buongiorno e grazie per le elaborazioni della sigla delle Oche di Lorenz, sempre più belle.
2: Era per il tuo rientro in sede.
1: Oh, ne sono onorato. Oggi parliamo di un incontro, quello fra umano e artificiale, ma non lo facciamo a partire da riflessioni filosofiche, esplorando le proiezioni degli autori di fantascienza, lo facciamo insieme ai più concreti fra gli scienziati, cioè gli ingegneri. Abbiamo un ospite in studio che è Ferdinando Auricchio, professore di meccanica dei solidi all'Università di Pavia. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Fra poco al telefono raggiungeremo invece Riccardo Pietrabissa del laboratorio di meccanica delle strutture biologiche del Politecnico di Milano e parleremo di protesi, delle frontiere della biocompatibilità dell'artificiale e di lega memoria di forma. Prima daremo come sempre uno sguardo ai giornali, nei quali però abbiamo notato che manca completamente una notizia che vi abbiamo dato qualche giorno fa qui dalle Oche. Speravamo venisse un po' ripresa, ma non è successo. La notizia sono le sorti dell'ufficio di statistica palestinese fondato dalla comunità europea a Ramal e distrutto la settimana scorsa dall'esercito israeliano durante un'operazione che è stata descritta dallo stesso esercito come un'operazione contro il terrorismo. Noi facciamo un po' di fatica a vedere questi legami fra statistica e terrorismo, forse anche il professore Giuseppe Burgio fa fatica?
4: Sì, in effetti, buongiorno.
2: Buongiorno professore, noi vogliamo dire che abbiamo interpellato lei perché c'entra, presidente del Centro Europeo di Statistica e Sviluppo, il CESDE, ed è direttore di Eurosapienza e quindi in qualche modo questo Ufficio centrale delle statistiche di Ramallah è sotto la sua ala o comunque sotto quella della comunità europea. Si è stupito di sentirsi dare, non fosse che per associazione, del terrorista?
4: Sì, in effetti così è. Stupito ma relativamente. In effetti CES de Roma sta lavorando per conto della Commissione europea su diversi programmi che riguardano il bacino del Mediterraneo. Il programma si chiama MedStat, che comporta appunto lo sviluppo della statistica in tutti i paesi del cosiddetto processo di Barcellona, tra cui entra anche l'autorità palestinese. Quindi diversi anni di lavoro, appunto come donor alla Commissione europea, in qualche modo si trovano adesso ad essere, se non persi definitivamente, ma insomma in ogni caso posti sotto situazione critica. Quindi per questo diciamo la sorpresa perché la statistica serve per la gestione dei governi, per la gestione degli stati, ma minore sorpresa se sappiamo che se la statistica è stata sempre considerata rivoluzionaria. Quindi io non mi sento, diciamo, non è una cosa nuova che gli statistici vengano considerati terroristi, lo erano nell'Ottocento.
2: Lo erano nell'Ottocento.
4: Sì, è così infatti. È una cosa, se posso dire brevemente un po', questa è la situazione in Italia. In Italia la statistica è nata appena nel 1807 perché il regno napoleonico allora ha importato il concetto di statistica come strumento per il governo. E venne diretto il primo istituto di statistica sotto il regno napoleonico da un filosofo, statistico filosofo, Melchiorre Gioia. Ma successivamente è caduto il regno napoleonico, tutti gli altri governi che si sono subito messi a evitare di usare la statistica lo hanno fatto in maniera decisa, considerando che la statistica venisse in qualche modo a nascondere quelle che erano le reali ragioni per le quali i vari stati facevano le loro politiche. Invece la statistica pone sempre in grande chiarezza quali sono le politiche che gli stati conducono. Infatti la giovane Italia, proprio nel metà dell'Ottocento, fece grandissimo uso delle statistiche proprio per gettare luce sulla cattiva amministrazione di quei governi. E i rivoluzionari, in particolare questa regione d'Italia, vennero addirittura considerati, lo erano da questo punto di vista rispetto ai poteri costituiti, considerati i terroristi dell'epoca. E quindi i governi vietarono a loro non solo la produzione di statistiche, ma anche la distribuzione di dati statistici. e l'aggettivo statistico in quel periodo era sinonimo di sovversivo e venne addirittura vietato fino anche il suo uso nei titoli dei libri.
2: Però, mi scusi professore, rispetto all'ufficio statistiche di Ramallah, chiedendo informazioni anche presso Eurostat, Unistat e altre organizzazioni della comunità europea, mi era stato detto anzi che i matematici statistici lì presenti erano cosmopoliti, laici e noti addirittura per delle posizioni di grande moderazione. Tant'è che una delle persone che mi hanno aiutato a ricostruire questa storia mi hanno detto, ma veramente a noi sembrava più probabile che se Assalto doveva esserci sarebbe venuto dai fondamentalisti islamici. Infatti, allora no, capisco sempre meno.
4: Infatti si capisce sempre meno, ma si capisce anche come la statistica sia strumento per la gestione corretta delle cose dello Stato. Se poniamo questo come assunto principale, allora la volontà di creare uno Stato è accompagnato dalla volontà di avere delle statistiche coerenti, delle informazioni statistiche corrette, e tutto questo può essere voluto o non voluto, come il caso dell'Ottocento che ho citato, cioè la cattiva amministrazione di uno Stato può essere un problema che deve essere nascosto e le statistiche servono invece a porre in luce ciò che non deve essere. Quindi il problema è l'informazione, quindi togliere l'informazione dà la possibilità a chiunque voglia muoversi nel campo delle comunicazioni di dare le informazioni che si vogliono senza conoscere i dati reali. In questo senso ritengo che possa essere in qualche misura visto ciò che sta succedendo, ma non ne sarei tanto sicuro, perché la questione non riguarda soltanto questo tipo di istituzioni, ma riguarda tante altre istituzioni.
2: Aspetti, perché noi dobbiamo concludere rapidamente. Volevamo però, prima che lei ci dicesse la sorte delle altre istituzioni, o magari ci torneremo un'altra volta, che cosa succede adesso per queste statistiche?
4: Non c'è noto in questo momento, perché c'è grande confusione anche per la situazione che si è molto più complicata. Diciamo, il problema della statistica è diventato, tra virgolette, meno importante che non altri problemi, certo, come i carri armati puntati sulla residenza di Arafat e cose simili. Quindi però pare che le ultime notizie, specialmente di oggi, siano un po' più rassicuranti, sembra che ci possa essere nuovamente un ritorno a un dialogo sotto controllo internazionale. Quindi io penserei di avere delle informazioni più precise su quello che è avvenuto sulle statistiche non appena avremo modo di sentire nei prossimi giorni i nostri colleghi.
2: Allora la preghiamo di volerci gentilmente aggiornare, la ringraziamo per questo suo intervento e le auguriamo, date le circostanze, un buon anno.
4: La ringrazio molto, a presto.

Questa è la notizia che non abbiamo trovato sui giornali di oggi, vediamo quello che invece c'è, segnaliamo tre cose, direi cominciando dal Corriere della Sera, nelle pagine della Cultura. Massimo Chiatelli Palmarini approfitta dell'uscita di un film diretto da Ron Howard, tratto dal libro di Silvia Nazar, Storia di John Nash, matematico e folle. Approfitta, dicevo, per fare un ritratto del matematico John Forbes Nash, del suo equilibrio alla Nash, del suo premio Nobel per l'economia, della sua Field Medal per la matematica e della sua schizofrenia, da cui però è riuscito a venirne fuori. Un bell'articolo complesso che appunto attraversa una storia personale per raccontare un po' anche di storia della matematica, delle influenze della matematica sull'economia e della storia delle conoscenze su un disturbo, la schizofrenia appunto. E poi dalla Stampa segnaliamo invece un intervento di Giorgio Celli, i Nobel anonimi, perché ci si dimentica dei premi alla scienza. Il ragionamento di Giorgio Celli è che mentre i premi Nobel per la letteratura, per la pace, per l'economia permangono nella memoria delle persone, quelli per la scienza spariscono in maniera rapida. E uno dei motivi, secondo Giorgio Celli, per questo ostracismo del ricordo è perché gli scienziati sono sostanzialmente erano dei cavalieri della valle solitaria, non un po' isolati dal resto del contesto culturale. Questo Giorgio Celli sulla Stampa. E concludiamo invece con un articolo del Manifesto che prosegue una serie di inchieste sul finanziamenti alla ricerca e sulla politica della ricerca in Italia. Aveva parlato in passato, ve ne avevamo segnalato, del finanziamento alla ricerca pubblica, dello stato di salute del CNR. Oggi si occupa dello stato invece della ricerca privata, che forse la scarso finanziamento privato alla ricerca in Italia è ancora più grave, secondo Luca Tancredi di Barone sul Manifesto, della carenza di fondi pubblici. E con questo credo che la rassegna stampa per oggi si conclude.

0: Buongiorno al professor Riccardo Pietrabissa, strappato da una riunione al Politecnico di Milano. E Riccardo Pietrabissa, lo dicevamo prima, del Laboratorio di Meccanica delle Strutture Biologiche. Buongiorno.
1: Buongiorno, dottor Mezzagora.
0: Vi abbiamo chiamato, lei e il professor Auricchio, che è qui con noi per raccontarci un po' di aspetti legati alla bioingegneria e in particolare riguardo alle protesi. Dalle gambe di legno e degli uncini se n'è fatta parecchia di strada.
1: Ma sicuramente le gambe di legno e gli uncini che sono un po' nello scenario dell'immaginazione di noi bambini sono ormai oggetti, direi, superati. In particolare le cose di cui ci occupiamo un po' noi non sono tanto ora le protesi diciamo esterne, quindi quelle che sostituiscono interi arti, ma noi ci occupiamo delle protesi impiantabili, cioè di quei dispositivi che svolgono la loro funzione di sostituzione di funzioni anatomiche o fisiologiche, sostituendo fisicamente parti interne al corpo umano. Quindi sono cose che dal di fuori non si vedono, per intendersi, ma che risolvono grossi problemi funzionali dell'organismo.
0: Ecco, la situazione della ricerca attuale dove si sta orientando?
1: Ma dunque, questi dispositivi hanno, giusto per fare il parallelo con quelli a cui faceva riferimento lei, hanno un grosso limite in quella che noi chiamiamo la affidabilità. Cioè un dispositivo extracorporeo è un dispositivo che, se va incontro a malfunzionamenti, a danneggiamenti, si può sostituire, si può riparare. Un dispositivo totalmente intracorporeo invece no, evidentemente, se non con un ulteriore atto chirurgico, quindi con tutta una serie di rischi importanti per il paziente, oltre che invalidità temporanea. Quindi questi sono dispositivi che devono garantire affidabilità nel tempo, quindi mantenimento di proprietà e di funzioni nel tempo. E questo oggi è un grosso limite sulle strutture artificiali. Sarebbe come pretendere che un'automobile che io compro dura 20 anni senza manutenzione, senza fare tagliandi, cambi olio, eccetera. Questa cosa non c'è, non funziona. Quindi diciamo che la ricerca va verso l'ottenimento di dispositivi che siano in grado di funzionare bene e in modo affidabile per lunghi periodi.
0: E uno degli elementi che più caratterizzano sia l'affidabilità, ma in generale un buon funzionamento delle protesi, immagino che siano i materiali di cui è fatta, e proprio di questo volevamo parlare con il professor Auricchio. Sia per quanto riguarda le protesi, cioè la sostituzione di organi, ma anche per interventi invece che semplicemente servono a migliorare delle funzionalità del nostro organismo.
2: Sì, sicuramente l'aspetto dei materiali è di estrema importanza nella bioingegneria, e devo dire che oggigiorno il mondo dei materiali sta vivendo momenti molto interessanti, proprio per le applicazioni, per l'interesse che le applicazioni bioingegneristiche rivestono, e perché si stanno scoprendo sempre di più proprietà nuove in materiali, forse non nuovissimi o alcuni anche nuovissimi, che possono dare, diciamo, un'ulteriore, una nuova velocità, un nuovo impatto in

0: che a livello macroscopico presentano delle trasformazioni cristallografiche reversibili e a livello macroscopico, benché siano delle leghe metalliche, hanno dei comportamenti estremamente inusuali e interessanti.
1: Cioè sono degli elastici solidi?
0: Ecco, infatti, diciamo, sono dei metalli, quindi hanno tutte le proprietà caratteristiche dei metalli, però accanto a queste hanno delle altre proprietà interessanti. Per esempio, se uno prende uno di questi materiali e lo piega, il materiale ha una sua resistenza, nel momento nel quale però lo rilascia, recupera la forma iniziale. E questo è una proprietà non riscontrabile nei metalli, ma riscontrabile in queste leghe e in campo... nel campo bioingegneristico ha delle applicazioni incredibili, di grande fascino. Per esempio, ce ne sono moltissime, ho estrema difficoltà a sceglierne una, però per esempio gli stent, oggigiorno si parla moltissimo di stent, che sono sono, per buttarla giù, delle strutture metalliche che vengono inserite nelle coronarie, quindi nel cuore, vicino al cuore, per via periferia. Quindi invece, se uno ha una coronaria occlusa, invece di andare a fare un'operazione a cuore aperto, si entra nel sistema circolatorio per via periferica e si inseriscono questi tubicini metallici. Ora, perché sono particolarmente utili i materiali meloriforme? Perché uno riesce a comprimerli moltissimo in maniera tale da portarli all'interno della coronaria e poi li lascia, e questi ricordano che inizialmente avevano una forma espansa e quindi tendono ad aprire la coronaria e a ripermettere il flusso sanguigno. Questa è una delle tante possibili applicazioni, ma ce ne sono molte.
2: Molte anche al di fuori del corpo umano, immagino, perché credo che la sola parola memoria di forma fa pensare credo a tutti gli ascoltatori a 2000 applicazioni possibili.
0: Ce ne sono, è un numero incredibile, cioè un mondo affascinante, ve ne sono moltissime in ambito aerospaziale, in ambito automobilistico. Il centro ricerche Fiat, per esempio.
1: Cioè, uno ha un incidente e gli si sfonda la portiera fa finta di niente e dopo un po'.
0: Cioè, questo è un po' futuribile come applicazione. Però, per esempio, la Fiat sta lavorando molto intensamente nel tentativo di sostituire a tutta una serie di motorini elettrici presenti nell'automobile oggigiorno fili a memoria di forma che permettono di attuare e di compiere dei lavori. E la cosa interessante, il motivo per cui sono interessanti questi materiali anche in campo biologico, bioingegneristico, e quindi mi ricollego a quello che diceva il professor Pietrabis, è che noi facciamo affidamento su una proprietà intrinseca del materiale. Questa è la nuova scienza dei materiali. Quindi utilizziamo qualche cosa che è innato nel materiale e quindi estremamente affidabile. Per cui la Fiat lo usa per i suoi attuatori, noi lo possiamo usare all'interno del corpo umano proprio perché siamo abbastanza sicuri che quando lo inseriamo fa quello che dovrebbe fare, sicuramente lo fa molto meglio di sistemi molto più complessi.
2: Certamente sulle leghe a memoria di forma credo che sia il caso di ritornare, però adesso ci sta portando un po' troppo lontano. Io ritornerei all'interno del corpo umano, ritornerei al professore Pietrabissa, perché uno dei problemi principali con qualunque cosa noi mettiamo all'interno del nostro corpo è quello che si chiama biocompatibilità. Ci sono varie strade per far sì che il nostro corpo sia, diciamo, contento, una parola grossa, però accetti volentieri questi interventi esterni.
3: Ma sì, diciamo, io amo parlare di compatibilità, intendendo con compatibilità un ampio spettro di problemi di interfaccia, diciamo di colloquio tra l'artificiale che viene inserito e la risposta dell'organismo che lo riceve. In effetti questo colloquio che deve esistere, perché se inserisco qualcosa che deve funzionare dentro, questo deve esplicare delle funzioni che sono le funzioni che io ho perso per la perdita del tessuto o per la perdita funzionale della parte. E questo recupero è gradito, come dice lei giustamente, secondo diversi aspetti. Cioè c'è un gradimento che io chiamo anatomico, cioè ciò che impianto deve avere la forma il più possibile vicina spesso a ciò che io tolgo. Poi c'è un gradimento di tipo funzionale, cioè ciò che metto deve svolgere il più vicino possibile la funzione della parte che ho tolto, e poi c'è un gradimento di carattere biologico, cioè ciò che impianto non deve, diciamo, inquinare l'ambiente, quindi non deve corrodersi, non deve degradarsi, non deve innescare fenomeni biologici negativi. Ecco, l'insieme di tutte queste proprietà è quella che io chiamo la compatibilità, e questa è immediata in genere dall'ingegneria secondo due o tre filoni principali. Uno è quello di connettere, diciamo, l'aspetto di forma, quindi di geometria, con l'aspetto

0: Faccio un esempio: è chiaro che la ruota è tonda e questo le consente di rotolare, se la ruota la faccio quadrato non rotola. Allora mi domando se quando io progetto una protesi di ginocchio, per ottenere esattamente la funzione del ginocchio naturale, io non debba ricostruire la protesi esattamente come il ginocchio naturale. Questo, diciamo, è un approccio, diciamo, di studio anatomico-funzionale che può ripercorrersi nella struttura geometrico-funzionale della protesi. E l'altro aspetto è quello che le superfici devono essere fatte con dei materiali che appunto hanno un colloquio positivo nei confronti dell'organismo, quindi l'organismo non deve danneggiarli, quindi non deve degradarli, e il loro eventuale, per quanto piccolo, degrado non deve inquinare e quindi creare reazioni tossiche piuttosto che allergiche o infiammatorie sui tessuti biologici. Ecco, l'insieme di queste cose non è facile da ottenersi, evidentemente.
1: E fra le tante strade che percorrete ce n'è una che io trovo abbastanza fantastica, ne avevamo già parlato qui alle Oche di Lawrence qualche tempo fa. Si chiama tissue engineering, ingegneria tissutale, cioè l'idea di riuscire a guidare i tessuti stessi invece di mettere dentro delle sostanze che al nostro corpo non appartengono di natura.
0: Sì, questa è sicuramente una strada molto, molto appealing, all'ordine del giorno della ricerca più avanzata. Ancora le applicazioni cliniche sono poche, si contano sulle punte delle dita, però è sicuramente una linea di ricerca che offre delle straordinarie prospettive. L'idea qual è? Quella che se in effetti ciò che devo ricostruire deve avere la forma dell'originale, svolgere la stessa funzione e avere una compatibilità biologica molto vicina, forse la soluzione migliore è l'oggetto stesso, cioè se riuscissi a trovare un altro ginocchio da piantare al posto del ginocchio del paziente, identico al suo, fatto da suo gemello, non parlo di trapianto, parlo proprio di sostituzione.
1: Mi dica che nei vostri laboratori fate ricrescere un ginocchio.
0: No, questo oggi non si fa, però il concetto è quello di discutere un po' dall'inizio l'approccio tecnologico. Oggi il caso del ginocchio mi sembra un caso forse semplice e di comprensione anche per tutti. Oggi la sostituzione del ginocchio riguarda molto spesso non una patologia di tutta la parte che sostituisco, ma solo della cartilagine. La cartilagine è, se vuole, quella parte che consente alle ossa della gamba di muoversi senza attrito, quindi senza dolore, senza resistenza al movimento. Ecco, le artrosi, tutte quelle patologie che vanno a danneggiare la cartilagine articolare, producono una serie di fenomeni che alla fine portano alla sostituzione invece di parti importanti che vanno dall'osso, dal femore, tibia, eccetera. Allora, se io riuscissi a sostituire solo la cartilagine, otterrei un risultato analogo, forse migliore dal punto di vista dell'efficacia clinica, sicuramente con un dispendio minore di energie e con meno dramma per il paziente. Oggi però la cartilagine artificiale, totalmente artificiale, non esiste, perché le richieste meccaniche di affidabilità sono eccessive. Allora l'idea qual è? Quella di ricostruire la cartilagine del paziente. Come si fa a fare questo? L'esempio forse credo più noto, perché è già in applicazione clinica da tempo, è quello della pelle. Cioè oggi si riesce, nei casi di grandi ustionati, a ricostruire superfici importanti di cute danneggiata tramite colture di cellule del paziente stesso, quindi del derma del paziente stesso, in laboratorio. L'idea è di espandere questo concetto a tessuti più critici o comunque sui quali oggi non si fa.
1: E su questo, professore Pietrabisa, mi rendo conto che la sto interrompendo a metà
0: di un discorso.
1: Che certo riprenderemo, perché noi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, abbiamo capito qual è la linea che state seguendo nei vostri laboratori e magari torneremo per raccontare a questo punto la costruzione di questa cartilagine. Per adesso lasciamola lì che si sta formando.
2: Grazie a Riccardo Pietrabisa, a Ferdinando Auricchio, a Giuseppe Burgio, a Lorenza Petrini, a Mina De Toffola alla console, a Silvia Baglioni in redazione. Ci sentiamo domani, ripassiamo la linea a Roma.

0: camminano su quella spiaggia processioni di stelle, come l'ultima volta che la vidi.
1: Rai Radio Tech & Tech.

Rai Radio Techete.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

dobbiamo tornare a riprenderci cura del nostro pianeta. Questo non significa tornare a vivere come centinaia di migliaia di anni fa. Dobbiamo rispettare di più la nostra terra, considerarla di più. Dobbiamo cercare di ricostruire quello che abbiamo distrutto e assolutamente proteggere la parte sana che ancora esiste e che è la buona metà del pianeta. Le foto dimostrano quanto di vivo e meraviglioso ci sia ancora nel mondo. Queste frasi sono di Sebastiano Salgado, da un'intervista radiofonica rilasciata in Rai. Infatti state proprio per ascoltare uno speciale in cui ho racchiuso tutti i principali interventi, fino ad ora naturalmente, di Salgado in Rai, in Radio Rai. Lo speciale appunto si divide in due puntate. Nella prima, che state per ascoltare, troviamo gli interventi di Salgado ad Appunti di Volo del 97, a Radio 3 Suite nel 2000 e nel 2003, e relativamente alle mostre Terra, In Cammino e In Principio. Nella seconda puntata invece troviamo le interviste, gli interventi di Salgado relativamente alla mostra Genesi, mostra come sappiamo itinerante in questo momento nel mondo, che non ha bisogno di presentazione, che attualmente fino più o meno alla fine di gennaio sarà al Pan di Napoli.

0: un retour vers la planète, pas un retour, on va plus vivre de la manière très proche de la nature qu'on a eu.
1: Dobbiamo tornare a prenderci cura del pianeta, ma questo non vuol dire tornare a vivere come centinaia di migliaia di anni fa, ma dobbiamo rispettare di più la nostra terra, dobbiamo considerarla di più, dobbiamo cercare di ricostruire quello che abbiamo distrutto e dobbiamo assolutamente proteggere quella parte sana che ancora esiste e che è una buona metà del pianeta. E le foto dimostrano quanto di vivo e di meraviglioso ci sia ancora nel mondo.
0: La parte che esiste ancora, che è una buona moitié della planeta. Je crois que c'est très important le langage de l'image.

0: A Zonzo qui, a Zonzo là, fine giornata, fuori, in periferia, la città non abita più dentro di me, Francisco Serafim, andiamo via, così suonano le parole di assentamento, risoluzione, scelta. Quando morirò, diceva l'epigrafe da Guimarães Rosa, quando morirò che mi seppelliscano sul ciglio dell'altopiano, contento della mia terra, stanco di tanta guerra, cresciuto nel mio cuore. Ecco, con queste parole apriamo un discorso con Sebastiano Salgado, che incontriamo nella nostra stanza, non solo della memoria ma qui anche della speranza. Terra si intitola una grande esposizione che Sebastiano Salgado ha realizzato contemporaneamente in 5.000 posti diversi in tutto il mondo. È una situazione particolarissima attraverso la quale vorremmo entrare nel discorso con Salgado, proprio attraverso uno dei brani di Chico Buarque, il quale avete ascoltato, fa musica e poesia contemporaneamente e accompagna con le sue poesie questa esposizione. Quindi, anzitutto, Salgado, che cosa rappresenta Terra? Perché una scelta di questa contemporaneità in tutto il mondo, in 5.000 luoghi diversi? E poi, in che modo da Terra possiamo passare a queste messe in scena della fatica, del dolore, della tragedia anche di una popolazione che sta soffrendo e morendo come quella brasiliana?
1: Je crois que c'est probablement la première fois dans l'histoire de la photographie qu'une exposition est présentée en un tel numéro d'endroits différents au même temps. Il s'agit déjà pas seulement d'une exposition de photos.
2: Penso sia probabilmente la prima volta nella storia della fotografia che un'esposizione viene presentata in così numerosi e differenti posti nello stesso tempo. Si tratta non soltanto di un'esposizione di foto, ma anche di un enorme sforzo di comunicazione, e precisamente la comunicazione e il coordinamento di questo movimento brasiliano, Contadini Senza Terra, che è certamente il più grande movimento sociale nel Brasile in questo secolo. È un movimento che si batte oggi per il riconoscimento dei contadini del Brasile. Il Brasile è un enorme paese, molto ricco, un grande esportatore di prodotti industriali, un paese che possiede alcuni servizi di comunicazione tra i più moderni, ma che ancora ha un'agricoltura feudale, un'agricoltura come quella dell'Europa del XVII secolo. Dunque, un'agricoltura che spinge enormemente la popolazione della campagna ad andare verso la città. La gente che invece non vuole partire combatte per la terra in modo assai forte e molto determinato. Il movimento Contadini Senza Terra ha cominciato a organizzarsi circa 12-13 anni fa e oggi sono centinaia di migliaia di famiglie. Combattono per la terra e la musica di Chico Buarque, che abbiamo ascoltato prima, riflette esattamente ciò che sta accadendo in Brasile. La popolazione non vuole più partire, combatte per la terra e per il suo riconoscimento. C'è una parte della popolazione della città che oggi comincia a tornare in campagna. Dunque trovo che la grande poesia di Chico sia esattamente l'espressione di questa gente che ritorna in campagna per ritrovare la sua dignità, per essere felice con la terra, per morire e combattere nei luoghi dove è nata. Io sono un ex economista. Ho lavorato come economista per qualche anno, ma nel 1973, 24 anni fa, ho abbandonato tutto e sono diventato fotografo. Ho lavorato in differenti agenzie fotografiche, ho trascorso 15 anni nell'agenzia Magnum e quindi le mie foto sono per lo più foto sociali. Ciò che mi interessa è infatti sempre l'aspetto, la tematica sociale. Potere dedicarmi ai contadini del Brasile, al mio paese. Tutto questo mi interessa particolarmente anche perché sto lavorando ad un grande progetto sulla migrazione dei popoli del mondo, sugli emigrati, sugli spostamenti delle popolazioni dalla campagna alle città e su alcune metropoli che attualmente sono imponenti a causa di un forte flusso di migrazione.
0: Ecco, fermiamoci un istante su questo aspetto. Io credo che Terra faccia parte di questo suo grande progetto di lavoro, cioè lo studio non soltanto degli spostamenti, ma delle modalità per cui gli spostamenti delle popolazioni mirano a raddoppiare il numero delle città, degli abitanti delle singole città, e invece a depauperare, a spopolare le campagne. Quindi credo che si stia producendo, e che lei sia interessato a studiarlo anche dal punto di vista socio-economico, oltre che di testimonianza fotografica, un fenomeno non troppo dissimile a quello per il quale lo spopolamento delle campagne e la ripopolazione delle città ha causato nei secoli passati delle gravi situazioni di conflitto. Io credo che l'accento che lei ha posto in questo caso, in cui a Eldorado del Scarajás nel 1996 si è creato un conflitto fortissimo con molti morti, sia solo uno dei tanti esempi che lei ha scelto di illustrare, un esempio tragico.
1: Ecco, il y en a, bien sûr, un grand déplacement des populations de la campagne vers les villes qui s'est passé ici dans les pays européens, n'est-ce pas? Principalement les siècles derniers, à l'époque de la grande...
2: Ci sono state moltissime migrazioni di popolazioni contadine nelle città. Emigrazioni che si sono verificate anche nei paesi dell'Europa, principalmente nello scorso secolo, all'epoca della grande industrializzazione. Oggi ciò accade in modo speciale. La popolazione del pianeta è vicina ai 6 miliardi e nei paesi che ancora sono poco industrializzati, anche all'interno della stessa Europa, l'emigrazione è tuttora presente dalla campagna alle zone industriali. Ad esempio in Africa, che è un continente che possiede un'urbanizzazione incredibile, ma che non è ancora industrializzata, si sta verificando un'imponente emigrazione nelle città. E il dramma è che non si sa come fare lavorare questa gente perché non esistono posti di lavoro. La stessa cosa accade dove c'è quasi 1 miliardo di abitanti, come nel caso del Brasile, dove attualmente sto lavorando. Il Brasile in 30 anni ha superato l'80% della popolazione rurale e il 60% della popolazione urbana ed è un paese che non ha la capacità di impiegare tutta la sua popolazione. Dunque, il movimento Contadini Senza Terra è un movimento unico al mondo che sta battendosi perché le popolazioni restino in campagna e penso che questo, nell'ottica mondiale delle odierne migrazioni popolari, sia un aspetto del tutto nuovo, interessante, che potrà trasformarsi in futuro in una specie di ricetta per trattenere le popolazioni in campagna.
0: Ancora Chico Buarque, Fantasia, poi ragioniamo sul testo proprio che Buarque ci presenta.

0: Canta, canta una speranza, canta, canta una allegria. Si può cantare allegria e speranza, si può cantare ancora, come dice Chico Buarque, rinunciando al ferro sia del supplizio, sia del tormento, sia della guerra, e invece pensando a speranze nuove. Esiste ancora, a suo avviso, Salgado, soprattutto in questa situazione di sfruttamento della terra e di conflitto forte tra lo sfruttamento che lega la terra e la volontà invece delle popolazioni di abbandonare la terra, esiste ancora una speranza?
1: Écoute, il y en a vraiment un énorme espoir. Hein? Beaucoup de choses se passent. Le mouvement des paysans sans terre, c'est un mouvement pacifique.
2: Esiste davvero un'enorme speranza. Molte cose stanno cambiando. Il movimento Contadini Senza Terra è un movimento pacifista. Non è armato, non combatte, ma sono centinaia di migliaia, sono milioni di persone. Esiste una classe politica che è contro di loro perché si tratta, nella sua maggioranza, di una classe politica che deriva da quella dei grandi proprietari terrieri. Ma attualmente tutta la popolazione delle città e tutta la gente inizia ad aderire al movimento Contadini Senza Terra. Dunque questa speranza è enorme. E tutti ora pensano che occorra riconquistare la terra. Molti ce l'hanno fatta e penso che in seguito ci sarà terra per tutti. Ora la speranza è che il Brasile possa diventare un paese moderno, occupare un proprio posto nella comunità delle nazioni, che non si debba attendere così a lungo. Credo che la speranza sia totale.

0: dunque si apre il 29 giugno a Roma alle Scuderie Papali al Quirinale, sede fino a pochi giorni fa di questa mostra spettacolo fortunatissima dei capolavori dell'Ermitage. Si apre un'altra mostra di grandissimo interesse, ma di tono e di argomento completamente diverso, che sarà allestita fino al 3 settembre, dunque per tutta l'estate, e che ha come protagonista Sebastián Salgado, un fotografo di origine brasiliana, vive attualmente a Parigi, fotografo, fotoreporter, ma che ha saputo reinventare il lavoro del fotoreporter a un livello di impegno etico e anche di livello estetico straordinario, e che presenterà una lunghissima serie di fotografie che hanno come titolo comune In Cammino. E In Cammino significa proprio andare alla ricerca non tanto del viaggio per il viaggio, quanto della vita, di testimoniare, di fermare in qualche scatto la vita di coloro che sono costretti in qualche modo al cammino, di coloro che migrano, di coloro che si cercano rifugio, di coloro che vanno alla deriva magari con il loro continente, di chi è costretto all'esodo per qualche ragione che riguarda per l'appunto la politica o l'economia del luogo in cui si trovano. Sono una serie di fotografie assolutamente sorprendenti, perché rivelano un'altra faccia di una realtà che di solito per noi ha un po' la superficie patinata delle cose che funzionano bene, della new economy, e che invece mostrano come in realtà sotto la superficie di quello che luccica magari dagli schermi televisivi c'è una realtà terribile che vale la pena che forse un fotografo appunto ci porti a vedere. Sebastián Salgado è qui vicino a me, intanto lo saluto, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Sebastián Salgado, dicevo, fotografie che testimoniano una realtà che di solito si nega, una realtà di fronte alla quale molti vorrebbero voltare le spalle, come se non ci fosse.
1: Je crois qu'il y a une chose très intéressante qui est en train de se passer au monde aujourd'hui. 15% de la population de la planète a fait une espèce de fuite vers le futur. Elle vit dans le futur. Elle a oublié une grande partie de l'humanité en arrière. Peut-être on a 85% de la population de la planète qui vit dans le passé. C'est un monde qui n'a pas de présent.
0: Ecco, dice che c'è una cosa molto interessante, drammatica, che sta accadendo oggi. C'è un 15% della popolazione che ha come compiuto un balzo verso il futuro, che vive proiettata nel futuro, quasi che non appartenesse più a questo presente. C'è invece un 85% della popolazione mondiale che vive radicata in un passato da cui non riesce a staccarsi, un passato che pesa su di lei e che diventa anche per lei una mancanza di presente.
1: Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette population qui vit protégée, comme la population de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, n'est-ce pas, elle a l'impression que tout se passe dans la globalisation. Et on parle de globalisation financière, de globalisation économique, de globalisation de l'information. Et on oublie les restants du monde, les globalisés, qui subissent, qui travaillent, qui transfèrent leurs richesses vers les côtés riches du monde, pour que les côtés des riches mondes soient riches. E sono chaque fois plus pauvres.
0: E la cosa che ne consegue è che i paesi e le popolazioni che vivono protette, come quelle dell'Italia, della Francia, degli Stati Uniti e della Germania, dimenticano completamente la realtà delle persone che vanno, come dire, che subiscono una globalizzazione. In Europa si parla appunto di globalizzazione economica, del mercato, eccetera. Ci sono però i globalizzati che in qualche modo sono costretti a mutare stili di vita proprio in forza di questa trasformazione dell'economia, e che fanno in modo che i paesi ricchi siano sempre più ricchi, ma la loro povertà invece viene completamente rimossa dalla coscienza collettiva. Allora, le vostre fotografie sono

0: sono proprio contro questa rimozione, sei contro le refoulements.
1: Voilà, ces photos, c'est une coupure représentative de la réalité. Je n'ai pas inventé quoi que ce soit. C'est des photos d'un monde qui est là, que j'ai tourné pendant 7 années, 9 mois par année, pour les faire et pour montrer les gens qu'il y en a une autre réalité et qu'il faut qu'on la pense, qu'on discute. Ces photos sont là. Pour moi, c'est une exposition complètement politique qu'il faut que les jeunes viennent la voir pour raisonner qu'est-ce qu'on peut faire. Comment on pourrait trouver ensemble une solution pour vivre ensemble? Parce que je ne crois pas que 15% peut vivre tout seul.
0: Sebastiano Salgado dice che queste fotografie sono uno specchio, una riproduzione in qualche modo della realtà, non vogliono essere altro che questo, una testimonianza, e sono da questo punto di vista una testimonianza fortemente politica che bisogna che la gente veda, perché quello che si vede attraverso queste fotografie è la realtà di persone che appunto di solito vengono nascoste agli occhi del pensiero comune, del pensiero collettivo, dell'opinione pubblica, e sono persone invece che si riaffacciano così alla cronaca e alla storia con tutta la loro drammaticità e con una domanda, la domanda su quello che si può fare per loro. Ci sono due tipi di foto, per così dire. Ci sono foto piene di gente, Sebastiano Salgado, con grandi folle, e foto invece che inquadrano una sola persona, o in primo piano o semplicemente perché sono dei ritratti. Eppure mi sembra che in queste due dimensioni, quello della solitudine e quello della folla, ci sia una unità molto forte.
1: Ah oui, je crois qu'il y a une unité dans ce travail, n'est-ce pas? Pour moi, c'est une espèce de radiographie des populations qui sont en train de bouger dans le monde. Et vous savez, la grande majorité de ces personnes, presque la totalité, ils avaient une condition de stabilité, ils avaient une maison, ils avaient un travail, et à un moment quelconque, ils ont tout perdu. Pour une raison politique, pour une raison économique, pour une raison d'une violence, d'une guerre quelconque, mais à l'origine, certainement économique, ils se trouvent sur la route, en train de chercher un nouveau équilibre, une nouvelle façon de vivre. Et quelquefois, pour eux, c'est très difficile de comprendre pourquoi ils sont là. Parce qu'ils ne sont pas la cause de leur départ. La cause de leur départ, quelquefois, s'est passée à quelques milliers de kilomètres de chez eux. Ils sont là. Donc il y en a un point en commun à ceux qui partent seuls, à ceux qui partent en groupe, à ceux qui sont poussés par des centaines de milliers ensemble. Ils font partie de toute cette population en cammino.
0: Sì, cerco di ricordare tutto quello che detto Sebastiano Salgado. Dice che in effetti c'è un'unità fra coloro che partono soli, tra coloro che partono in gruppo, ed è l'unità di una disperazione che nasce spesso da cause che sono molto lontane da loro, che non riconoscono. Sono persone che avevano una stabilità, avevano una casa, avevano un villaggio, avevano un punto di partenza, per così dire una propria patria, ma che all'improvviso sono state costrette a partire, e sono state costrette a partire per delle ragioni molto spesso economiche, molto spesso politiche, come si dice anche oggi etniche, ma sono ragioni che spesso sfuggono loro, e allora questa specie di fuga cieca verso qualcosa che non si sa cosa sia, verso un futuro indeterminato, da un passato che non è più accogliente, questa fuga colpisce le persone che partono sole, le persone che partono in gruppo e che hanno ugualmente negli occhi questo sentimento di essersi perduti, di essere spersi. Tra l'altro, prima invece ho dimenticato di tradurre la parte nella quale Salgado diceva di aver lavorato per 7 anni a raccogliere queste foto tra il 93 e il 99 e di averlo fatto lavorando 9 mesi l'anno costantemente con le persone che fuggivano, per l'appunto, con le persone che migravano, che erano in cammino, e quindi di aver seguito questa faticosa vita con la macchina fotografica. C'è anche molta ricerca estetica nelle sue fotografie. Questo perché, a suo parere, la fotografia deve comunque avere un valore d'arte, un valore di testimonianza più forte, se ha anche un valore formale ricercato, oppure la forma è solo una questione sua, di stile, che ha poco a che vedere con il contenuto?
1: Vous savez que le langage photographique, c'est un langage formel, c'est un langage esthétique nécessairement, n'est-ce pas? Et c'est un langage qu'on écrit avec la lumière, et donc elle est comme ça, pas seulement ma photo, la photo de tous les photographes. Bien sûr, qui sait, ces photos aujourd'hui sont dans un endroit comme la Scuderia del Quirinale ou dans d'autres musées que ces photographies vont, c'est parce qu'elles ont une certaine qualité plastique. Mais je ne veux pas d'aucune façon que les gens les voient comme des œuvres d'art, comme d'objets d'art. elles n'étaient pas constituées, elles n'étaient pas faites comme objet d'art. Elles étaient faites comme un ensemble d'images pour informer, pour provoquer une discussion, pour provoquer un débat. Et les premiers supports de ces photographies ont été les journaux, ont été la presse. Je suis un journaliste, j'ai une carte de presse, je suis un photographe de presse. Et c'est que je veux que les gens viennent les voir, pas comme des œuvres d'art, mais qu'ils viennent les voir comme une espèce de vecteur. J'ai eu l'opportunité d'aller voir les problèmes et je donne à voir les personnes qui viennent les regarder pour qu'ils puissent créer une base de raisonnement.
0: Dice Sebastiano Salgado, certamente la fotografia ha un linguaggio formale, è un mezzo che si disegna con la luce, con i bianchi e neri per esempio che lui usa, ha dunque un suo linguaggio formale ben codificato, non soltanto in lui ma un po' in tutti i fotografi. Certamente se le fotografie di Sebastiano Salgado arrivano a essere esposte alle Scuderie Papali al Quirinale a Roma, vuol dire che hanno anche un valore plastico che le contraddistingue, ma lui non vuole assolutamente che queste siano lette come delle opere d'arte, come degli oggetti d'arte. Salgado rivendica di essere un fotoreporter, di avere una tessera da giornalista, di aver pubblicato molte di queste fotografie per la prima volta su giornali, e dunque lui vuole che le persone visitino questa mostra non con l'occhio di chi inquadra degli oggetti d'arte, delle rappresentazioni artistiche del reale, ma con chi per l'appunto si trova di fronte a delle testimonianze che lo portano in faccia, viso a viso, con la realtà di ogni giorno, con realtà lontane. Un ascolto musicale, allora proviamo a sentire magari una storia raccontata da Caetano Veloso e poi torniamo in studio con Sebastiano Salgado.

0: Il giorno che sono andato via, qual è il titolo in portoghese, Sebastiano Salgado, di questa?
1: O dia que eu vim-me embora. C'est un peu l'histoire de Caetano Veloso. Je connais sa ville à l'intérieur de Bahia. Il raconte comment lui il a immigré. C'est très bien cette musique parce que ça tombe parfaitement pour ses photos. Quand Caetano était jeune, je suis à peu près de même âge, je connais bien Caetano. Le Brésil habitait à 80% à la campagne. Aujourd'hui, le Brésil habite à 80% dans les villes. Et ça, c'est l'histoire de la majorité des Brésiliens, les jours qu'ils sont partis.
0: Ecco, il giorno in cui è partito, il giorno in cui sono partito, Salgado dice che è un po' la storia di Caetano Veloso, una storia che lui conosce bene, hanno la stessa età con Veloso, si conoscono. Ed è la storia di Veloso perché anni fa in Brasile si abitava per l'80% nella campagna, quando erano giovani lui e Veloso. Oggi Salgado ha i suoi 55-56 anni. Oggi invece l'80% abita nelle città, ed è proprio questa in fondo la storia di questa epoca, è la storia del giorno in cui sono partiti, la storia del giorno in cui hanno lasciato la loro condizione originaria per trasferirsi appunto nella città. Parlavamo della mostra che si apre il 29 giugno, allora, alle Scuderie Papali del Quirinale, in cammino Sebastiano Salgado, fotografie che vengono da tutto il mondo, dall'Africa, dall'Asia, dal Sud America. Fotografie di una evidenza giornalistica, direi, fondamentale e anche di grandissimo impatto estetico, perché mi viene da pensare che a volte certi accostamenti estetici fanno ancora più effetto, no? Un osservatore che riconosce una forma estetica in una di queste fotografie viene ancora più colpito. Ce ne sono alcune che hanno dei riferimenti anche a un'iconografia classica straordinaria, ma quello che mi colpisce è: ci sono delle fotografie che hanno loro stesse una storia, no? C'è una fotografia come questa, per esempio, di questi uomini sul treno. Una fotografia che viene da quale paese questa?
1: No, la jetée sur des trains qui partaient de la frontière de Guatemala vers la frontière des États-Unis au nord de Mexique. C'est des trains qui, avec des jeunes d'Amérique centrale, ils font 3500-4000 km pour faire la traversée de Mexique vers les États-Unis.
0: Ecco, questi sono dei treni che vanno verso il Guatemala, che partono dal Guatemala, attraversano il Messico, vanno verso gli Stati Uniti, fanno 3500-4000 km per portare dei giovani verso gli Stati Uniti. Ma sono dei treni dove non si viaggia dentro.
1: No, c'est des trains de marchandises,
0: les gens sono treni merci.
1: Entre les wagons sur les trains comme on voit sur ces photos. Très dangereux, très risqué, n'est-ce pas?
0: Ecco, le persone viaggiano tra i vagoni oppure sopra i vagoni, come si vede in questa fotografia, ed è una cosa molto rischiosa.
1: Et je me rappelle, j'ai parlé à ces jeunes, parce qu'ils sont tous très jeunes, vraiment des jeunes qui vont chercher quelque chose.
0: Erano tutte persone molto giovani, ricordo di aver parlato con loro, sono tutte persone che andavano a cercare qualcosa.
1: Et j'ai parlé aux jeunes, j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous voulez aux États-Unis? Pourquoi vous partez aux États-Unis? Mais des jeunes de 14 ans, de 16 ans, de 18 ans, de 20 ans, ils me disaient, je vais trouver un petit travail, qui sait, un jour, je peux acheter une vieille voiture, et faire con che ma copine vienne del Salvador pour avoir peut-être un fin de semaine libre. Mais c'était le minimum qu'il demandait.
0: Io chiedevo loro, ma che cosa andate a cercare negli Stati Uniti? Che cosa volete? Ed erano ragazzi di 14, di 16 anni, di 18 anni. Qualcuno rispondeva, ma in fondo quello che cerca è un piccolo lavoro, magari la possibilità un giorno di comprare un'automobile usata e poi magari di chiamare la mia fidanzata dal Salvador che venga lì e fare una piccola famiglia. Insomma, chiedevano veramente il minimo.
1: C'est ça la chose qui m'a plus frappé dans toutes ces 7 années de voyage, c'est de parler aux gens et demander les gens pourquoi ils partaient et qu'est-ce qu'ils avaient avant, n'est-ce pas? Tous, c'est des gens qui avaient une certaine stabilité et à un moment, ils ont tout perdu. Ils étaient poussés à la route, ils sont à la recherche d'une nouvelle stabilité. C'est des gens qui, quand je demande aux gens qui viennent voir, de ne les voir pas avec compassion, ils n'ont pas besoin de compassion, mais de venir les voir avec énormément de respect, parce qu'ils se sont battus pour arriver là où ils sont.
0: E quello che l'ho colpito di più proprio nei 7 anni di questo lavoro, dove ovunque lui ha chiesto alle persone perché partivano, e le risposte che otteneva erano più o meno le stesse, erano tutte persone che partivano da una condizione di stabilità improvvisamente perduta e che andando altrove cercavano veramente il minimo. Ed è proprio per questo che Salgado chiede che alla mostra, che lo ripeto sarà aperta fino al 3 settembre a Roma, alle Scuderie Papali, al Quirinale, Non si vada a vedere questa serie straordinaria di fotografie con l'occhio di chi è pronto magari a commuoversi o a disporsi a una sorta di senso di colpa o ad avere della compassione, ma a guardare queste fotografie con rispetto, perché le persone che sono partite erano persone che avevano una stabilità perduta e che avevano soprattutto grandissima dignità nel loro modo anche di andare alla ricerca di qualcosa di piccolo, di qualcosa di minimo. Sebastiano Salgado, io la ringrazio molto di questo incontro e le auguro ancora molti viaggi di fotografia.
1: No, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de donner cette opportunité.
2: State ascoltando la prima puntata di uno speciale dedicato al fotografo brasiliano Sebastiano Salgado.

0: Così come per rievocare dei colori lontani, vorremmo raccontarvi adesso una breve storia, una storia fatta di immagini, fatta di fotografie che vengono dal paese del Brasile, da quella sterminata landa nella quale vengono prodotti molte cose, ma fra esse il maggior prodotto di esportazione brasiliano è il caffè. Una storia che viene raccontata dalle immagini che il fotografo Sebastião Salgado ha scattato nella sua terra di origine e che sono esposte in questi giorni, la mostra si è inaugurata qualche giorno fa, all'Auditorium di Roma, nello spazio Auditorium Arte, una piccola saletta, una piccola stanza a dire il vero, riempita di enormi fotografie di Sebastião Salgado. Sebastião Salgado è un fotografo che ha acquisito il soprannome del fotografo umanista, un fotografo che si è dedicato dall'inizio della sua carriera, peraltro un inizio per niente affatto precoce, ma anzi assai tardo, a fotografare in bianco e nero molto spesso persone al lavoro o situazioni lavorative, situazioni nelle quali gli uomini fanno esperienza con quello che è il loro contatto, a volte anche brutale, proprio nudo, con la natura e la materia. Ne abbiamo incontrato Sebastião Salgado proprio in occasione della mostra, della anteprima della mostra che in questi giorni, ripeto, è all'Auditorium di Roma per il ciclo di mostra di fotografie che si svolge a Roma in questi giorni, che noi a Radio 3 Suite stiamo seguendo da qualche giorno a questa parte. Gli abbiamo rivolto alcune domande, abbiamo registrato una breve chiacchierata che è cominciata così: com'è che gli chiedevo che cosa volesse dire il titolo della mostra in principio, perché in principio in inglese si può tradurre in molte maniere, in italiano anche diversi significati. Gliene ho proposti alcuni: un inizio, un vero cominciamento, oppure un concetto, una linea di principio, oppure un'affermazione di principio. Ecco, gli ho chiesto quale di queste tre parole potesse meglio descrivere la mostra. Ecco cosa ha risposto.
1: I believe this exhibition for me is a kind of a statement, in a sense in a cough, in a sense my life. Because cough was mixed up in my life from the beginning.
0: Ha detto, questa mostra a Roma può essere veramente un'affermazione di principio per me. In un certo senso per quanto riguarda il caffè, in un certo senso per quanto riguarda proprio la mia vita. Infatti mio padre, diceva Sebastião Salgado, aveva una piccola industria di raffinamento, di trattamento del caffè per l'esportazione. E nel posto dove è nato, nella zona in cui è nato, io sono molti piccoli produttori di caffè. Dopo il suo inizio ha studiato da economista, è diventato un vero e proprio economista al servizio dell'Organizzazione Mondiale del Caffè, che era basata a Londra e aveva i principali interessi in Africa. E la vita del paese da cui Salgado viene, cioè il Brasile, ha molto a che vedere con il caffè. E il giorno in cui gli è stato proposto di fare una mostra sulle piantagioni di caffè, sui lavoratori del caffè, sono molto felice perché poteva ritornare all'inizio della propria vita. Dopodiché gli ho chiesto qualcosa che ha a che vedere con dei pregiudizi, dei luoghi comuni riguardo il caffè. Beh, di solito si pensa al caffè in un salotto nel quale sono persone magari che conversano, fanno amene pratiche e sorseggiano una tazza di caffè. È una cosa piuttosto conviviale, piuttosto rilassata, ma in realtà dietro questa facciata c'è un mondo di lavoro, un lavoro duro, un lavoro anche difficile, con molte incertezze. C'è stato ultimamente un grandissimo calo nel prezzo del caffè e questo ha portato molte persone in povertà, si contano 600.000 disoccupati. Ecco qual è l'opinione di Sebastião Salgado riguardo a questi luoghi comuni, questi pregiudizi sul caffè.
1: That's a very good point that you are doing, because when we discuss for the first time the idea with Andrea and the friends of in Trieste.
0: Dice, questo è un aspetto particolarmente importante, perché quando abbiamo discusso l'idea all'inizio con Andrea, poi vedremo chi è Andrea, la mia idea era stata proprio questa, cioè che in molte parti del mondo noi troviamo un caffè che è completamente separato, alienato da quella che è la sua origine. Dice, ad esempio, nei supermarket dove la gente va a comprare il caffè, e diceva Salgado, io spesso mi chiedo se le persone che comprano il caffè magari non immaginano immaginano che il caffè viene fatto proprio nel retrobottega del supermercato, cioè una cosa prodotta lì. Ma in realtà non è proprio così. Lì c'è una persona che sta bevendo del caffè a casa sua. Ha qualche idea del posto da dove proviene questo caffè? Ecco, l'obiettivo della mostra è mostrare alle persone qual è l'origine del caffè e mostrare allora le mani dei lavoratori, di quelli che hanno proprio a che fare con la materia del caffè e coloro che lo toccano. Beh, a questo punto è venuto fuori che Andrea, è proprio Andrea Illi, che è l'ideatore in un certo senso e anche lo sponsor principale di questa mostra di fotografia di Sebastiano Salgado, che si chiama In Principio. E avendolo proprio accanto a me, Andrea Illi, in quell'incontro, gli ho chiesto a quando risale il suo incontro con Sebastiano Salgado e qual è l'origine dell'idea di fare una mostra sulle piantagioni di caffè.
2: Ci siamo incontrati l'anno scorso? È stata una sorta di sogno quello di poter parlare con Sebastiano di questo progetto e devo dire che c'era anche un po' di come dire, di timidezza nel proporglielo. E lo scopo era esattamente quello che Sebastiano ha appena detto. Volevamo riuscire a coinvolgere i consumatori, quello che sta dietro una tazzina piuttosto che un pacchetto di caffè, perché si dimentica, non si pensa neanche dove viene prodotto e soprattutto non ci si rende conto che il 100% del caffè viene coltivato nel sud del mondo, in paesi che nella migliore dei casi sono in via di sviluppo, ma molto frequentemente sono paesi poveri. Noi nei confronti di queste popolazioni produttrici di caffè da oltre 10 anni facciamo molte cose. Lavoriamo con loro direttamente. Innanzitutto gli trasferiamo la conoscenza su come ottenere un prodotto di alta qualità, perché è evidente che la qualità più elevata è più il consumatore è pronto a pagare un prezzo più elevato e quindi è tutta la catena che ne trae beneficio. E dopo che gli abbiamo trasferito queste conoscenze sulla qualità, se ottengono il risultato, compriamo da loro direttamente, quindi conoscendoli uno ad uno il prodotto, e con ciò siamo anche in grado di pagare loro un prezzo sostenibile che gli garantisce in ogni condizione un profitto e in più anche un premio, se vogliamo, per la qualità effettivamente ottenuta. E questo ci ha portato in più di 10 anni a incontrare delle persone straordinarie, inaspettato come viaggio, e di ciò volevamo testimoniare ai consumatori che ogni giorno consumano, ma non potevamo farlo direttamente. Chi meglio di Sebastiano poteva farlo?

0: E dunque, in questa occasione che vi stiamo raccontando, nel quale mi sono trovato vicino a Sebastiano Salgado e ad Andrea Illi per parlare della mostra In Principio, una mostra di fotografie che si sta tenendo a Roma in questi giorni, all'auditorium, al nuovo auditorium Parco della Musica, siamo arrivati a parlare di un tema particolarmente caro a Salgado, cioè quello dell'ecologia. In realtà noi siamo soliti collegare l'ecologia al rispetto dell'ambiente, siano esse piante, animali, ma Salgado mostra con il suo lavoro che l'ecologia è qualcosa che riguarda da vicino anche l'uomo. E abbiamo parlato di quel concetto che si sta facendo strada sempre più nei nostri giorni, il concetto di sviluppo sostenibile. E ci ha raccontato Salgado della sua realtà, la sua realtà brasiliana.
1: You know, you spoke before about sustainable development. We are working a long-term sustainable development project in Brazil. And the point when we started to discuss this story about coffee, we discussed
0: Ci ha raccontato
1: with
0: che
1: Andrea
0: sta lavorando ad un grande progetto di lunga durata dedicato allo sviluppo sostenibile in Brasile. Diceva che proprio quando ha cominciato a discutere con Andrea Illi riguardo questa mostra, questa discussione si è svolta proprio in questo posto, dove Salgado sta realizzando insieme ad alcuni collaboratori delle cose. Ad esempio, stanno piantando molti alberi nella foresta. Racconterò Salgado che quando era ragazzo, ormai sono parecchi anni, 60 anni fa circa, perché Salgado sta andando verso il 60° compleanno, nella foresta amazzonica c'era il 60-70% di alberi e adesso invece ci troviamo ad una percentuale che è attorno allo 0,3%. Dice, quindi abbiamo distrutto tutto. E nella regione dove Salgado viveva c'erano molte persone che vivevano dentro la foresta e adesso non ci vivono più. E questo ha dato origine a una serie di effetti collaterali, quali le migrazioni, il disagio sociale. E la qualità della terra, del terreno, sta diminuendo molto, molto velocemente. E allora cosa hanno fatto lì in questa struttura ci si era Salgado? Hanno cominciato a ripiantare nella foresta degli alberi, hanno cominciato con 500.000 alberi e questo progetto è diventato un progetto di sviluppo sostenibile. A questo punto l'ho interrotto perché Salgado parlava di sé sempre al plurale e gli ho chiesto, ma il plurale che cosa riguarda? Beh, ci racconta lo Salgado che riguarda una settantina di persone che lavorano lì in qualità di biologi, esperti, scienziati, che ad esempio hanno dato luogo a scuole, a posti dove le persone possono, i coltivatori possono andare ad imparare quelle che sono le nozioni di una coltivazione secondo lo sviluppo sostenibile. Insomma, un'interazione fra il luogo dove questi corsi si svolgono e il luogo invece dove le piantagioni vengono sviluppate, che ha fatto nascere un lungo progetto, un'importante campagna, un importante sviluppo dell'agricoltura sostenuta anche dal governo brasiliano. Salgado si è profuso con molta partecipazione, con molto ardore verso questo progetto che sta occupando il resto della sua vita insieme ad un altro libro di fotografia che ha in progetto di realizzare nei prossimi anni, contato che gli ci vorranno circa una decina d'anni, sia per ultimare il nuovo lavoro fotografico, sia per far avanzare questo progetto di sviluppo sostenibile. E a quel punto siamo tornati a parlare di fotografie e gli ho chiesto se il bianco e nero che lui usa sia utilizzato per rendere ancora più drammatico il contrasto fra il lavoro, proprio la materialità delle persone che ci stanno ad avere le mani immerse nella natura. Salgado si è messo a ridere e ha risposto così.
1: No, I don't believe so. I don't believe so. I believe that is more the linking between that work is hard, the handwork is hard than black and white or color. If we had shooting color, it'd be not different. But the point that we live now in a planet, the modern part of our planet, that are completely virtual, no? And that are completely urban and sophisticated in a sense. But if I photograph the peasants of Italy,
0: E ha detto di no, insomma, non è il bianco e nero, ma è soprattutto il legame che c'è fra il lavoro e la durezza di questo lavoro quando si svolge in ambiente naturale, piuttosto che l'uso del bianco e nero o del colore. Noi ci troviamo oggi in una situazione nella quale la nostra società può essere descritta come virtuale, cittadina, urbana, sofisticata. Dice, se avessi ritratto dei lavoratori, dei braccianti italiani o dei braccianti brasiliani, la cosa sarebbe stata identica, sia a colore sia in bianco e nero. Il problema, diceva Salgado, è che noi non vediamo più braccianti, non vediamo più persone che lavorano duramente nella campagna con la natura. Noi siamo in un mondo completamente urbanizzato. E quando il duro lavoro ti viene in mente quando vedi le facce, le mani, la fisionomia di questi braccianti, non certo con l'uso del bianco e nero e del colore. Dice, questa è una mia idea. Io penso che il comportamento cittadino, urbano, ha fatto sì che noi non ci consideriamo più degli animali. Noi ci consideriamo una specie di esseri razionali, completamente differenti rispetto agli animali. Noi non abbiamo nulla a che vedere con gli animali in questa prospettiva distorta, non abbiamo nulla a che vedere con la natura, abbiamo computer e non lavoriamo con le nostre mani. Invece l'agricoltura è fatta con le mani, è fatta con il sudore. E concluso dicendo, io non credo che ci sia nessuna differenza nell'usare il bianco e nero piuttosto che il colore, credo che la differenza sia tutta qui.

0: Avete ascoltato la prima puntata dello speciale dedicato al fotografo Sebastião Salgado da Radio Tequeté, a cura di Francesca Vitale.
1: Rai Radio Tequeté.
2: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
3: Il cabaret è come il Chianti, che una volta, quando era coltivato da pochi appassionati, era un vino eccellente, e che adesso invece, dato che produce milioni di bottiglie che vengono esportate, non si sa più dove sia il vero Chianti e dove ci sia altro vino etichettato così. E la stessa cosa succede con il cabaret. Il cabaret ha dei precedenti storici deliziosi legati a gente sveglia, intelligente e soprattutto coraggiosa.
4: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. Dai Carnet de Gobbi e Risotto impegnato al Frascati sfuso di oggi, passa in rassegna il cabaret attraverso gli interventi, i ricordi, l'interpretazione di Franco Nebbia. Ma per me lì il cabaret è un'altra cosa. Un nonno povero e un nipote ricco. Montesano scopre il precedente dell'avanspettacolo. La Buccella, che certi problemi non se li pone, scopre di avere un fisico diverso. Da un martire della legge ponte a un cantastorie che si sente giusto. Gino Negri con un filo di voce. Con la C o con la K, etimologia discussa del cabaret da una cameretta fiamminga alle tradizioni di Berlino o di Parigi. I gatti di Vico dei Miracoli, come perdere per strada 24 donne. Bandini, Merli, Quinterno e Vilipendio. Dove, dalle opinioni del pubblico, si apprende che la cantina romana non è quella milanese e che il cabaret è diverso dal romanzo. Un programma di Franco Quadri, regia di Chiara Serino, presenta Velio Baldassarre.
5: Parliamo un po' di cabaret. Questo genere di teatro da camera ha avuto in Italia il suo momento magico negli anni 60 e uno degli animatori più significativi fu allora Franco Nebbia.

0: A Nebbia abbiamo chiesto di farci un po' da guida sul filo della sua carriera nella storia italiana del cabaret.
1: Io il primo accostamento che ho avuto con il teatro di cabaret è stato nel 50, nel 51. A Roma Fersen istituì un locale che si chiamava I Nottambuli e io lì suonavo il pianoforte e vidi le prime manifestazioni cabarettistiche che in parte arrivavano dalla Francia. C'erano dei pupazzi deliziosi, veniva Catherine Sauvage a cantare delle canzoni impegnate e noi lì suonavamo delle cosettine di jazz per intrattenere il pubblico negli intervalli. E c'era Fiorenzo Fiorentini che faceva l'intertainer lì sopra, raccontando però delle barzellette. Era un tentativo quindi di cabaret, non c'era una struttura autentica. Invece poi, sempre suonando il pianoforte, capitai dietro le quinte del Teatro dei Gobbi. Il Teatro dei Gobbi con il povero Bonucci, la Franca Valeri e Vittorio Caprioli, e la regia allora era di Luciano Mondolfo, Salce non si era ancora inserito. Nel primo carnet de notes, che ebbe un successo spaventoso, e si faceva appunto della satira di costume.
2: Abbiano la compiacenza, prego.
0: La voce di Franca Valeri, signori, che dopo l'esperienza del Teatro dei Gobbi diede vita a quella serie di personaggi femminili che va dalla signorina Snob in poi.
2: Allora, se vogliono essere tanto gentili ad ascoltarmi, facciano un po' di silenzio e si raggruppino attorno a me, prego. Prego, ecco. Allora io mi proverò di cantare una nota di una canzone conosciuta. Non serve indovinare il motivo. Io canterò per ottenere un effetto che spero i signori vorranno gradire. Allora, come dicevo, canterò una nota di una canzone e dopo 8 secondi la stessa nota tornerà indietro. Attenti, parto. Via. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah! Eleco! Grazie dell'attenzione ricevuta, per di qua prego.
0: Il parere di Laura Betti sul cabaret?
3: L'unico cabaret valido che c'è stato in Italia, quindi cantato e animato, tanto per cominciare, sono i Gobbi, quindi Franca Valeri, Vittorio Caprioli, Alberto Bonucci o Salce. Quella è l'unica cosa stupenda che c'è stata in Italia, di cui pare anche lì nessuno ha voluto tener conto, forse, non so, forse gli esempi non servono. Dopodiché io in contemporanea con Poli e Cobelli.

0: Torniamo al racconto di Franco Nibbia.
1: Dopo di allora ebbi sporadici contatti con personaggi, tra cui per esempio Laura Betti, per la quale ho scritto alcune canzoni, e lì eravamo nel discorso cabarettistico, cioè nella satira di costume e nella satira politica. Autori a non finire, testi bellissimi, intelligenti, apprezzabilissimi, e lei, magistrale interprete di queste canzoni, musicisti raffinati, cioè una cosa veramente di lusso, teatri di prim'ordine. Ecco, qui però viene fuori un discorso. Che cos'è il cabaret secondo me? Io vorrei esprimermi con le parole di un amico e collaboratore del cabaret, che era Enrico Vaime. Una volta gli sentii dire: il cabaret deve essere un pamphlet, una specie di pamphlet diretto a colpire le istituzioni, il potere, a criticarle.
0: E secondo Millì, cos'è il cabaret?
2: Ma il cabaret in Italia per me non esiste. Mi spiace per i pochi che lo fanno o per quegli altri moltissimi che credono di farlo. Io ho visto il cabaret a Parigi, ho visto il cabaret in America e so del cabaret di Berlino perché mio fratello ha vissuto tra Berlino e Vienna 10 anni. È tutta un'altra cosa, non c'entra. Quello che io stessa sto facendo oggi al refettorio non è cabaret, è semplicemente il mio numero di varietà di canzoni. La signora Juliette Gréco faceva cabaret una volta, oggi anche lei fa il varietà, perché fa il Bobineau, fa l'Olympia, che sono dei teatri di varietà, dove c'è gente che fa il suo numero, chi coi cani ammaestrati, chi coi salti, c'è chi canta. Quindi c'è tutto un equivoco qui per quello che concerne la parola cabaret, quindi non sta a me spiegarlo, non lo so, comunque non è cabaret. A Milano aveva avuto un momento questo famoso cabaret di grande

0: Nel Nebbia Club, quello che ha stravolto la vita notturna degli italiani, tra la prima e la seconda serie abbiamo dato ben 45 spettacoli in 4 anni, che vuol dire quasi uno spettacolo al mese. Che cosa avevo fatto?
1: Milano, non fa la stupida,

stavo pensando che Ferdinando non è un gerundio.

0: mi era venuto in mente anche che mezzadria non è un condizionale. Prestame ere ponentino, più malandrino che c'hai. Stavo pensando anche che Ghette non è un passato remoto. Roma, regge mermoccolo, stasera.
1: Avevo formato veramente una struttura organica che poteva produrre spettacoli di cabaret in continuazione. La tematica era soprattutto l'attualità politica. Si parlava delle nuove leggi, delle cose che non funzionavano, degli scandali, si attaccavano duramente certi uomini politici, e questo attacco veniva fatto dalla sinistra. Ecco, con questo discorso si ritorna a quello che dicevo prima, cioè un pamphlet sinistrorso teso ad attaccare il potere, perché si ritiene impossibile attaccare il potere dalla destra, essendo la destra una forma di politica che vuole il potere e basta, e quindi non permette. E quindi se c'è un cabaret di destra, ammesso che possa esistere, è un cabaret falso, assolutamente in malafede, ritengo io. Comunque, noi molto democraticamente lasciavamo grosse aperture al dibattito, al dialogo.
2: Eppure, dopo qualche anno, il cabaret è entrato in crisi. Il perché della crisi lo chiediamo a Filippo Crivelli, regista tra l'altro di Millì e della Betti.
3: Una crisi perché è diventato troppo d'evasione, direi. Poi non vedo molti personaggi nuovi nel cabaret. Gli ultimi sono Cocchi e Renato, che ormai non sono più cabaret perché sono diventati dei personaggi televisivi. Altrimenti chi abbiamo? Non Laura Betti si è ritirata. Millì è un personaggio a sé stante e fa cabaret quando la chiamano a partecipare in determinati locali, cosa che in questi ultimi tempi fa anche Franca Valeri. Ma la loro vera sede è un palcoscenico normale di teatro. Personaggi come Franca Valeri o Cocchi e Renato o Enzo Iannacci, cioè che sono stati, o Laura Betti, che sono stati, diciamo, gli ultimi rappresentanti di un determinato tipo di teatro che è stato chiamato, per me arbitrariamente e troppo semplicisticamente, cabaret, io non lo vedo adesso.

0: Ma il Nebbia Club com'era finito?
1: A un certo punto io poi dovetti smettere per ragioni contingenti che furono diverse. Una fu quella che mi demolirono lo stabile per il piano regolatore, la legge Ponte del 68. Io sono un martire della legge Ponte. E un'altra ragione essenziale fu questa, che nelle more dell'attesa per spostare le licenze e applicare in un altro posto, io mi resi conto che il cabaret vero lo stavano facendo sulle piazze i giovani che contestavano e che si prendevano autentiche ammazzate, mentre noi continuavamo a fare discorsi sopra discorsi nei teatrini, nelle salette così periferiche, facendo pagare un congruo ingresso agli spettatori. E questo qui non lo ritenevo più onesto, visto il punto cui erano arrivate le cose politicamente in Italia.
0: Per un Nebbia che se ne va, quanti altri arrivano? Anche se magari con una diagnosi un po' pessimistica sulla vitalità del cabaret. Gino Negri, musicista estroso, uomo dello spettacolo leggero, ma anche del teatro più paludato.
2: Il fenomeno del cabaret è caduto lievemente proprio per la mancanza di humus, una mancanza di sottobosco musicale che c'è in Italia a questo proposito. Per mio conto io ho fatto una pratica di cabaret nel 63-64 così, e devo dire che l'ho fatta per avvicinarmi a un pubblico. A quei tempi scrivevo delle musiche molto difficili, volevo viceversa scrivere delle musiche più semplici, più immediate, cantando con la mia voce che non esiste.
3: Sono malato al fegato, sono malato al cuore, oggi non è possibile andare a lavorare. Quanto farebbe comodo un buon dottore, ma i soldi della visita non so e dove trovare. Ma per fortuna c'è la mutua, la si fa presto, la tutti in fila. Ma per fortuna c'è la mutua e tutti in fila ci guarirà. Ma per fortuna c'è la mutua, la si fa presto, la tutti in fila. Ma per fortuna c'è la mutua e tutti in fila ci guarirà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Il cabaret è un fatto fondamentale, è una pratica straordinaria. Io ritorno a constatare che gli uomini che hanno fatto cabaret e che poi l'hanno abbandonato, entrano nel vivo della questione teatrale.
0: Per esempio, guardiamo un po' a chi lo fa adesso. Qualche nome. Maria Grazia Buccella si esibisce al Bagaglino di Roma in uno spettacolo intitolato Ci eravamo tanto amati. Perché questa scelta del cabaret?
4: Per divertirmi un pochino e per avere esperienze nuove. Sono stanca di fare i soliti film ed infatti è un lungo periodo che non lavoro più nel cinema. Ho avuto esperienze di altro genere all'estero, esperienze di balletti acrobatici, esperienze di sketch in televisione americana. E quindi mi mancava l'esperienza del cabaret. Ma sai, io problemi non me li pongo mai, perché penso che con la naturalezza uno riesca a superare qualsiasi problema, qualsiasi ostacolo. Basta essere se stessi. Poi, certo, non posso avere la bravura che può avere un Montesano o un Lionello che recitano a mio fianco, però cerco di fare del mio meglio, darò delle altre cose che loro non possono dare, visto anche che hanno un fisico diverso dal mio, per ovvi motivi.
0: Che cosa dà Enrico Montesano? Quali sono le regole del cabarettista?
5: Secondo me non bisogna avere regole. Per fare bene questa forma di teatro non bisogna dire, alzarsi la mattina e dire adesso io faccio il cabaret. Oppure queste sono le regole, non ce so. E così uno va all'attacco, c'è la fantasia, c'è il tempismo, l'orecchio, una sensibilità. E difatti il momento migliore, secondo me, quando io mi diverto di più, è quando il pubblico mi dice qualche cosa, io posso rispondere, quando nella terza parte divago, invento, faccio delle considerazioni, delle osservazioni, il pubblico mi risponde, reagisce.
6: Che cosa c'è dentro al cabaret di diverso?
5: Dalle altre forme?
6: Sì, dalle altre forme di spettacolo.
5: Ma io non conosco sufficientemente, questo non mi vergogno a dirlo, anche perché sarebbe sciocco celare e mentire, quindi non conosco sufficientemente le altre forme di teatro per poterne parlare così esaurientemente. Posso soltanto dire quello che c'è nel nostro, o quello che manca, forse ancora più interessante. che non crediamo che in Italia, cioè sarebbe falso e sbagliato pensare che, che nel cabaret c'è tutto. Il cabaret che facciamo noi in Italia, che si chiama cabaret così, ma diciamo è una forma di teatro leggero, di satira, non è uno spettacolo più intelligente. Infatti qui in un vecchio copione del Bagaglino dicevo

0: E quello che invece manca è proprio, secondo me, sulla satira. Cioè, non perché noi non ne facciamo a sufficienza qui nel bagaglino, manca perché manca un po' di libertà.
1: Non pensi che ci sia un po' anche una responsabilità nella gente che fa cabaret? Perché per non scontentare il pubblico, per cercare di fare contenti un po' tutti, si fa sì della satira, però si colpisce tutto e tutti senza discriminazione, no? È l'accusa solita di qualunquismo che però ha un fondamento soprattutto a Roma.
0: Noi, io penso che non siamo qualunquisti, noi facciamo una satira sociale. Quando si dà una frecciata per il bene del popolo, no? O diciamo, non è che vogliamo fare i fustigatori o salvare la nazione o il popolo o il paese così, no, ma insomma quando diciamo una cosa che viene riscontrata, viene accettata da tutti, cioè la gente quando sente una battuta vera dice oh è vero, cioè vede sul palcoscenico e sente sul palcoscenico quello che ha avvertito così allo stato latente, che ha percepito o che ha pensato, e scopre che non è un suo pensiero ma è un pensiero di tutti.
2: Il discorso sul cabaret romano è estremamente complesso. Perché? Perché gli attori che sono usciti fuori dai vari locali romani, io li considero bravissimi, delle vere bestie da teatro. Però solo una piccola parte di loro, modestissima parte, è da considerare persona impegnata. Questo rispecchia, tutto sommato, la città, rispecchia Roma. Perché loro si sono adattati ai gusti del pubblico, non hanno imposto qualche cosa. E imporre qualche cosa al pubblico vuol dire accettare le contestazioni, discuterle.
3: Montesano, invece al bagaglino si cerca di accontentare il pubblico. Perlomeno si riproducono i brontolii che la gente fa tutti i giorni.
0: Questo non è qualunquismo, è una presa di posizione precisa contro, come diceva Tito Livio Cianchettini, i grassatori di ogni risma, i ladri, i farabutti. Quindi mi pare che io sono un partigiano bello preciso, sto con la gente, voglio stare con la gente che lavora, con la gente che sgobba, con l'uomo così della strada.
1: Ecco, il limite però purtroppo del cabaret è il prezzo, per cui alla fine il pubblico è un pubblico molto selezionato, non è il pubblico della gente che lavora.
0: Vorrei però sollevare un'eccezione, cioè non mi sembra giusto questo, perché ormai noi abbiamo un prezzo di, come un teatro normale. Noi qui al Salone Margherita, al bagaglino al Salone Margherita, abbiamo una platea che non è più quella di 200 persone come prima. Quindi se da una parte è sceso il livello di satira, se da una parte alle volte dobbiamo fare l'occhietto al pubblico, altre volte però gli diamo anche la stangata, insomma, la stoccata, e quindi chi l'ha capito, se l'ha voluta capire, l'ha capita, insomma. Ecco. E d'altra parte volevo dire questo, essendosi allargato il pubblico, cioè, entrando più spettatori, è diminuito il prezzo. Oggi noi facciamo pagare, cioè qui l'amministrazione, non io, per carità, io non farei pagare una lira, ma l'amministrazione fa pagare quanto si paga in un teatro qualunque, di qualsiasi circuito dei teatri romani, quindi 3.000 lire mi sembra un prezzo. Se tu pensi che se paga 1.600 lire per andare a vedere un film in prima visione.
3: Diciamo 3.000 lire più 2.000 per la consumazione. Prezzo alto, uguale pubblico attempato. Oh, non è vero, Maria Grazia?
4: Guarda, questo che dici è vero fino a un certo punto, perché anch'io pensavo questo, invece mi ha sorpreso perché ho visto un pubblico molto misto, un pubblico di persone così un po' mature e di ragazzi, ho visto anche ragazzini spaparazzati per terra che facevano ricche risate, ho visto un po' di tutto, perciò anch'io sono rimasta un po' sorpresa da questa cosa. Forse è uno spettacolo che ora va anche ai giovani, non solo alle persone mature, ed è seguito un po' da tutti. Molto bello. Uno spettacolo basato sul sfondo politico, tutta una satira. Speriamo che i giovani si divertano.
3: È d'accordo, Laura Betti?
5: Adesso ci sono degli esempi di un certo tipo di cabarettaccio. Cabarettaccio di Lega, così mi sembra abbastanza poco valida. Buonanotte, Sec.
3: Dopo le voci dei protagonisti del cabaret, ascoltiamo quelle di un altro protagonista, il pubblico. Lei non pensa che il cabaret sia in fondo un po' qualunquista?
6: Lo è spesso, molto spesso. Infatti, cioè, io non è che ho una preferenza spiccata per il cabaret, cioè a me piace fondamentalmente il binomio musica-teatro, mi piace molto il musical anche. Del cabaret non è che.

0: piace tutto. Mi piacciono certi tipi di cabaret, questo qui mi interessa particolarmente perché so che è abbastanza nuovo come schema. Cioè, non sempre è valido, perché per esempio soprattutto il cabaret romano è molto basato su sketch molto scontati e non so, appunto, battute di spirito tutte fatte sul doppio senso e cose di questo genere che sono molto vuote.
1: È una delle formule attraverso le quali un certo problema può arrivare a un determinato pubblico. Cioè, voglio dire che c'è un pubblico per ogni tipo di spettacolo, ecco. Per cui il cabaret è la formula giusta per un certo tipo di pubblico.
2: Voi forse ricordate il cabaret di qualche anno fa, no? Di prima della guerra.
3: Io ricordo quello di adesso, il Bagaglino, perché il cabaret di prima della guerra si ballava. Adesso al Bagaglino, se sapevo che era un cabaret, probabilmente ci venivo.
4: Mi piace come tipo di spettacolo perché in effetti è interessante da tutti i tipi di là, insomma è un tipo di spettacolo impegnato che però nello stesso tempo diverte.
5: Il cabaret lo trovo abbastanza disimpegnato, in particolar modo qui a Roma. Ho visto alcuni spettacoli, generalmente ci vado perché cioè, mi porto, quindi lo trovo quindi divertente, però come sostanza lo trovo proprio zero, niente, non dice niente.
6: Ma poco. Sono spettacoli nuovi, praticamente, nuovi, già, non so se ha fatto già il tempo suo,
7: Interessa, sì,
6: non sono quegli spettacoli col copione,
7: questo, e basta, tu che ne dici?
8: Io non è che me ne intenda molto, per dire il vero, però queste cose nuove mi piacciono, insomma, perché perlomeno non è la solita cosa, diciamo, già programmata in tutto e per tutto.
6: Sì, appunto, non c'è praticamente, non è un romanzo che uno può anche leggere, no? Per queste cose bisogna venire a sentirle. Non è che uno, una commedia tratta da romanzo, se compra il romanzo lo può leggere, no?
9: In un altro cabaret romano, il Cantastorie, l'animatore è Gastone Pescucci. Anche a lui chiediamo cosa c'è di diverso o di particolare nel cabaret.
10: Per me c'è la cattiveria che ci deve essere nel cabaret, cioè denunciare certi fatti pur facendoli ridere, perché la gente vuole ridere, perché ha bisogno di ridere dopo tante ore di ufficio, di sarabande di macchine, di preoccupazioni, ha bisogno di distendersi e quindi bisogna dargli delle cose, dirgli delle cose anche cattive, però facendoli sorridere, facendoli ridere. Io credo che questo dovrebbe essere il compito del cabaret migliore.
11: Ecco, del resto nella tradizione proprio storica del cabaret c'è anche un po' una certa grinta, no? Nel tuo spettacolo c'è un momento in cui questa grinta è abbastanza notevole, no? Il punto in cui ti richiami così alla necessità di essere onesti. E non c'è qualcosa forse alla base dei mali che non è soltanto il fatto di essere onesti o disonesti?
10: Io credo, guarda, che il malcostume è una cosa che purtroppo c'è e se la gente si sente piccata, io sono ben felice che si sente piccata se non si sente onesto. In fondo io penso che ognuno di noi, l'onestà completa in nessuno di noi c'è, perché ognuno di noi ha un piccolo tarlo e è una questione umana, se no saremmo degli esseri perfetti. Però se possiamo cercare di rendere il meno possibile questi tarli, penso che non sia un cattivo discorso. Se riesco a fargli sentire questo, già qualche cosa, insomma.
11: Infatti questo è giustissimo, però io ti facevo forse un altro discorso, cioè quello che l'accusa che si fa normalmente al cabaret, a un certo tipo di cabaret, è di essere generico, cioè di accomunare nei mali tutto e tutti senza distinguere quali sono le vere responsabilità.
10: Mi dicevano una volta, sì, forse anche a me, che ero un po' qualunquista, e la parola mi dava un po' fastidio, perché non mi sento affatto qualunquista, mi sento solo una persona che vorrebbe le cose giuste, vorrebbe le cose oneste, di un colore o dell'altro, non mi interessa, ma vorrei delle persone giuste al posto giusto, che agiscano giustamente secondo i loro doveri. E se questo riesce a portare uno svegliarsi veramente in tutti i sensi, è bello, guarda, e allora non mi sento qualunquista, mi sento giusto.

0: fare un discorso di cabaret adesso è possibile ancora, non so, nelle biblioteche, nei circoli culturali, dove la gente viene e sa che assisterà a uno spettacolo di un certo impegno e teatrale e linguistico e sociale, oltre che politico. Ma andare come fanno i miei attuali colleghi e, faccio l'autocritica, come faccio anch'io, in tutte le balere che si prestano ad offrire una pedanina, un pianoforte spesso scordato, delle luci improbabili, cioè senza nessuna struttura teatrale, a portare questo discorso satirico, mi sembra veramente un'opera da pionieri, di disboscamento assurdo.
1: I gatti del Vico dei Miracoli hanno fatto e compiono tuttora questo tipo di esperienza nei locali più disparati.
2: Noi non abbiamo finora un ambiente fisso di lavoro, cioè in questo momento noi stiamo parlando dalla platea di un teatro dove abbiamo fatto spettacolo e il fatto è che è una delle prime volte che ci capita di averlo fatto così. Purtroppo un gruppo come il nostro passa attraverso esperienze che lo portano lontano da quello che sarebbe il suo pubblico ideale, e cioè magari serate o cose del genere fatte se non proprio in discoteche, in posti, non so, che non hanno questa dimensione così bella per noi che è il teatro, insomma.
3: Sì, questo fatto però ci è stato molto d'aiuto, devo dire. Ci abbiamo fatto molta fatica a lavorare così in discoteche, balere, feste di piazza, varie sale, circoli di vario tipo, anche cabaret, ma questi erano già, diciamo, su un livello forse superiore. Però questo fatto qui è stato molto importante perché è stata proprio una vera e propria scuola. Ci abbiamo dovuto affrontare pubblico un po' di tutti i tipi, c'è il pubblico che andava a ballare, che cercava così di trovare la ragazza, eccetera, quindi aveva ben poco tempo da dedicare all'attrazione della serata, che in quel caso eravamo noi. Quindi, quando veniamo poi a lavorare in teatro, questo ritmo così che forse avrete visto c'è un po', ed è un po' la caratteristica forse, secondo noi, della nostra formazione, c'è questo incalzare dei vari pezzi, non c'è un attimo di stasi, è proprio dovuto a questa scuola qui.

0: quando in uno di quei paesino della Campania si incontravano a cavallo il re d'Italia e Garibaldi.
1: Maestà, posso darvi del tè?
2: No, grazie, preferisco del voi.
1: Ma è teano. Il tè che facilita gli incontri.
3: A 20 anni facevo l'amore.
4: Era più basso.
5: Ora i gatti del Vico dei Miracoli ci parlano un po' dei loro inizi.
6: Noi abbiamo avuto un inizio di carattere studentesco, cioè ancora quando eravamo al liceo e eravamo compagni di scuola. Quindi si facevano degli spettacoli a scuola e lì è cominciato un po' un tentativo di un gruppo che all'inizio era formato da 24 persone addirittura. Poi via via il gruppo si è spoltito e siamo rimasti noi 5 praticamente.
7: Selezione naturale.
8: Gli altri erano 12 donne, quelle sono state le prime a tagliare la corda. Perché dovevano rincasare presto la sera?
9: Io non facevo parte delle 12, ma sono subentrata in seguito, cioè dopo il dimezzamento di tutti quanti, eccetera.
8: Ecco, comunque dopo appunto finita l'epoca scolastica, abbiamo deciso noi cinque appunto di ritrovarci ancora e di farlo non più a... come dilettanti, ma appunto come professionisti. Abbiamo cominciato a lavorare un po' in giro. Prima siamo venuti a Roma, dove non abbiamo avuto molto fortuna, e dopo siamo andati a Milano, dove invece il derby ci ha accolto abbastanza bene, anche perché c'era un momento in cui il cabaret era un po' seduto sui personaggi vecchi e noi abbiamo portato, così almeno ci hanno detto, che abbiamo portato un'andata di freschezza.
6: Sì, poi abbiamo trovato anche una persona che si è curato subito, e che è un Arturo Corso, si chiama, è un regista, attore della scuola di Dario Fo, che ci ha curato e ci ha aiutato a progredire sempre di più.
10: Ecco, quindi ci vuole una grossa, diciamo così, carica di, un grosso entusiasmo, e poi bisogna sopportare un po' quelli che sono le...
8: Sì, io appunto direi calcherei la mano proprio su questo entusiasmo che ha detto lui.

0: I gatti vi dicono miracoli e sono dei ragazzi simpaticissimi, deliziosi, pieni di ritmo, di cose, somigliano ai simpatici francesi, non so, fanno pensare ai Frère Jacques, ai Barbu, a tanti altri personaggi. Pure questi qui, sì, hanno una battutina ogni tanto, ma che devono pagarsi questo grosso complesso che va in giro, ormai sono richiesti. E quindi ci vuole tanto pubblico, non si può più selezionare. Il cabaret invece è ristretto, è dentro quattro mura. Nasce da una parola fiamminga, chambrette, che vuol dire cameretta. Cameretta dove quattro matti stanno lì dentro e inventano delle cose estrose, anche goliardiche al limite, che però abbiano la precisa funzione di criticare il potere, il malcostume, di criticare la borghesia che ha il potere.
1: È quello che si vorrebbe fare nell'ultimo locale aperto a Roma, il Ripa Cabaret, dove tengono banco Armando Bandini, Sandro Merli e Angiolina Quinterno.
2: Tra un bicchiere e l'altro offerto agli ospiti in un'atmosfera
3: rosso-bianco,
2: io preferisco il rosso.
4: Prego, gli do subito un bicchiere.
2: Ecco, l'atmosfera è casareccia, però il Ripa Cabaret in effetti costituisce qualcosa di diverso a Roma. Cerchiamo di vedere con Bandini e Merli in che senso il Ripa Cabaret non è il solito cabaret.
5: Intanto non è il solito cabaret perché è cabaret, con una K e due T, Ripa Cabaret.
4: E
5: poi non so che cosa... Prego, secondo. Non so a che cosa tu voglia attribuire questa diversità, cioè al tipo di spettacolo che facciamo qui dentro. Ovviamente, noi facciamo, diciamo pure una specie di cabaret che ha origini letterarie, ed ecco spiegata la K e la 2T, e non semplicemente di evasione, di divertimento.
2: Quindi questa K forse vuol un richiamo al cabaret tedesco, quindi al cabaret con grinta, no?
5: Al cabaret con grinta, infatti è vero, non facciamo riferimenti espliciti a cose della nostra quotidianità, ma trattiamo argomenti, diremmo, molto più universali, posso usare questa parola?
4: Hai detto una cosa che sembra una cosa di una serietà, in effetti lo è, una cosa di una serietà, però fa anche ridere, devo dire che ridono molto, i nostri amici del pubblico ridono molto. Ma è un'iniziativa che devo dire, posso dire diversa, non lo so se è diversa, è un'iniziativa che noi portiamo a contatto proprio topografico del pubblico, però naturalmente rimanendo nella nostra professionalità di attori di prosa. Ovviamente applichiamo a tutta la nostra operazione quel tanto di politicizzazione che ci interessa come uomini che vivono nella nostra società, e quindi i temi che trattiamo sono trattati ovviamente con l'angolazione che ci riguarda personalmente.

0: uno che entra qui pensando di sentire, di assistere all'imitazione dell'uomo politico famoso, ma l'imitazione, dico così, sul piano fisico, non fosse altro, perché i contenuti poi di quello che dice non hanno nessuna importanza. Ecco, questo forse resta deluso, resta un pochino freddo, dato l'ambiente così ristretto, come vedi, proprio fisicamente, così, che poi non è piccolo il locale, perché è grandissimo, ma l'ambiente in cui noi ci muoviamo rispetto al pubblico è ristrettissimo. Può anche darsi che resti in soggezione una persona che credeva di trovare un altro tipo di spettacolo, ma generalmente, e lo potrai osservare tra poco, ne sono già sicuro in partenza, il pubblico si diverte moltissimo.
1: Ecco, mentre Merli continua a stappare bottiglie, è arrivata una nuova venuta, me la presentate? Anzi, si presenta.
2: Maria Grazia, Guis.
1: Tu cosa fai nello spettacolo?
3: Il cabaret, guarda come è vestito.
4: Uomo di governo, uomo di lettere, l'uomo della strada. Tu uccidi un uomo morto, l'uomo propone e Dio dispone, da uomo a uomo. Eppure Bruto è uomo d'onore, uomo di Stato, uomo di Federe, l'uomo del momento. Uomini siate, non pecore matte! Un grand'uomo, uomini come dolci e infatti sterpi, la mona uomo, c'è un uomo in casa.
1: Che cosa trovate nel cabaret che non c'è negli altri spettacoli?
5: Io trovo il cabaret intelligente, moderno, senza formalità e piccante, si può dire in italiano, che non sono sicuro.
6: E attuale.
7: Più che altro l'immediatezza, no? In genere nel cabaret fanno uno spettacolo un po' fuori del cliché normale dei teatri di prosa.
1: Pensi ci sia più libertà di espressione? Perché...
7: Molta più libertà di espressione. Io ho avuto altre esperienze col cabaret di Gogi e Renato, al Campanella, al Bagaglino. Questo invece lo trovo molto più impegnato anche a livello politico, a livello sociale.
8: È un'occasione di discorsi sulle cose che succedono, no? E questi spunti così di critica sociale che nel cabaret e quell'altro per ridere semplicemente di solito non si fanno, qui invece è un'occasione di riflessione. Poi ecco, la cosa interessante è questo, che riproponi con uno spettacolo, cioè te lo ritrovi, un discorso che magari già hai fatto in un altro modo, cioè senza spunti artistici o spiritosi o ironici, fatta la buona, e qui te lo ritrovi in bella forma, diciamo, no? È la cosa migliore.
2: Dovrebbe essere più cattivo.

Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per il loro intervento Franco Nebbia, Laura Betti, Millì, Filippo Crivelli, Gino Negri, Maria Grazia Buccella, Enrico Montesano, Gastone Pescucci, I Gatti di Vico dei Miracoli, Armando Bandini, Sandro Merli, Angiolina Quinterno. Interviste di Roberto Agostini, Paolo Aleotti, Michelangelo Romano e Claudio Sestieri. Ha presentato Velio Baldassarre. Un programma di Franco Quadri. Regia di Chiara Sirino.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Il 20 settembre del 1902 nasce a Palermo un grande conduttore e regista radiofonico, conduttore televisivo, attore e cantante. Nell'immaginario collettivo rimane indelebile il suo saluto solenne e corale che inaugurò l'apertura della seconda edizione del Festival di Sanremo nel 1952. Sembra ancora di vederlo quando sul palco, con le braccia aperte verso il pubblico e la voce enfatica, affida alla storia una frase che diventerà leggenda. Cari amici, vicini e lontani, buonasera, ovunque voi siate. La puntata di oggi è dedicata a Nunziato Filogamo, meglio conosciuto come Nunzio. Dopo un periodo di studi alla Sorbona di Parigi, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, città dove i genitori si erano trasferiti durante la sua infanzia e dove ha vissuto per tutta la vita. Proprio nel periodo universitario cominciò a muovere i primi passi in ambito artistico, confermando una grande passione e vocazione per il teatro che aveva manifestato sin dai tempi delle recite scolastiche. A cavallo degli anni 20 e 30 comincia a ricoprire ruoli nelle autorevoli compagnie teatrali di Dina Galli, delle Sorelle Grammatica e del celebre Ruggero Ruggeri. Nel 1934 Filogamo, dopo essersi ormai laureato in legge, supera un provino per la EIAR, che cercava un attore che interpretasse Aramis nel nuovo programma di Nizza e Morbelli dal titolo I Quattro Moschettieri. Supera brillantemente il provino e gli viene affidato il ruolo. Nelle intenzioni degli autori, Aramis doveva essere un personaggio marginale che avrebbe dovuto fare semplicemente da contrappunto al duro Porthos. Per nulla entusiasta del piccolo ruolo, Nunzio caratterizza il suo personaggio, facendolo diventare il classico dandy gigolò, conosciuto all'epoca come Gaga, con tanto di arremoscia, e con tanto di monocolo, giocatore di golf, pettegolo, frequentatore costante di salotti mondani e irresistibilmente comico. Il programma che inaugura il genere della rivista radiofonica basata sulla parodia, concepito inizialmente in poche puntate, ottiene un successo clamoroso contro ogni aspettativa e va in onda dal 1934 appunto al 1938. Sull'onda del travolgente coinvolgimento popolare del programma, Nunzio Filogamo ha la possibilità di farsi conoscere e apprezzare, avviando così la sua brillantissima carriera. La sigla iniziale fu affidata a lui, così come la regia delle ultime puntate del 1937.

0: la che andiamo a narrare. Voi vedrete il signor D'Artagnano capitare un po' fuori di mano presso Mosca dei russi nel suol. Nella Russia sta il triste Mogico che nell'isba d'inverno si cela e non esce perché gli si gela a mezz'aria perfino lo sput.
1: A parble marin, che freddo! Ma dove siamo?
2: Oh, strega, signori! Ma quasi tutto bianco! Siamo nella luna!
3: Può fare, può darsi!
4: E anche se fosse, Cyrano de Bergerac c'è stato!
2: Ma l'ulga aveva il naso, par por bonheur!
3: Ecco un passante, informiamoci!
4: Scusi, dove siamo?
1: Non vede questo grande fiume? È il Volga.
2: Ah, parbleu! Ma allora mettiamoci le galosce.
1: E poi non vedete il colbacco, le troiche, la steppa desolata?
2: Oh, mon Dieu! Siamo in Russia! Oh, le donne russe, il fascino slavo, la vodka e altre balalaiche del genere! Oh, la Russia, la Russia!
3: Voi, signore, come vi chiamate?
1: Sono il granduca Dmitri Josefovich Mirzimovic.
3: Oh, un nobile, allora!
2: Anzi, un nobilone! Ma allora avete una posizione, no?
1: No! In Russia va male per tutti. Guardate lungo il Volga i poveri barcaioli, un tempo così di moda, come si sono ridotti.
2: Moretti, cosa fai?
1: Tirano la barca secondo l'antico costume.
3: Aiutate la barca!
2: Ma dentro a quel barcon cosa che sei?
1: Niente, è vuoto. I barcaioli del Volga vanno su e giù cantando tristamente.

0: caro signor Granduca, me par che fra me e lui de bessi che ne avemo pochetti, eh?
1: Tempi tristi.
0: Ma par magnar, com'è feo?
2: Ah, non essere volgare, Arlecchino.
1: Io, vede, non sono buono a far nulla.
0: E se pochetto, salo.
1: Ma lo faccio bene.
3: E così?
1: Sarò costretto a fare il regista dei drammi di pensiero.
2: Ah, parble, ma sono divertentissimi costoro.
0: Oh, bello, cosa sei io posto teatro di pensiero?
1: Il teatro di pensiero è una grande istituzione, fa dormire sulle poltrone spettatrici e spettatori, portoghesi e pagatori, e gli attori e il buttafuori.
4: Il teatro di pensiero della scena è il pensatoio,
5: rifornite di rasoio spettatrice, spettatore, portoghese e pagator, e gli attori il buttafuor.
1: Ormai per il vero teatro non ci siamo che noi, russi.
0: Anche in Italia che c'è sta un momento che ga manda via tutte le povere maschere per far posto ai russi. E diceva, se noi se russi, non li volemo. Russo il pare, russa la mare, russa la figlia de sua sorella, c'era russa anche quella,
6: c'era russa anche quella.
4: Russo il regista, russo l'artista, suggeritori, butta fuori, erano russi anche lori,
6: erano russi anche lori.
4: È bella la regia di Mosca e Leningrad,
0: ma questa compagnia ben poco mi persuade.

0: Il successo della rivista I Quattro Moschettieri andò oltre ogni aspettativa, tanto che allo spettacolo fu abbinato un concorso indetto da un famoso marchio dolciario basato sulla ricerca delle figurine contenute nei cioccolatini. Ecco, in breve tempo si crearono borse, mercati ufficiali e quotazioni delle figurine, la più rara fra tutte, il feroce Saladino. Sull'onda favorevole del programma, Filogamo tentò anche l'avventura discografica con delle canzoncine allusive come Tutto va bene, Madama la Marchesa, Qualcosa in Perù, Mi chiamo Viscardo e Il cagnolino pechinese, solo per citarne alcune, cantando con una vocina aerea e quasi inesistente, alquanto irriverente e dissacrante per l'epoca. Intraprende anche la carriera cinematografica. Fra i suoi film Il serpente a sonagli di Raffaello Matarazzo, La contessa di Parma di Alessandro Blasetti, Ecco la radio di Giacomo Gentilomo, Una famiglia impossibile di Carlo Ludovico Bragaglia, senza ovviamente dimenticare C'è sempre un ma di Luigi Zampa assieme ad Aroldo Thieri e Carla Del Poggio. Filogamo era diventato ormai un divo della radio italiana quando gli viene affidata la direzione della compagnia di rivista dell'Eiar di Roma, che debuttò il 24 novembre del 1940. Durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale fu poi incaricato di presentare alcuni spettacoli organizzati per le forze armate e con l'arrivo degli americani affiancò stelle come Marlene Dietrich e il grande batterista Gene Krupa. La carriera di Filogamo era ormai inarrestabile. Nessun ostacolo sembrava poter rallentare un'ascesa senza pari. Infatti, nel 1951 viene chiamato per tenere a battesimo la prima edizione del Festival di Sanremo, rinnovando i fasti della sua già enorme popolarità. L'anno seguente aprirà la kermesse musicale con la celeberrima frase che diventerà successivamente il suo biglietto da visita: «Miei cari amici vicini e lontani», ma che in realtà aveva già utilizzato nello stesso anno all'interno di una trasmissione radiofonica dal titolo «Il microfono è vostro».
1: Miei cari amici vicini e lontani, buonasera.
0: Ma l'avvento della televisione nel 1955 modificò i parametri di gradimento e anche i requisiti degli artisti in voga. Filogamo, divo radiofonico, viene estromesso dal festival in quanto ritenuto poco telegenico per i canoni dell'epoca. Tornerà a presentare la kermesse nazionale una sola ultima volta nel 1957 al fianco delle attrici Fiorella Mari e Marisa Lasio, alla quale non risparmiò i rimproveri per le troppe papere prese durante la serata conclusiva. In quegli anni continua la sua attività radiofonica conducendo programmi come La Tombola, un classico varietà radiofonico con giochi a premi, e come Occhio Magico, andato in onda sul secondo programma con il quale si cercava di ripresentare in chiave rinnovata alcuni canoni della rivista, con gli ospiti che venivano messi alla prova in situazioni impreviste e stravaganti e che con grande capacità di improvvisazione dovevano escogitare soluzioni alquanto divertenti. Ad esempio, Walter Chiari, pensate, dovette impartire lezioni di geografia ad una vera scolaresca.
1: In carrozza è più bello. Lo scrisse D'Annunzio in una cronaca mondana del 1884. Landò, coupé, cabriolet, carrozze patrizie e carrozze borghesi, basta parlarne per rivederle tutte. Oggi, che stanno tornando di moda, ci piace immaginare le signore che vi sono dentro come quelle di una volta, quelle dei vecchi romanzi, anche se non portano più il boa di struzzo o le calze traforate. Al ritmo della carrozzella, di Poletto e Pavesio, edizione Phonos, Bologna. Canta il duo vocale delle sorelle Fasano.

0: Anche se nella sua lunga carriera Nunzio Filogamo prese parte in qualità di attore a circa 20 film, la radio è sempre rimasto il suo mezzo di comunicazione ed elezione. Nessuna performance riusciva a restituirgli quel particolare feeling con il pubblico. Un trasporto assoluto il suo, che lo accreditò primo divo della radio italiana. Oltre ai programmi radiofonici già citati, ricordiamo L'ora del dilettante, che traeva spunto da una trasmissione americana e che consisteva in una rassegna dei migliori dilettanti scelti tra le migliaia di aspiranti che si erano candidati. Proprio da questo programma nascerà l'idea di un altro grande varietà: Il microfono è vostro, andato in onda dal 1950 al 1952, con la regia di Riccardo Mantoni. Un programma itinerante molto fortunato che faceva tappa nelle varie città italiane trasmettendo le migliori esibizioni dei dilettanti locali.
1: Oh Dio del ciel, se fossi una rondinella, cantavano gli alpini e li faceva più forti la certezza del loro coraggio. La stessa appassionata invocazione è oggi nel cuore di ognuno di noi. E anche se alla sera qualche vecio si addormenta trattenendo le lacrime al ricordo di un bene perduto, il primo raggio di sole gli ridesta sempre nell'anima mesta la fede nella sua più pura speranza. Vola, colomba, di Cherubini e Concina, edizione Leonardi, Milano, canta Nilla Pizzi.

La grande popolarità di Filogamo fece inevitabilmente da traino alla trasmissione, che ebbe un successo clamoroso, al punto che fu tratto anche un film con Aroldo Thieri, Enrico Luzzi e Gisella Sofio al suo debutto, con la partecipazione dello stesso Filogamo, di Pippo Barzizza, il Quartetto Cetra e Nilla Pizzi. Non da meno sono stati Maestro per favore, una sorta di viaggio sentimentale con l'orchestra di Enzo Ceragioli nel 1961. Il Cantagiro, che abbinava la gara canora alle competizioni sportive come il calcio e il ciclismo. La prima edizione di un disco per l'estate, nata per promuovere le produzioni discografiche che presentò insieme a Pippo Baudo. E infine Moda e costume. Sul finire degli anni 60, questa frenetica attività cede il passo ad un periodo meno caotico del precedente. Negli anni 70 continua a dedicarsi alla radio, partecipando alle trasmissioni per il 20° anniversario del Festival di Sanremo e presentando programmi musicali come Toujours Paris e Paris Chanson e La Vedova è sempre allegra. Nel 1974 partecipa ad una mitica

0: le telecamere, la sua restò soprattutto una voce radiofonica. Dopo tanto clamore, Nunzio Filogamo si ritira in una casa di riposo e fa perdere le sue tracce, tanto da indurre Pippo Baudo nel 1997 ad una clamorosa gaffe. Infatti, nella prima puntata di Una volta al mese, annuncia anzitempo la scomparsa di Filogamo. In quella trasmissione era presente come ospite anche Mike Bongiorno, che tentò in qualche modo di correggere Baudo, segnalandogli a ragione che Filogamo era ancora vivo. Ma Pippo Baudo, persistendo nell'errore, si scusò con il pubblico, continuando ad affermare che Filogamo non era più in vita e che Bongiorno era incappato in uno dei suoi classici errori maldestri. Infatti Filogamo ricomparve poco dopo quell'annuncio e, sempre dal piccolo schermo, si scusò del disturbo e in una brevissima sua intervista dichiarò di essere ancora vivo.
1: Buonanotte e buongiorno, Nunzio Filogamo.
2: Buonanotte e buongiorno.
1: Come sta, Nunzio Filogamo?
2: Bene, grazie.
1: Ecco, che ne dicano in televisione?
2: Come?
1: Che se ne dica in televisione, insomma.
3: Lei sta bene?
2: Sta bene, che ne dica soltanto Baudo.
1: Ah, ecco, soltanto. Certamente. Bene, noi abbiamo raggiunto Filogamo in un posto lì vicino, in provincia di Cuneo, in un residence vicino in provincia di Cuneo, giusto? Ecco, e con lei vogliamo fare una chiacchierata, insomma.
2: Mi dica.
1: Come, intanto, la cosa, lei era una, diciamo, essendo come tutte le persone di spettacolo, un, come posso dire, un frequentatore della notte, oppure la notte era uno che andava a letto presto, che andava a dormire
2: Io
1: presto?
2: Io vado sempre a letto alle 8 di sera.
3: Ma anche nei tempi storici del teatro e della radio?
2: Facevo teatro, non potevo.
3: Appunto. Quindi ci chiedevamo se almeno in un qualche periodo della sua vita lei è stato un frequentatore della notte.
2: Mai, mai, mai. Mi spiace darle questa delusione, ma io non ho mai fatto le notti.
1: Era invece una persona, di solito chi va a letto abbastanza presto, no, si alza altrettanto
2: presto. Teatro, quando ero in compagnia, quando finiva le commedie, andavo a dormire. E per la radio non c'è pericolo, perché la radio alle 9:30-10 finivano tutti i programmi.
3: Filogamo, diciamo che non c'era pericolo, perché come no. Sente, noi siamo qui a quest'ora, quindi oggi il pericolo c'è anche per la radio. Senta, ma i suoi ricordi migliori sono legati al teatro o alla radio?
2: Alla radio.
3: Se lo ricorda il primo giorno al microfono?
2: Me lo ricordo, perché è stato un caso. Io ho incontrato Morbelli per la strada, che mi ha detto: guarda, noi dobbiamo fare, siamo stati chiamati per fare un programma alla radio che intitoleremo I Quattro Moschettieri, e abbiamo ancora bisogno di un elemento che faccia Aramis, vuoi farlo tu? E io ero in riposo in quel periodo e ho detto volentieri. E così sono entrati in Rai.
3: Tra l'altro, nelle intenzioni di Nizza e Morbelli, Aramis doveva essere un personaggio, diciamo, piuttosto marginale, mentre lei, ecco, c'è riuscito di farne il personaggio che ancora oggi si ricorda.
2: Certo, perché io ho sempre lavorato con passione. Io non correvo dietro al denaro, mai corso dietro al denaro, sai io. E allora...
3: Allora, che cosa...
2: Allora mi dedicavo soltanto al lavoro.
3: Filogamo, ma che cosa mise di suo in quello che avevano fatto loro di Aramis? Lei che cosa aggiunse della sua personalità?
2: La mia personalità, nient'altro. La mia remoscia, diciamo.
0: L'espressione cari amici vicini e lontani, oltre che biglietto da visita del personaggio, diviene ben presto un luogo comune, tanto che circa 50 anni più tardi verrà utilizzata da Renzo Arbore per un programma televisivo in commemorazione dei 60 anni della radio italiana. Amici, si conclude questa puntata di Vi racconto la radio, grazie alla preziosa regia di Elisabetta Malantrucco e grazie a voi che avete scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. Continuate a seguire Radio Techete e rimanete in contatto con noi anche attraverso i social ufficiali Facebook, Instagram e Twitter. Da Marco Di Buono è tutto, un saluto e appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantrò.

0: I funerali di Aldo Moro.
1: Il re fa rullare i tamburi, il re fa rullare i

0: ricordo con precisione quel giorno, era una domenica, quando pronunziai alla presenza di Vassalli e dell'ex avvocato dello Stato Manzari la frase: ho l'anima pronta e la penna a disposizione, per dire io sono pronto a qualsiasi grazia purché mi sia proposta.
1: Questo asserì Giovanni Leone all'indomani del sequestro Moro. Quando l'Italia scoprì che il cadavere dello statista democristiano era stato abbandonato in una Renault rossa in via Caetani dopo 50 giorni di prigionia e false speranze, lo sconcerto fu immenso.
2: GR1 Flash, sesta edizione.
3: Vittorio Roidi nello studio del GR1. Una notizia importante, una notizia che si è diffusa da pochi minuti a Roma, negli ambienti del Ministero dell'Interno, alla Questura, al Comando dell'Arma dei Carabinieri, nelle sedi dei partiti. È stato trovato il corpo di un uomo privo di vita al centro di Roma. Può essere il corpo di Aldo Moro. Non c'è ancora una conferma ufficiale. Il corpo sarebbe stato trovato in un sacco, ripeto, al centro di Roma, in via Caetani, nei pressi di Piazza Argentina, a poche decine di metri dalla sede della Democrazia Cristiana e da quella, le botteghe oscure, del Partito Comunista Italiano. Comprensibile l'incertezza, l'amarezza in questi momenti. Sono notizie, ripetiamo, ancora ufficiose. Nessuna agenzia di stampa le ha ancora confermate. Dal Ministero dell'Interno si attende. C'è ancora un collegamento con via Caetani, con il posto dove questo cadavere è stato trovato. Vediamo se ancora affaitati?
4: Sì, abbiamo altri dettagli, ma ancora del resto è comprensibile senza avere una conferma. Comunque l'uomo del quale non si conosce ancora l'identità è accovacciato nel sedile posteriore di un'automobile avvolto in una coperta. Sono arrivati anche gli artificieri che stanno aprendo, da questa posizione non li possiamo vedere molto bene, ma stanno aprendo il cofano di questa autovettura di colore bianco, e da qui non mi è neanche possibile potervi dare la marca. Ecco, sono gli artificieri, vi ripeto, delle personalità politiche, vi richiamerò non appena avrò altri dettagli dai colleghi.
1: Ma sentiamo ora Pietro Ingrao, presidente della Camera dei Deputati, mentre dà il triste annuncio ai colleghi.
5: Onorevoli colleghi, è giunta l'atroce notizia che il collega Aldo Moro è stato barbaramente assassinato. Con l'animo pieno di profondo dolore, con il pensiero commosso rivolto alla famiglia, tolgo la seduta in segno di lutto per la grave perdita che subisce il nostro paese.
1: Dopo quel 9 maggio del 1978 si tennero due funerali. La morte di Moro venne quindi celebrata in forma privata alla presenza dei soli familiari, con un funerale molto semplice, e un altro di Stato in San Giovanni in Laterano, con il pontefice, i politici, l'intera classe dirigente, ma di fronte a una bara vuota. Queste erano state le volontà dello statista, che ritenne di essere stato abbandonato da tutti, compreso il suo amico Paolo VI, che accusò di essersi mostrato debole.
6: Di Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia. Abbiamo trepidato ieri alla scadenza dell'ora fissata dagli uomini autocostituitisi giudici unilaterali e carnefici, e trepidiamo ancora, sempre sperando e pregando che sia risparmiata a Roma, all'Italia, al mondo e specialmente alla famiglia, agli amici, la consumazione del criminale annunciato misfatto. Questa attesa ci lascia ancora sperare. Intanto soffriamo e speriamo e preghiamo.
1: In realtà Paolo VI venne travolto dal dolore, non si riprese più e tempo due mesi morì a sua volta, concludendo uno dei pontificati più difficili della storia.

Ai funerali privati la vedova di Aldo Moro aveva ammesso solo Amintore Fanfani, colui che Indro Montanelli aveva definito il rieccolo della politica italiana.

0: shout and touch things.
1: Rai Radio Tekete. Rai Radio Tekete.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, radio tutta italiana, Radio Live Napoli, Radio Tekete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
4: Radio Anch'io 88 presenta

Da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Lo sport remiero italiano vanta una buona tradizione in campo internazionale. Nelle gare olimpiche i nostri armi hanno spesso ben figurato, raggiungendo in talune occasioni il massimo traguardo. Nel 1920 ad Anversa furono Scatturino, il Geni e il timoniere De Filippe ad affermarsi nel 2 con. Seguirono poi i successi del 4 con nel 28 e nel 56 e del 4 senza della Moto Guzzi nel 1948. A Città del Messico le speranze di vittoria sono affidate soprattutto all'equipaggio del 2 con, composto da Primo Baran e Renzo Sambo e dal timoniere Bruno Cipolla. I primi due sono ospiti dei nostri studi e Primo Baran racconta in che modo si sono conosciuti.
1: Ma dicevamo che abbiamo iniziato a frequentare un circolo di canottaggio e lì ci siamo trovati per la prima volta col nostro allenatore e ci hanno insegnato a vogare. Così ci siamo conosciuti.
0: Il circolo di canottaggio di dove?
1: Di Treviso, dopo lavoro ferroviario.
0: Dove voi siete nati, rispettivamente nel 42 Sambo e nel 43 Baran.
1: Certo.
0: Ecco, e come avete trovato subito l'affiatamento?
1: Ma l'affiatamento l'abbiamo sempre trovato iniziando, così ci siamo trovati d'accordo come carattere, diciamo, soprattutto. E da lì è nato una certa amicizia e questa ci ha permesso di continuare a vogare insieme.
0: Samba, voi avete cominciato l'attività insieme nel 62, se non vado errato.
2: Sì.
0: Ecco,
2: nel 62 abbiamo fatto qualche gara qua sul Sile con l'Aiole. Il Sile è appunto il fiume che passa qua per Treviso. E dopo sono andato militare, quindi ci siamo un po' lasciati. Lui ha vogato un'annata assieme a un altro ragazzo. E quindi ritornando ho ricominciato ancora con lui.
0: Ecco, e Cipolla quando è venuto fuori?
2: Il Cipolla è venuto fuori l'ultimo periodo, perché naturalmente il timoniere bisognava che, come tuttora del resto, che abbia un peso. E quindi di timonieri ne abbiamo cambiato più di qualcuno, naturalmente, perché sono ragazzi e questi ragazzi prima o dopo crescono e vanno fuori peso, logicamente.
0: Ecco, e come l'avete scelto Cipolla? Anche per caratteristiche umane?
2: Cipolla l'abbiamo scelto anche appunto per caratteristiche umane, perché sapeva, abbiamo visto anche provandolo, che poteva andare bene per certe cose o per certi tipi di allenamento anche che facevamo. Sapeva mantenere la direzione, sapeva guardarsi il cronometro, i tempi e via di seguito.

0: È il 13 ottobre del 1968. Sullo specchio d'acqua di Cemanco a Xochimilco cominciano le eliminatorie del Due Con. La Romania vince nettamente la prima batteria davanti alla Germania occidentale, la Bulgaria si impone agli Stati Uniti e alla Francia nella seconda batteria. Nella terza sono alla partenza gli armi di Germania orientale, Olanda, Messico, Perù, Danimarca, Italia. Primo Baran ricorda l'andamento della loro prima gara.
1: Siamo arrivati secondi in batteria, soprattutto perché io stavo male e non avevo, diciamo, più di tanta voglia di poter tirare. Io avevo una specie di bronchite e non riuscivo a respirare bene. Di conseguenza, dopo la partenza, vedevo tutto che si stoppiava. Cioè, guardavo l'avversario, ne vedevo due. Guardavo il puntapiedi, vedevo quattro piedi. E ho chiuso gli occhi, il timoniere continuava a incitarci. Diceva, siamo primi, siamo secondi, siamo primi, siamo secondi, abbiamo fatto i nostri conti. Sapevamo che passavano i primi due e di conseguenza siamo arrivati fino all'arrivo.
0: La batteria dunque è vinta dalla Germania orientale con il miglior tempo della giornata. 8 primi, 1 secondo e 82 centesimi. L'Italia è staccata di un secondo. Seguono molto distanziati gli armi di Olanda, Danimarca, Messico e Perù. Ecco la cronaca della gara tratta da un articolo della Gazzetta dello Sport.
2: Partiti cauti, i trevigiani sono passati al secondo posto ai 1000 metri. Hanno preso poi la testa ai 1500 mentre crollavano i danesi. I tedeschi orientali, meno affaticati, avevano la meglio nel finale. Rimaneva staccato l'equipaggio olandese, ex campione del mondo, che mai era riuscito ad inserirsi nella lotta e passerà ora attraverso i recuperi.
0: Sambo, questo ha permesso a Baran di recuperare, no? Il fatto di essere entrati subito, qualificati subito con il secondo posto. Non avete dovuto fare le batterie di recupero, no?
3: No, abbiamo fatto dei recuperi per dopo. Comunque, siccome appunto lei sa benissimo, come tutti del resto, che un'Olimpiade non si fa in due giorni, abbiamo avuto il tempo, lui e anch'io del resto, di recuperare, perché l'altitudine in special modo portava via un bel po' di energie.
0: Ecco, le batterie di recupero sono state vinte dall'Olanda e dalla Danimarca. Erano due nazioni molto forti, è vero?
3: Sì, infatti.

0: 15 ottobre, mentre a Xochimilco si corrono i recuperi di canottaggio, a Città del Messico lo statunitense Jim Hines vince i 100 metri in 9 secondi e 9 decimi ed eguaglia il primato del mondo. È una delle più grandi gare della storia dell'atletica leggera. Lennox Miller e Charles Green concludono rispettivamente al secondo e al terzo posto in 10 secondi netti. Nei 400 ostacoli Roberto Frinolli stabilisce in semifinale il nuovo primato italiano correndo in 49 secondi e 2 decimi. Il giorno dopo un altro italiano sale all'onore delle cronache, è Giuseppe Gentile che nelle eliminatorie batte il record mondiale di salto triplo con 17 metri e 10 centimetri. Il precedente primato era vecchio di 8 anni ed era detenuto dal polacco Schmidt con 17.03. In finale Gentile arriverà terzo con 17.22. Medaglia d'oro e record mondiale andranno al sovietico Viktor Sanayev con 17.39. Al secondo posto si classificherà il brasiliano Nelson Prudencio con 17.27. Sale sul gradino più alto del podio per la quarta volta in quattro Olimpiadi lo statunitense Al Oerter. Ha vinto la gara del disco con un lancio di 64,78. Oerter è considerato uno dei più grandi personaggi della storia dell'atletica. È in attività dal 52 e da molti anni occupa in permanenza uno dei primi posti delle classifiche stagionali. Il 17 ottobre, finale dei 200 metri. Lo statunitense Tommy Smith vince in 19.8, l'australiano Peter Norman e l'americano John Carlos si piazzano rispettivamente al secondo e al terzo posto in 20 secondi netti. All'atto della premiazione i due statunitensi esprimono una protesta. Ecco il racconto tratto da un articolo della Gazzetta dello Sport.
1: L'attesa protesta dei negri si è manifestata con parole violente ma con gesti e toni democratici. John Carlos e Tommy Smith, i supertreni dei 200 metri, si sono presentati sul podio con le mani calzate da un guanto nero. Smith la mano destra, Carlos la sinistra, ed hanno ascoltato l'inno statunitense con il capo chino e le mani guantate tese in alto con il pugno chiuso.
0: Siamo neri e ci sentiamo orgogliosi, ha detto Smith. Sappiamo che il bianco americano ci accetterà soltanto come campioni olimpionici, ma abbiamo con noi l'America nera. Dopo la premiazione, Smith e Carlos vengono espulsi dal villaggio olimpico dalla stessa delegazione americana. I primati mondiali crollano a ripetizione a Città del Messico. Lo statunitense Bob Beamon, al termine di un volo eccezionale, affonda nella sabbia tra gli applausi e le urla di stupore del pubblico. Dopo pochi istanti si accende il tabellone luminoso. Dagli spalti parte un boato di ammirazione, seguito da un'enorme ovazione. Bob Beamon ha polverizzato il record del salto in lungo con 8 metri e 90 centimetri. Questo record resiste ormai da 20 anni ai numerosissimi tentativi compiuti dai più grandi specialisti del mondo.

0: torniamo ad occuparci di canottaggio. A Sochi Milco sono in programma le semifinali del Due Con. La Germania copre i 2000 metri in 8 primi 75 centesimi. L'Olanda è staccata di mezzo secondo. Al terzo posto si classifica l'armo statunitense. Poi la Romania, l'Argentina e Cuba. Seconda semifinale, Baran e Sambo hanno una partenza fulminea. Dopo 100 metri sono già al comando. Dopo mezzo chilometro hanno una barca di vantaggio sulla Danimarca. Concludono vittoriosamente in 7 primi 59 secondi e 95 centesimi. I danesi arrivano dopo 3 secondi. Più staccate sono la Germania occidentale, l'Unione Sovietica, la Bulgaria e la Svizzera. Una vittoria relativamente facile per gli azzurri. Ecco il parere di Baran.
1: Ma non ci sono gare facili e meno facili. Diciamo che per noi, siccome eravamo... cioè siamo partiti dall'Italia sicuri, noi volevamo una medaglia, eravamo un equipaggio solido dal punto di vista del carattere, sapevamo che dovevamo entrare in finale, diciamo che era più facile per questo, perché abbiamo corso con una certa mentalità vincente, probabilmente questa è la soluzione.
0: Ed ecco, avete preceduto la Danimarca in questa semifinale di quasi 3 secondi.
1: Certo, ce la siamo svignata abbastanza velocemente e poi abbiamo controllato la gara, insomma.
0: Senta Sambo, chi è che vi dava più fastidio o chi temevate di più?
2: Temevamo di più gli olandesi. Era un equipaggio molto forte, di cui già conoscevamo benissimo in altre gare, di tutte le... diciamo le conseguenze, perché a un certo momento loro ci davano un mucchio di secondi in partenza in quanto erano due, diciamolo, mastodonti, se si può usare il termine.
0: Certo, certo.
2: Ogni modo, sul passo però eravamo più forti noi, e nelle gare appunto che ci eravamo trovati, vedi, in Canada o che so io in altre parti, insomma, loro alla fine la spuntavano, per poco ma la spuntavano. Quindi nelle Olimpiadi noi dovevamo a cercare di sopperire appunto a questa partenza.
0: Ci sono mai stati screzi tra di voi, tra voi due? Nel senso, avete mai avuto delle discussioni vivaci sul come impostare una gara?
2: No, perché a un certo momento eravamo d'accordo su quasi tutto, diciamo. Logicamente qualche volta bisogna dirci quel che si pensa, ma non più di tanto, insomma.
0: Il 19 ottobre, finali di canottaggio, sono alla partenza gli armi del Due Con. Sono favoriti gli olandesi Suselbeck e Van Maes, i danesi Krabbe e Jorgensen e gli italiani Baran e Sambo. Primo Baran racconta quella gara.
1: Beh, fu una gara piuttosto strana anche questa. Siamo partiti cercando di mantenere le primissime posizioni senza poter sforzare più di tanto. Siamo partiti molto velocemente e tutti gli altri equipaggi, al contrario di quel che dicono, erano lì con noi. Di conseguenza siamo arrivati ai 1000 metri, che eravamo ancora punta a punta con gli olandesi, quelli che noi temevamo di più. Ai 1500 sono andati via loro, dai 1000 ai 1500 ci hanno preso, diciamo, un 2-3 secondi, però li hanno pagati molto cari, perché noi siamo partiti decisi per poter vincere gli ultimi 500 metri. E lì hanno dovuto cedere, insomma, in poche parole, ci hanno lasciato passare.
0: E Sambo, che ricorda lei di quel momento? Del momento dell'attraversamento della linea ideale del traguardo?
2: Il momento dell'attraversamento, io penso che sia una conseguenza di tutta la gara, perché a un certo momento si deve pensare sempre e avere la testa sempre a posto, da principio alla fine, perché sennò non si attraversa proprio. In ogni modo, una gioia immensa, questo senz'altro, perché sì, eravamo abituati in un certo modo a livelli di una certa consistenza. Certo che quella, sapevamo benissimo, era la gara più importante, insomma.
0: Avete mai sentito la radiocronaca di quella finale?
2: L'abbiamo sentita, sì, qualche volta.
0: Ecco, noi vogliamo che la ascoltino i nostri ascoltatori, ma vogliamo anche che siate voi poi a commentare questa radiocronaca che adesso mettiamo in onda.
3: Ore 19.35 al campo di regate di Sochi Milco. Baran, Sambo e il timoniere Cipolla sono già in zona medaglie.
4: A gran voce l'armo Baran, Sambo, timoniere Cipolla, che si è portato alla pari ora degli olandesi. Siamo ormai a 50 metri, 70 metri dalla linea d'arrivo. Baran, Sambo accentuano il ritmo delle palate, sono passati ora al comando. Ecco Baran, Sambo e stanno per tagliare vittoriosamente la linea d'arrivo. Primi Barantampo, campioni olimpianici, secondi gli olandesi, mentre al terzo posto.
3: Finalmente si respira dopo 7 giorni di alterne incertezze. La parola ai protagonisti. Cominciamo con Baran.
5: Guardi, all'inizio di stagione di parole ne abbiamo prese parecchie, perché come al solito volevano che già dalle prime gare si vincesse tutto. Questo non è possibile se si punta a qualche gara più grossa, insomma. È stata difficile la finale, gli olandesi erano al comando fino ai 1500 metri. Ai 1500 metri vi sentivate di poterli battere, speravate nel successo?
6: Guardi, dai 1500 metri, quando abbiamo visto che gli olandesi non erano riusciti a guadagnare quel vantaggio sufficiente che loro erano consueti guadagnarci a noi, eravamo ormai quasi certi di aver vinto.
5: Sentiamo ora Sambo. Voi siete stati terzi ai mondiali di Bled del 66, secondi agli europei di Duisburg del 65, campioni d'Europa a Vichy, secondi ai campionati nordamericani lo scorso anno. Ma questa immagino è la vittoria più bella per voi.
6: Sì, è certamente coronamento della nostra, come si può dire, della nostra vita, insomma, sportiva.
0: Ecco, che cosa provate a 20 anni di distanza a risentire questa voce del radiocronista e le vostre voci? Baran.
1: È più facile gareggiare che sentire il commento adesso.

0: tante cose che essere lì partecipi a farle.
1: Senta, io tra i miei appunti leggo: dopo la cerimonia protocollare Baran si asciuga gli occhi, Sambo sta ancora piangendo e Cipolla, 15 anni, se la ride beato.
2: Tutte bugie.
1: Allora, dite la verità, che cosa è successo?
2: Che cominciavamo a pensare cosa era successo.
1: Cioè, vi accorgevate in quel momento che era successo qualcosa di importante?
2: Forse sì.
1: Ma davvero, chi è che aveva le lacrime agli occhi?
0: Ma diciamo che le lacrime agli occhi non è una conseguenza, cioè noi non avevamo mai sentito l'inno nazionale, no? E sentire l'inno nazionale suonato per la prima volta così fa un certo effetto, che ne dicono i più esperti, non lo so, a noi ha fatto questo effetto. Poi se erano lacrime o se abbiamo abbassato la testa perché realmente ci si commuove in determinato modo, questo era un altro paio di maniche, insomma.
1: E come avete festeggiato la sera di questa gara, questa medaglia d'oro?
0: Ma è difficile a spiegarglielo. Abbiamo cominciato con andare al villaggio olimpico, e lì siamo già arrivati molto tardi, tutti ci aspettavano e noi siamo arrivati già sulle 4 e mezza del pomeriggio. Abbiamo cominciato, c'erano dei grossi palloni appesi dove si poteva mangiare nei ristoranti nostri, e lì abbiamo cominciato col fregargli i palloni, e questi ci rincorrevano, però non si rendevano conto cosa stavamo facendo noi, perché e cosa abbiamo iniziato noi, perché abbiamo cominciato lo spoglio dei ristoranti. È un conseguirsi di tutte queste cose. Abbiamo cominciato coi palloni, siamo andati a finire più tardi, tutti ci attendevano, noi eravamo irrequieti, non abbiamo dormito tutta la notte perché tutti ci cercavano, e noi dall'emozione probabilmente o dalla tensione nervosa non siamo riusciti a dormire. Così, insomma, ci sono voluti un paio di giorni per poterci assestare.
1: Ecco, Cipolla come si è comportato?
0: Cipolla non lo so, perché è sparito a un certo momento, è sparito dalla circolazione, che lui è andato con i vari messicani o messicane che avevamo, che conoscevamo a quell'epoca, e anche lui è andato a festeggiare fuori, perciò non sappiamo che fine abbia fatto fino a 2 giorni dopo.
1: Ecco il commento della Gazzetta dello Sport al successo del due con azzurro.
3: La medaglia d'oro è il premio che va ai modesti. Baran e Sambo, più che una fusione stilistica, hanno ottenuto una fusione morale. Sono parchi di parole e ricchi di fatti. A 500 metri dal traguardo erano indietro di una lunghezza, ma la loro forza d'animo era tale da superare lo sconforto che prende in quelle situazioni. È stato un finale di giganti contro bambini privi di nervi. Baran e Sambo hanno ottenuto la vittoria in una gara che l'Italia non faceva sua da quasi mezzo secolo.

0: Sambo, una domanda che può sembrare cattiva, ma non lo è. Se idealmente noi mettessimo in acqua due imbarcazioni, Baran Sambo con Cipolla e dall'altra parte i due fratelloni d'Italia, come li ha definiti Giampiero Galeazzi, i fratelli a Bagnale, secondo lei chi vincerebbe?
1: Ne verrebbe fuori una bella gara, senz'altro.
0: Non dice chi vincerebbe. Forza.
1: Ma lo dico io, vincono loro perché sono più forti attualmente.
0: Ma io dico i due equipaggi al meglio, eh?
1: Ma siamo sempre lì, ogni era fa una storia a parte, no? Cioè è inutile immischiarci in quello che potevamo fare noi attualmente o quello che potessero fare loro lì a Bagnale alla nostra epoca. Diciamo che sarebbe stata una bella lotta, però io li vedo molto forti, di conseguenza non ci sarebbe stata storia.
0: Ce la faranno a Seul a ripetersi?
1: Io credo di sì.
0: E lei che ne pensa? Sambo?
2: Anche per me ce la fanno.

0: Chi è?
1: Andiamo a cantarlo al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava.
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.

0: detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata, non so che stelle sono queste.

me li avvoltò in il silenzio, stanno estendendo le ali, non ti distrugge mio amore, la danza di tanti misteri.

0: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Malantrucco.
2: È in uscita per ECM il nuovo lavoro del pianista e compositore Giovanni Guidi dal titolo A New Day. Di questo nuovo giorno, di questa ripartenza dei lavori del passato, degli incontri artistici e dell'impegno come tratto e componente essenziale della vita di chi opera nel mondo della cultura, abbiamo parlato proprio con lui in una mattina di sole vicino a Via Asiago. Buon ascolto!

0: benvenuto.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti e a tutti.
0: Mi parli di questo nuovo progetto discografico?
1: Allora, questo nuovo progetto discografico, che si chiamerà A New Day, è un disco per me molto importante e proprio dal titolo si capisce anche perché è un po' un disco della rinascita post pandemia, dopo anche la morte di mio padre, che è stato molto importante per me sia ovviamente a livello familiare ma anche a livello musicale, perché ho lavorato molto con lui, che mi, diciamo, rappresentava.
0: E spieghiamolo, che tuo padre era un manager.
1: Sì, papà è stato un manager di musica jazz in Italia abbastanza importante, ha lavorato fino all'ultimo con Enrico Rava, prima con Stefano Bollani, con molti musicisti americani, e ovviamente per me è stato uno shock sotto molti punti di vista, perché mi sono dovuto completamente ricostruire. Dopo un periodo, diciamo, di grande difficoltà, questa è stata anche un'occasione di, se lo vogliamo dire così, di ripartenza e di ricostruzione, appunto. E il titolo è nato anche in maniera non esplicita, è stata proprio un'idea del produttore dell'ECM, che è Manfred Eicher, che però evidentemente ha colto questa necessità e questo momento di cambiamento. Allora, i musicisti coinvolti sono quelli del mio trio, diciamo, abituale, con il quale ho inciso già 3 dischi, che sono Thomas Morgan e al contrabbasso Joao Lobo, e in più c'è anche James Brandon Lewis, sassofonista americano più o meno mio coetaneo, credo, che adesso è, diciamo, in fortissima ascesa soprattutto negli Stati Uniti, ha dato un apporto importante alla musica, che devo dire è abbastanza diversa da quella dei miei precedenti dischi, diciamo, è un passo successivo, e in questo lui è stato abbastanza determinante.
0: Tu hai collaborato, anzi sei partito appunto con Enrico Rava, prima l'hai nominato, hai collaborato con tantissimi musicisti, forse anche un po' aiutato dal lavoro di tuo padre, perché così li hai conosciuti direttamente. Tutta questa è un'esperienza che ti porti dentro, oppure il tuo è un lavoro veramente personale, sempre solo personale?
1: Ma entrambe le cose, diciamo che io grazie a Enrico sono arrivato a ECM, grazie a Enrico ho conosciuto tutti i musicisti più importanti con i quali ho suonato, quasi tutti. Gio Lovano, con il quale abbiamo fatto anche un disco uscito a nome di Enrico, il Gio, che si chiama Roma, registrato all'Auditorium, Parco della Musica, qualche anno fa. Ho suonato con ho avuto delle occasioni uniche che ammetto che per altri musicisti, magari della mia età, a parte adesso sto parlando come se fossi ancora giovane, ma no,
0: infatti non devi dire questo.
1: Ma sto in quell'età in cui non ci si rende bene conto che ormai uno non si è più giovani.
0: No, sei giovane perché lo sei, no. Però ovviamente da un punto di vista artistico.
1: No, è che ho fatto 20 anni di interviste in cui sei giovanissimo, sei giovane, la nuova scena, il jazz italiano.
0: Non l'ho detto io però.
1: No, lo so. Per fortuna no. Ecco, adesso devo accettare che sono in una fase successiva. Però ecco, ho avuto delle occasioni uniche che altri, detto molto sinceramente, anche pari livello miei, musicisti con grandissime cose da dire o che hanno fatto cose importanti, non hanno potuto avere, comunque, perché Enrico, non solo per me ma per moltissimi musicisti di jazz italiani, è una porta che si apre in tantissimi mondi, e questa forse è la sua, secondo me, la sua caratteristica più grande e più importante.
0: Però posso dire questo, che i maestri esistono perché sanno riconoscere poi gli allievi, cioè nel senso che sì, tu puoi aver avuto questa fortuna iniziale, ma se non avessi avuto il tuo talento, le tue capacità, questa sarebbe finita un po' così.
1: No, ma ovviamente non sono qui a dire che non me lo merito, non sono così, perché non sono così umile, però è giusto ripercorrere il percorso per come è stato. Poi ovviamente tutte le cose sono andate sempre bene, altrimenti uno si può trovare in 1000 situazioni, ma poi se non le reggi, se non le meriti, se non sono quelle, diciamo, per cui sei nato, non ci stai poco tempo.

0: Quindi in qualche maniera tu questo nuovo lavoro lo vivi come una specie di rinascita rispetto ad un periodo molto particolare, sia di crisi personale che di crisi sociale, perché insomma abbiamo vissuto un periodo tutti un po' complesso, però in realtà io ti ho un po' seguito, ti ho visto lavorare moltissimo anche in questi anni.
1: Sì, sì, quello si parla soprattutto da un punto di vista discografico, anche se in realtà ho fatto un altro disco dove appunto per la prima volta ho suonato con James Brando e Lewis, un disco che si chiama Osos de Gato, che tra l'altro nacque da un'idea della moglie di Gato Barbieri, l'ultima moglie, Laura Barbieri, con la quale io ho stretto un grandissimo rapporto di amicizia, sincero e anche fuori da tutte queste relazioni che ho. L'ho sempre conosciuta tramite Enrico Rava, ovviamente, perché lui ha suonato tantissimo con Gato, ogni volta andavamo a New York, la vedevamo, e è successo più volte di andare a cena io, lei ed Enrico. Lei intuì subito questo mio amore per la musica di Gato Barbieri e mi propose questa cosa. Ho fatto questo disco che è uscito appunto in quegli anni lì, in cui si era distratti da tante altre cose. Comunque abbiamo avuto la fortuna di fare un tour, diciamo, nell'estate, subito dopo il secondo lockdown, dove comunque mi sembra, sì, i posti nei
0: concerti. Io sono venuta a sentirti, no? Infatti, sì. Sì, sì. E senti, e poi hai fatto anche, tu lo sai che mi è caro, hai avuto anche un progetto su Pasolini.
1: Un progetto su Pasolini che si chiamava 100 comizi d'amore per il centenario della nascita. E anche quello per me è stato molto molto importante, perché è una persona che sotto tutti i punti di vista mi ha dato molto, e forse però onestamente è stato anche un modo per me per chiudere anche quell'esperienza rispetto a lui, per andare oltre anche a livello di tutti quegli interessi miei che per fortuna vanno anche molto oltre la musica.
0: Ecco, infatti di questo ti volevo parlare, perché i tuoi interessi vanno anche oltre la musica, tu sei anche molto attivo socialmente, no?
1: Sì, diciamo che lo sono stato di più in passato, adesso sono ritornato in un momento in cui certi messaggi, dopo un grande momento esplicito in cui ho voluto parlare di temi che non sono assolutamente musicali, sono ritornato a un momento in cui quegli stessi temi penso che sono in grado di lanciarli o di parlarne attraverso la musica in maniera meno esplicita. Certamente viviamo almeno un momento orribile a livello mondiale, sia per le guerre, che non sono solo queste due di cui tutti parlano, no? Quella in Ucraina e questo che sta accadendo in Palestina, sia perché diciamo delle destre orribili più o meno stanno governando quasi tutti i paesi più importanti del mondo, e mi sembra che non ci sia un'inversione di tendenza. Secondo me, diciamo, io capisco poco i musicisti che se ne disinteressano totalmente.
0: Diciamo che forse ognuno deve saperlo fare facendo il proprio mestiere, questo è normale, perché poi l'impegno al di fuori può diventare anche complesso, a meno che non sia proprio un'esigenza personale. Ci sono tantissimi artisti che proprio attraverso il loro lavoro mostrano il loro pensiero e fanno ragionare.
1: Io vedo che, ad esempio, anche artisti o che sono attori, scrittori anche molto conosciuti, riconosciuti, hanno molta più facilità a parlare di certi temi, tipo, diciamo, uno dei temi a me cari, o meglio uno dei temi che a me addolora molto, è quello che accade nel Mediterraneo, no? Quello che è un cimitero. Io vedo che ci sono molti attori, molti scrittori che queste cose le dicono apertamente. I jazzisti no. E i jazzisti forse con quella storia dell'Africa, delle navi, degli africani, diciamo, avrebbero anche molto più a che fare, no?
0: Intanto lo puoi fare tu, diciamo.
1: Sì, sì, no.
0: Magari non sono abituati, nel senso che hanno un altro tipo di approccio alla musica. Anche
1: sì,
0: questo.
1: Sì, adesso non è che voglio fare un discorso contro la mia categoria, però spesso sto un po' a disagio, nel senso che anche a me piace moltissimo parlare di musica e del calcio, però sono un po' a disagio quando gli unici due argomenti con i musicisti

0: torniamo un po' a questo lavoro, no? Allora, è come una rinascita.
1: Sì, sì, una rinascita per andare oltre, diciamo anche un andare oltre, un nuovo giorno, non è per ripartire da dove stavo o per ricercare cose che ho avuto e che vorrei riavere. Beh, c'è anche molto una proiezione verso quello che non sa, non so che cosa sarà, e forse questa è la cosa che mi stimola di più.
0: In questo caso specifico, dove pensavi di trovarti o in che direzione andavi?
1: Guarda, non lo so, perché abbiamo organizzato questo disco con l'etichetta e con Manfred Hager a distanza, dopo qualche anno in cui, appunto, per queste vicissitudini, anche per quel disco uscito per la Cam Jazz, non abbiamo mai smesso di pensare che lavoravamo insieme, che avremmo rilavorato insieme, ma c'era stato un momento di distanza e l'abbiamo organizzato così. Io sono andato a Monaco, ne abbiamo parlato da come ripartiamo, con chi, di qua e di là. Beh, dove pensi di andare non lo so esattamente, ma ho avuto per lunghi anni sempre, diciamo, tutto molto programmato, sempre tutto molto mirato, dei progetti. Adesso questa è la musica che io volevo fare, che sono riuscito a fare anche stupendomi, diciamo, da solo, ma che non è, perché proprio quando iniziamo a registrare, diciamo che io avevo scritto le cose e si muovevano molto su quello che già era. Ecco, la grandezza di Manfred Hager è stata quella di cogliere il fatto che io in realtà poi intimamente volevo andare in altre direzioni, e lui dopo mezz'ora che stavamo registrando dice: ok, no, riparti da capo e riparti in un altro modo. Poi è stato semplicissimo registrare il disco quasi in una giornata.
0: Mi stai raccontando l'importanza della produzione musicale?
1: Sì, sì, perché avendo fatto anche altre esperienze nel frattempo, sì, cambia fare un disco con un produttore o senza produttore. Io vedo che adesso tantissimi musicisti, e questo è anche bello, stanno prendendo le proprie etichette, autoproduzione, sono cose anche obbligate, no, dalle contingenze. Però se di là, dall'altro lato della sala, c'è qualcuno che ascolta, e questo che ascolta è lui, e le cose cambiano. Ma d'altronde è giusto così, non è che un aiuto che uno ci vuole avere.
0: No, non c'entra niente.
1: È sempre funzionato così.
0: Sì, sì,
1: sì. Adesso però il mondo è andato in maniera diversa, tutto quello, no? La tecnologia, per cui i musicisti tendono a fare da soli. Però uno non è che si può ascoltare da solo mentre sta lavorando, è difficile creare quel distaccamento che è assolutamente necessario.
0: Io sono contento che abbiamo parlato di questa cosa, perché è una mia fissazione il fatto della produzione, che viene trascurata non soltanto nel jazz, ma in tutti i contesti artistici e musicali.
1: E poi, ad esempio, cioè, tutti noi musicisti vorremmo fare 10 dischi l'anno. Poi dopo, parlando con lui, devi fare riflettere. Guarda che i grandi scrittori fanno uscire un libro ogni 5, 10, anche 20 anni. È chiaro che è impossibile per un musicista, perché ogni volta che poi esce un disco, questo genera un lavoro, genera nuove occasioni. E vorrei tanto essere quel tipo di musicista che può farlo, ma al momento no. Però in effetti non è che uno c'ha da dire 10 cose così importanti ogni anno, ma no, cioè, e neanche ogni 3 anni, per cui uno deve trovare un po' una mediazione. Ma per fortuna lì sono un'etichetta con talmente tanti altri musicisti, talmente tanti altri impegni che giustamente non mi mettono al centro, e questo permette che ogni volta che sono io che devo stare, diciamo, in quel piccolo momento, qualche giorno, al centro della scena, sia un'occasione veramente mirata, incentrata. Cioè, non è mai una cosa casuale, almeno per me non è mai stato tutte le volte ho lavorato con ECM, mentre ho fatto tanti altri dischi, non tanto a nome mio, ma magari in altri gruppi, con altri musicisti, altre etichette, dove era difficile capire veramente dove si voleva andare o capire subito quanta importanza si sarebbe potuto dare a quel progetto su cui si stava lavorando.
0: Faccio un'ultima domanda rispetto all'estate, ai concerti, ai live.
1: Sì, adesso Ho molti concerti, per fortuna soprattutto in piano solo. C'è stato un tour in Germania a maggio, è andato molto bene. Sono stato in Sudafrica e ho dei concerti in piano solo, in duo con Luca Quino e con un nuovo trio che sto facendo con Enrico Morello e Joe Remer. Joe Remer al contrabbasso, Enrico Morello alla batteria. E probabilmente si sta quasi per chiudere un tour che va tra Corea, Asia e Cina tra ottobre e novembre. Per cui ecco, posso ritenermi più che soddisfatto.
0: Allora, evviva e grazie.
1: Grazie a te.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Melantrucco.

Sonno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria, mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia

Certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna, e ad ogni insegna di macchina

male, e vorrebbe la coda del ronzino reggere come strascico nuziale. Voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, m'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile, sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldare.

schiuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane.

male. Che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale? O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale dedicato ad Andrina Pagnani, una delle grandi protagoniste dello spettacolo italiano del Novecento, prosegue con l'ascolto della commedia di grande successo del drammaturgo inglese Rudolf Bezier, La famiglia Barrett, in cui la Pagnani interpreta la poetessa Elizabeth Barrett. La commedia fu trasmessa da Radio 1 nel 1967 con la regia di Giacomo Colli.

La famiglia Barrett, due tempi di Rudolf Bezier, traduzione di Ada Salvatore. Personaggi e interpreti: Elisabetta Andreina Pagnani, il dottor Chambers Edoardo Toniolo, Wilson Edda Valente, Enrichetta Anna Rosa Garatti, Arabella Andreina Paul, Ottavio Mico Cundari, Settimo Vittorio Cicco Cioppo, Alfredo Stefano Variale, Carlo Gianni Diotaiuti, Enrico Cristiano Censi, Giorgio Giacomo Piperno, il signor Barrett Roldano Lupi, Bella Angiolina Quinterno, Bevan Mario Bardella, Roberto Browning Rossano Brazzi, il dottor Ford Francesco Sormano, il capitano Sartis Cook Antonio Venturi. Regia di Giacomo Colli.

0: Già. È la vostra resistenza sempre minore che mi preoccupa. Sento in voi una mancanza di vita. Che cosa possiamo fare?
1: Caro dottore, se chiudete una persona in una camera per tanti anni, non potete aspettarvi che sia esuberante di vita e di forza. È curioso pensarvi adesso, ma da bambina ero un vero ragazzaccio.
0: Sì, l'ho sentito raccontare, e spiritualmente lo siete ancora. Per essere sinceri, Miss Ba... Oh, scusate, cara Miss Elisabetta, quel vostro buffo nomignolo mi è sfuggito a forza di sentirlo ripetere dai vostri fratelli e dalle vostre sorelle.
1: Non mi pare, dottore.
0: Ho l'impressione che il vostro cervello lavori eccessivamente. E il male è che voi non fate mai nulla con moderazione, perfino quando si tratta di farla invalida. Vediamo un po'. Per caso non ci affatichiamo un po' troppo a studiare?
1: No.
0: Coi lavori letterari?
1: Ma no, solo qualche articolo per l'Ateneum e altri giornali.
0: L'Ateneum? Dio, ma perché non vi riposate un poco da tutte queste occupazioni così pesanti e non rivolgete lo spirito a qualche cosa di più lieve, di più facile? Poesia. Spero che non la trascuriate.
1: Ah, questo sarebbe lieve e facile? Ah, dottore, questa la devo dire a Roberto Browning, domani quando lo vedrò.
0: Roberto Browning, un collega, eh?
1: Non ditemi che non l'avete mai sentito nominare.
0: Mia cara, la poesia non è proprio il mio forte.
1: Sì, lo so bene. Ah, ma provate a leggere Il sordello di Browning e poi tornate a dirmi che la poesia è lieve e facile.
0: Penso che non bisogna togliervi ai vostri esercizi mentali. Se vi fanno piacere.
1: Piacere. Dottore, rabbrividisco all'idea di quello che sarebbe la mia vita se non avessi da studiare e da scarabocchiare.
0: Già, capisco. Sicuro, e questa non è una casa allegra per chi è ammalato.
1: No, davvero. Ma io vorrei che il babbo fosse più felice. Sarebbe molto diverso per tutti noi.
0: Più felice? Ma non è una cosa che mi riguardi, ma mi pare che quando un uomo ha un'ottima salute, molti quattrini, una bella famiglia numerosa, non ha motivo di rendere la vita un tormento a sé e agli altri. È una cosa strana e... Beh, ho già detto che è una cosa che non mi riguarda. Ma voi sì, cara, mi riguardate e mi preoccupate anche. Voi non dovreste vivere in Inghilterra. L'Italia è il paese per voi.
1: L'Italia? Ah, dottore, che sogno.
0: Sì, e temo che rimarrà un sogno. Ma se potessi prescrivervi qualche cambiamento, qualche cosa, qualunque cosa, pur di togliervi un po' di tempo da questo ambiente così triste. Ditemi un po', Miss Elisabetta, avete provato a camminare in questi ultimi giorni?
1: No. No, affatto. Sono piuttosto indebolita dopo quella caduta che feci a Natale.
0: Non mi ricordo.
1: Come sapete, papà e uno dei miei fratelli mi trasportano la mattina dal letto al divano e la sera nuovamente a letto. Qualche volta quando mi sento un po' più coraggiosa, la cameriera mi aiuta ad attraversare la stanza.
0: E in questo momento vi sentite abbastanza coraggiosa?
1: No, non troppo.
0: No, non importa. Tentiamo lo stesso qualche passo.
1: No, su.
0: Ecco, piano. Non c'è fretta. Ecco. Un po' di vertigine, eh?
2: Un po', sì.
0: Chiudete gli occhi e appoggiatevi a me, passerà subito.
1: Sì.
0: Va meglio?
1: Sì.
0: Aspettate un momento e state attenta a muovere il primo passo. Non...
1: Sì.
0: Non abbiate paura, non lascio le vostre mani. Su, ecco. No, non guardate a terra, guardate dritto dinanzi a voi.
1: Sì.
0: È la prima volta, ma va benone. Benissimo.
1: Sì. Oh,
2: Oh, dottore!
0: Vi sentite male? No, adesso sediamoci, per oggi basta. Ecco.
1: Sì.
0: Come va?
1: Sì. Ecco.
0: Come va?
1: Sto bene, sto bene. Sì, davvero. Sto bene. Sono le ginocchia, dottore. Pare che non possono sorreggermi.
0: Oh, beh, se non sono capaci di questo, sono proprio inutili. E l'appetito? Pochino, eh?
1: Sì. Ah, dottore! Mi viene in mente. Vi ricordate che papà vi disse che una certa qualità di birra chiamata Porter mi avrebbe probabilmente fatto bene?
0: Sì, aveva ragione. A parte le sue indiscutibili qualità ricostituenti, il Porter è generalmente considerato una bevanda piacevole.
1: No, per me il Porter è orribilmente nauseante. Io credo che una cosa che uno detesta così intensamente non può far bene.
0: Sì, capisco.
1: Ma è inutile dirlo a papà, specialmente perché questa idea spaventosa è venuta a lui. Ma se voi, caro dottore, gli suggerisse un'altra bevanda, non so, una cosa qualunque, potrebbe essere ugualmente efficace, no?
0: Che cosa direste se lo sostituissimo con qualche bicchiere di latte caldo?
1: Non ho simpatia per il latte, ma sono disposta a berlo tutto il giorno, se è per liberarmi dal Potter. Avanti. Che c'è, Wilson?
3: Domando scusa, signorina. Signor dottore, il padrone desidera vederla prima che vada via.
0: Va bene. Il padrone è nel suo studio?
3: Sì, signore.
0: Bene. Arrivederci, Miss Elizabeth. Arrivederci.
1: Arrivederci, dottore.
2: Ah, dottore!
0: Che cosa?
2: Non vi dimenticate,
0: Cosa?
2: Potter!
0: Ah! Gliene parlerò subito.
1: Grazie.
0: Buonanotte. Ah, non occorre che mi accompagnate, Wilson. Conosco la strada.
3: Grazie, signor dottore. Vado a impostare le sue lettere, Miss Ba. Devo portare Flush con me?
1: Wilson, presto, presto, portate via.
2: Ma come? Il Potter?
1: Sì. Ma sì, quel caro dottor Chamber mi ha detto che non occorre più che io lo beva. Portatelo via, presto. E non pronunciate mai più la parola Potter davanti a me, eh?
3: Va bene, signorina. Ma dal momento che non ha bevuto il Potter vuole...
1: Vi ho detto di non pronunciare mai più quella parola. Ma... portatelo via, per favore, su, via.
3: Bene, Miss Ba. Andiamo, Flush.
2: Hai da
1: ridere, papà? Ah, vieni. Wilson crede che io sia diventata pazza.
2: Non so perché ridi, ba, e non voglio saperlo. Continua a ridere. Ti farei anche il solletico se potesse farti ridere. Oh, il pranzo è stato un'oppressione.
1: Enrichetta.
2: Un'oppressione.
1: Papà, eh?
2: Sì, papà. Tremendo. Di un umore? Non credo che siano state pronunciate in tutto più di 10 o 12 parole durante il pranzo. Pareva che si congelassero sulla lingua. Papà rivolgeva quel suo sguardo vitreo su chiunque apriva bocca. Alla fine, quando ha ordinato che gli portassero il suo porto nello studio... Oh, che sollievo!
1: C'è il dottor Chamber con lui adesso.
2: Oh! Beh, il dottor Chamber non è scontento di te. Non stai peggio, vero?
1: No, cara, no, io sto sempre lo stesso. Né meglio né peggio.
3: Ah, sei qui, Enrichetta. Ti ho cercato dappertutto. Papà ti ha mandato dal suo studio questo biglietto.
2: A me? Oh, poveri noi. Quando comincia a mandare biglietti dal suo studio, Dio sa che burrasca si prepara. Dammelo. Ho saputo stamattina che la zia e lo zio Idli con la figlia Bella sono giunti a Londra. Sono arrivati a Londra, più presto di quanto erano attesi. Sono all'hotel Fenton. Tua cugina Bella e il suo fidanzato Mr. Bevan si propongono di venirvi a trovare domani alle 3. Tu e Arabella li riceverete e se Elisabetta sta abbastanza bene li condurrete di sopra a vederla. Ho scritto invitando vostra zia e vostro zio e vostra cugina a pranzo per martedì. Papà.
3: Bene. Ora capisco perché papà sembrava così seccato a pranzo.
2: Insopportabile, vuoi dire?
3: Ma è necessario usare sempre la parola peggiore.
2: Sì, Arabella, quando descrivi le cose peggiori.
3: Ma
2: papà è proprio impossibile. Ha ricevuto la lettera di Lidli a colazione perché non ha parlato allora. Era così semplice.
1: Non esageri un po', cara. Papà fa raramente obiezione se riceviamo i nostri amici.
2: Quello che mi irrita è che domani alle 3 aspettavo un amico. Ed ora non lo potrò ricevere.
4: Perché?
2: Che cosa? Perché?
4: Perché non potrai riceverlo? Bella e il suo fidanzato non lo mangeranno.
2: Non è cosa che ti riguarda.
4: Ma Enrichetta!
2: Detesto che la gente si mischi nei fatti miei.
5: Dio mio, ma che cosa ha stasera? Di solito ride quando la si stuzzica sul conto del capitano Sartis Cook.
1: Forse Enrichetta avrà cominciato ad accettare seriamente la sua corte.
5: Oh, bah, spero di no. Ti ricordi 2 anni fa quando il giovane Palfrey voleva sposarla? Ricordi quelle terribili scene con papà?
1: Preferirei dimenticarle.
5: Ma perché Enrichetta non vuol mettersi in mente che se vi è una cosa che papà non permetterà mai e poi mai è il matrimonio di qualcuno di noi? A me non importa perché nessun uomo mi interessa da quel punto di vista e neanche a te, cara. Ma anche quando eri più giovane e più forte, non ricordo che tu abbia mai avuto relazioni un po' galanti.
1: Forse perché nessuno me ne ha mai dato occasione.
5: Oh, eri così carina da giovinetta.
1: Già. Com'è il capitano Sartis Cook? Simpatico?
5: Mi pare di sì. Sì, è simpatico, ma non parla molto. Si siede e guarda Enrichetta.
1: È molto bellina.
5: Ma papà non favorirebbe mai nessuna specie di intesa tra loro. Al più piccolo accenno proibirebbe al capitano Cook di venire in casa.
1: Povera Enrichetta.
2: Ba! Scusami, Arabella.
5: Cara, non volevo farti arrabbiare.
2: No, no, mi hai soltanto indispettita. Non per niente sono figlia di papà.
1: Domani, quando verranno Bella e il suo fidanzato, Arabella li condurrà qui da me e tu rimarrai a chiacchierare con il capitano Cook in salotto.
2: Che genio! Sei un tesoro.
1: Sì, ma qui dopo le 3:30 non ci voglio più nessuno, perché verrà a farmi visita Roberto Brown.
2: No! Papà ti ha dato il permesso.
1: Certo.
2: Ma perché? Perché ha fatto un'eccezione per il signor Browning? Ho sentito dire che è bellissimo, ma fino all'altro ieri dicevi che non lo avresti mai ricevuto.
1: Neanche ora non... Non ho un particolare desiderio di vederla.
2: Perché?
1: Perché, a dirti la verità, io sono vanitosa come un pavone. Vedi, quando la gente ammira i miei lavori, io sono sicura che immagina la poetessa bella come i suoi versi. Ed è terribilmente umiliante doverli disilludere.
2: Non essere sciocca, bah. Sei molto interessante e pittoresca.
1: Non è la frase con cui le guide descrivono di solito i ruderi?
2: Oh, bah, non volevo dire...
1: Lo so, cara, lo so. Ma devo dirti che il signor Brown ha talmente insistito che io ho finito con l'acconsentire per stanchezza. Ma non voglio spettatori alla tragedia della sua delusione. Avanti. Vieni, Otti.
6: Solo un momento per vedere come stai e dirti buonanotte. Contento il dottore?
1: Sì, credo di sì.
2: Leggi, Ottavio.
5: Dio mio, dimenticavo che domani devo andare a una conferenza alla missione weasleyniana cinese a Exeter Hall.
6: Beh, non ci vai, capirai che questo è un decreto reale.
2: Emesso dal nostro studio al numero 50 della via Wimpole il 19 maggio 1845. Dio salvi papà.
5: Enrichetta.
1: Avanti. Ah, Settimo.
7: Come stai, Ba? Spero che il dottore sia contento di te.
1: Sicuro?
6: Sai, Settimo, che gli Hidley al completo verranno a pranzo martedì prossimo?
7: Davvero?
1: Avanti. Vieni, Alfredo.
8: Come va stasera la nostra cara Ba? Che ha detto il dottore?
1: È stato abbastanza soddisfatto. Avanti. Vieni, Carlo.
9: Come ti senti stasera? Spero che la visita del dottore sia stata soddisfacente.
1: Ah, sì, sì, sì, sì, sì, avanti. Vieni, Enrico.
10: Ebbene, va, comandiamo. Il dottore è stato contento della sua malata?
1: Abbastanza.
10: Meno male. Dall'aspetto stai veramente meglio. Non ti pare, Carlo? Sta meglio, no? È più lei, non trovi?
1: Avanti. Vieni, Giorgio.
11: Come si va stasera? È venuto il dottore, non è vero? Mm? Temo che non sia stato troppo contento di te.
1: Beh sì, perché?
11: Mi pare che tu non abbia tanto buona cera, non trovi, Enrico?
10: Al contrario, mi sembra che stia meglio. Anche Carlo trova. È vero, Carlo?
12: Come?
9: E sai, Giorgio, gli Idri sono arrivati all'improvviso. Bella e il suo moroso verranno a far visita alle ragazze domani. E martedì verrà in pompa magna con i suoi genitori a pranzo qui.
11: Sei allegro come questa sera si divertiranno.
10: Tu conosci questo Bevan, mi pare?
11: L'ho conosciuto.
10: Che tipo è?
11: Un asino presuntuoso, ma ricco, molto ricco. 10.000 sterline all'anno.
5: No!
11: E altre 10.000 quando morrà sua nonna.
5: No. E addirittura disonesto. Che cosa ha fatto Bella per meritare una simile fortuna?
9: Ma è proprio come dice Giorgio, un asino presuntuoso.
5: Tutta invidia la tua. Uno che ha 10.000 sterline all'anno non potrà mai essere un asino presuntuoso.
11: Ragazzi, se vi interessa, papà andrà a Plymouth per affari la settimana prossima.
5: Avanti, Giorgio.
11: E non sarà di ritorno prima di 15 giorni al mese.
5: Che bellezza, che gioia. Sai ballare la polka?
11: Non fare la bambina.
5: Ballo da sola. Un pipì, pipì, pipì, pipì, pipì, pipì.
1: Papà! Buonasera, papà.
13: Sono molto disgustato. D'accordo che voi possiate visitare ogni sera vostra sorella e scambiare qualche parola con lei tranquillamente. Ma credo di avervi detto più di una volta che, dato il suo precario stato di salute, non è consigliabile che più di tre di voi siano contemporaneamente nella sua stanza. Secondo il solito, non si è tenuto conto dei miei desideri. Sono veramente contrariato. Non mi sono accorto di avere detto nulla di divertente, Enrichetta.
5: Domando scusa, papà.
13: Posso chiederti che cosa stavi facendo quando sono entrato?
5: Stavo mostrando a Ba come si balla la polca.
13: La polca?
5: La polca.
13: Capisco.
14: Allora, ti auguro la buonanotte.
13: Ti sarò grato se mi permetterai di finire il mio discorso.
14: Scusate, babbo, credevo che aveste finito.
13: Avresti intenzione di essere insolente?
14: No, no, davvero, papà. No, vi assicuro che io...
13: Bene. Dunque?
1: Siccome sono io la causa della vostra contrarietà, papà, vorrei dirvi che di tanto in tanto un po' di chiasso mi fa piacere. È molto piacevole avere qui tutta la famiglia insieme. Non può farmi male.
13: Tu non sei il miglior giudice di ciò che è bene o male per te. Ed è di questo appunto che sono venuto a parlarti. Il dottor Chambers mi ha detto ora che tu lo hai persuaso a darti il permesso di smettere di bere il porto durante i tuoi pasti.
1: Non ci è voluto molto a persuaderlo, papà. Gli ho detto che detesto il Potter e lui ha subito convenuto che posso invece bere del latte.
13: L'ho interrogato minutamente sul valore nutritivo del Potter in confronto di quello del latte ed egli ho dovuto ammettere che senza dubbio il Potter è superiore.
1: Sì, può essere, papà.

0: Siete in errore, papà. Soltanto mi dispiace un po' meno del Potter.
1: Quello che ti piace o ti dispiace non ha importanza in un caso come questo.
0: Ma papà...
1: Hai bevuto il Potter a pranzo?
0: No.
1: Allora spero che lo berrai prima di andare a letto.
0: No, papà. Mi chiedete troppo davvero. Io non posso.
1: Certo, non ho modo di costringerti. Non sei più una bambina. Ma desidero dare alla parte migliore del tuo carattere il modo di manifestarsi. Accanto al tuo letto sarà messo un boccale di porto. E spero che domattina mi dirai che hai obbedito a tuo padre.
0: Mi dispiace, papà, ma non lo berrò.
1: Enrichetta, va giù in cucina a prendere un boccale di porto.
2: No.
1: Come hai detto?
2: È soltanto per crudeltà. Il dottore le ha permesso di non berlo e voi la torturate soltanto perché... perché vi piace torturare!
1: Ti ho detto di andare a prendere un boccale di porter in cucina.
2: Non ci vado!
1: Devo dirtelo per la terza volta. Obbedisci subito!
2: Papà!
0: Fallo prendere, Enrichetta, vacci subito. Non posso sopportare questo.
2: No, non ci vado!
0: Per favore, ti prego.
1: Farete bene a dir tutti buonanotte a vostra sorella.
3: Buonanotte, cara.
0: Buonanotte.
4: Buonanotte, beh.
0: Buonanotte.
5: Buonanotte, beh.
0: Notte, cara.
6: Buonanotte, beh.
0: Buonanotte.
4: Buonanotte, beh.
0: Notte.
6: Buonanotte, beh.
0: Buonanotte.
6: Buonanotte, beh.
0: Buonanotte.
2: Ecco il portar.
0: Dammelo, per favore.
1: No, dallo a me. Va pure, Enrichetta.
2: Buonanotte, beh.
1: Va pure.
0: Buonanotte, cara.
1: Elisabetta. Perché mi guardi così, bambina? Hai paura?
0: No.
1: Tremi. Perché?
0: Non so.
1: Hai paura di me? No. No, non lo dire. Non potrei sopportarlo. Tu sei tutto il mondo per me, lo sai. Senza di te sarei completamente solo. Sai anche questo. E sì, se mi vuoi bene... non devi aver paura di me, perché l'amore distrugge ogni paura. Tu mi vuoi bene, vero, cara? Vuoi bene a tuo padre?
0: Sì.
1: E mi proverai il tuo affetto facendo ciò che desidero?
0: Non capisco, stavo per bere.
1: Sì, ma per paura, non per affetto. Tu sai che se mi disobbedisci ne sarei gravemente contrariato.
0: Vi prego, non dite di più. Tutto questo è così meschino, così insignificante. Per favore, datemi il boccale.
1: Agisci di tua libera volontà.
0: Oh, papà, non parliamone più, vi prego. Io non posso perdonarmi di aver messo lo scompiglio in tutta la casa per un boccale di Potter. Datemelo.
1: Non ti senti peggio stasera, cara?
0: No, papà.
1: Sono un po' stanca.
0: Sì. Un po' stanca.
1: Sarà meglio che ti lasci riposare. Devo dire una piccola preghiera prima di andarmene?
0: Sì, papà.
1: Dio onnipotente e misericordioso, ascoltami, te ne prego. E accogli la mia umile preghiera. Nella tua imperscrutabile saggezza, tu hai voluto inviare a tua figlia Elisabetta dolori ed afflizioni. Per anni essa ha languito ammalata e per anni ancora languirà. A meno che nella tua misericordia tu non creda meglio a richiamarla a te. Proteggila stanotte. Libera il suo spirito da ogni pensiero umano ed egoistico. Guardala e confortala. Questo ti chiedo per amore del figlio tuo, Gesù Cristo. Amen. Buonanotte, figlia mia.
0: Buonanotte, papà.

0: Mai.
1: Ma che cosa, signorina?
0: Questa lunga, lunghissima, grigia morte nella vita.
1: Oh, Miss Ba, non deve dire di queste cose.
0: Credo anch'io che non dovrei dirle. È stato contento Flash della sua passeggiata?
2: Ah, sì, sì, signorina.
0: È una bella serata, Wilson.
2: Sì, fa caldo e c'è una magnifica luna.
0: La luna. Oh, tirate le cortine ed aprite le persiane, voglio vederla.
2: Ah, sì. Ecco, signorina, la luna è proprio sopra i camini. Si vede benissimo.
0: Ah, sì, sì. Per favore, Wilson, spegnete la lampada e lasciatemi per un po'. Non desidero ancora andare a letto.
2: Bene, bene, mi sta.

0: E pronta per andare a letto, Miss Bat?
1: Wilson, sono così stanca. Stanca di tutto. Ma non finirà

0: Sì?
1: Posso entrare?
0: Oh, Picaro! Che diamine fai in casa a quest'ora?
1: Ah, è una brillante idea di papà. Mi ha detto di fare mezza vacanza per aiutarti a intrattenere i due colombi.
0: E perché? Enrichetto e Arabella sanno ricevere benissimo. E anche io.
1: Sì, ma pare che papà sia convinto che almeno un Barrett maschio debba essere presente. Ed è deciso ad essere rigorosamente gentile con gli Idley. Quando papà decide una cosa, la cosa è fatta. Ho torto?
0: No. Ma tu devi usare diplomazia. Il capitano Sartis Cook verrà alla stessa ora in cui verranno Bella e il signor Bevan. Viene a trovare Enrichetta.
1: Perbacco, farà salti di gioia quando vedrà Enrichetta fra quattro cerberi invece di uno.
0: Ho combinato che Arabella condurrà qui da me Bella e il signor Bevan. E tu devi venire con loro.
1: Davvero? Perché?
0: Perché così Enrichetta potrà avere per un po' di tempo il capitano Cook tutto per sé.
1: Sì, capisco. E non ti vergogni?
0: Non mi vergogno affatto.
1: Ma non ti rendi conto, mia cara Bacche? Forse rendiamo un pessimo servizio a Enrichetta incoraggiando questo idilio ancora in boccio.
0: Sì. Sì, ma eppure dovremmo cercare di...
1: Cosa,
0: Bacche? Quando ieri sera uno dopo l'altro mi avete augurato la buonanotte, ma mi è venuto un buffo pensiero. Ho pensato che... Non eravate esseri viventi, ma automi.
1: Per Giove.
0: Come automi vi alzate ogni mattina alle 7:30. Consumate la colazione come automi. Andate a lavorare automaticamente. Tornate a casa come degli automi. Pranzate e andate a letto come automi.
1: Io...
0: Ma tutto ciò per cui vale la pena di vivere, entusiasmo, avventura, imprevisto, amore, niente. Abolito dalla vostra vita.
1: Non lo abbiamo abolito noi, cara. L'operazione è stata eseguita dal diletto papà.
0: Lo so.
1: Tutti dipendiamo completamente da papà. Dobbiamo obbedirgli o essere spezzati. Non ci consigli per caso la ribellione?
0: No, ma neanche la rassegnazione. Fate almeno vivere le vostre anime. Mi spaventa l'idea che possiate accontentarvi di una vita che non è vita. E tutti vi avviate a questo, tutti. Eccetto Enrichetta.
1: E tu?
0: Io?
1: Sì, tu. Mi sembra che anche tu pieghi la testa. Com'è andata a finire la faccenda del porter ieri sera?
0: Ma io non conto. Mi sono fuori questione. Voi altri avete la vita davanti a voi. La mia vita...
1: Sciocchezze.
2: Oh, va, sono arrivati! In pompa magna! La berlina de gala de Bevan con la cain cipriato. Io me la svigno.
1: Non potrei andare io a ricevere il capitano Cook?
2: No, tu stai qui a ricevere Bella. Oddio!
3: Cara Bella!
2: Oh, va! Carissima, va! Dopo tanti anni!
3: Oh, mamma mia, povera va, come sei cambiata! Così pallida, così fragile, così eterea!
0: E tu, Bella, sei anche più carina di quanto promettevi da bambina.
2: Oh, adulatrice! Hai sentito Enrico? Questo è il mio caro, carissimo Enrico, il signor Bevan, Miss Elisabetta Barrett.
4: Felicissimo, Miss Barrett. Incantato.
2: No, Henry, devi stringerle la mano.
4: È una mano che ha scritto tante pagine nobili ed eloquenti. Sono molto onorato, Miss Barrett.
0: Ah, grazie. Posso congratularmi con tutte e due? Spero che sarete molto felici.
4: Grazie, Miss Barrett. Posso davvero dirmi fortunato.
2: Oh, caro Henry, caro papà.
0: Non volete accomodarvi?
4: Ah, sì, grazie.
2: Grazie. Adoro i tuoi poemi, bah, specialmente quando li legge il mio diletto Harry. Legge così bene. Anche lui adora le tue poesie. Harry, credimi, è un critico ferocissimo.
4: Via, via, tesoro.
2: Ma sì, Harry, è proprio così. Non approva completamente neanche i poemi di Alfredo Tennyson.
0: Davvero, signor Bevan?
4: In verità, non ho nulla da dire contro quella poesia. Il signor Tennyson scrive sempre come un gentiluomo, ma... Il suo atteggiamento verso le cose sacre è troppo spesso tinto di dubbio. E questo mi dispiace.
2: Sì, è molto triste.
4: Veramente triste, Miss Arabella. Invece, nelle vostre poesie, Miss Barrett, Non vi è un verso di cui io possa disapprovare la lettura anche da parte di Bella.
5: È molto lusinghiera.
2: Il mio Harry è così terribilmente serio.
4: Via, via, tesoro.
1: Signor Bevan, credo che non abbiate ancora conosciuto mio padre, vero?
4: Non ho ancora avuto questo piacere.
1: Immagino che voi e lui andreste straordinariamente d'accordo.
4: Davvero?
5: E quando avranno luogo le nozze, se non sono indiscreta?
4: Affatto, affatto, cara Miss Barrett. Noi...
2: Oh, mi viene in mente! Dov'è la cara Enrichetta? Le nozze, dicevi, in principio di agosto. Ma dov'è Enrichetta?
1: È giù in salotto con un amico.
2: E volevo chiedere... Un amico?
5: Sì, il capitano Sartis Cook.
2: Un ufficiale? Oh, che bellezza!
5: Volevi chiedere qualche cosa a mia sorella?
2: Sì... Oh, ma desidero tanto che sia una delle mie damigelle d'onore. Credi che... Ah, Enrichetta, cara Enrichetta. Stavo appunto dicendo... Ah, sì, che devi essere una delle mie damigelle d'onore. Non puoi dire di no.
3: Damigella? Volentieri. Se papà... Ma sono sicura che non vorrà.
2: Sì, Edoardo. E perché non dovrebbe voler?
5: No, no, sono sicura che non farà obiezioni.
2: Obiezioni? Ma non capisco... È buffa, no, ba? Ti chiedo soltanto di essere una damigella d'onore, tesoro, non la sposa.
3: Lo so, ma... è così difficile da spiegare.
4: Forse il signor Barrett considera le damigelle d'onore come una frivolezza che non dovrebbe aver rapporto con un sacramento così solenne come il matrimonio.
3: No, no, signor Bevan, non è questo. È che nulla... Nulla può accadere in questa casa senza l'approvazione di papà. Tu sai, Bella, che una volta è stato proprietario di schiavi in Giamaica e siccome laggiù la schiavitù è stata abolita, l'ha trasportata in Inghilterra. Ma parlo sul serio! Noi siamo tutti suoi schiavi.
2: Enrichetta!
3: Non è vero, forse? Non è vero, Oti? Non è vero, ba!
1: Ma il tè non è ancora pronto?
3: Sì, sì, il tè è pronto, scusatemi. Ho dimenticato di dirvelo.
1: Dio mio, andiamo presto, altrimenti il capitano Cook avrà mangiato tutto.
3: È già andato via. Beh... Wow, carissima, ba. Sono stata così contenta di vederti. Posso tornare presto, sì? La prossima volta voglio averti tutto per me. Voglio dire senza Harry.
5: Vieni quando vuoi, cara.
4: Ma perché io devo essere escluso?
2: Perché io devo parlare molto a ba di un certo uomo grande, grande, che diventerebbe troppo vanitoso se mi sentisse.
4: Via, via, tesoro. Arrivederci, cara Miss Barrett.
5: Arrivederci. Siete stati molto gentili a venirmi a vedere. Oh.
4: Non lo dite. Era molto tempo che aspiravo all'onore di conoscervi. Buongiorno.
2: Au revoir, tesoro.
5: Auf Wiedersehen.
4: Arrivederci.
3: Bah, ma perché non dici nulla?
5: Che cosa vuoi che dica?
3: Oh, bah, non mi sgridare. Lo so, sono stata cattiva, ma non ho potuto farne a meno. Così infelice.
5: Infelice, cara?
3: Sì, così... Così felice anche. Posso dirti tutto, ba?
5: Ma certo, parla.
3: Sartis mi ha chiesto di sposarlo.
5: Oh, Enrichetta, ma...
3: Io ho accettato. Gli ho anche detto che non avrei mai potuto. E gli ho detto che non dovremo vederci mai più. E quando domani verrà qui, dovremo...
5: Parli senza senso comune, bambina. Cos'è avvenuto precisamente?
3: Non lo so. So soltanto che ci amiamo terribilmente. Oh, ma come faremo? Sartis ha pena di che vivere, io non ho un soldo. Se avessi come te 400 sterline all'anno, sfiderei le ire di papà e me ne andrei di casa domani per sposare Sartis. Oh, ma cara, cara. Non c'è proprio nulla che possa mutare le idee di papà sul matrimonio. Ma possibile che sia una colpa desiderare disperatamente l'amore di un uomo e desiderare di avere dei bambini? Di!
5: No. Ma come posso risponderti io? Amore e bambini sono talmente lontani dalla mia vita.
3: Lo so, cara. Tu sei una donna a parte.
5: Avanti.
6: C'è il signor Roberto Browning, signorina.
5: Il signor Browning?
6: Sì, sì, signorina.
2: Allora è meglio che io me ne vada.
5: No, no, no. Non rimani. Non posso riceverlo.
2: Ma
5: No, non mi sento, non posso.
3: Ma che diamine hai, Ba? Ieri mi dicesti...
5: Lo so. Lo so, ma ora non mi sento di vederlo. Dite al signor Browning che mi scusi, ma io non mi sento abbastanza bene per poterlo ricevere.
3: Ma non è vero. Oh, non puoi mandarlo via così, mia cara. Sarebbe troppo scortese. Dov'è il signor Browning?
6: L'ho fatto accomodare in biblioteca.
5: Ma preferirei davvero non vederlo.
3: Sciocchezze. Mi sembri proprio una scolaretta. Lo accompagnerò io qui. È così romantico, elegante.
5: No. Wilson.
6: Sì?
5: Dite, ho i capelli in ordine?
0: Oh, sì, Miss Ba.
5: Per favore.
6: Sì.
5: Datemi lo specchio.
6: Ecco.
5: Grazie. Aggiustatemi i cuscini qui.
6: Certo.
5: Qui sì. Messo. Così. Così, grazie. A poi, Wilson. Beh, no. No, basta, grazie. Va bene così.
0: Sì, signorina.
5: Grazie.
3: Il signor Roberto Browning. Scusate, io devo scendere.
7: Miss Barrett.
5: Signor Browning.
7: Cara Miss Barrett, finalmente. Finalmente. Ho dovuto rimandare questo incontro più di quanto avrei voluto. E forse non mi avreste neanche ricevuto se io non fossi stato così noioso e insistente.
5: Come avete saputo dalle mie lettere, sono stata poco bene durante l'inverno. Scusate. Non volete togliervi il mantello?
7: Grazie.
5: Io spero... Spero che non troviate questa stanza troppo calda, signor Browning.
7: Oh, no.
5: Il mio dottore mi costringe a vivere in una temperatura da serra.
7: Ah, è straordinario. Straordinario. Voi penserete, Miss Barrett, che questa è la prima volta che io vengo qui. Siete assolutamente in errore, sapete?
5: Ma...
7: È in errore. Ma quante volte l'ho vista questa stanza? Mi è familiare come il mio piccolo studio. Prima di entrare io sapevo già esattamente come erano disposti i vostri libri. Come quel ramo di edera, là, attraverso la vostra finestra. E quei busti di Omero. Quei busti di Omero e di Dante sono dei vecchi amici coi quali ci siamo spesso guardati negli occhi.
5: Davvero?
7: Ah, però non ho mai potuto riconoscere quegli altri, quelli là che sono sull'armadio.
5: Signor Brown, non posso credere che quel caro signor Kenyon vi abbia descritto così dettagliatamente la mia stanza.
7: Ah, io ho cercato di farmi dare da lui tutti i particolari possibili e per il resto la mia immaginazione ha supplito. Appena lessi i vostri versi così belli e coraggiosi, non so, cominciò in me l'avidità, la bramosia di conoscere tutto quello che vi stava d'attorno.
5: Ma, signor Brown, i miei poveri versi rivelano la mia vita così spietatamente.
7: Spietatamente, completamente, interamente. A me, non saprei per il resto del mondo.
5: Ah, allora temo che per me sarà difficile recitare la mia parte con voi.
7: Assolutamente inutile.
5: Dovrò dunque essere sempre... Proprio me stessa.
7: Sempre.
5: Ah, e anche voi, signor Browning.
7: Ah, sempre proprio me stesso. Ma sapete, Miss Barrett, non dovete apprezzarmi molto per questo. Essere me stesso è per me così spontaneo come respirare. E a far la commedia che mi è difficile.
5: Non stento a crederlo ora che vi conosco. Eppure, signor Browning, quando scrivete non fate altro che recitare la commedia.
7: Lo so.
5: Non siete mai voi stessi in nessuno dei vostri poemi. È sempre un'altra persona che parla attraverso voi.
7: Eh sì, sì, e devo dirvi perché sono molto modesto, ve l'assicuro.
5: Non lo metto in dubbio, signor Browning.
7: Ah, così modesto che se scrivessi di me, dei miei sentimenti, dei miei odi, i miei poemi sarebbero insopportabilmente noiosi.
5: No, quei poemi così pieni di fervore di vita, così lieti e cordiali. Ah, che conforto per me. Io sono qui chiusa fra quattro mura. Il panorama della via Wimpole è la mia unica vista sul mondo. E tutte quelle vostre creature meravigliose, di tutte le età, di tutti i paesi, riempiono questa stanza e si affollano intorno al mio divano, tutte vibranti di vita. Non saprete mai tutto quello che vi devo.
7: E voi mi credete se vi dico che quanto mi avete detto mi ricompensa mille volte della fredda indifferenza che il pubblico mi ha manifestata?
0: Beh, forse nell'opera vostra vi è qualche passaggio un po' troppo... sì, un po' troppo profondo per i comuni lettori.
7: Eppure a me sembra così facile. E a voi?
0: Qualche volta... guardate, guardate, io ho segnato qualche punto qui nel vostro libro, vedete il sordello?
7: Ah.
0: Sì, qualche punto che mi lascia un po' perplessa.
7: Sordello. Sì, straordinario. Qui? Ma un passaggio staccato dal resto. Cara Miss Barrett, quando questo passo fu scritto solo Dio e Roberto Browning lo capivano. Ora lo capisce Dio solo. Vogliamo fare un po' di luce in questa oscurità gettando nel fuoco queste pagine?
0: No, davvero, no, datemi subito il libro. Ah, voi lo sapete il bene che mi ha fatto.
7: Finalmente avete sorriso. Il signor Kenyon mi ha suggerito soltanto lo sfondo del vostro ritratto. E io l'ho dipinto con la vostra anima bella e ardente riflessa negli occhi.
0: Bella e ardente? Dite di conoscermi. Il signor Kenyon non va detto che sono destinata a morire?
7: Tutti siamo destinati a morire.
0: E che la nostra vita di famiglia è di una desolante malinconia?
7: Se mi ha accennato qualche cosa di questo genere.
0: Signor Brown, francamente, trovate che io sia un essere tanto da compiangere?
7: Io vi trovo come mi aspettavo di trovarvi, piena di coraggio e di gaiezza. Voi dite che i miei versi vi hanno fatto del bene, e se non sono nulla, sono io. Io che voglio aiutarvi e farvi del bene ormai. Finalmente ci siamo trovati e non intendo perdervi.
0: Ma che...
7: No, lasciatemi dire. Datemi le vostre mani. Ho più vitalità di quante ne occorra per un uomo solo. Posso darla a voi. Non sentite già una nuova vita diffondersi nelle vostre dita? Risalire fino al vostro cuore, al vostro cervello?
0: No, signor Brown, vi prego, lasciate le mie mani.
7: No, ma... Ebbene?
0: Siete davvero un uomo prepotente. E se devo dirvi la verità, io sono...
7: No, non ditemi nuovamente che avete paura di me. È della vita che avete paura. No, e questo non deve essere.
0: Ma dite un po', ma fate questo effetto anche sulle altre persone.
7: Dicono.
0: Ah, perciò esitavo a conoscervi. Per questa vostra inquietante vitalità. Quando la mia cameriera mi ha detto che eravate venuto, sono stata presa da un tale panico. E quando poi siete entrato...
7: Strano. In quel momento ero nervoso quanto voi.
0: Davvero?
7: Miss Barrett, ricordate la prima lettera che vi scrissi?
0: Sicuro. Una bellissima lettera.
7: Pesai tutte le parole. E una frase in modo particolare. Amo i vostri libri con tutto il cuore e amo anche voi. Ricordate?
0: Sì. Trovai che eravate leggermente impulsivo.
7: Vi dico che non vi era nulla di impulsivo.
0: Spero di avere molti lettori come voi. È una gioia pensare ad avere in tutto il mondo dei buoni amici che non ho mai veduto e di cui non ho mai sentito parlare.
7: Non parlo di amicizia, ma di amore.
0: Ma che...
7: No, no, è inutile. Ho detto amore. E intendo dire amore.
0: Ma davvero, signor Brown?
7: Non
0: io devo
7: sono
0: chiedervi
7: pazzo.
0: Se...
7: Quando vi dico che oggi siete il centro della mia vita...
0: Se dovessi prendere sul serio le vostre parole, signor Brown, questo significherebbe la rapida fine di un'amicizia che prometteva di essere molto piacevole.
7: Perché?
0: Per molte ragioni. Ma non basta. Come vi ho detto prima, io sono destinata a morire presto.
7: Rifiuto di crederlo. Perché se così fosse, Dio sarebbe insensibile. Mentre io so che egli è misericordioso e la vita sarebbe buia e cattiva, mentre io so che è buona. Non dovete dirmi mai più una cosa così. Ve lo proibisco.
0: E lo proibite?
7: Sì, proibisco. Cara Miss Barrett, che splendido principio per la nostra amicizia. Ci conosciamo appena da mezz'ora eppure abbiamo già parlato intimamente di arte e di vita, di morte e d'amore. E ognuno di noi ha proibito qualcosa all'altro e abbiamo quasi litigato. Potrebbe esservi nulla di più felice e di più promettente. Ora, se permettete, vado via. Kenyon mi ha detto che la mia prima visita deve essere il più breve possibile, perché gli estranei vi stancano. Non che io sia un estraneo, ma vedo che siete stanca. Quando posso tornare?
5: Non so, veramente...
7: Va bene mercoledì 21?
5: Sì, credo... No, ma forse sarà meglio...
7: E allora mercoledì prossimo? Alle 3:30, come oggi?
5: Sì, ma no, ma io...
7: Allora, au revoir.
5: Buongiorno.
7: No, au revoir.
5: Au revoir.
7: Grazie.

0: Cara Miss Barrett, mi congratulo. Ora sedete. Quando è stato precisamente che mi avete chiamato a consulto, dottor Chambers?
1: 3 mesi fa, giorno più, giorno meno.
0: Avete fatto miracoli, caro collega.
1: Oh, non ho fatto nulla. Il miracolo lo ha fatto Miss Barnett.
2: Dottore.
1: Sì, sì, mia cara, è proprio così. 3 mesi fa sembrava che la vita e il mondo vi sfuggissero dalle mani. Poi, a poco, è cominciato il mutamento. Il desiderio di vivere opera più di 10 medici. Il
0: desiderio di vivere? Sì, sì. Ed ora vi sentite in grado di uscire a prendere aria? Non vi stanca troppo?
2: No, no, dottore, no. Sono stata a far visita a parecchie amiche e ho fatto anche passeggiate in carrozza del parco. La sola cosa che mi è difficile è salire e scendere le scale.
0: Capisco, capisco. Ma ora pensiamo al futuro, Miss Barrett. Sono d'accordo col dottor Chambers che bisogna, se è possibile, evitare un altro inverno a Londra. Se continuate a migliorare, non vedo perché non potreste fare un viaggio nel mezzogiorno, in ottobre.
2: Un viaggio nel mezzogiorno?
0: In Riviera, o meglio ancora, in Italia.
2: In Italia? Oh, dottore, ma dite sul serio?
0: E perché no? Potreste fare il viaggio a tappe. So che avete dato il vostro cuore all'Italia e che non vi sono difficoltà d'ordine pratico.
2: Se intendete parlare di difficoltà finanziarie, non ve ne sono affatto. Io ho una piccola rendita.
0: Bene, bene.
1: Mi sono preso la libertà di dire al dottor Ford qual è la sola vera difficoltà per un vostro viaggio all'estero, ed egli è deciso a parlare con lui.
0: E a parlarne efficacemente.
2: Oh, ma non dovete credere che papà non sia la bontà e la generosità personificate. Sapete, gli uomini tante volte sono nervosi. L'Italia. La mia terra promessa, dottore, che credevo di non poter vedere che in sogno.
0: Bene, bene, speriamo che la realtà non vi dia delle delusioni. Beh, buongiorno, cara Miss Barrett. Sono felice dei vostri progressi.
2: Grazie.
0: Ed ora una piccola conversazione con vostro padre. Arrivederci.
2: Buongiorno, dottore.
1: Buongiorno, Miss Elisabetta.
2: Arrivederci, grazie. Italia. Italia, Italia. Flash, vieni qui, Flash. Ah, e verrai anche tu con noi, vero? Vedremo insieme Roma, Firenze, Venezia, il Vesuvio. Ah, Rabella! Rabella, senti, è tutto deciso, sai? Vado in Italia. Sì, dicono che in ottobre sarò in grado di viaggiare. Roma, Firenze, Raffaello, Dante, Sordello. Oh. Non so più quello che dico. Vedi, l'eccitazione mi fa perdere la testa.
3: Che bellezza, sono felice per te.
4: E credi che papà consentirà?
2: Ma senza dubbio. I due dottori sono andati a dirglielo con la maggiore serietà e severità possibile. E papà non avrà il cuore di rifiutarmi. Ma l'hai visto oggi?
4: Sì.
2: Com'era?
4: Oh, raggiante, ma chiamata gattina. Cosa che non fa mai quando è di malumore. E poi quando è venuta bella era addirittura allegro.
2: Ah, ringraziamo il cielo.
4: Però va, mi pare che non sia stato molto saggio tener segreto papà questo progetto di viaggio in Italia.
2: Sì, lo so, ma avanti.
4: Ah, senti,
2: ha
4: cara.
2: Ha chiamato, signorina?
4: Sì. Senti, cara, Bella ha portato l'abito che Enrichetta deve indossare come damigella d'onore. Vogliono che lo veda anche tu.
2: Ah, sì, sì, sì, mi farà tanto piacere. Wilson,
4: sì.
2: Per favore, dite a Miss Hidley e a Miss Enrichetta che sarò molto lieta di vederle.
4: Va bene, signorina.
2: Portate via Flash.
4: Vai, Flash, su, vai.
2: Sai, è stato il dottor Chambers a consigliarmi di non dire nulla a papà finché i due dottori non avessero riconosciuto che ero in condizione di intraprendere un viaggio. Io gli ho dato ragione, ma ora, Arabella, io ho paura che papà possa pensare... Zitta, non dir niente a loro per adesso, eh?
5: Possiamo entrare?
2: Avanti, cara, vieni. Bella! Carissima!
5: Cara
2: Elisabetta! Oh, ma non dovevi alzarti per ricevermi!
5: Sei un amore, Enrichetta! Ti sta perfettamente quest'abito!
2: Oh, davvero?
5: Quasi quasi non sembra lei!
2: Ma temo proprio che tutti guarderanno lei invece della sposina! Perlomeno tutti gli uomini!
5: Oh, ma non devi stare tanto tempo in piedi, caramba!
2: Ormai mi reggo benissimo!
5: No!
2: Basta guardare il tuo bel visino così trasparente e spirituale per capire quanto sei vicina al cielo. Hai sempre uno sguardo come se vedessi gli angeli.
5: Sta guardando me, Bella.
2: Ed io non sono davvero un angelo.
5: No, ho paura di no.
6: Mamma, sei così bella, così carina. E dire, va, che se non avessi parlato io con zio Edoardo non l'avrei mai avuta come damigella d'onore.
2: Ah, senza dubbio, cara. Sei stata molto abile.
6: Parlato col babbo? Questa mi piace. Non hai fatto altro che sedergli sulle ginocchia e tirargli le fedine.
7: Enrichetta!
6: Beh, perché? Non è mio zio, forse? Oltre a questo, poi mi fa un'impressione straordinaria. Io adoro quel tipo d'uomo serio, retto. È così piacevole fargli delle moine e persuaderlo a furia di lusinghe. E sapeste com'è facile, almeno per me.
5: Ma quello che non riesco a capire è il suo strano modo di pensare sull'amore e sul matrimonio. Beh, io trovo l'atteggiamento di zio Edoardo straordinario, ma così inutile. Sì, perché, malgrado tutto, la sua casa è letteralmente satura di romanzo.
7: Bella!
5: Che vuol dire?
6: Dovresti saperlo.
5: Io?
6: Mi pare che il capitano Sartis Cook sia simpaticissimo. Solo come ti guarda, mia cara. E guarda, e guarda, e guarda. Se Evi mi guardasse in quel modo mi sentirei tremare le ginocchia. Non potrei più stare in piedi. E dei brividi deliziosi mi correrebbero per tutta la schiena.
5: Ma che dici, bella?
6: Non ho mai sentito dire tante stupidaggini in una sola volta. Davvero, cara? A proposito, sapete, in tutta confidenza vi dirò che il mio Harry è terribilmente geloso di Otti.
7: Bevan geloso di Otti? Ma perché?
6: Perché? Ma non lo sai quanto sono stupidi gli uomini.
2: Sei straordinaria, bella.
6: No, sono solo una terribile osservatrice, ecco tutto. Per esempio, benché tu abbia appena pronunciato il suo nome, bene, sono sicura che Roberto Browning viene a trovarti almeno una volta alla settimana. E gli altri giorni ti manda dei fiori. Ah, come sarebbe interessante se Flash potesse parlare!
5: Dio onnipotente, perché?
2: Non tanto interessante quanto bella, se qualche volta tacesse.
5: Perché, tesoro? So che sono terribilmente chiacchierone, ma non credere che abbia voluto ponzecchiarti, sai?
7: Bella! Credo che il sistema di educazione di papà sarebbe stato opportuno e benefico per te.
2: Avanti.
6: Oh, zio Edoardo! Caro, caro zio, sentite, se io fossi stata vostra figlia, sareste stato molto severo con me, eh? No, no, non è vero. Oh sì, sì o no? No, sì, sì o no?
8: No, sì, cos'è? Vuoi confondermi con qualche indovinello?
6: No, sedete, sedete, io qui sulle vostre ginocchia. Ecco così. Ma perché quella fonte corrugata, zio Edoardo? Via, via, via, via, via.
8: Se i miei figli fossero allegri, schietti e affettuosi come te, sarei molto più felice. Sei una creatura deliziosa, bella, e capace di distrarre chiunque.
6: E allora perché mi guardate così ferocemente? Volete mangiarmi?
8: Cos'è questo profumo che hai addosso?
6: Profumo? Io? Vi piace?
8: In linea generale detesto i profumi, ma il tuo è diverso.
6: Buono?
8: Delicato e sottile. Però preferirei che non lo usassi.
6: Non uso nessun profumo. Non ne ho addosso nemmeno una goccia. Trovo che è una cosa orribile e volgare. Oh, zio, zio, siete un tesoro. Mi avete detto che sono allegra, schietta, affettuosa, deliziosa e fragante tutto in pochi minuti. Potete darmi un bacio.
8: Via, via, bambina, vattene adesso. Devo parlare con me. Potete andare anche voi altri.
5: Buongiorno, zio.
8: Buongiorno.
5: Arrivederci, ba.
2: Addio, cara.

E finisce così la prima parte della famiglia Barrett di Rudolf Bezier, in onda su Radio 1 nel 1967, in cui Andrina Pagnani, protagonista del nostro speciale, interpreta la poetessa Elizabeth Barrett. A domani per la seconda parte e a tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, ben trovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisek, la telefonata di Italo Moscati.
1: Pronto, Alberto? Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao Alberto, intanto voglio dire agli ascoltatori e ai radioascoltatori che stasera parliamo con Alberto Bevilacqua. Se c'è un personaggio che non va presentato, come si suol dire in qualsiasi trasmissione che ti rispetti, sei tu. Però io non voglio cominciare con questi convenevoli, vorrei invece dire un'altra cosa, perché oggi... Non dico che mi sono preparato a questa telefonata, ma ho risfogliato alcune pagine di questo tuo romanzo, La festa parmigiana, e rileggendo mi è venuta questa idea di te, non so se la condividi, perché in questo romanzo, in sintesi, tu racconti di una tua rivisitazione del mito di Parma, no? Che è poi la tua città. Bene, in questo fatto, questa rivisitazione e altre letture, al quale io ho ripensato, mi hanno suggerito questa idea. Tu sei tra i pochissimi scrittori italiani senza mito, o meglio disposto a metterlo in discussione. Ecco, se io dessi questo mio giudizio come una specie di descrizione, ti riconosceresti?
2: Ma perfettamente, anche perché da quello che ho fatto e ho scritto è sempre emerso questo. Naturalmente attribuendo alla parola mito un significato molto negativo, sia di carattere sociale che storico. Non so, mito era quando io ero ragazzo, quando mi formavo letterariamente appunto a Parma, vivendo nell'ambiente, dico, da una parte marginato, dall'altro ideologicamente molto forte dell'oltretorrente. Mito era la borghesia agraria, tanto per intenderci.
1: Certo.
2: Cioè noi raddoppiamo il concetto di mito in tanti miti con cui ci avveleniamo la vita ogni giorno.
1: Ecco, bravo, e infatti è proprio questo. A me pare che veramente tu sei uno scrittore che, nonostante il successo che hai, il fatto che hai molti lettori e i tuoi libri hanno più di un'edizione, direi che rispetto alla società letteraria italiana sei uno scrittore un po' appartato, nel senso che non fa parte di consorterie, lavora molto, e proprio questo fatto di lavorare molto dimostra in fondo che sei uno scrittore con una sua autonomia, una sua indipendenza di giudizio, che del resto dimostri scrivendo. Per cui, poiché io ho un giudizio un po' particolare sugli scrittori italiani, trovo molti di loro accodati a questa o quella parrocchia, a questa o quella conventicola, quindi quando mi imbatto appunto in uno scrittore che non mi sembra appartenere a nessuna conventicola, che ha il coraggio anche di mettersi in discussione, di guardarsi allo specchio, di criticarsi, sia pure parlando del posto in cui è nato, del paese, della gente che ha conosciuto, ecco, provo una certa emozione, che è appunto quella che mi ha dato la festa parmigiana. Ora, non vorrei sembrare complimentoso, perché ho una fama di essere invece un provocatore.
2: No, perché dicendo questo, tu sottolinei anche quella che è stato un ruolo abbastanza duro, dico, per noi. Ma bisogna precisare per l'ascoltatore,
1: certo,
2: per l'ascoltatore, che cosa, brevemente, che cosa noi intendiamo per conventicola o parrocchia, e bisogna rispondere a una domanda: se queste conventicole o parrocchie esistano ancora.
1: Sì.
2: Devo dire che la mia nascita come scrittore è avvenuta all'interno di una parrocchia, di una conventicola. Era finito il momento ermetico, Parma era una sede di alti letterati, io ho cominciato sotto la loro ala.
1: Sì.
2: La conventicola è quell'insieme di persone che, giustificando il loro insieme con la cultura, in realtà stanno insieme per degli interessi che possono anche essere di difesa o, diciamo, implicitamente massonici.
1: Certo.
2: Queste conventicole oggi non esistono più.
1: Io.
2: Fino a 4-5 anni fa esistevano, perché io mi sono sottratto a questa conventicola e alle conventicole successive, perché io sono un narratore. Credevo e credo che uno dei mali peggiori per uno scrittore sia l'esercizio letterario, cioè l'intendere lo scrivere esclusivamente, fare romanzo per esempio, esclusivamente come esercizio letterario.
1: Sì.
2: Io invece credo che lo scrittore debba sintonizzarsi con la quotidianità, con la realtà anche storica, delle classi in cui noi siamo vissuti.
1: Certo, questo è infatti molto giusto, sia i tuoi libri che poi alcuni dei quali sono diventati dei film. Io ricordo La Califfa per tutti, che tra l'altro è un film che mi è piaciuto moltissimo perché aveva proprio le caratteristiche che tu stai dipingendo di te stesso. Ma io adesso vorrei voltare pagina, cioè lasciare un po' da parte l'Alberto Bevilacqua letterato, scrittore, e vorrei passare invece un momento all'Alberto Bevilacqua regista, che sta lavorando a un film tratto da Boccaccio. Ecco, ci vuoi dire di che si tratta?
2: L'occasione è stata questa: noi siamo stati interpellati, noi tre registi, io, Iancio, l'ungherese Iancio, e Siddiq, che è un regista arabo, siamo stati interpellati per accostare e realizzare delle novelle del Boccaccio con un intendimento non boccaccesco, cioè dimostrare attraverso dei film che Boccaccio non è soltanto quello che è stato manipolato dal cinema,
1: sì,
2: negli anni, specialmente negli anni proprio pasoliniani. Voglio dire, l'esempio di Pasolini è il migliore,
1: sì,
2: ma insomma poi è seguita una tragedia proprio di dissoluzione su Boccaccio a base di carnalità volgare, eccetera. E allora noi abbiamo accettato, e ciascuno di noi si è assunto, è vero, il compito di fare una novella che dimostra, per esempio la mia, come il Boccaccio fosse molto vicino, fosse un predecessore addirittura dell'Ariosto, cioè spericolato nella sua fantasia, pieno di metafore, amante del volo di Astolfo, insomma, ecco,
1: sì,
2: la vita come grande metafora esistenziale. E devo dire, l'ho fatto con molto piacere, anche scoprendo cose che io non sapevo, per esempio che Boccaccio disegnava molto gli androgini.
1: Uh-huh.
2: Questo autore che passa per un osservatore dal buco della serratura di monache nude,
1: certo,
2: di chiappute e di frati priapei, in realtà, certo, era invece, aveva questa intuizione profonda della vita come stato androgeno. Tant'è vero che in questa novella presenta due giovani paritariamente, e cioè uomo e donna, coinvolti in una selva oscura, cioè nella vita. E quindi è stata una rivisitazione.
1: Ecco, ma come si intitola questo tuo film?
2: Ma come tu sai, dico, le novelle del Boccaccio hanno dei titoli relativi alla giornata e molto lunghi. Io l'ho intitolato per ora Bosco d'Amore.
1: Ecco, Bosco d'Amore.
2: Perché proprio in questo bosco, perdendosi questi due ragazzi alla vigilia dell'ascesa al potere di Cola di Rienzo, vivono in questo bosco tutta una realtà che è anche la nostra di oggi, voglio dire.
1: Mi pare che tu sia in una fase del montaggio in questo momento.
2: E poi ho scoperto, ho scoperto la modernità del Medioevo. Questi secoli bui non erano bui affatto.
1: Ma infatti, anzi, proprio questo che tu stai dicendo riporta un discorso di attualità, nel senso che siamo in un momento in cui il Medioevo, dopo che per molto tempo è stato considerato, no, come dicevi, il secolo buio, qualcosa da lasciar perdere, oggi viene riconsiderato sotto tanti aspetti, per esempio quello della festa, sostanzialmente, no? Della festa medievale. Ora, in questo racconto, in realtà, di che cosa si rappresenta, in poche parole?
2: Dunque, innanzitutto si rappresenta una società che il Boccaccio appunto raffigura in questi boschi romani, che poi sono rimasti tali e quali da allora. Ecco, si rappresenta una società in cui, caduti i poteri, il Papa lontano, nasce la fazione, cioè la fazione terroristica, si disgrega, diciamo, una struttura portante, e l'uomo è lasciato solo. L'uomo è lasciato solo a risolvere i problemi non del governo generale, ma del governo individuale.
1: Sì.
2: Ecco, questo è il punto fondamentale. E soprattutto, qual è l'analisi fondamentale? Il tutto è visto dalla parte di due giovanissimi.
1: Uh-huh.
2: Ecco, e devo dire che in questa analisi di giovani che sono costretti a sostituirsi agli anziani per salvare le loro vite e forse anche quelle degli altri, c'è un'analisi della gioventù, dico, di ogni tempo, che mi sembra interessante, con delle scoperte ti dirò che forse all'ascoltatore interessano. Faccio un esempio.
1: Sì.
2: Noi abbiamo letto L'amore del 300, il Petrarca, le cose, cioè questa, abbiamo del Medioevo l'idea che l'amore, parlo proprio dell'amore anche carnale
1: sì,
2: fosse l'ardellato invece di una fumisteria di corteggio molto vago. E invece no, pensa che allora i ragazzi, ma anche non i ragazzi, parlavano d'amore dopo averlo fatto.
1: Ah, questa è una novità assoluta.
2: Ecco, certo, quelle, le poesie trecentesche che sono così ieratiche, in realtà sono scritte dopo aver consumato l'amore con il partner o con la partner.
1: Ah, questo è molto bello, perché la donna angelicata viene dopo e non prima, insomma, vuol dire.
2: La donna angelicata è un concetto falso se noi la poniamo prima dell'atto carnale.
1: Ah, ecco, questo per esempio è una cosa rivoluzionaria.
2: Io lo ignoravo totalmente e devo dire che da questo punto di vista, che sembra molto limitato e particolare, se noi invece osserviamo quei secoli con questo occhio, molte cose cambiano.
1: No, ma infatti adesso, tra l'altro, io adesso mi viene in mente una cosa, forse si può fare anche un paragone col nostro tempo. Tu dici, credo che è infondatamente, visto che hai fatto queste ricerche e questo film, che in realtà tutto quello che veniva dopo questo atto carnale era poi, come abbiamo letto, improntato a grande tenerezza, a grandissima innocenza. Forse anche è vero anche per oggi, forse questo, forse esiste anche in questi giovanissimi una grande innocenza, una grande tenerezza che segue forse la scoperta dell'amore in senso diretto, anziché invece pensare che sia una specie di presa di distanza, quasi un modo per tenersi lontano da queste esperienze. Non trovi in fondo che i giovani oggi, giovanissimi soprattutto, sul piano dei sentimenti, sul piano dell'amore, mostrano una tenerezza, un'innocenza di cui sembrava perduta ogni memoria, soprattutto negli anni più recenti?
2: Sì, questo ti dice molto esatto, ma è anche molto vero che Boccaccio, dico profeticamente, lo ha intuito, perché questi due ragazzi fuggono da questa Roma piena di miasmi, che Boccaccio dice una città in putrefazione, dichiarando agli adulti, e uno di questi adulti era uno che guidava Roma, noi ci fuggiamo perché voi non ci avveleniate la nostra buona disposizione all'amore, hai capito? E quindi indubbiamente quello che tu dici c'è, ma è una verità che ricorre quando appunto il veleno delle generazioni più corrotte si riversa in quelle più giovani, ma a un certo punto quelle più giovani si liberano di questo veleno. Io credo che i giovanissimi si stiano liberando di molte cose che appartengono non a loro.
1: E certo, cioè vuol dire si liberano di questo inquinamento, certo, in fondo degli adulti, del moralismo degli adulti forse, no?
2: Ma dico, anche questa piaga della droga di cui ci lamentiamo è giustamente tanto, diciamolo francamente, insomma, dico è un lascito orrendamente irrazionale di colpe che non sono di questi giovani.
1: Ah sì, non c'è dubbio, l'ambiente in cui vivono non l'hanno creato loro, è questo che vuoi dire.
2: Indubbiamente è una forma di fuga come quella di Boccaccio, anziché in un bosco, nei boschi dell'iperbole distruttiva.
1: Certo.
2: Insomma,
1: questo film l'hai fatto con attori, cioè attori noti o attori che hai tu scoperto e lanciato?
2: Ma guarda, ti ripeto, la storia di due giovanissimi o di due attori che devono sembrare molto giovani sullo schermo.
1: Sì.
2: Lei è la Guerritore,
1: sì,
2: Monica Guerritore. Ecco, lui è un giovane che ha fatto solo una cosa, uno sceneggiato così né bene né male in televisione, si chiama Bigotti, Rodolfo Bigotti, e credo, sai, che sia abbastanza una scoperta sul piano dei debutti nel cinema non comico. Ecco, noi abbiamo molti, abbastanza comici giovani che hanno esordito, che si sono fermati,
1: sì,
2: e non abbiamo invece altrettanti esordi di attori seri, tra virgolette.
1: Ecco, ma in rapporto ai tuoi film, dico, sì, dalla Califa alla Rosa di Danzica, ecco, questo film come si colloca? Cioè, c'è una parentela o è addirittura un cambiamento, un qualche cosa che Bevilacqua non ha mai fatto fino adesso?
2: Ma guarda, ti confesserò qual è, dico, sai, c'è sempre una molla, diciamo così, di ordine razionale, e c'è poi una molla di piacere che ci porta a fare le cose. Perché mi piaceva fare un film sul Medioevo? Per il senso dell'epica,
1: sì,
2: mi piaceva sperimentarmi sul senso dell'epica, cioè, mi spiego, gli uomini a cavallo, corpi su corpi,
1: sì,
2: i gruppi di uomini in spostamento, gli uomini che marciavano e attraversavano, gli uomini che si congiungevano con le donne, i corpi che non credevano più in Dio ma nella divinità inserita in loro, i corpi che si uccidevano, i corpi che si amavano, i corpi che formavano catasta, è vero, durante gli eccidi. Ecco, questo senso del corpo.
1: Ah, bello questo che stai
2: ecco,
1: dicendo.
2: Mi piaceva molto tentarlo, è vero, in cinema.
1: Ecco, diciamo che allora si può dire che è un film d'azione attraverso il corpo.
2: Assolutamente sì, è un film che in cui il mio piacere, il piacere di far regia, tu lo conosci questo piacere e sai che è molto importante.
1: Sì, lo so.
2: È vero. Ecco, questo mio piacere mi ha portato proprio a fare un film sul corpo, al di là di poi quella che è l'intelaiatura, diciamo così, di significati che il film può avere. Una rivalutazione del corpo, cioè contro la morte, insomma.
1: Sì, sì, la fisicità, la fisicità contro la morte.
2: La fisicità, sì.
1: Ecco,
2: sì.
1: Senti, io dico, siccome tu sei una persona dalle molteplici attività, non mi dire che non stai scrivendo un romanzo o un libro in questo momento.
2: Ma sai, io poi non è che sia di molteplici attività, io sono un narratore. E credo fermamente, come alcuni colleghi che con me lavorano a contatto, non lo so, parlo di Kluge in Germania, parlo del vecchio ma sempre giovane Robbie in Francia.
1: Certo.
2: Io credo che la funzione di un narratore non è che si possa limitare nel raccontare per pagina scritta. Io in fondo racconto anche quando faccio una critica televisiva.
1: Sì.
2: Voglio dire, il narratore deve nutrirsi di curiosità, deve alimentare il suo calamaio mentale. Insomma, non si può mica non provocarsi.
1: Ma in realtà qui viene fuori la tua vecchia polemica contro la letteratura per la letteratura.
2: Assolutamente. Io credo che la letteratura per la letteratura sia una formula suicida e adesso omicida, se noi la applichiamo.
1: Sì, no, ma in effetti diciamo pure che però in quest'ultimo tempo, per allargare un po' l'orizzonte, cioè diciamo al modo di scrivere oggi i romanzi, diciamo pure che questi romanzi sono un po' infettati, lo dico tra virgolette, da questa letteratura per la letteratura. Anche una generazione in fondo giovane, una generazione che ha passato gli anni 70 in età in cui il 68 era un punto di riferimento, non so come, non so perché, non te lo chiedo certo a te, lo chiedo così in genere, pensa che la letteratura si possa fare appunto riflettendo soltanto e semplicemente su se stessa. Ora io credo che questo non sia possibile.
2: Ma caro, l'hai detto tu in apertura di questa chiacchierata, tu hai parlato di mito, ecco, cioè hai parlato di mito e io ti ho detto che il mito è un concetto estremamente corrosivo e corruttore. Quando noi facciamo di alcune funzioni che devono contemperarsi con altre un mito, diventiamo dei maniaci.
1: Sì.
2: Ma dico, il mito è anche di chi fa della sessualità il mito, diventa un maniaco sessuale. Ma chi fa della letteratura un mito, che cosa ottiene? Ottiene un gigantismo della letteratura che si stacca dalla sua matrice, che è la vita.
1: Certo.
2: Hai capito? La vita viene allontanata, la letteratura si autoglorifica e si deizza e finisce per diventare una madre che ammazza il proprio figlio.
1: Si può dire che per te lo scrittore è un grande cronista?
2: Sì, se per cronista intendiamo, e qui mi riferisco a Parma, ad un grandissimo parmigiano, Fra Salimbene de Adam,
1: sì,
2: che tu conosci, che è stato il primo grande narratore della storia, ha fatto le croniche,
1: sì,
2: da cui ha attinto anche Dante, poco conosciuto, geniale, e lui, per lui cronaca significava la registrazione delle cose che accadono, è vero, con grande umiltà e credendo che la metafisica sta dentro le cose, non al di fuori.
1: Certo.
2: Le cose risplendono di una luce interna, è vero, che in cui sta la vera divinità. Se noi cominciamo a metterci in testa delle corone letterarie, dei fronzoli, è vero, strutturalisti in un modo marcio, e finiamo per uccidere le cose.
1: Senti, un altro capitolo della tua attività, sempre per voltare bruscamente pagina, tu mi scuserai, ma agli ascoltatori è interessante vedere Alberto Bevilacqua in tutte le sue sfaccettature, e quella appunto che tu ricordavi prima del critico televisivo. Ecco, questo certo si connette al fatto che tu sei una persona che vive anche nell'epoca dei mass media, che non solo non li ripudia, ma anche cerca di capirli, di studiarli e di interpretarli. Ecco, in questo senso, che cosa ti serve essere scrittore per fare il critico televisivo? In poche parole, che cos'è per te un critico televisivo?
2: Ecco, io devo dire che, non so, per esempio ho letto recentemente, è vero, una intervista, dichiarazione di un uomo intelligente come Manganelli, che diceva: ma io non ho televisore in casa, io non lo voglio perché non voglio degli estranei in casa mia, appunto la massificazione, i mass media possono essere corrosi. Ma in realtà, dicendo questo, che cosa faceva praticando nell'assenza il rifiuto Manganelli? Mitizzava ancora una volta
1: un intellettuale.
2: Certamente, e dall'altra parte mitizzava la scatola.
1: Certo.
2: La demonizzava.
1: Certo.
2: Oh, allora,
1: invece di guardarla e di, magari di capirla e anche di denunciarla quando serve.
2: È naturale, come quando si fa un esorcismo, perché, dico, Lucifero...

0: vengono trasmesse dai media in un modo negativo, come in qualunque altro settore, parlo della pubblicità più smaccata e delle trasmissioni più oscene.
1: Certo.
0: Ma è anche un canale dove ti arrivano delle cose di primaria importanza, per esempio la cronaca straordinaria o certe trasmissioni molto ben fatte, per cui non esiste la televisione, esiste un cerchio in cui ci sono delle cose maligne e delle cose benigne.
1: Senti, Alberto, noi siamo arrivati alla fine, io ti voglio ringraziare, penso che questo tuo atteggiamento per i mass media sia totalmente condivisibile, non demonizziamo, cerchiamo di capirlo, e vorrei dire ai radioascoltatori che hanno assentito questa sera una telefonata ad Alberto Bevilacqua, scrittore e tante altre cose ancora. Alberto, ti auguro buonanotte, come l'auguro ai radioascoltatori.
0: Buonanotte a tutti.
1: Ciao, buonanotte.
0: Ciao.
2: It brings back a memory evergreen.
3: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisek, avete ascoltato la telefonata di Italo Moscati.

0: Cari amiche, cari amici, buonasera e bentrovati tutti. Sono le ore 23, 12 minuti e 44 secondi. E all'altro capo del telefono, a Milano, c'è Carlo Castellaneta, scrittore. Carlo?
1: Pronto? Buonasera.
0: Buonasera, stai bene?
1: Sto benissimo, voi?
0: Noi bene, grazie. Noi poi siamo io e il tecnico Dante Renzetti, perché è una trasmissione molto confidenziale questa. Voglio dire subito alle amiche e agli amici in ascolto che qui questa sera la telefonata idealmente si tiene a battesimo il libro di Carlo Castellaneta più recente, che sarà domani in libreria e si intitola Vita di Raffaele Gallo. E questo
1: non è una biografia come sembrerebbe dal titolo.
0: Adesso ci dici cos'è, ma mi dà un po' di emozione, perché non so se tu sei emozionato.
1: Beh, un po' sì, perché ogni volta un libro che esce in vetrina è un figlio che viene al mondo.
0: Già.
1: Anche se questo è l'11° romanzo mio.
0: 11 figli?
1: Sì.
0: Il più caro? Tutti?
1: Ma il più caro è sempre l'ultimo. Io mi paragono sempre alle madri che hanno tanti figli, e quando gli si chiede ma qual è il preferito, qual è il prediletto, è sempre l'ultimo, no? Perché è quello che hanno appena fatto.
0: Ci ricordi qualche titolo prima di parlare di questo?
1: Ma il primo, Viaggio col padre, quando uscì, io ricordo che andai alla libreria Epli, allora era in corso Matteotti a Milano, che era la più grande delle librerie, e c'era la copia del mio libro in vetrina, e mi fermai parecchio tempo perché volevo vedere se i passanti che transitavano per la strada, fermi davanti alla vetrina, guardavano o erano colpiti da questo libro. Era il mio primo libro e quindi l'emozione, come puoi immaginare, era certamente maggiore di oggi.
0: E allora non eri ancora lo scrittore, non amo le etichette, ma diciamo per capirsi, lo scrittore dell'amore?
1: No, certo.
0: Questo è accaduto con quali libri, Carlo Castellaneta?
1: Ma direi la popolarità mia è venuta nel 68 con Gli incantesimi. Cioè andò al Premio Campiello e allora così la televisione, i giornali, la radio cominciarono a darmi la popolarità che poi dopo si è rafforzata con gli altri libri.
0: Vita di Raffaele Gallo non è una biografia, è un romanzo. Che cos'è in breve?
1: È la storia. Raffaele Gallo è un personaggio che io ho inventato, esumendolo però dalle cronache tra l'altro recenti, tragiche di questi giorni, dove assistiamo a questa recrudescenza della mafia, della violenza e della delinquenza organizzata. Raffaele Gallo è un boss, possiamo dire, della camorra napoletana a Milano, che ormai ha sempre più intrecci con la grande mafia attraverso il commercio della droga. E questo personaggio io ne ho fatto un eroe negativo in quanto fa il gangster, ma eroe in quanto è un personaggio tutto tondo, di grande umanità. E come avevo fatto con Notti e Nebbie, dove il commissario repubblichino, il commissario politico della Repubblica di Salò, è un personaggio non condannabile, allo stesso modo qui ho tentato di raffigurare, di rappresentare il personaggio di un gangster che però ha dei risvolti umani che trascinano il lettore, io spero. Alla fine poi quest'uomo innamorato di una donna che vuole cambiare vita, io lo definirei, adesso è il momento dei pentiti, no?
0: Sì.
1: Ecco, Raffaele Gallo è un pentito per amore.
0: Come ti è nato questo personaggio?
1: Ma mi è nato anzitutto proprio così dall'emozione della cronaca, da questi regolamenti di conti, dagli assassini, dagli omicidi, dai delitti, dalla catena di omertà che c'è sempre stata e che solo da un paio d'anni la magistratura sta demolendo. E quindi mi è nato, diciamo, da cittadino, no? Che reagisce a queste cose, che le commenta, che ne è emozionato, e poi da scrittore ho cercato di capirlo dal di dentro, di raffigurare dall'interno che cos'è un gangster di oggi, un boss della grande delinquenza, del crimine organizzato. E così ho inventato, come dicevo prima, ispirandomi ed esumendolo anche dalle cose che sono successe, ma ho inventato un tipo di criminale che forse non esiste, ma che secondo me invece è molto più simpatico di quelli veri.
0: Carlo Castellaneta, il dopo libro, cioè da domani, che proprio ufficialmente non ti appartiene più, ma appartiene
1: Ai
0: al
1: lettori.
0: libraio, ai lettori, alla vetrina. Io spero ai lettori che non resti in vetrina. Ecco, come lo vivi?
1: Ma da una parte con sollievo perché mi sono liberato di questa fatica, diciamo. Il libro ormai è fuori, non è più mio, non mi appartiene più.
0: Infatti, sì,
1: Nello
0: diciamo
1: stesso
0: sempre
1: tempo,
0: così.
1: però, anche con grande nostalgia, perché per un anno io ho vissuto con Raffaele Gallo, sono stato lui, ho vissuto con i personaggi che la mia fantasia aveva creato e quindi ero in compagnia di queste presenze. Abbandonarle in qualche modo mi procura una certa nostalgia, un po' di rimpianto, un po' di tristezza, se vuoi.
0: Ti capisco.
1: Beh, tu stessa hai scritto un romanzo, quindi anche tu sai
0: Sì,
1: quali sono i meccanismi, poi quando si arriva alla fine.
0: e così la mia Francesca Gardenia, che poi appunto non mi apparteneva più, con la quale ho vissuto 2 anni, separarmene è stato duro, quindi ti capisco.
1: Vedi, eh.
0: Veniamo allo scrittore dell'amore, anche se questa definizione non è che ti piaccia molto, Castellaneta.
1: No, non è che non mi piace molto scrittore dell'amore, è che io ho scritto molti libri d'amore, poi ne ho scritti altri invece dove il sociale è prevalente, dove racconto eventi civili importanti, quindi non sono solo lo scrittore dell'amore.
0: Ecco, non soltanto, però anche.
1: Anche, certo.
0: E questo vuol dire che hai molto amato, ami molto? Cosa significa? Perché si attinge a forze interiori,
1: Ma io credo che
0: naturalmente.
1: più semplicemente significhi privilegiare un sentimento che è il più importante dell'esistenza.
0: Tu capisci la donna? Pronto?
1: Sì,
0: Capisci? Beh, dobbiamo spiegare che ho raggiunto Carlo Castellaneta, perché il tecnico ha fatto un sussulto, era pronto a rifare il numero.
1: no, no.
0: No, ho raggiunto Carlo Castellaneta a Milano, in casa di amici, dove penso che stiate cenando, o avete cenato.
1: No, hanno finito di cenare, qui ci sono anche dei cantanti.
0: Chi c'è?
1: C'è Cristian e Albano.
0: Albano.
1: Sì.
0: Ah, pensa che proprio Albano, volevo raggiungerlo con una telefonata, ma non l'ho trovato, per chiedere a lui e a Romina questo fatto della figlia che se n'è andata, quanto li fa soffrire o meno.
1: Ah.
0: E vabbè, questo detto così,
1: Glielo
0: glielo
1: chiederò io dopo.
0: chiedi se poi
1: Sì.
0: mi desse un numero di telefono,
1: Certo.
0: non in onda,
1: Sì,
0: naturalmente.
1: sì.
0: Dicevo, capisci la donna? Ecco,
1: Sì. Ma la
0: siamo
1: donna è una presenza
0: difficili.
1: importante nella vita. Lo è stata, lo è tuttora nella mia vita. Ha condizionato moltissimo la mia vita, continua a farlo e credo di non essere ancora sordo a questo sentimento. Quindi l'amore, come domina la mia vita, domina anche i miei interessi di scrittore.
0: Senti, parlando d'amore, appunto, che è un argomento, grazie a Dio, che interessa moltissimo, quando finisce, può finire, perché so che ti scrivono molti lettori, molte
1: Sì.
0: lettrici, ti pongono anche dei quesiti, ti hanno posto questo quesito, può finire la capacità di amare? Mi è finita la capacità di amare?
1: Ma in genere quando finisce è perché uno non si rende più disponibile. Di solito succede dopo una delusione.
0: O una serie di
1: O
0: delusioni.
1: una serie di delusioni. Dopodiché, dopo l'ultimo uno dice vabbè, adesso basta, non ci sto più, non mi spendo più, non voglio più cadere in questa malattia, in questo tormento, perché l'amore, poi tutti lo celebrano questo amore, tutti vogliono l'amore, ma poi l'amore in realtà è anche sofferenza, no?
0: E quando finisce questa capacità di amare, non si diventa molto aridi?
1: Ma io penso di sì, io non ci sono ancora arrivato, spero di non arrivarci, spero di arrivare a 80 anni con la voglia di innamorarmi, ma.
0: Senti, Castellaneta, ricorre anche nei tuoi libri l'infedeltà, il
1: Sì.
0: tradimento, sono proprio inevitabili?
1: No, non sono inevitabili, non sono inevitabili. È che purtroppo c'è quella che io chiamo l'usura dei sentimenti, procura l'infedeltà. Quando i sentimenti sono usurati, quando ci si abitua troppo l'uno all'altro.
0: E quindi come si potrebbe evitare?
1: Ma bisognerebbe.
0: Dice vacanze separate.
1: No, questione non è quella delle vacanze separate. Le vacanze separate sanciscono uno stato di fatto
0: Eh
1: ormai,
0: già,
1: di solito.
0: di
1: È
0: malessere.
1: prima, esatto, è
0: Sì.
1: prima che bisogna intervenire. Bisognerebbe potersi mancare quando ci si ama, intanto. Non mancare quando ormai non ci si ama più.
0: Ma forse se si tiene appunto all'amore e a questo sentimento che poi è molto delicato, magari giocare, fare dei progetti, vivere insieme proprio, insieme intendo dire insieme, perché ci sono delle persone che vivono nella stessa casa, ma ognuno per conto proprio.
1: Sì.
0: Questo è un altro pericolo per l'amore. Allora, stasera ti faccio fare un po' il medico dell'amore. Come si potrebbe fare per una coppia che, per esempio, viva non insieme? Che cosa gli consigliamo?
1: Ma di non avere una casa propria se vogliono, ma di dormire spesso insieme, cioè di non di cambiare abitazioni.
0: Questo dici, tu dici che dormire insieme non credo che sia un... Ma la gelosia la ritieni negativa?
1: La gelosia non è che la ritengo negativa, la gelosia è un sentimento come tanti, come l'ira, come la dolcezza, come la vendetta, fa parte del catalogo dei sentimenti umani, quindi è difficile da sopprimere.
0: Carlo Castellaneta, che cosa ci fai tu personalmente con i ricordi e che cosa consigli agli altri di farci?
1: Che cosa faccio dei miei ricordi?
0: Sì.
1: Ma io i ricordi li uso moltissimo per il lavoro che faccio. Cioè...
0: Ah, ecco.
1: Dovrei consigliare a tutti di fare lo scrittore, perché allora i ricordi diventano materia di lavoro. Ma poi ci sono ricordi che non ho mai scritto perché sono troppo miei personali e li tengo per me.
0: Senti, aprire un cassetto che è chiuso da tempo, qualunque cassetto, e sì. Trovarci dentro le cose più disparate, perché sì. Da tempo che non si apre, sì. Che effetto ti fa?
1: Ma è un esercizio abbastanza salutare, per esempio rileggere vecchie lettere d'amore è un esercizio abbastanza salutare, perché ci fa capire anche poi come tutto passa, come è caduco, anche delle cose in cui avevamo creduto.
0: È malinconico,
1: sì, ma però non è solo malinconia. Viene fuori un po' di saggezza anche. Si dice, ma guarda questa cosa, queste parole che allora mi avevano dato tanta trepidazione, adesso lette, le vedo come se fossero state scritte da una persona che non conosco.
0: Castellaneta, hai mai avuto una battuta d'arresto?
1: In quale settore?
0: Come scrittore?
1: Come scrittore. No, battute d'arresto come scrittore no.
0: Ah bene, meno male. Senti...
1: Spero che non venga mai quel momento, non deve essere simpatico.
0: Probabilmente no, io ti auguro che non venga mai. Senti, cosa può suscitare la tua ammirazione?
1: Che cosa suscita la mia ammirazione? A parte la bellezza delle donne, vuoi dire?
0: A parte
1: la bellezza delle donne, sì. la correttezza, la sincerità, la lealtà.
0: Farete molto tardi stasera, è una di quelle serate così...
1: Sì, ma io sono un nottambulo.
0: Sei nottambulo?
1: Sì.
0: Cos'è che ti piace della notte? Il silenzio?
1: No, mi piace far tardi la notte.
0: Ah, ti piace proprio far tardi?
1: Sì.
0: E... No, perché volevo chiedere...
1: Anche perché ho il privilegio di poter dormire il mattino.
0: Già.
1: Facendo lo scrittore organizzo la mia giornata in modo che posso cominciare quando voglio a lavorare.
0: Che cosa vorresti sognare? Quando andrai a letto domattina all'alba?
1: Non mi prefiggo dei sogni da fare, perché trovo che il divertimento...
0: È la sorpresa?
1: La sorpresa, i sogni è come entrare in un cinema dove non si sa che cosa danno. No?
0: Hai mai avuto un sogno ricorrente?
1: Sì, qualche volta. Sogni di essere ucciso. Si vede che i miei complessi di colpa si esprimono così.
0: Ah, beh,
1: sogni
0: un sogno tremendo,
1: un incubo. Ucciso.
0: Un incubo. Non voglio finire così la nostra telefonata. Mi sai dire così proprio al volo che cos'è per te la felicità?
1: Che cos'è la felicità?
0: Per te. Alla maniera di Charlie Brown, sai.
1: Alla maniera di Charlie Brown è difficile.
0: Sì,
1: ma
0: certo.
1: Secondo me... Lui dice che è un cucciolo caldo, no?
0: Sì.
1: Ma io credo che sia... come dire, l'ottimismo che domani sarà meglio di oggi.
0: Ah, questo è molto bello e lo regaliamo come un pensiero su cui appoggiarsi per addormentarci a tutti gli amici e le amiche in ascolto. Sei d'accordo?
1: Certo, regaliamoglielo.
0: Carlo Castellaneta, io auguro una buona nascita, un buon cammino al tuo libro Vita di Raffaele Gallo.
1: Grazie tante, Elvina.
0: E tante cose affettuose, ciao.
1: Anche a te, a presto.
0: Grazie. E a voi, cari amiche e cari amici, l'augurio di una giornata serena domani e di una notte dolce adesso, stanotte, dalla vostra Dina Luce.

mi scusi presidente, ma questo nostro stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e

0: Radio 3 e la Fondazione Sigma Tau presentano Le Oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, buongiorno e grazie per le elaborazioni della sigla delle Oche di Lorenz, sempre più belle.
2: Era per il tuo rientro in sede.
1: Oh, ne sono onorato. Oggi parliamo di un incontro, quello fra umano e artificiale, ma non lo facciamo a partire da riflessioni filosofiche, esplorando le proiezioni degli autori di fantascienza, lo facciamo insieme ai più concreti fra gli scienziati, cioè gli ingegneri. Abbiamo un ospite in studio che è Ferdinando Auricchio, professore di meccanica dei solidi all'Università di Pavia. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Fra poco al telefono raggiungeremo invece Riccardo Pietrabissa del laboratorio di meccanica delle strutture biologiche del Politecnico di Milano e parleremo di protesi, delle frontiere della biocompatibilità dell'artificiale e di lega memoria di forma. Prima daremo come sempre uno sguardo ai giornali, nei quali però abbiamo notato che manca completamente una notizia che vi abbiamo dato qualche giorno fa qui dalle Oche. Speravamo venisse un po' ripresa, ma non è successo. La notizia sono le sorti dell'ufficio di statistica palestinese fondato dalla comunità europea a Ramal e distrutto la settimana scorsa dall'esercito israeliano durante un'operazione che è stata descritta dallo stesso esercito come un'operazione contro il terrorismo. Noi facciamo un po' di fatica a vedere questi legami fra statistica e terrorismo, forse anche il professore Giuseppe Burgio fa fatica?
4: Sì, in effetti, buongiorno.
2: Buongiorno professore, noi vogliamo dire che abbiamo interpellato lei perché c'entra, presidente del Centro Europeo di Statistica e Sviluppo, il CESDE, ed è direttore di Eurosapienza e quindi in qualche modo questo Ufficio centrale delle statistiche di Ramallah è sotto la sua ala o comunque sotto quella della comunità europea. Si è stupito di sentirsi dare, non fosse che per associazione, del terrorista?
4: Sì, in effetti così è. Stupito ma relativamente. In effetti CESD Roma sta lavorando per conto della Commissione europea su diversi programmi che riguardano il bacino del Mediterraneo. Il programma si chiama MedStat, che comporta appunto lo sviluppo della statistica in tutti i paesi del cosiddetto processo di Barcellona, tra cui entra anche l'autorità palestinese. Quindi diversi anni di lavoro, appunto come donor alla Commissione europea, in qualche modo si trovano adesso ad essere, se non persi definitivamente, ma insomma in ogni caso posti sotto situazione critica. Quindi per questo diciamo la sorpresa perché la statistica serve per la gestione dei governi, per la gestione degli stati, ma minore sorpresa se sappiamo che se la statistica è stata sempre considerata rivoluzionaria. Quindi io non mi sento, diciamo, non è una cosa nuova che gli statistici vengano considerati terroristi, lo erano nell'Ottocento.
2: Lo erano nell'Ottocento.
4: Sì, è così infatti. È una cosa, se posso dire brevemente un po' questa la situazione in Italia. In Italia la statistica è nata appena nel 1807 perché il regno napoleonico allora ha importato il concetto di statistica come strumento per il governo. Venne diretto il primo istituto di statistica sotto il regno napoleonico da un filosofo, statistico filosofo, Melchiorre Gioia. Ma successivamente è caduto il regno napoleonico, tutti gli altri governi che si sono subito messi a evitare di usare la statistica lo hanno fatto in maniera decisa, considerando che la statistica venisse in qualche modo a nascondere quelle che erano le reali ragioni per le quali i vari stati facevano le loro politiche. Invece la statistica pone sempre in grande chiarezza quali sono le politiche che gli stati conducono. Infatti la giovane Italia, proprio nella metà dell'Ottocento, fece grandissimo uso delle statistiche proprio per gettare luce sulla cattiva amministrazione di quei governi. E i rivoluzionari, in particolare questa della Giovane Italia, vennero addirittura considerati, lo erano da questo punto di vista rispetto ai poteri costituiti, considerati i terroristi dell'epoca. E quindi i governi vietarono a loro non solo la produzione di statistiche, ma anche la distribuzione di dati statistici. e l'aggettivo statistico in quel periodo era sinonimo di sovversivo e venne addirittura vietato fino anche il suo uso nei titoli dei libri.
2: Però, mi scusi professore, rispetto all'ufficio statistiche di Ramallah, chiedendo informazioni anche presso Eurostat, Unistat e altre organizzazioni della comunità europea, mi era stato detto anzi che i matematici statistici lì presenti erano cosmopoliti, laici e noti addirittura per delle posizioni di grande moderazione. Tant'è che una delle persone che mi hanno aiutato a ricostruire questa storia mi hanno detto, ma veramente a noi sembrava più probabile che se Assalto doveva esserci sarebbe venuto dai fondamentalisti islamici. Infatti, allora non capisco sempre meno.
4: Infatti si capisce sempre meno, ma si capisce anche come la statistica sia strumento per la gestione corretta delle cose dello Stato. Se poniamo questo come assunto principale, allora la volontà di creare uno Stato è accompagnato dalla volontà di avere delle statistiche coerenti, delle informazioni statistiche corrette, e tutto questo può essere voluto o non voluto, come il caso dell'Ottocento che ho citato, cioè la cattiva amministrazione di uno Stato può essere un problema che deve essere nascosto e le statistiche servono invece a porre in luce ciò che non deve essere. Quindi il problema è l'informazione, quindi togliere l'informazione dà la possibilità a chiunque voglia muoversi nel campo delle comunicazioni di dare le informazioni che si vogliono senza conoscere i dati reali. In questo senso ritengo che possa essere in qualche misura visto ciò che sta succedendo, ma non ne sarei tanto sicuro, perché la questione non riguarda soltanto questo tipo di istituzioni, ma riguarda tante altre istituzioni.
2: Aspetti, perché noi dobbiamo concludere rapidamente. Volevamo però, prima che lei ci dicesse la sorte delle altre istituzioni, o magari ci torneremo un'altra volta, che cosa succede adesso per queste statistiche?
4: Non c'è noto in questo momento, perché c'è grande confusione anche per la situazione che si è molto più complicata. Diciamo, il problema della statistica è diventato, tra virgolette, meno importante che non altri problemi, certo, come i carri armati puntati sulla residenza di Arafat e cose simili. Quindi però pare che le ultime notizie, specialmente di oggi, siano un po' più rassicuranti, sembra che ci possa essere nuovamente un ritorno a un dialogo sotto controllo internazionale. Quindi io penserei di avere delle informazioni più precise su quello che è avvenuto all'Istituto di Statistica non appena avremo modo di sentire nei prossimi giorni i nostri colleghi.
2: Allora la preghiamo di volerci gentilmente aggiornare, la ringraziamo per questo suo intervento e le auguriamo, date le circostanze, un buon anno.
4: La ringrazio molto, a presto.

Questa è la notizia che non abbiamo trovato sui giornali di oggi, vediamo quello che invece c'è, segnaliamo tre cose, direi cominciando dal Corriere della Sera, nelle pagine della Cultura. Massimo Piattelli Palmarini approfitta dell'uscita di un film diretto da Ron Howard, tratto dal libro di Silvia Nazar, Storia di John Nash, matematico e folle. Approfitta, dicevo, per fare un ritratto del matematico John Forbes Nash, del suo equilibrio alla Nash, del suo premio Nobel per l'economia, della sua Field Medal per la matematica e della sua schizofrenia, da cui però è riuscito a venirne fuori. Un bell'articolo complesso che appunto attraversa una storia personale per raccontare un po' anche di storia della matematica, delle influenze della matematica sull'economia e della storia delle conoscenze su un disturbo, la schizofrenia appunto. E poi dalla Stampa segnaliamo invece un intervento di Giorgio Celli, i Nobel anonimi, perché ci si dimentica dei premi alla scienza. Il ragionamento di Giorgio Celli è che mentre i premi Nobel per la letteratura, per la pace, per l'economia permangono nella memoria delle persone, quelli per la scienza spariscono in maniera rapida. E uno dei motivi, secondo Giorgio Celli, per questo ostracismo del ricordo è perché gli scienziati sono sostanzialmente, erano dei cavalieri della valle solitaria, non un po' isolati dal resto del contesto culturale. Questo Giorgio Celli sulla Stampa. E concludiamo invece con un articolo del Manifesto che prosegue una serie di inchieste sul finanziamenti alla ricerca e sulla politica della ricerca in Italia. Aveva parlato in passato, ve ne avevamo segnalato, del finanziamento alla ricerca pubblica, dello stato di salute del CNR. Oggi si occupa dello stato invece della ricerca privata, che forse la scarso finanziamento privato alla ricerca in Italia è ancora più grave, secondo Luca Tancredi di Barone sul Manifesto, della carenza di fondi pubblici. E con questo credo che la rassegna stampa per oggi si conclude.

0: Buongiorno al professor Riccardo Pietrabissa, strappato da una riunione al Politecnico di Milano. E Riccardo Pietrabissa, lo dicevamo prima, del Laboratorio di Meccanica delle Strutture Biologiche. Buongiorno.
1: Buongiorno, dottor Mezzagora.
0: Vi abbiamo chiamato, lei e il professor Auricchio, che è qui con noi per raccontarci un po' di aspetti legati alla bioingegneria e in particolare riguardo alle protesi. Dalle gambe di legno e degli uncini se n'è fatta parecchia di strada.
1: Ma sicuramente le gambe di legno e gli uncini che sono un po' nello scenario dell'immaginazione di noi bambini sono ormai oggetti, direi, superati. In particolare le cose di cui ci occupiamo un po' noi non sono tanto ora le protesi, diciamo, esterne, quindi quelle che sostituiscono interi arti, ma noi ci occupiamo delle protesi impiantabili, cioè di quei dispositivi che svolgono la loro funzione di sostituzione di funzioni anatomiche o fisiologiche, sostituendo fisicamente parti interne al corpo umano. Quindi sono cose che dal di fuori non si vedono, per intendersi, ma che risolvono grossi problemi funzionali dell'organismo.
0: Ecco, la situazione della ricerca attuale dove si sta orientando?
1: Ma dunque, questi dispositivi hanno, giusto per fare il parallelo con quelli a cui faceva riferimento lei, hanno un grosso limite in quella che noi chiamiamo la affidabilità. Cioè, un dispositivo extracorporeo è un dispositivo che, se va incontro a malfunzionamenti, a danneggiamenti, si può sostituire, si può riparare. Un dispositivo totalmente intracorporeo invece no, evidentemente, se non con un ulteriore atto chirurgico, quindi con tutta una serie di rischi importanti per il paziente, oltre che invalidità temporanea. Quindi questi sono dispositivi che devono garantire affidabilità nel tempo, quindi mantenimento di proprietà e di funzioni nel tempo. E questo oggi è un grosso limite sulle strutture artificiali. Sarebbe come pretendere che un'automobile che io compro dura 20 anni senza manutenzione, senza fare tagliandi, cambi olio, eccetera. Questa cosa non c'è, non funziona. Quindi diciamo che la ricerca va verso l'ottenimento di dispositivi che siano in grado di funzionare bene e in modo affidabile per lunghi periodi.
0: E uno degli elementi che più caratterizzano sia l'affidabilità, ma in generale un buon funzionamento delle protesi, immagino che siano i materiali di cui è fatta, e proprio di questo volevamo parlare con il professor Auricchio. Sia per quanto riguarda le protesi, cioè la sostituzione di organi, ma anche per interventi invece che semplicemente servono a migliorare delle funzionalità del nostro organismo.
2: Sì, sicuramente l'aspetto dei materiali è di estrema importanza nella bioingegneria, e devo dire che oggigiorno il mondo dei materiali sta vivendo momenti molto interessanti, proprio per le applicazioni, per l'interesse che le applicazioni bioingegneristiche rivestono, e perché si stanno scoprendo sempre di più proprietà nuove in materiali, forse non nuovissimi, alcuni anche nuovissimi, che possono dare, diciamo, una nuova velocità, un nuovo impatto in queste applicazioni di elevato interesse.
0: E un esempio che a noi è sembrato affascinantissimo è quello dell'utilizzo in questo campo di cosiddette leghe a memoria di forma. E che cosa sono?
2: Beh, le leghe a memoria di forma sono delle leghe metalliche che a livello macroscopico presentano delle trasformazioni cristallografiche reversibili, e a livello macroscopico, benché siano delle leghe metalliche, hanno dei comportamenti estremamente inusuali e interessanti.
3: Cioè, sono degli elastici solidi?
2: Ecco, infatti, diciamo, sono dei metalli, quindi hanno tutte le proprietà caratteristiche dei metalli, però accanto a queste hanno delle altre proprietà interessanti. Per esempio, se uno prende uno di questi materiali e lo piega, il materiale ha una sua resistenza, nel momento nel quale però lo rilascia recupera la forma iniziale, e questo è una proprietà non riscontrabile nei metalli, ma riscontrabile in queste leghe, e nel campo bioingegneristico ha delle applicazioni incredibili, di grande fascino. Per esempio ce ne sono moltissime, ho estrema difficoltà a sceglierne una, però per esempio gli stent, oggigiorno si parla moltissimo di stent, che sono sono, per buttarla giù, delle strutture metalliche che vengono inserite nelle coronarie, quindi nel cuore, vicino al cuore, per via periferia. Quindi invece, se uno ha una coronaria occlusa, invece di andare a fare un'operazione a cuore aperto, si entra nel sistema circolatorio per via periferica e si inseriscono questi tubicini metallici. Ora, perché sono particolarmente utili i materiali meloriforme? Perché uno riesce a comprimerli moltissimo in maniera tale da portarli all'interno della coronaria e poi li lascia, e questi ricordano che inizialmente avevano una forma espansa e quindi tendono ad aprire la coronaria e a ripermettere il flusso sanguigno. Questa è una delle tante possibili applicazioni, ma ce ne sono molte.
0: Molte anche al di fuori del corpo umano, immagino, perché credo che la sola parola memoria di forma fa pensare a tutti gli ascoltatori a 2000 applicazioni possibili.
2: Ce ne sono, è un numero incredibile, c'è un mondo affascinante, ve ne sono moltissime in ambito aerospaziale, in ambito automobilistico. Il centro ricerche Fiat, per esempio.
3: Cioè, uno ha un incidente e gli si sfonda la portiera fa finta di niente e dopo un po'.
2: Questo è un po' futuribile come applicazione. Però, per esempio, la Fiat sta lavorando molto intensamente nel tentativo di sostituire a tutta una serie di motorini elettrici presenti nell'automobile oggigiorno fili a memoria di forma che permettono di attuare e di compiere dei lavori. E la cosa interessante, il motivo per cui sono interessanti questi materiali anche in campo biologico, bioingegneristico, e quindi mi ricollego a quello che diceva il professor Pietrabissa, è che noi facciamo affidamento su una proprietà intrinseca del materiale. Questa è la nuova scienza dei materiali. Quindi utilizziamo qualche cosa che è innato nel materiale e quindi estremamente affidabile. Per cui la Fiat lo usa per i suoi attuatori, noi lo possiamo usare all'interno del corpo umano proprio perché siamo abbastanza sicuri che quando lo inseriamo fa quello che dovrebbe fare, sicuramente lo fa molto meglio di sistemi molto più complessi.
0: Certamente sulle leghe a memoria di forma credo che sia il caso di ritornare, però adesso ci sta portando un po' troppo lontano. Io ritornerei all'interno del corpo umano, ritornerei al professor Pietrabissa, perché uno dei problemi principali con qualunque cosa noi mettiamo all'interno del nostro corpo è quello che si chiama biocompatibilità. Ci sono varie strade per far sì che il nostro corpo sia, diciamo, contento, una parola grossa, però accetti volentieri questi interventi esterni.
1: Ma sì, diciamo, io amo parlare di compatibilità, intendendo con compatibilità un ampio spettro di problemi di interfaccia, diciamo di colloquio tra l'artificiale che viene inserito e la risposta dell'organismo che lo riceve. In effetti questo colloquio che deve esistere, perché se inserisco qualcosa che deve funzionare dentro, questo deve esplicare delle funzioni che sono le funzioni che io ho perso per la perdita del tessuto o per la perdita funzionale della parte, e questo recupero è gradito, come dice lei giustamente, secondo diversi aspetti. Cioè c'è un gradimento che io chiamo anatomico, cioè ciò che impianto deve avere la forma il più possibile vicina spesso a ciò che io tolgo. Poi c'è un gradimento di tipo funzionale, cioè ciò che metto deve svolgere il più vicino possibile la funzione della parte che ho tolto, e poi c'è un gradimento di carattere biologico, cioè ciò che impianto non deve, diciamo, inquinare l'ambiente, quindi non deve corrodersi, non deve degradarsi, non deve innescare fenomeni biologici negativi. Ecco, l'insieme di tutte queste proprietà è quella che io chiamo la compatibilità, e questa è mediata in genere dall'ingegneria secondo due o tre filoni principali. Uno è quello di connettere, diciamo, l'aspetto di forma, quindi di geometria, con l'aspetto di funzione. Faccio un esempio: è chiaro che la ruota è tonda e questo le consente di rotolare, se la ruota la faccio quadrato non rotola. Allora mi domando, se quando io progetto una protesi di ginocchio, per ottenere esattamente la funzione del ginocchio naturale, io non debba ricostruire la protesi esattamente come il ginocchio naturale. Questo, diciamo, è un approccio, diciamo, di studio anatomico-funzionale che può ripercorrersi nella struttura geometrico-funzionale della protesi. E l'altro aspetto è quello che le superfici devono essere fatte con dei materiali che appunto hanno una, un

0: allergiche o infiammatorie sui tessuti biologici. Ecco, l'insieme di queste cose non è facile da ottenersi, evidentemente.
1: E fra le tante strade che percorrete ce n'è una che io trovo abbastanza fantastica, ne avevamo già parlato qui alle Oche di Lorenz qualche tempo fa, si chiama tissue engineering, ingegneria tissutale, cioè l'idea di riuscire a guidare i tessuti stessi invece di mettere dentro delle sostanze che al nostro corpo non appartengono di natura.
0: Sì, questa è sicuramente una strada molto, molto appealing, ma è all'ordine del giorno della ricerca più avanzata. Ancora le applicazioni cliniche sono poche, si contano sulle punte delle dita, però è sicuramente una linea di ricerca che offre delle straordinarie prospettive. L'idea qual è? Quella che se in effetti ciò che devo ricostruire deve avere la forma dell'originale, svolgere la stessa funzione e avere una compatibilità biologica molto vicina, forse la soluzione migliore è l'oggetto stesso, cioè se riuscissi a trovare un altro ginocchio da piantare al posto del ginocchio del paziente, identico al suo, fatto da suo gemello, non parlo di trapianto, parlo proprio di sostituzione.
1: Non mi dica che nei vostri laboratori fate ricrescere un ginocchio.
0: No, questo oggi non si fa, però il concetto è quello di discutere un po' dall'inizio l'approccio tecnologico. Oggi il caso del ginocchio mi sembra un caso forse semplice e di comprensione anche per tutti. Oggi la sostituzione del ginocchio riguarda molto spesso non una patologia di tutta la parte che sostituisco, ma solo della cartilagine. La cartilagine è, se vuole, quella parte che consente alle ossa della gamba di muoversi senza attrito, quindi senza dolore, senza resistenza al movimento. Ecco, le artrosi, tutte quelle patologie che vanno a danneggiare la cartilagine articolare, producono una serie di fenomeni che alla fine portano alla sostituzione invece di parti importanti, che vanno dall'osso, dal femore, tibia, eccetera. Allora, se io riuscissi a sostituire solo la cartilagine, otterrei un risultato analogo, forse migliore dal punto di vista dell'efficacia clinica, sicuramente con un dispendio minore di energie e con meno dramma per il paziente. Oggi però la cartilagine artificiale, totalmente artificiale, non esiste, perché le richieste meccaniche di affidabilità sono eccessive. Allora l'idea qual è? Quella di ricostruire la cartilagine del paziente. Come si fa a fare questo? L'esempio forse credo più noto, perché è già in applicazione clinica da tempo, è quello della pelle. Cioè oggi si riesce, nei casi di grandi ustionati, a ricostruire superfici importanti di cute danneggiata tramite colture di cellule del paziente stesso, quindi del derma del paziente stesso, in laboratorio. L'idea è di espandere questo concetto a tessuti più critici o comunque sui quali oggi non si fa.
1: E su questo, professore Pietrabisa, mi rendo conto che la sto interrompendo a metà discorso. Che certo riprenderemo, perché noi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, abbiamo capito qual è la linea che state seguendo nei vostri laboratori e magari torneremo per raccontare a questo punto la costruzione di questa cartilagine. Per adesso lasciamola lì che si sta formando.
2: Grazie a Riccardo Pietrabisa, a Ferdinando Auricchio, a Giuseppe Burgio, a Lorenza Petrini, a Mina De Toffola alla console, a Silvia Baglioni in redazione. Ci sentiamo domani, ripassiamo la linea a Roma.

0: tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è, non c'è. E tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

dobbiamo tornare a riprenderci cura del nostro pianeta. Questo non significa tornare a vivere come centinaia di migliaia di anni fa. Dobbiamo rispettare di più la nostra Terra, considerarla di più. Dobbiamo cercare di ricostruire quello che abbiamo distrutto e assolutamente proteggere la parte sana che ancora esiste e che è la buona metà del pianeta. Le foto dimostrano quanto di vivo e meraviglioso ci sia ancora nel mondo. Queste frasi sono di Sebastiano Salgado, da un'intervista radiofonica rilasciata in Rai. Infatti state proprio per ascoltare uno speciale in cui ho racchiuso tutti i principali interventi fino ad ora, naturalmente, di Salgado in Rai, in Radio Rai. Lo speciale appunto si divide in due puntate. Nella prima, che state per ascoltare, troviamo gli interventi di Salgado ad Appunti di Volo del 97, a Radio 3 Suite nel 2000 e nel 2003, e relativamente alle mostre Terra, In Cammino e In Principio. Nella seconda puntata invece troviamo le interviste, gli interventi di Salgado relativamente alla mostra Genesi, mostra, come sappiamo, itinerante in questo momento nel mondo, che non ha bisogno di presentazione, che attualmente, fino più o meno alla fine di gennaio, sarà al PAN di Napoli.

0: retour vers la planète, pas un retour, on va plus vivre de la manière très proche de la nature qu'on a eu.
1: Dobbiamo tornare a prenderci cura del pianeta, ma questo non vuol dire tornare a vivere come centinaia di migliaia di anni fa, ma dobbiamo rispettare di più la nostra terra, dobbiamo considerarla di più, dobbiamo cercare di ricostruire quello che abbiamo distrutto e dobbiamo assolutamente proteggere quella parte sana che ancora esiste e che è una buona metà del pianeta. E le foto dimostrano quanto di vivo e di meraviglioso ci sia ancora nel mondo.
0: La parte che esiste ancora, che c'è una buona moitié della planeta. Je crois que c'est très important, le langage de l'image.

0: A Zonzo qui, a Zonzo la fine giornata, fuori in periferia la città non abita più dentro di me, Francisco Serafim, andiamo via, così suonano le parole di assentamento, risoluzione, scelta. Quando morirò, diceva l'epigrafe da Guimarães Rosa, quando morirò che mi seppelliscano sul ciglio dell'altopiano, contento della mia terra, stanco di tanta guerra, cresciuto nel mio cuore. Ecco, con queste parole apriamo un discorso con Sebastiano Salgado che incontriamo nella nostra stanza, non solo della memoria ma qui anche della speranza. Terra si intitola una grande esposizione che Sebastiano Salgado ha realizzato contemporaneamente in 5.000 posti diversi in tutto il mondo. È una situazione particolarissima attraverso la quale vorremmo entrare nel discorso con Salgado proprio attraverso uno dei brani di Chico Buarque, il quale avete ascoltato, fa musica e poesia contemporaneamente e accompagna con le sue poesie questa esposizione. Quindi, anzitutto, Salgado, che cosa rappresenta Terra? Perché una scelta di questa contemporaneità in tutto il mondo, in 5.000 luoghi diversi? E poi, in che modo da Terra possiamo passare a queste messe in scena della fatica, del dolore, della tragedia anche di una popolazione che sta soffrendo e morendo come quella brasiliana?
1: Je crois que c'est probablement la première fois dans l'histoire de la photographie qu'une exposition est présentée en un tel numéro d'endroits différents au même temps. Il s'agit déjà pas seulement d'une exposition de photos.
2: Penso sia probabilmente la prima volta nella storia della fotografia che un'esposizione viene presentata in così numerosi e differenti posti nello stesso tempo. Si tratta non soltanto di un'esposizione di foto, ma anche di un enorme sforzo di comunicazione, e precisamente la comunicazione e il coordinamento di questo movimento brasiliano, Contadini senza terra, che è certamente il più grande movimento sociale nel Brasile in questo secolo. È un movimento che si batte oggi per il riconoscimento dei contadini del Brasile. Il Brasile è un enorme paese, molto ricco, un grande esportatore di prodotti industriali, un paese che possiede alcuni servizi di comunicazione tra i più moderni, ma che ancora ha un'agricoltura feudale, un'agricoltura come quella dell'Europa del XVII secolo. Dunque, un'agricoltura che spinge enormemente la popolazione della campagna ad andare verso la città. La gente che invece non vuole partire combatte per la terra in modo assai forte, molto determinato. Il movimento Contadini Senza Terra ha cominciato a organizzarsi circa 12-13 anni fa e oggi sono centinaia di migliaia di famiglie. Combattono per la terra e la musica di Chico Buarque, che abbiamo ascoltato prima, riflette esattamente ciò che sta accadendo in Brasile. La popolazione non vuole più partire, combatte per la terra e per il suo riconoscimento. C'è una parte della popolazione della città che oggi comincia a tornare in campagna. Dunque trovo che la grande poesia di Chico sia esattamente l'espressione di questa gente che ritorna in campagna per ritrovare la sua dignità, per essere felice con la terra, per morire e combattere nei luoghi dove è nata. Io sono un ex economista, ho lavorato come economista per qualche anno, ma nel 1973, 24 anni fa, ho abbandonato tutto e sono diventato fotografo. Ho lavorato in differenti agenzie fotografiche, ho trascorso 15 anni nell'agenzia Magnum e quindi le mie foto sono per lo più foto sociali. Ciò che mi interessa è infatti sempre l'aspetto, la tematica sociale. Poter dedicarmi ai contadini del Brasile, al mio paese, tutto questo mi interessa particolarmente anche perché sto lavorando ad un grande progetto sulla migrazione dei popoli del mondo, sugli emigrati, sugli spostamenti delle popolazioni dalla campagna alle città e su alcune metropoli che attualmente sono imponenti a causa di un forte flusso di migrazione.
0: Ecco, fermiamoci un istante su questo aspetto. Io credo che Terra faccia parte di questo suo grande progetto di lavoro, cioè lo studio non soltanto degli spostamenti, ma delle modalità per cui gli spostamenti delle popolazioni mirano a raddoppiare il numero delle città, degli abitanti delle singole città, e invece a depauperare, a spopolare le campagne. Quindi credo che si stia producendo, e che lei sia interessato a studiarlo anche dal punto di vista socio-economico, oltre che di testimonianza fotografica, un fenomeno non troppo dissimile a quello per il quale lo spopolamento delle campagne e la ripopolazione delle città ha causato nei secoli passati delle gravi situazioni di conflitto. Io credo che l'accento che lei ha posto in questo caso in cui a Eldorado Scarajás nel 1996 si è creato un conflitto fortissimo con molti morti sia solo uno dei tanti esempi che lei ha scelto di illustrare, un esempio tragico.
1: Écoute, il y en a, bien sûr, un grand déplacement de population de la campagne vers les villes qui s'est passé ici dans les pays européens, n'est-ce pas? Principalement les siècles derniers, à l'époque de la grande...
2: Ci sono state moltissime migrazioni di popolazioni contadine nelle città. Emigrazioni che si sono verificate anche nei paesi dell'Europa, principalmente nello scorso secolo, all'epoca della grande industrializzazione. Oggi ciò accade in modo speciale. La popolazione del pianeta è vicina ai 6 miliardi e nei paesi che ancora sono poco industrializzati, anche all'interno della stessa Europa, l'emigrazione è tuttora presente dalla campagna alle zone industriali. Ad esempio in Africa, che è un continente che possiede un'urbanizzazione incredibile, ma che non è ancora industrializzata, si sta verificando un'imponente emigrazione nelle città. E il dramma è che non si sa come fare lavorare questa gente perché non esistono posti di lavoro. La stessa cosa accade dove c'è quasi 1 miliardo di abitanti, come nel caso del Brasile, dove attualmente sto lavorando. Il Brasile in 30 anni ha superato l'80% della popolazione rurale e il 60% della popolazione urbana, ed è un paese che non ha la capacità di impiegare tutta la sua popolazione. Dunque, il movimento Contadini Senza Terra è un movimento unico al mondo che sta battendosi perché le popolazioni restino in campagna. E penso che questo, nell'ottica mondiale delle odierne migrazioni popolari, sia un aspetto del tutto nuovo, interessante, che potrà trasformarsi in futuro in una specie di ricetta per trattenere le popolazioni in campagna.
0: Ancora Chico Buarque, Fantasia, poi ragioniamo sul testo proprio che Buarque ci presenta.

0: Canta, canta una speranza, canta, canta una allegria. Si può cantare allegria e speranza, si può cantare ancora, come dice Chico Buarque, rinunciando al ferro sia del supplizio, sia del tormento, sia della guerra, e invece pensando a speranze nuove. Esiste ancora, a suo avviso, Salgado, soprattutto in questa situazione di sfruttamento della terra e di conflitto forte tra lo sfruttamento che lega la terra e la volontà invece delle popolazioni di abbandonare la terra, esiste ancora una speranza?
1: Écoute, il y en a vraiment un énorme espoir. Hein? Beaucoup de choses se passent. Le mouvement des paysans sans terre, c'est un mouvement pacifique.
2: Esiste davvero un'enorme speranza. Molte cose stanno cambiando. Il movimento Contadini Senza Terra è un movimento pacifista. Non è armato, non combatte, ma sono centinaia di migliaia, sono milioni di persone. Esiste una classe politica che è contro di loro perché si tratta, nella sua maggioranza, di una classe politica che deriva da quella dei grandi proprietari terrieri. Ma attualmente tutta la popolazione delle città e tutta la gente inizia ad aderire al movimento Contadini Senza Terra. Dunque questa speranza è enorme. E tutti ora pensano che occorra riconquistare la terra. Molti ce l'hanno fatta e penso che in seguito ci sarà terra per tutti. Ora la speranza è che il Brasile possa diventare un paese moderno, occupare un proprio posto nella comunità delle nazioni, che non si debba attendere così a lungo. Credo che la speranza sia totale.

Salgado è a Roma ed è più in particolare nei nostri studi, dove lo accogliamo dopo un primo ascolto musicale che ci porta proprio On the Road Again.

0: Dunque si apre il 29 giugno a Roma alle Scuderie Papali, al Quirinale, sede fino a pochi giorni fa di questa mostra spettacolo fortunatissima dei capolavori dell'Ermitage. Si apre un'altra mostra di grandissimo interesse, ma di tono e di argomento completamente diverso, che sarà allestita fino al 3 settembre, dunque per tutta l'estate, e che ha come protagonista Sebastião Salgado, un fotografo di origine brasiliana, vive attualmente a Parigi, fotografo, fotoreporter, ma che ha saputo reinventare il lavoro del fotoreporter a un livello di impegno etico e anche di livello estetico straordinario, e che presenterà una lunghissima serie di fotografie che hanno come titolo comune In Cammino. E In Cammino significa proprio andare alla ricerca non tanto del viaggio per il viaggio, quanto della vita, di testimoniare, di fermare in qualche scatto la vita di coloro che sono costretti in qualche modo al cammino, di coloro che migrano, di coloro che si cercano rifugio, di coloro che vanno alla deriva magari con il loro continente, di chi è costretto all'esodo per qualche ragione che riguarda per l'appunto la politica o l'economia del luogo in cui si trovano. Sono una serie di fotografie assolutamente sorprendenti, perché rivelano un'altra faccia di una realtà che di solito per noi ha un po' la superficie patinata delle cose che funzionano bene, della new economy, e che invece mostrano come in realtà sotto la superficie di quello che luccica magari dagli schermi televisivi c'è una realtà terribile che vale la pena che forse un fotografo appunto ci porti a vedere. Sebastião Salgado è qui vicino a me, intanto lo saluto, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Sebastião Salgado, dicevo, fotografie che testimoniano una realtà che di solito si nega, una realtà di fronte alla quale molti vorrebbero voltare le spalle, come se non ci fosse.
1: Je crois qu'il y en a une chose très intéressante qui est en train de se passer au monde aujourd'hui. 15% de la population de la planète a fait une espèce de fuite vers le futur. Elle vit dans le futur. Elle a oublié une grande partie de l'humanité en arrière. Peut-être on a 85% de la population de la planète qui vit dans le passé. C'est un monde qui n'a pas de présent.
0: Ecco, dice che c'è una cosa molto interessante, drammatica, che sta accadendo oggi. C'è un 15% della popolazione che ha come compiuto un balzo verso il futuro, che vive proiettata nel futuro, quasi che non appartenesse più a questo presente. C'è invece un 85% della popolazione mondiale che vive radicata in un passato da cui non riesce a staccarsi, un passato che pesa su di lei e che diventa anche per lei una mancanza di presente.
1: Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette population qui vit protégée, comme la population de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, n'est-ce pas, elle a l'impression que tout se passe dans la globalisation. Et on parle de globalisation financière, de globalisation économique, de globalisation de l'information. Et on oublie les restants du monde, les globalisés, qui subissent, qui travaillent, qui transfèrent.

0: Francia, degli Stati Uniti, della Germania, dimenticano completamente la realtà delle persone che vanno, come dire, che subiscono una globalizzazione. In Europa si parla appunto di globalizzazione economica, del mercato, eccetera. Ci sono però i globalizzati che in qualche modo sono costretti a mutare stili di vita proprio in forza di questa trasformazione dell'economia e che fanno in modo che i paesi ricchi siano sempre più ricchi, ma la loro povertà invece viene completamente rimossa dalla coscienza collettiva. Allora, le vostre fotografie sono proprio contro questa rimozione, se contro le refoulement.
1: Voilà, ces photos, c'est une coupure représentative de la réalité. Je n'ai pas inventé quoi que ce soit. C'est des photos d'un monde qui est là, que j'ai tourné pendant 7 années, 9 mois par année, pour les faire et pour montrer les gens qu'il y en a une autre réalité et qu'il faut qu'on la pense, qu'on discute. Ces photos sont là. Pour moi, c'est une exposition complètement politique qu'il faut que les jeunes viennent la voir pour raisonner qu'est-ce qu'on peut faire. Comment on pourrait trouver ensemble une solution pour vivre ensemble? Parce que je ne crois pas que 15% peut vivre tout seul.
0: Sebastiano Salgado dice che queste fotografie sono uno specchio, una riproduzione in qualche modo della realtà, non vogliono essere altro che questo, una testimonianza, e sono da questo punto di vista una testimonianza fortemente politica che bisogna che la gente veda, perché quello che si vede attraverso queste fotografie è la realtà di persone che appunto di solito vengono nascoste agli occhi del pensiero comune, del pensiero collettivo, dell'opinione pubblica, e sono persone invece che si riaffacciano così alla cronaca e alla storia con tutta la loro drammaticità e con una domanda, la domanda su quello che si può fare per loro. Ci sono due tipi di foto, per così dire. Ci sono foto piene di gente, Sebastiano Salgado, con grandi folle, e foto invece che inquadrano una sola persona, o in primo piano o semplicemente perché sono dei ritratti. Eppure mi sembra che in queste due dimensioni, quello della solitudine e quello della folla, ci sia una unità molto forte.
1: Ah oui, je crois qu'il y a une unité dans ce travail, n'est-ce pas? Pour moi, c'est une espèce de radiographie des populations qui sont en train de bouger dans le monde. Et vous savez, la grande majorité de ces personnes, presque la totalité, ils avaient une condition de stabilité, ils avaient une maison, ils avaient un travail, et à un moment quelconque, ils ont tout perdu. Pour une raison politique, pour une raison économique, pour une raison d'une violence, d'une guerre quelconque, mais à l'origine, certainement économique, ils se trouvent sur la route, en train de chercher un nouveau équilibre, une nouvelle façon de vivre. Et quelquefois, pour eux, c'est très difficile de comprendre pourquoi ils sont là. Parce qu'ils ne sont pas la cause de leur départ. La cause de leur départ, quelquefois, s'est passée à quelques milliers de kilomètres de chez eux. Ils sont là. Donc il y en a un point en commun à ceux qui partent seuls, à ceux qui partent en groupe, à ceux qui sont poussés par des centaines de milliers ensemble. Ils font partie de toute cette population en camino.
0: Sì, cerco di ricordare tutto quello che ha detto Sebastiano Salgado. Dice che in effetti c'è un'unità fra coloro che partono soli, tra coloro che partono in gruppo, ed è l'unità di una disperazione che nasce spesso da cause che sono molto lontane da loro, che non riconoscono. Sono persone che avevano una stabilità, avevano una casa, avevano un villaggio, avevano un punto di partenza, per così dire una propria patria, ma che all'improvviso sono state costrette a partire, e sono state costrette a partire per delle ragioni molto spesso economiche, molto spesso politiche, come si dice anche oggi etniche, ma sono ragioni che spesso sfuggono loro, e allora questa specie di fuga cieca verso qualcosa che non si sa cosa sia, verso un futuro indeterminato, da un passato che non è più accogliente, questa fuga colpisce le persone che partono sole, le persone che partono in gruppo e che hanno ugualmente negli occhi questo sentimento di essersi perduti, di essere spersi. Tra l'altro, prima invece ho dimenticato di tradurre la parte nella quale Salgado diceva di aver lavorato per 7 anni a raccogliere queste foto tra il 93 e il 99 e di averlo fatto lavorando 9 mesi l'anno costantemente con le persone che fuggivano, per l'appunto, con le persone che migravano, che erano in cammino, e quindi di aver seguito questa faticosa vita con la macchina fotografica. C'è anche molta ricerca estetica nelle sue fotografie. Questo perché, a suo parere, la fotografia deve comunque avere un valore d'arte, un valore di testimonianza più forte, se ha anche un valore formale ricercato, oppure la forma è solo una questione sua, di stile, che ha poco a che vedere con il contenuto?
1: Vous savez che la langage

0: giorno che sono andato via. Qual è il titolo in portoghese, Sebastiano Salgado, di questa?
1: O dia que eu vim-me embora. Sì. Sempre pela história de Caetano Veloso, je connais sa ville à l'intérieur de Bahia, il raconte comment lui l'a immigré. C'est très bien cette musique parce que ça tombe parfaitement pour ses photos. Quand Caetano était jeune, je suis à peu près de même âge, je connais bien Caetano, le Brésil habitait à 80% à la campagne. Aujourd'hui, le Brésil habite à 80% dans les villes. E sa, c'è la storia della maggiorità dei brasiliani, le giorni che sono partiti.
0: Ecco, il giorno in cui è partito, il giorno in cui sono partito, Salgado dice che è un po' la storia di Caetano Veloso, una storia che lui conosce bene, hanno la stessa età con Veloso, si conoscono. Ed è la storia di Veloso perché anni fa in Brasile si abitava per l'80% nella campagna, quando erano giovani lui e Veloso. Oggi Salgado ha i suoi 55-56 anni. Oggi invece l'80% abita nelle città ed è proprio questa in fondo la storia di questa epoca, è la storia del giorno in cui sono partiti, la storia del giorno in cui hanno lasciato la loro condizione originaria per trasferirsi appunto nella città. Parlavamo della mostra che si apre il 29 giugno allora alle Scuderie Papali del Quirinale, in cammino Sebastiano Salgado, fotografie che vengono da tutto il mondo, dall'Africa, dall'Asia, dal Sud America. Fotografie di una evidenza giornalistica, direi, fondamentale e anche di grandissimo impatto estetico, perché mi viene da pensare che a volte certi accostamenti estetici fanno ancora più effetto, no? Un osservatore che riconosce una forma estetica in una di queste fotografie viene ancora più colpito. Ce ne sono alcune che hanno dei riferimenti anche a un'iconografia classica straordinaria, ma quello che mi colpisce è: ci sono delle fotografie che hanno loro stesse una storia, no? C'è una fotografia come questa, per esempio, di questi uomini sul treno. Una fotografia che viene da quale paese questa?
1: No, la jeté sur des trains qui partaient de la frontière de Guatemala vers la frontière des États-Unis au nord de Mexique. C'est des trains qui avec des jeunes d'Amérique centrale. Ils font 3500, 4000 km pour faire la traversée de Mexique vers les États-Unis.
0: Ecco, questi sono dei treni che vanno verso il Guatemala, che partono dal Guatemala, attraversano il Messico, vanno verso gli Stati Uniti, fanno 3500-4000 km per portare dei giovani verso gli Stati Uniti. Ma sono dei treni dove non si viaggia dentro.
1: No, c'est des trains de marchandises,
0: les gens sono treni merci.
1: Entre les wagons sur les trains comme on voit sur ces photos. Très dangereux, très risqué, n'est-ce pas?
0: Ecco, le persone viaggiano tra i vagoni oppure sopra i vagoni, come si vede in questa fotografia, ed è una cosa molto rischiosa.
1: Et je me rappelle, j'ai parlé à ces jeunes, parce qu'ils sont tous très jeunes, vraiment des jeunes qui vont chercher quelque chose.
0: Erano tutte persone molto giovani, ricordo di aver parlato con loro, sono tutte persone che andavano a cercare qualcosa.
1: Et j'ai parlé aux jeunes, j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous voulez aux États-Unis? Pourquoi vous partez aux États-Unis? Mais des jeunes de 14 ans, de 16 ans, de 18 ans, de 20 ans, ils me disaient, je vais trouver un petit travail, qui sait, un jour, je peux acheter une vieille voiture, et faire con que ma copine vienne d'El Salvador pour avoir peut-être un fin de semaine libre. Mais c'était le minimum qu'il demandait.
0: Io chiedevo loro, ma che cosa andate a cercare negli Stati Uniti? Che cosa volete? Ed erano ragazzi di 14, di 16 anni, di 18 anni. Qualcuno rispondeva, ma in fondo quello che cerca è un piccolo lavoro, magari la possibilità un giorno di comprare un'automobile usata e poi magari di chiamare la mia fidanzata dal Salvador che venga lì e fare una piccola famiglia. Insomma, chiedevano veramente il minimo.
1: C'est ça la chose qui m'a plus frappé dans toutes ces 7 années de voyage, c'est de parler aux gens, ils demandaient les gens pourquoi ils partaient et qu'est-ce qu'ils avaient avant, n'est-ce pas? Tous, c'est des gens qui avaient une certaine stabilité et à un moment ils ont tout perdu. Ils étaient poussés à la route, ils sont à la recherche d'une nouvelle stabilité. C'est des gens qui quand je demande à les gens qui viennent voir, de ne les voir pas avec compassion, ils n'ont pas besoin de compassion, mais de venir les voir avec énormément de respect, parce qu'ils se sont battus pour arriver là où ils sont.
0: E quello che l'ho colpito di più proprio nei 7 anni di questo lavoro, dove ovunque lui ha chiesto alle persone perché partivano, e le risposte che otteneva erano più o meno le stesse, erano tutte persone che partivano da una condizione di stabilità improvvisamente perduta e che andando altrove cercavano veramente il minimo. Ed è proprio per questo che Salgado chiede che alla mostra, che lo ripeto sarà aperta fino al 3 settembre a Roma, alle Scuderie Papali, al Quirinale, Non si vada a vedere questa serie straordinaria di fotografie con l'occhio di chi è pronto magari a commuoversi o a disporsi a una sorta di senso di colpa o ad avere della compassione, ma a guardare queste fotografie con rispetto, perché le persone che sono partite erano persone che avevano una stabilità perduta e che avevano soprattutto grandissima dignità nel loro modo anche di andare alla ricerca di qualcosa di piccolo, di qualcosa di minimo. Sebastiano Salgado, io la ringrazio molto di questo incontro e le auguro ancora molti viaggi di fotografia.
1: No, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de donner cette opportunité.
2: State ascoltando la prima puntata di uno speciale dedicato al fotografo brasiliano Sebastiano Salgado.

0: Così come per rievocare dei colori lontani, vorremmo raccontarvi adesso una breve storia, una storia fatta di immagini, fatta di fotografie che vengono dal paese del Brasile, da quella sterminata landa nella quale vengono prodotte molte cose, ma fra esse il maggior prodotto di esportazione brasiliano è il caffè. Una storia che viene raccontata dalle immagini che il fotografo Sebastião Salgado ha scattato nella sua terra di origine e che sono esposte in questi giorni, la mostra si è inaugurata qualche giorno fa, all'Auditorium di Roma, nello spazio Auditorium Arte, una piccola saletta, una piccola stanza a dire il vero, riempita di enormi fotografie di Sebastião Salgado. Sebastião Salgado è un fotografo che ha acquisito il soprannome del fotografo umanista, un fotografo che si è dedicato dall'inizio della sua carriera, peraltro un inizio per niente affatto precoce, ma anzi assai tardo, a fotografare in bianco e nero molto spesso persone al lavoro o situazioni lavorative, situazioni nelle quali gli uomini fanno esperienza con quello che è il loro contatto, a volte anche brutale, proprio nudo, con la natura e la materia. Ne abbiamo incontrato Sebastião Salgado proprio in occasione della mostra, della anteprima della mostra che in questi giorni, ripeto, è all'Auditorium di Roma per il ciclo di mostra di fotografie che si svolge a Roma in questi giorni, che noi a Radio 3 Suite stiamo seguendo da qualche giorno a questa parte. Gli abbiamo rivolto alcune domande, abbiamo registrato una breve chiacchierata che è cominciata così: com'è che gli chiedevo che cosa volesse dire il titolo della mostra in principio, perché in principio in inglese si può tradurre in molte maniere, in italiano anche diversi significati. Gliene ho proposti alcuni: un inizio, un vero cominciamento, oppure un concetto, una linea di principio, oppure un'affermazione di principio. Ecco, gli ho chiesto quale di queste tre parole potesse meglio descrivere la mostra. Ecco cosa ha risposto.
1: I believe this exhibition for me is a kind of a statement, in a sense in a cough, in a sense my life. Because cough was mixed up in my life from the beginning.
0: Ha detto, beh, questa mostra a Roma può essere veramente un'affermazione di principio per me. In un certo senso per quanto riguarda il caffè, in un certo senso per quanto riguarda proprio la mia vita. Infatti mio padre, diceva Sebastião Salgado, aveva una piccola industria di raffinamento, di trattamento del caffè per l'esportazione. E nel posto dove è nato, nella zona in cui è nato, io sono molti piccoli produttori di caffè. Dopo il suo inizio ha studiato da economista, è diventato un vero e proprio economista al servizio dell'Organizzazione Mondiale del Caffè, che era basata a Londra e aveva i principali interessi in Africa. E la vita del paese da cui Salgado viene, cioè il Brasile, ha molto a che vedere con il caffè. E il giorno in cui gli è stato proposto di fare una mostra sulle piantagioni di caffè, sui lavoratori del caffè, sono molto felice perché poteva ritornare all'inizio della propria vita. Dopodiché gli ho chiesto qualcosa che ha a che vedere con dei pregiudizi, dei luoghi comuni riguardo il caffè. Beh, di solito si pensa al caffè in un salotto nel quale sono persone magari che conversano, fanno amene pratiche e sorseggiano una tazza di caffè. È una cosa piuttosto conviviale, piuttosto rilassata, ma in realtà dietro questa facciata c'è un mondo di lavoro, un lavoro duro, un lavoro anche difficile, con molte incertezze. C'è stato ultimamente un grandissimo calo nel prezzo del caffè e questo ha portato molte persone in povertà, si contano 600.000 disoccupati. Ecco qual è l'opinione di Sebastião Salgado riguardo a questi luoghi comuni, questi pregiudizi sul caffè.
1: That's a very good point that you are doing, because when we discuss for the first time the idea with Andrea and the friends of in Trieste.
0: Dice, questo è un aspetto particolarmente importante, perché quando abbiamo discusso l'idea all'inizio con Andrea, poi vedremo chi è Andrea, la mia idea era stata proprio questa, cioè che in molte parti del mondo noi troviamo un caffè che è completamente separato, alienato da quella che è la sua origine. Dice, ad esempio, nei supermarket dove la gente va a comprare il caffè, e diceva Salgado, io spesso mi chiedo se le persone che comprano il caffè magari non immaginano che il caffè viene fatto proprio nel retrobottega del supermercato, cioè una cosa prodotta lì. Ma in realtà non è proprio così. Lì c'è una persona che sta bevendo del caffè a casa sua. Ha qualche idea del posto da dove proviene questo caffè? Ecco, l'obiettivo della mostra è mostrare alle persone qual è l'origine del caffè e mostrare allora le mani dei lavoratori, di quelli che hanno proprio a che fare con la materia del caffè e coloro che lo toccano. Beh, a questo punto è venuto fuori che Andrea, è proprio Andrea Illi, che è l'ideatore in un certo senso e anche lo sponsor principale di questa mostra di fotografia di Sebastiano Salgado, che si chiama In Principio. E avendolo proprio accanto a me, Andrea Illi, in quell'incontro, gli ho chiesto a quando risale il suo incontro con Sebastiano Salgado e qual è l'origine dell'idea di fare una mostra sulle piantagioni di caffè.
2: Ci siamo incontrati l'anno scorso? È stata una sorta di sogno quello di poter parlare con Sebastiano di questo progetto e devo dire che c'era anche un po' di timidezza nel proporglielo. Lo scopo era esattamente quello che Sebastiano ha appena detto. Volevamo riuscire a coinvolgere i consumatori, quello che sta dietro una tazzina piuttosto che un pacchetto di caffè, perché si dimentica, non si pensa neanche dove viene prodotto e soprattutto non ci si rende conto che il 100% del caffè viene coltivato nel sud del mondo, in paesi che nella migliore dei casi sono in via di sviluppo, ma molto frequentemente sono paesi poveri. Noi nei confronti di queste popolazioni produttrici di caffè da oltre 10 anni facciamo molte cose. Lavoriamo con loro direttamente, innanzitutto gli trasferiamo la conoscenza su come ottenere un prodotto di alta qualità, perché è evidente che la qualità più elevata è più il consumatore è pronto a pagare un prezzo più elevato e quindi è tutta la catena che ne trae beneficio. E dopo che gli abbiamo trasferito queste conoscenze sulla qualità, se ottengono il risultato, compriamo da loro direttamente, quindi conoscendoli uno ad uno il prodotto, e con ciò siamo anche in grado di pagar loro un prezzo sostenibile che gli garantisce in ogni condizione un profitto e in più anche un premio, se vogliamo, per la qualità effettivamente ottenuta. E questo ci ha portato in più di 10 anni a incontrare delle persone straordinarie, inaspettato come viaggio, e di ciò volevamo testimoniare ai consumatori che ogni giorno consumano, ma non potevamo farlo direttamente. Chi meglio di Sebastiano poteva farlo?

0: E dunque, in questa occasione che ti stiamo raccontando, nel quale mi sono trovato vicino a Sebastiano Salgado e ad Andrea Illi per parlare della mostra In Principio, una mostra di fotografie che si sta tenendo a Roma in questi giorni, all'auditorium, al nuovo auditorium Parco della Musica, siamo arrivati a parlare di un tema particolarmente caro a Salgado, cioè quello dell'ecologia. In realtà noi siamo soliti collegare l'ecologia al rispetto dell'ambiente, siano esse piante, animali, ma Salgado mostra con il suo lavoro che l'ecologia è qualcosa che riguarda da vicino anche l'uomo. E abbiamo parlato di quel concetto che si sta facendo strada sempre più nei nostri giorni, il concetto di sviluppo sostenibile. E ci ha raccontato Salgado della sua realtà, la sua realtà brasiliana.
1: You know, you spoke before about sustainable development. We are working a long-term sustainable development project in Brazil. And the point when we started to discuss this story about coffee, we
0: Salgado
1: discussed
0: ci ha raccontato
1: with
0: che
1: Andrea
0: sta
1: Illi
0: lavorando ad un grande progetto di lunga durata dedicato allo sviluppo sostenibile in Brasile. Diceva che proprio quando ho cominciato a discutere con Andrea Illi riguardo questa mostra, questa discussione si è svolta proprio in questo posto, dove Salgado sta realizzando insieme ad alcuni collaboratori delle cose. Ad esempio, stanno piantando molti alberi nella foresta. Racconterò Salgado che quando era ragazzo, ormai sono parecchi anni, 60 anni fa circa, perché Salgado sta andando verso il 60° compleanno, nella foresta amazzonica c'era il 60-70% di alberi e adesso invece ci troviamo ad una percentuale che è attorno allo 0,3%. Dice, quindi abbiamo distrutto tutto. E nella regione dove Salgado viveva c'erano molte persone che vivevano dentro la foresta e adesso non ci vivono più. E questo ha dato origine a una serie di effetti collaterali, quali le migrazioni, il disagio sociale. E la qualità della terra, del terreno, sta diminuendo molto, molto velocemente. E allora cosa hanno fatto lì in questa struttura, ci si era Salgado? Hanno cominciato a ripiantare nella foresta degli alberi, hanno cominciato con 500.000 alberi e questo progetto è diventato un progetto di sviluppo sostenibile. A questo punto l'ho interrotto perché Salgado parlava di sé sempre al plurale. Gli ho chiesto, ma il plurale che cosa riguarda? Beh, ci racconta lo Salgado che riguarda una settantina di persone che lavorano lì in qualità di biologi, esperti, scienziati, che ad esempio hanno dato luogo a scuole, a posti dove le persone possono, i coltivatori possono andare ad imparare quelle che sono le nozioni di una coltivazione secondo lo sviluppo sostenibile. Insomma, un'interazione fra il luogo dove questi corsi si svolgono e il luogo invece dove le piantagioni vengono sviluppate, che ha fatto nascere un lungo progetto, un'importante campagna, un importante sviluppo dell'agricoltura sostenuta anche dal governo brasiliano. Salgado si è profuso con molta partecipazione, con molto ardore verso questo progetto che sta occupando il resto della sua vita insieme ad un altro libro di fotografia che ha in progetto di realizzare nei prossimi anni, contato che gli ci vorranno circa una decina d'anni, sia per ultimare il nuovo lavoro fotografico, sia per far avanzare questo progetto di sviluppo sostenibile. E a quel punto siamo tornati a parlare di fotografie e gli ho chiesto se il bianco e nero che lui usa sia utilizzato per rendere ancora più drammatico il contrasto fra il lavoro, proprio la materialità delle persone che si trovano ad avere le mani immerse nella natura. Salgado si è messo a ridere e ha risposto così.
1: No, I don't believe so. I don't believe so. I believe that is more the linking between work is hard, the handwork is hard than black and white or color. If we had shooting color, it'd be not different. But the point that we live now in a planet, the modern part of our planet, that are completely virtual, no? And that are completely urban and sophisticated in a sense. But if I photograph the peasants of Italy, And we be not different from the peasants.
0: E ha detto di no, insomma, non è il bianco e nero, ma è soprattutto il legame che c'è fra il lavoro e la durezza di questo lavoro quando si svolge in ambiente naturale, piuttosto che l'uso del bianco e nero o del colore. Noi ci troviamo oggi in una situazione nella quale la nostra società può essere descritta come virtuale, cittadina, urbana, sofisticata. Dice, se avessi ritratto dei lavoratori, dei braccianti italiani o dei braccianti brasiliani, la cosa sarebbe stata identica, sia a colore sia in bianco e nero. Il problema, diceva Salgado, è che noi non vediamo più braccianti, non vediamo più persone che lavorano duramente nella campagna con la natura. Noi siamo in un mondo completamente urbanizzato. E quando il duro lavoro ti viene in mente quando vedi le facce, le mani, la fisionomia di questi braccianti, non certo con l'uso del bianco e nero e del colore. Dice, questa è una mia idea. Io penso che il comportamento cittadino, urbano, ha fatto sì che noi non ci consideriamo più degli animali. Noi ci consideriamo una specie di esseri razionali, completamente differenti rispetto agli animali. Noi non abbiamo nulla a che vedere con gli animali in questa prospettiva distorta, non abbiamo nulla a che vedere con la natura, abbiamo computer e non lavoriamo con le nostre mani. Invece l'agricoltura è fatta con le mani, è fatta con il sudore. E concluso dicendo, io non credo che ci sia nessuna differenza nell'usare il bianco e il nero piuttosto che il colore, credo che la differenza sia tutta qui.

0: Avete ascoltato la prima puntata dello speciale dedicato al fotografo Sebastião Salgado da Radio Tequeté, a cura di Francesca Vitale.
1: State ascoltando RAI, Radio Tequeté.
2: Il cabaret è come il Chianti, che una volta, quando era coltivato da pochi appassionati, era un vino eccellente, e che adesso invece, dato che produce milioni di bottiglie che vengono esportate, non si sa più dove sia il vero Chianti e dove ci sia altro vino etichettato così. E la stessa cosa succede con il cabaret. Il cabaret ha dei precedenti storici deliziosi legati a gente sveglia, intelligente e soprattutto coraggiosa.
3: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. Dai Carnet de Gobbi, risotto impegnato al Frascati sfuso di oggi, passa in rassegna il cabaret attraverso gli interventi, i ricordi, l'interpretazione di Franco Nebbia. Ma per me lì il cabaret è un'altra cosa. Un nonno povero e un nipote ricco. Montesano scopre il precedente dell'avanspettacolo. La Buccella, che certi problemi non se li pone, scopre di avere un fisico diverso. Da un martire della legge Ponte a un cantastorie che si sente giusto. Gino Negri con un filo di voce. Con la C o con la K, etimologia discussa del cabaret da una cameretta fiamminga alle tradizioni di Berlino o di Parigi. I gatti di Vico dei Miracoli, come perdere per strada 24 donne. Bandini, Merli, Quinterno e Vilipendio. Dove, dalle opinioni del pubblico, si apprende che la cantina romana non è quella milanese e che il cabaret è diverso dal romanzo. Un programma di Franco Quadri, regia di Chiara Serino, presenta Velio Baldassarre.
4: Parliamo un po' di cabaret. Questo genere di teatro da camera ha avuto in Italia il suo momento magico negli anni 60 e uno degli animatori più significativi fu allora Franco Nebbia.

0: a Nebbia abbiamo chiesto di farci un po' da guida sul filo della sua carriera nella storia italiana del cabaret.
1: Io il primo accostamento che ho avuto con il teatro di cabaret è stato nel 50, nel 51. A Roma Fersen istituì un locale che si chiamava In Ottamboli e io lì suonavo il pianoforte e vidi le prime manifestazioni cabarettistiche che in parte arrivavano dalla Francia. C'erano dei pupazzi deliziosi, veniva Catherine Sauvage a cantare delle canzoni impegnate e noi lì suonavamo delle cosettine di jazz per intrattenere il pubblico negli intervalli, e c'era Fiorenzo Fiorentini che faceva l'intertainer lì sopra, raccontando però delle barzellette. Era un tentativo quindi di cabaret, non c'era una struttura autentica. Invece poi, sempre suonando il pianoforte, capitai dietro le quinte del Teatro dei Gobbi, il Teatro dei Gobbi con il povero Bonucci, la Franca Valeri e Vittorio Caprioli, e la regia allora era di Luciano Mondolfo, Salce non si era ancora inserito. Nel primo carnet de note, che ebbe un successo spaventoso, e si faceva appunto della satira di costume.
2: Abbiano la compiacenza, prego.
0: La voce di Franca Valeri, che dopo l'esperienza del Teatro dei Gobbi diede vita a quella serie di personaggi femminili che va dal Signorina Snob in poi.
2: Allora, se vogliono essere tanto gentili ad ascoltarmi, facciano un po' di silenzio e si raggruppino attorno a me, prego. Prego, ecco. Allora io mi proverò di cantare una nota di una canzone conosciuta. Non serve indovinare il motivo. Io canterò per ottenere un effetto che spero loro signori vorranno gradire. Allora, come dicevo, canterò una nota di una canzone e dopo 8 secondi la stessa nota tornerà indietro. Attenti, parto. Via. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah! Grazie dell'attenzione ricevuta, per di qua prego.
0: Il parere di Laura Betti sul cabaret?
3: L'unico cabaret valido che c'è stato in Italia, quindi cantato e animato, tanto per cominciare, sono i Gobbi, quindi Franca Valeri, Vittorio Caprioli, Alberto Bonucci o Salce. Quella è l'unica cosa stupenda che c'è stata in Italia, di cui pare anche lì nessuno ha voluto tener conto, forse, non so, forse gli esempi non servono. Dopodiché io in contemporanea con Poli e Cobelli.

0: Torniamo al racconto di Franco Nibbia.
1: Dopo di allora ebbi sporadici contatti con personaggi, tra cui per esempio Laura Betti, per la quale ho scritto alcune canzoni. E lì eravamo nel discorso cabarettistico, cioè nella satira di costume e nella satira politica. Autori a non finire, testi bellissimi, intelligenti, apprezzabilissimi, e lei, magistrale interprete di queste canzoni, musicisti raffinati, cioè una cosa veramente di lusso, teatri di prim'ordine. Ecco, qui però viene fuori un discorso. Che cos'è il cabaret secondo me? Io vorrei esprimermi con le parole di un amico e collaboratore del cabaret, che era Enrico Vaime. Una volta gli sentii dire: il cabaret deve essere un pamphlet, una specie di pamphlet diretto a colpire le istituzioni, il potere, a criticarle.
0: E secondo Millì, cos'è il cabaret?
2: Ma il cabaret in Italia per me non esiste. Mi spiace per i pochi che lo fanno o per quegli altri moltissimi che credono di farlo. Io ho visto il cabaret a Parigi, ho visto il cabaret in America e so del cabaret di Berlino perché mio fratello ha vissuto tra Berlino e Vienna 10 anni. È tutta un'altra cosa, non c'entra. Quello che io stessa sto facendo oggi al refettorio non è cabaret, è semplicemente il mio numero di varietà di canzoni. La signora Juliette Gréco faceva cabaret una volta, oggi anche lei fa il varietà, perché fa il Bobineau, fa l'Olympia, che sono dei teatri di varietà, dove c'è gente che fa il suo numero, chi coi cani ammaestrati, chi coi salti, c'è chi canta. Quindi c'è tutto un equivoco qui per quello che concerne la parola cabaret, quindi non sta a me spiegarlo, non lo so, comunque non è cabaret. A Milano aveva avuto un momento questo famoso cabaret di grande boom.

0: Nel Nebbia Club, quello che ha stravolto la vita notturna degli italiani, tra la prima e la seconda sede abbiamo dato ben 45 spettacoli in 4 anni, che vuol dire quasi uno spettacolo al mese. Che cosa avevo fatto?
1: Milano non fa la stupida,

0: mi era venuto in mente anche che mezzadria non è un condizionale. Prestame ere ponentino, più malandrino che c'hai. Stavo pensando anche che Ghette non è un passato remoto. Roma, Reggio Mermoccolo, stasera.
1: Avevo formato veramente una struttura organica che poteva produrre spettacoli di cabaret in continuazione. La tematica era soprattutto l'attualità politica. Si parlava delle nuove leggi, delle cose che non funzionavano, degli scandali, si attaccavano duramente certi uomini politici, e questo attacco veniva fatto dalla sinistra. Ecco, con questo discorso si ritorna a quello che dicevo prima, cioè un pamphlet sinistrorso teso ad attaccare il potere, perché si ritiene impossibile attaccare il potere dalla destra, essendo la destra una forma di politica che vuole il potere e basta, e quindi non permette. E quindi se c'è un cabaret di destra, ammesso che possa esistere, è un cabaret falso, assolutamente in malafede, ritengo io. Comunque, noi, molto democraticamente, lasciavamo grosse aperture al dibattito, al dialogo.
2: Eppure, dopo qualche anno, il cabaret è entrato in crisi. Il perché della crisi lo chiediamo a Filippo Crivelli, regista tra l'altro di Millì e dell'Abbetti.
3: Una crisi perché è diventato troppo d'evasione, direi. Poi non vedo molti personaggi nuovi nel cabaret. Gli ultimi sono Cocchi e Renato, che ormai non sono più cabaret perché sono diventati dei personaggi televisivi. Altrimenti chi abbiamo? Laura Betti si è ritirata, Millì è un personaggio a sé stante e fa cabaret quando la chiamano a partecipare in determinati locali, cosa che in questi ultimi tempi fa anche Franca Valeri. Ma la loro vera sede è un palcoscenico normale di teatro. Personaggi come Franca Valeri o Cocchi e Renato o Enzo Iannacci, cioè che sono stati, o Laura Betti, che sono stati, diciamo, gli ultimi rappresentanti di un determinato tipo di teatro che è stato chiamato, per me arbitrariamente e troppo semplicisticamente, cabaret, io non lo vedo adesso.

0: Ma il Nebbia Club com'era finito?
1: A un certo punto io poi dovetti smettere per ragioni contingenti che furono diverse. Una fu quella che mi demolirono lo stabile per il piano regolatore, la legge ponte del 68. Io sono un martire della legge ponte. E un'altra ragione essenziale fu questa, che nelle more dell'attesa per spostare le licenze e applicare in un altro posto, io mi resi conto che il cabaret vero lo stavano facendo sulle piazze i giovani che contestavano e che si prendevano autentiche mazzate, mentre noi continuavamo a fare discorsi sopra discorsi nei teatrini, nelle salette così periferiche, facendo pagare un congruo ingresso agli spettatori. E questo qui non lo ritenevo più onesto, visto il punto cui erano arrivate le cose politicamente in Italia.
0: Per un Nebbia che se ne va, quanti altri arrivano? Anche se magari con una diagnosi un po' pessimistica sulla vitalità del cabaret. Gino Negri, musicista estroso, uomo dello spettacolo leggero, ma anche del teatro più paludato.
2: Il fenomeno del cabaret è caduto lievemente proprio per la mancanza di humus, una mancanza di sottobosco musicale che c'è in Italia a questo proposito. Per mio conto io ho fatto una pratica di cabaret nel 63-64 così, e devo dire che l'ho fatta per avvicinarmi a un pubblico. A quei tempi scrivevo delle musiche molto difficili, volevo viceversa scrivere delle musiche più semplici, più immediate, cantando con la mia voce che non esiste.
3: Sono malato al fegato, sono malato al cuore, oggi non è possibile andare a lavorare. Quanto farebbe comodo un buon dottore, ma i soldi della visita non so e dove trovare. Ma per fortuna c'è la mutua, la si fa presto, la tutti in fila. Ma per fortuna c'è la mutua e tutti in fila ci guarirà. Ma per fortuna c'è la mutua, la si fa presto, la tutti in fila. Ma per fortuna c'è la mutua e tutti in fila ci guarirà. La la la la la la la la la la la la.
2: Il cabaret è un fatto fondamentale, è una pratica straordinaria. Io ritorno a constatare che gli uomini che hanno fatto cabaret e che poi l'hanno abbandonato, entrano nel vivo della questione teatrale.
0: Per esempio, guardiamo un po' a chi lo fa adesso. Qualche nome. Maria Grazia Buccella si esibisce al Bagaglino di Roma in uno spettacolo intitolato Ci eravamo tanto amati. Perché questa scelta del cabaret?
4: Per divertirmi un pochino e per avere esperienze nuove. Sono stanca di fare i soliti film ed infatti è un lungo periodo che non lavoro più nel cinema. Ho avuto esperienze di altro genere all'estero, esperienze di balletti acrobatici, esperienze di sketch in televisione americana. Quindi mi mancava l'esperienza del cabaret. Ma sai, io problemi non me li pongo mai, perché penso che con la naturalezza uno riesca a superare qualsiasi problema, qualsiasi ostacolo. Basta essere se stessi. Poi, certo, non posso avere la bravura che può avere un Montesano o un Lionello che recitano a mio fianco, però cerco di fare del mio meglio, darò delle altre cose che loro non possono dare, visto anche che hanno un fisico diverso dal mio, per ovvi motivi.
0: Che cosa dà Enrico Montesano? Quali sono le regole del cabarettista?
5: Secondo me non bisogna avere regole. Per fare bene questa forma di teatro non bisogna dire, alzarsi la mattina e dire adesso io faccio il cabaret. Oppure queste sono le regole, non ce so. È così, uno va all'attacco, c'è la fantasia, c'è il tempismo, l'orecchio, una sensibilità. E difatti il momento migliore, secondo me, quando io mi diverto di più, è quando il pubblico mi dice qualche cosa, io posso rispondere, quando nella terza parte divago, invento, faccio delle considerazioni, delle osservazioni, il pubblico mi risponde, reagisce.
6: Che cosa c'è dentro al cabaret di diverso
5: dalle altre forme?
6: Sì, dalle altre forme di spettacolo.
5: Ma io non conosco sufficientemente, questo non mi vergogno a dirlo, anche perché sarebbe sciocco celare e mentire. Quindi non conosco sufficientemente le altre forme di teatro per poterne parlare così esaurientemente. Posso soltanto dire quello che c'è nel nostro, o quello che manca, forse ancora più interessante. perché non crediamo che in Italia, cioè sarebbe falso e sbagliato pensare che, che nel cabaret c'è tutto. Il cabaret che facciamo noi in Italia, che si chiama cabaret così, ma diciamo è una forma di teatro leggero, di satira, non è uno spettacolo più intelligente. Infatti qui in un vecchio copione del Bagaglino dicevano a uno spettacolo, nonno povero del cabaret. Quindi ecco, forse il cabaret è il nipote ricco, più ricco cioè di satira, più ricco di intelligenza, più ricco di gusto. E quello che invece manca è proprio, secondo me, sulla satira. Cioè, non perché noi non ne facciamo a sufficienza qui nel Bagaglino. Manca perché manca un po' di libertà.
6: Non pensi che ci sia un po' anche una responsabilità nella gente che fa cabaret? Perché per non scontentare il pubblico, per cercare di fare contenti un po' tutti, si fa sì della satira, però si colpisce tutto e tutti senza discriminazione, no? È l'accusa solita di qualunquismo che però ha un fondamento, soprattutto a Roma.
5: Noi, io penso che non siamo qualunquisti, noi facciamo una satira sociale. Quando si dà una frecciata per il bene del popolo, no? O diciamo, non è che vogliamo fare i fustigatori o salvare la nazione o il popolo o il paese così, no, ma insomma quando diciamo una cosa che viene riscontrata, viene accettata da tutti, cioè la gente quando sente una battuta vera dice oh è vero, cioè vede sul palcoscenico e sente sul palcoscenico quello che ha avvertito così allo stato latente, che ha percepito o che ha pensato, e scopre che non è un suo pensiero ma è un pensiero di tutti.
1: Il discorso sul cabaret romano è estremamente complesso. Perché? Perché gli attori che sono usciti fuori dai vari locali romani, io li considero bravissimi, delle vere bestie da teatro. Però solo una piccola parte di loro, modestissima parte, è da considerare persona impegnata. Questo rispecchia, tutto sommato, la città, rispecchia Roma. Perché loro si sono adattati ai gusti del pubblico, non hanno imposto qualche cosa. E imporre qualche cosa al pubblico vuol dire accettare le contestazioni, discuterle.
0: Montesano, invece al Bagaglino si cerca di accontentare il pubblico. Perlomeno si riproducono i brontolii che la gente fa tutti i giorni.
5: Questo non è qualunquismo, è una presa di posizione precisa contro, come diceva Tito Livio Cianchettini, i grassatori di ogni risma, i ladri, i farabutti. Quindi mi pare che io sono un partigiano bello preciso, sto con la gente, voglio stare con la gente che lavora, con la gente che sgobba, con l'uomo così della strada.
6: Ecco, il limite però purtroppo del cabaret è il prezzo, per cui alla fine il pubblico è un pubblico molto selezionato, non è il pubblico della gente che lavora.
5: Vorrei però sollevare un'eccezione, cioè non mi sembra giusto questo, perché ormai noi abbiamo un prezzo come un teatro normale. Noi qui al Salone Margherita, al Bagaglino al Salone Margherita, ci abbiamo una platea che non è più quella di 200 persone come prima. Quindi se da una parte è sceso il livello di satira, se da una parte alle volte dobbiamo fare l'occhietto al pubblico, altre volte però gli diamo anche la stangata, insomma, la stoccata, e quindi chi l'ha capito, se l'ha voluta capire, l'ha capita, insomma. Ecco. E d'altra parte volevo dire questo, essendosi allargato il pubblico, cioè, entrando più spettatori, è diminuito il prezzo. Oggi noi facciamo pagare, cioè qui l'amministrazione, non io per carità, io non farei pagare una lira, ma l'amministrazione fa pagare quanto si paga in un teatro qualunque, di qualsiasi circuito dei teatri romani, quindi 3.000 lire mi sembra un prezzo, se tu pensi che se paga 1.600 lire per andare a vedere un film in prima visione.
6: Diciamo 3.000 lire più 2.000 per la consumazione, prezzo alto uguale pubblico attempato, o non è vero Maria Grazia?
4: Guarda, questo che dici è vero fino a un certo punto, perché anch'io pensavo questo, invece mi ha sorpreso perché ho visto un pubblico molto misto, un pubblico di persone così un po' mature e di ragazzi, ho visto anche ragazzini spaparazzati per terra che facevano ricche risate, ho visto un po' di tutto, perciò anch'io sono rimasta un po' sorpresa da questa cosa. Forse è uno spettacolo che ora va anche ai giovani, non solo alle persone mature, ed è seguito un po' da tutti. Molto bello. Uno spettacolo basato sul sfondo politico, tutta una satira. Speriamo che i giovani si divertano.
0: È d'accordo?

0: Non pensa che il cabaret sia in fondo un po' qualunquista?
1: Lo è spesso, molto spesso. Infatti, cioè, io non è che ho una preferenza spiccata per il cabaret. Cioè, a me piace fondamentalmente il binomio musica-teatro, mi piace molto il musical anche. Del cabaret non è che mi piace tutto. Mi piacciono certi tipi di cabaret, questo qui mi interessa particolarmente perché so che è abbastanza nuovo come schema. Cioè, non sempre è valido, perché per esempio, soprattutto il cabaret romano è molto basato su sketch molto scontati e, non so, appunto, battute di spirito tutte fatte sul doppio senso e cose di questo genere che sono molto vuote.
2: È una delle formule attraverso le quali un certo problema può arrivare a un determinato pubblico. Cioè, voglio dire che c'è un pubblico per ogni tipo di spettacolo, ecco. Per cui il cabaret è la formula giusta per un certo tipo di pubblico.
3: Voi forse ricordate il cabaret di qualche anno fa, no? Di prima della guerra.
4: Io ricordo quello di adesso, il Bagaglino, perché il cabaret di prima della guerra si ballava. Adesso al Bagaglino, se sapevo che era un cabaret, probabilmente ci venivo.
5: Mi piace come tipo di spettacolo perché in effetti è interessante da tutti i tipi di lati, insomma è un tipo di spettacolo impegnato che però nello stesso tempo diverte.
6: Il cabaret lo trovo abbastanza disimpegnato, in particolar modo qui a Roma. Ho visto alcuni spettacoli, generalmente ci vado perché cioè mi porto, quindi lo trovo quindi divertente, però come sostanza lo trovo proprio zero, niente, non dice niente.
7: Ma poco. Sono spettacoli nuovi, praticamente, nuovi, già, non so se ha fatto già il tempo suo, Interessa, sì, non sono quegli spettacoli col copione, questo, e basta, tu che ne dici?
8: Io non è che me ne intenda molto, per dire il vero, però queste cose nuove mi piacciono, insomma, perché perlomeno non è la solita cosa, diciamo, già programmata in tutto e per tutto.
7: Sì, appunto, non c'è praticamente, non è un romanzo che uno può anche leggere, no? Per queste cose bisogna venire a sentirle. Non è che uno una commedia tratta da romanzo, se compra il romanzo lo può leggere, no?
0: In un altro cabaret romano, il Cantastorie, l'animatore è Gastone Pescucci. Anche a lui chiediamo cosa c'è di diverso o di particolare nel cabaret.
9: Per me c'è la cattiveria che ci deve essere nel cabaret, cioè denunciare certi fatti pur facendoli ridere, perché la gente vuole ridere, perché ha bisogno di ridere dopo tante ore di ufficio, di sarabande di macchine, di preoccupazioni, ha bisogno di distendersi e quindi bisogna dargli delle cose, dirgli delle cose anche cattive, però facendoli sorridere, facendoli ridere. Io credo che questo dovrebbe essere il compito del cabaret migliore.
10: Ecco, del resto nella tradizione proprio storica del cabaret c'è anche un po' una certa grinta, no? Nel tuo spettacolo c'è un momento in cui questa grinta è abbastanza notevole, no? Il punto in cui ti richiami così alla necessità di essere onesti. E non c'è qualcosa forse alla base dei mali che non è soltanto il fatto di essere onesti o disonesti?
9: Io credo, guarda, che il malcostume è una cosa che purtroppo c'è e se la gente si sente piccata, io sono ben felice che si sente peccata se non si sente onesto. In fondo io penso che ognuno di noi, l'onestà completa in nessuno di noi c'è, perché ognuno di noi ha un piccolo tarlo e è una questione umana, se no saremmo degli esseri perfetti. Però se possiamo cercare di rendere il meno possibile questi tarli, penso che non sia un cattivo discorso. Se riesco a fargli sentire questo, già qualche cosa, insomma.
10: Infatti questo è giustissimo, però io ti facevo forse un altro discorso, cioè quello che l'accusa che si fa normalmente al cabaret, a un certo tipo di cabaret, è di essere generico, cioè di accomunare nei mali tutto e tutti senza distinguere quali sono le vere responsabilità.
9: Mi dicevano una volta, sì, forse anche a me, che ero un po' qualunquista, e la parola mi dava un po' fastidio, perché non mi sento affatto qualunquista, mi sento solo una persona che vorrebbe le cose giuste, vorrebbe le cose oneste, di un colore o dell'altro, non mi interessa, ma vorrei delle persone giuste al posto giusto, che agiscano giustamente secondo i loro doveri. E se questo riesce a portare uno svegliarsi veramente in tutti i sensi, è bello, guarda.

0: fare un discorso di cabaret adesso è possibile ancora, non so, nelle biblioteche, nei circoli culturali, dove la gente viene e sa che assisterà a uno spettacolo di un certo impegno e teatrale e linguistico e sociale, oltre che politico. Ma andare come fanno i miei attuali colleghi e, faccio l'autocritica, come faccio anch'io, in tutte le balere che si prestano ad offrire una pedanina, un pianoforte spesso scordato, delle luci improbabili, cioè senza nessuna struttura teatrale, a portare questo discorso satirico, mi sembra veramente un'opera da pionieri, di disboscamento assurdo.
1: I gatti del Vico dei Miracoli hanno fatto e compiono tuttora questo tipo di esperienza nei locali più disparati.
2: Noi non abbiamo finora un ambiente fisso di lavoro, cioè in questo momento noi stiamo parlando dalla platea di un teatro dove abbiamo fatto spettacolo e il fatto è che è una delle prime volte che ci capita di averlo fatto così. Purtroppo un gruppo come il nostro passa attraverso esperienze che lo portano lontano da quello che sarebbe il suo pubblico ideale, e cioè magari serate o cose del genere fatte se non proprio in discoteche, in posti, non so, che non hanno questa dimensione così bella per noi che è il teatro, insomma.
3: Sì, questo fatto però ci è stato molto d'aiuto, devo dire. Ci abbiamo fatto molta fatica a lavorare così in discoteche, balere, feste di piazza, varie sale, circoli di vario tipo, anche cabaret, ma questi erano già, diciamo, su un livello forse superiore. Però questo fatto qui è stato molto importante, perché è stata proprio una vera e propria scuola. Ci abbiamo dovuto affrontare pubblico un po' di tutti i tipi, cioè il pubblico che andava a ballare, che cercava così di trovare la ragazza, eccetera, quindi aveva ben poco tempo da dedicare all'attrazione della serata, che in quel caso eravamo noi. Quindi quando veniamo poi a lavorare in teatro, questo ritmo così che forse avrete visto c'è un po', ed è un po' la caratteristica forse secondo noi della nostra formazione, cioè questo incalzare dei vari pezzi, non c'è un attimo di stasi, è proprio dovuto a questa scuola qui.

0: Correva l'anno 1860, quando in uno scuro paesino della Campania si incontravano a cavallo il re d'Italia e Garibaldi.
1: Maestà, posso darvi del tè?
2: No, grazie, preferisco del voi.
1: Ma è teano. Il tè che facilita gli incontri.
3: A 25 anni facevo alla mare.
4: Era più basso.
5: Ora i gatti del Vico dei Miracoli ci parlano un po' dei loro inizi.
6: Noi abbiamo avuto un inizio di carattere studentesco, cioè ancora quando eravamo al liceo e eravamo compagni di scuola. Quindi si facevano degli spettacoli a scuola e lì è cominciato un po' un tentativo di un gruppo che all'inizio era formato da 24 persone addirittura. Poi via via il gruppo si è spoltito e siamo rimasti noi 5 praticamente.
7: Selezione naturale.
8: Gli altri erano 12 donne, quelle sono state le prime a tagliare la corda. Perché dovevano rincasare presto la sera.
9: Io non facevo parte delle 12, ma sono subentrata in seguito, cioè dopo il dimezzamento di tutti quanti, eccetera.
10: Ecco, comunque dopo appunto finita l'epoca scolastica, abbiamo deciso noi cinque appunto di ritrovarci ancora e di farlo non più a... come dilettanti, ma appunto come professionisti. Abbiamo cominciato a lavorare un po' in giro. Prima siamo venuti a Roma, dove non abbiamo avuto molto fortuna, e dopo siamo andati a Milano, dove invece il derby ci ha accolto abbastanza bene, anche perché c'era un momento in cui il cabaret era un po' seduto sui personaggi vecchi e noi abbiamo portato, così almeno ci hanno detto, che abbiamo portato un'ondata di freschezza.
6: Sì, poi abbiamo trovato anche una persona che ci ha curato subito, che è Arturo Corso, si chiama, è un regista, attore della scuola di Dario Fo, che ci ha curato e ci ha aiutato a progredire sempre di più.
11: Ecco, quindi ci vuole una grossa, diciamo così, carica di un grosso entusiasmo, e poi bisogna sopportare un po' quelli che sono le...
8: Sì, io appunto direi calcherei la mano proprio su questo entusiasmo che ha detto lui.

0: I gatti vi dicono miracoli. E sono dei ragazzi simpaticissimi, deliziosi, pieni di ritmo, di cose, somigliano ai simpatici francesi, non so, fanno pensare ai Frère Jacques, ai Barbu, a tanti altri personaggi. Pure questi qui, sì, c'hanno una battutina ogni tanto, ma che devono pagarsi questo grosso complesso che va in giro, ormai sono richiesti. E quindi ci vuole tanto pubblico, non si può più selezionare. Il cabaret invece è ristretto, è dentro quattro mura. Nasce da una parola fiamminga, chambrette, che vuol dire cameretta. Cameretta dove quattro matti stanno lì dentro e inventano delle cose estrose, anche goliardiche al limite, che però abbiano la precisa funzione di criticare il potere, il malcostume, di criticare la borghesia che ha il potere.
1: È quello che si vorrebbe fare nell'ultimo locale aperto a Roma, il Ripa Cabaret, dove tengono banco Armando Bandini, Sandro Merli e Angiolina Quinterno.
2: Tra un bicchiere e l'altro offerto agli ospiti in un'atmosfera
3: rosso bianco,
2: io preferisco il rosso.
4: Prego, dirò subito un bicchiere.
2: Ecco, l'atmosfera è casareccia, però il Ripa Cabaret in effetti costituisce qualcosa di diverso a Roma. Cerchiamo di vedere con Bandini e Merli in che senso il Ripa Cabaret non è il solito cabaret.
5: Intanto non è il solito cabaret perché è cabaret, con una K e due T, Ripa Cabaret. E poi non so che cosa... Prego, non so a che cosa tu voglia attribuire questa diversità, cioè al tipo di spettacolo che facciamo qui dentro. Ovviamente, noi facciamo, diciamo pure una specie di cabaret che ha origini letterarie, ed ecco spiegata la K e la 2T, e non semplicemente di evasione, di divertimento.
2: Ecco, quindi questa K forse vuol un richiamo al cabaret tedesco, quindi al cabaret con grinta, no?
5: Al cabaret con grinta, infatti è vero, non facciamo riferimenti espliciti a cose della nostra quotidianità, ma trattiamo argomenti, diremmo, molto più universali, posso usare questa parola?
4: Ha detto una cosa che sembra una cosa di una serietà, in effetti lo è, una cosa di una serietà, però fa anche ridere, devo dire che ridono molto, i nostri amici del pubblico ridono molto. Ma è un'iniziativa che devo dire, posso dire diversa, non lo so se è diversa, è un'iniziativa che noi portiamo a contatto proprio topografico del pubblico, però naturalmente rimanendo nella nostra professionalità di attori di prosa. Ovviamente applichiamo a tutta la nostra operazione quel tanto di politicizzazione che ci interessa come uomini che vivono nella nostra società, e quindi i temi che trattiamo sono trattati ovviamente con l'angolazione che ci riguarda personalmente.

0: uno che entra qui pensando di sentire, di assistere all'imitazione dell'uomo politico famoso, ma l'imitazione, dico così, sul piano fisico, non fosse altro, perché i contenuti poi di quello che dice non hanno nessuna importanza. Ecco, questo forse resta deluso, resta un pochino freddo, dato l'ambiente così ristretto, come vedi, proprio fisicamente, così, che poi non è piccolo il locale, perché è grandissimo, ma l'ambiente in cui noi ci muoviamo rispetto al pubblico è ristrettissimo. Può anche darsi che resti in soggezione una persona che credeva di trovare un altro tipo di spettacolo, ma generalmente, e lo potrai osservare tra poco, ne sono già sicuro in partenza, il pubblico si diverte moltissimo.
1: Ecco, mentre Merli continua a stappare bottiglie, è arrivata una nuova venuta, me la presentate? Anzi, si presenta.
2: Maria Grazia, Guis.
1: Tu cosa fai nello spettacolo?
3: Il cabaret, guarda come è vestito.
4: Uomo di governo, uomo di lettere, l'uomo della strada. Tu uccidi un uomo morto, l'uomo propone e Dio dispone, da uomo a uomo. Eppure Bruto è uomo d'onore, uomo di Stato, uomo di ferro, l'uomo del momento. Uomini siate, non pecore matte! Un grand'uomo, uomini come dolci infatti sterpi, la moda uomo, c'è un uomo in casa.
1: Che cosa trovate nel cabaret che non c'è negli altri spettacoli?
3: Io trovo il cabaret intelligente, moderno, senza formalità e piccante, si può dire in italiano, che non sono sicuro.
5: E attuale.
3: E attuale.
6: Più che altro l'immediatezza, no? In genere il cabaret fanno uno spettacolo un po' fuori del cliché normale dei teatri di prosa.
1: Pensi ci sia più libertà di espressione?
6: Molta più libertà di espressione. Io ho avuto altre esperienze col cabaret di Gogi e Renato, al Campanella, al Bagaglino. Questo invece lo trovo molto più impegnato anche a livello politico, a livello sociale.
7: È un'occasione di discorsi sulle cose che succedono, no? E questi spunti così di critica sociale che nel cabaret quell'altro per ridere semplicemente di solito non si fanno, qui invece è un'occasione di riflessione. Poi ecco, la cosa interessante è questo che riproponi con uno spettacolo, cioè te lo ritrovi, un discorso che magari già hai fatto in un altro modo, cioè senza spunti artistici o spiritosi o ironici, fatta la buona, qui te lo ritrovi in bella forma, diciamo, no? È la cosa migliore.
2: Dovrebbe essere più cattivo il cabaret.

0: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per il loro intervento Franco Nebbia, Laura Betti, Millì, Filippo Crivelli, Gino Negri, Maria Grazia Buccella, Enrico Montesano, Gastone Pescucci, i Gatti di Vico dei Miracoli, Armando Bandini, Sandro Merli, Angiolina Quinterno. Interviste di Roberto Agostini, Paolo Aleotti, Michelangelo Romano e Claudio Sestieri. Ha presentato Velio Baldassarre. Un programma di Franco Quadri. Regia di Chiara Sirino.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: Bentrovati, prende il via da oggi su Rai Radio Tech & Tech, Viaggio nel tempo, dal passato al futuro. In questo percorso intendiamo ricordare dati importanti della storia dell'umanità, attraverso la voce di esperti che siano in grado di spiegare cosa avvenne e perché, riportando ai giorni nostri i fenomeni di altri periodi storici, per considerare chi siamo oggi e qual è la nostra proiezione verso il futuro. Il grande patrimonio degli eventi, dei personaggi e dei corsi e ricorsi storici è racchiuso, come un tesoro prezioso, negli archivi multimediali del nostro tempo. Nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321 muore Ravenna in esilio dalla sua amata Firenze durante Alagheri de Alagheris, conosciuto in tutto il mondo con il nome di Dante Alighieri, e quest'anno ricorre il settecentenario della sua morte. Per ricordare il sommo poeta, la sua vita e le sue opere, abbiamo coinvolto un grande studioso di Dante della lingua e letteratura italiana, il professor Luca Serianni, che ha insegnato per vari decenni storia della lingua italiana all'Università La Sapienza, è socio dell'Accademia della Crusca e dell'Accademia dei Lincei, è vicepresidente della Società Dante Alighieri ed è autore del prossimo libro Parola di Dante, pubblicato dal Mulino. Ecco, professor Serianni, ma Dante aveva intitolato la sua opera più importante Commedia, ma a noi è arrivata come Divina Commedia. Come mai?
3: Dunque, intanto bisogna dire che Dante non aveva scelto ufficialmente un titolo per il suo poema. Usa però due volte nell'Inferno l'espressione commedia in riferimento proprio al poema stesso. Quando però lo deve definire in un'altra occasione nel Paradiso, nel 25° canto del Paradiso, parla di poema sacro al quale ha posto mano cielo e terra. Commedia è il titolo che si diffonde presto e è accompagnato dall'aggettivo divina in modo stabile a partire dal 1555, quando esce un'edizione curata da Giolito dei Ferrari che cristallizza questo epiteto, che era stato usato però in precedenza una volta anche da Boccaccio, che si può interpretare in due modi: divina perché tratta dell'aldilà, ma anche divina come eccellenza artistica.
2: Possiamo dire, professore, che più la Divina Commedia viene conosciuta e approfondita nel mondo e più aumentano i cultori e i semplici curiosi? Perché c'è questa singolare attrazione?
3: Ma possiamo dirlo senz'altro se pensiamo al numero di traduzioni esistenti nelle più varie lingue del mondo e alla presenza di Dante in alcune grandi tradizioni culturali straniere, in particolare in quella anglosassone. Pensiamo a Eliot, che nel 1950 scriveva che Dante è un maestro di poesia per poeti di qualsiasi lingua. È un dato di cui appunto prendere atto, e non è facilissimo spiegarlo, tenendo conto non tanto della appunto distanza linguistica, che è la stessa che ci separa da grandi poeti che si prestano poco alla traduzione. Tornando a Dante, la difficoltà forse principale, che però non ha impedito questa fortuna mondiale, è legata al fatto che Dante è profondamente immerso nella sua epoca, nella vita civile e politica alla quale partecipa intensamente, oltre al sistema di valori in cui Dante si riconosce, che sono i valori della tradizione religiosa, della filosofia scolastica e della scienza, di cui Dante è un notevole cultore, ma naturalmente la scienza, come è evidente, del tempo. Nonostante tutte queste condizioni, però, il messaggio di Dante è passato come un messaggio in grado di parlare a uomini e donne di diversissima estrazione.
2: E i versi di Dante sono stati ripresi spesso non solo in letteratura, ma anche da molti cantanti nei loro brani: Venditti, De André, Guccini, Ligabue e ancora Vecchioni, Giovanotti, Branduardi, Gabbani, per citarne alcuni. E allora iniziamo con Siamo chi siamo, di Luciano Ligabue.

dai cammini di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Un intenso viaggio nei regni d'oltretomba in 7 giorni, ma non sono pochi per rappresentare tanto scibile umano.
1: Sì, sicuramente sono pochi. Dante riesce a concentrare con pochi scorci una complessa serie di temi e anche di personaggi. I 7 giorni rispondono ad un criterio di ordinamento a cui Dante era molto sensibile. I numeri sacri per lui erano il 3, ma anche il 7. E appunto la settimana legata poi alla settimana santa, quindi una settimana per un cristiano carica di significato aggiunto, risponde appunto, questa scelta risponde appunto a questo criterio. Sono certamente pochi, tenendo conto che Dante rappresenta molte cose nel corso del suo viaggio, una serie di personaggi certamente, una serie di temi legati alla corruzione del mondo, al messaggio profetico di cui Dante si sente investito, ma anche alla sua personale vicenda di esule. Proprio nella terza cantica, nel Paradiso, quella più astratta e più impegnata a discussioni teologiche, Dante, personaggio, è fortemente presente e in uno dei canti centrali, il canto di Cacciaguida, è proprio Lavo Cacciaguida che gli affida la missione di annunciare, denunciare i mali del mondo senza curarsi dei vari risentimenti, delle varie reazioni che la sua denuncia può suscitare.
0: Possiamo dire che Dante aveva una forte spiritualità, da quello che ci hanno tramandato anche gli scrittori poeti successivamente?
1: Sicuramente sì, Dante ha non solo una grande spiritualità, ma è anche il più grande poeta cristiano, non solo forse della letteratura italiana. Questo non potremmo dirlo certamente di Boccaccio, per citare gli altri due grandi scrittori toscani del 300, ma neanche di Petrarca, in cui l'investimento amoroso è certo sì idealizzato, spiritualizzato, ma insomma l'aura non è Beatrice.
0: Lei, professore, prima faceva riferimento a due numeri particolari, parlava anche del numero 3. Ecco, la Divina Commedia è divisa in 3 parti, ogni parte è suddivisa in 33 canti. La Santissima Trinità ha un contraltare infernale nei 3 fiumi dell'inferno. Poi ci sono 3 tipi di peccati puniti con 3 suddivisioni. E c'è una bestia a 3 teste a guardia del cerchio dei golosi. È un significato appunto religioso e culturale, non una preferenza personale.
1: Certamente, il numero 3 è un numero profondamente incardinato nella sensibilità anche simbolica e allegorica del Medioevo. Qui Dante non fa altro che organizzare in una costruzione molto coerente e anche con elementi molto personali un sapere che è proprio del suo tempo. Ci sono studiosi, il più illustre è l'americano Singleton, che hanno insistito molto sugli aspetti proprio numerologici, cioè sulle rispondenze numeriche che si possono cogliere nell'ambito della commedia. E quindi indubbiamente il 3 è un numero di altissimo valore simbolico. Del resto il mistero trinitario, se ci pensiamo, è l'ultima immagine a cui Dante ricorre nella visione finale di Dio del 33° del Paradiso e nella secondo dei cerchi concentrici ritrova l'effigie umana, quindi il figlio, cioè Cristo, viene simboleggiato nella figura umana. Uno studioso dei nostri giorni, molto acuto, Donato Pirovano, ha pensato che in questa idea dell'immagine ci sia proprio il riflesso dell'ostia dell'Eucaristia, che poteva riprodurre già allora un'immagine sacra e quindi anche il volto di Cristo.
0: Dante Alighieri è uno dei pochi poeti, forse l'unico, conosciuto anche solo con il nome, Dante. Perché questo, professore?
1: Direi, oltre al fatto che lo possiamo avvertire quasi come uno di famiglia, anche per il fatto che all'epoca di Dante i cognomi non si erano ancora fissati e quindi ci sono molti personaggi, molti anche scrittori, poeti che noi conosciamo solo col nome Guittone, D'Arezzo, per esempio, beh, non ha la stessa fama di Dante, ovviamente, però lo conosciamo come Guittone. In altri casi invece si è imposto il cognome Cavalcanti, Guinizelli, ma per citare Brunetto Latini, forse siamo più portati a parlare di Brunetto, che non del Latini, che non risulterebbe immediato.
0: Gran parte del lavoro di Dante è dedicato a Beatrice, la donna amata e che morì molto giovane. All'incirca Dante la amò intorno ai 12 anni. Cosa rappresenta Beatrice per Dante Alighieri e cosa può rappresentare per un semplice lettore?
1: Dunque, Beatrice certamente rappresenta il concentrato dell'investimento simbolico da parte di Dante. È un amore naturalmente, che non è stato vissuto dal punto di vista dei sensi, ma che Dante trasfigura e rivive, certo, con una componente amorosa proprio molto intensa. E basti forse a sottolinearlo un particolare. Beatrice fa la sua comparsa nel Purgatorio e Dante fa in tempo a vederla e si volge verso Virgilio, la sua amata guida, per esprimere il suo turbamento, rivedendo la donna amata. E poi invece, quando si volge verso Virgilio, si accorge che Virgilio è scomparso. E lo fa ricorrendo ad un prelievo dell'Eneide: "Conosco i segni dell'antica fiamma". Questa è la pura traduzione di un verso dell'Eneide, in cui Didone confessa alla sorella Anna il suo innamoramento sensuale, non c'è dubbio, nei confronti di Enea. Allora, non è casuale questo richiamo a Virgilio e richiamo ad un momento di amore sensuale, anche se poi Beatrice non gli dà nessuno spazio, lo rimprovera dei suoi trascorsi, dei suoi peccati e durante il paradiso è sì la guida e resta pur sempre la donna che nella immaginazione di Dante si è mossa per indurre Virgilio a fargli da guida nei primi due regni ultramondani. Però Beatrice è soprattutto maestra di teologia. Beatrice rappresenta appunto questo forte investimento simbolico di Dante, senza che però questo cancelli mai del tutto il fatto che Beatrice è stata la donna amata in terra da Dante.
0: Anche Antonello Venditti ha citato più volte il sommo nelle sue canzoni. Qui ascoltiamo "Ci vorrebbe un amico".

e sulle note di Ci vorrebbe un amico, Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata con la seconda parte dell'intervista al professor Seriani sul settecentenario della morte di Dante Alighieri.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentrovati per la seconda parte dell'intervista al professor Serianni sul settecentenario della morte di Dante Alighieri. Il sommo poeta è stato un personaggio poliedrico. Quale altro ruolo è stato particolarmente significativo, oltre quello di poeta?
2: Beh, almeno due. Intanto Dante col Convivio inaugura la prosa filosofica, filosofico-scientifica, perché i due ambiti non erano così fortemente distinti nel Medioevo. È un esempio di robusta prosa di cui la tradizione letteraria italiana non aveva prima nessun esempio, in volgare, ben inteso. E poi Dante scrive, anche lì non completandolo come il Convivio, un trattato in latino sulla lingua volgare, sulla eloquenza in volgare, appunto il De Vulgari Eloquentia. Per la prima volta Dante dà una descrizione dei vari dialetti italiani, una descrizione notevolmente acuta, tenendo conto che di molti di questi dialetti lui non aveva conoscenza di diretta. Si pone idealmente, come avveniva nella geografia del tempo, sulle Alpi e divide i dialetti in base allo spartiacque rappresentato dalla catena appenninica in dialetti a destra, quindi quelli appartenenti alle regioni che si affacciano sul Tirreno, e a sinistra, sull'Adriatico. E ne parla malissimo di questi dialetti, a partire dal fiorentino, perché ciò che Dante vuole dimostrare è che nessuno di questi dialetti è degno di assurgere al ruolo di volgare illustre. Il volgare illustre è una forma linguistica che ha, lo diciamo noi però, base fiorentina, ma che Dante non identifica in nessuno dei dialetti. E la frasetta inventata da Dante con cui irride al fiorentino è: manichiamo in troque che noi non facciamo altro, cioè pensiamo a mangiare visto che noi fiorentini non facciamo altro. È una frase in cui compaiono due parole basse, manicare per mangiare, da cui il nostro manicaretto, e in troque, intanto. Sono due parole, sia manicare sia in troque, che noi troviamo nell'inferno. Allora cosa dobbiamo pensare? Che Dante si sia contraddetto così clamorosamente? No, perché l'inferno non è scritto in volgare illustre. La commedia si chiama così perché è scritta in stile comico, che indicava per Dante uno stile basso o comunque in grado di abbracciare anche termini bassi, anche termini popolari, pur elevandosi all'occorrenza allo stile illustre, allo stile tragico.
1: Si può dire che tutto il volgare di Dante sia una summa migliorata di tutti i volgari che esistenti all'epoca, no, nella penisola?
2: In realtà il volgare di Dante è, se lo analizziamo dal punto di vista obiettivo, dal punto di vista linguistico, un volgare di tipo fiorentino, non c'è dubbio. Depurato di alcuni tratti lessicali più marcati, ma un volgare di tipo fiorentino. Dante, forse della domanda che lei mi ha fatto, avrebbe condiviso il presupposto, perché Dante era convinto che si potesse scrivere in volgare illustre qualunque fosse la regione di appartenenza. E tra gli esempi in positivo di poeti che hanno scritto poesie in volgare illustre, oltre a Cino da Pistoia et Amicus Eius, Cino da Pistoia è il suo amico è lo stesso Dante, che come è noto non aveva la modestia, l'umiltà

0: tra le sue virtù, ci dà anche nomi che per noi sono sconosciuti, che probabilmente lo erano anche alla sua epoca, Aldobrandino dei Mezzabati, per esempio, insomma, poeti della Romagna, del Veneto, perché vuole dimostrare che la volgare illustre illumina letteralmente chiunque lo usi, proprio perché non coincide, non si avvicina a nessuna parlata volgare, nessuna parlata specifica, popolare.
1: Possiamo dire oggi che il poeta fece una grande operazione di marketing linguistico e letterario usando il volgare italiano nella commedia?
0: Dunque, di fatto sì, fece una scelta rivoluzionaria ed era probabilmente consapevole che la scelta sarebbe stata giudicata come tale. Un letterato, un umanista, con cui Dante ebbe contatto negli ultimi anni della sua vita, si chiamava Giovanni del Virgilio, lo esortò, si rammaricò del fatto che la commedia era stata scritta in volgare, perché se fosse stata scritta in latino avrebbe avuto una risonanza, diceva questo umanista, ben maggiore, con ciò dimostrando che la scelta del volgare per un'opera con tante ambizioni era una scelta rivoluzionaria. Certamente è difficile pensare che Dante non ne fosse consapevole, magari non avrebbe usato non solo la parola ma anche il concetto di marketing, però la sostanza è un po' questa.
1: Certo, per quell'epoca forse poteva non essere una scelta migliore quella del volgare, però poi si è rivelata nel corso dei secoli una scelta eccellente.
0: C'è alcun dubbio, le opere, alcune molto pregevoli, che sono state scritte in latino nel Medioevo e nell'Umanesimo, restano oggi appannaggio degli dotti, degli studiosi, non sono entrate nel circolo come è avvenuto per le grandi opere scritte in una delle lingue volgari.
1: In questo la comunicabilità della Divina Commedia è insuperabile, nel senso che è entrata in varie fasce sociali, cosa che probabilmente se fosse stato in latino non sarebbe stato così.
0: Proprio così, nel campo gli aneddoti sono molto numerosi, ne cito solo uno. Uno svizzero italiano della fine dell'Ottocento che aveva solo qualche anno corrispondente alle scuole nostre elementari, quindi svizzero ma di lingua italiana, ticinese, emigrò come tanti altri in America e scrisse durante questi anni, in cui lavorava come arrotino, un diario. In questo diario ogni tanto cadono delle citazioni dantesche. Per esempio, scrive in un giorno festivo: domani rincominciano le dolenti note. Ecco, e questo è molto significativo perché evidentemente, almeno nel Canton Ticino dell'Ottocento, bastavano pochi anni di elementari per accostarsi a Dante, che nel caso specifico non era un'icona identitaria, appunto questo innocente Bianconi, così si chiamava, era svizzero non italiano, però era sì una icona linguistica.
1: All'appuntamento con Dante non poteva mancare Francesco Gabbani, con la sua Tra le granite e le granate.

0: date.
1: Per un attento studioso della lingua italiana come lei, quanto è più funzionale a livello linguistico e comunicativo l'italiano attuale rispetto al volgare dantesco?
2: Beh, naturalmente, diciamo, confrontiamo due realtà molto diverse, ma diverse in quanto nell'italiano attuale noi possiamo, come per qualunque altra lingua viva, esprimere una infinita varietà di situazioni. Diciamo meglio, non ci sono situazioni, concetti, dati, esperienze che non possono essere rappresentate nella lingua. Questo certamente valeva anche per Dante come parlante. Ma il Dante scrittore ci ha lasciato, come tutti gli scrittori, una testimonianza, per quanto ampia, ma limitata. Quindi ci sono delle parole che Dante sicuramente conosceva, ma che non c'ha, di cui non ci ha lasciato testimonianza scritta. Bicchiere, per esempio, o fiasco. Queste due parole Dante le conosceva. Cito bicchiere e fiasco perché sono, tra le tante, due parole che usa Boccaccio in una delle novelle più famose, quella di Cisti Fornaio, e che, quindi pochi anni dopo Dante, e che però non hanno nessuna occasione, nessun motivo per figurare nella commedia, tantomeno nella vita nuova e nel convivio. E quindi è chiaro che oggi le possibilità comunicative sono maggiori, ma semplicemente perché questo appartiene allo statuto di una lingua viva. È il principio che linguistica si chiama di onnipotenza semantica. E, detto in parole più semplici, è il principio per cui in qualunque lingua, sottolineo, noi possiamo dire qualunque cosa. Magari non c'è una parola specifica, ma c'è la possibilità di esprimere un concetto attraverso un sinonimo o attraverso una perifrasi.
1: Virgilio a un certo punto dice a Dante: volsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandar. Perché questo riferimento? E perché usa questa perifrasi per intendere un livello superiore, quello del paradiso?
2: Beh, dunque, indica questa perifrasi per fare riferimento a Dio, alla volontà divina, ed è normale nel linguaggio religioso la impronunciabilità del nome di Dio, anche nella tradizione cristiana, accanto a Dio naturalmente, si ricorre spesso a Signore, il Signore. È una delle varie manifestazioni nella religione ebraica, questo meccanismo è addirittura istituzionalizzato. Quello di definire il Signore per eccellenza, Dio, è uno dei modi in cui si esprime l'ineffabilità del nome della divinità, tanto alto che gli uomini non sono degni, non si sentono degni di pronunciarlo. Quindi direi che rientra in questo meccanismo, questa formula serve proprio a ristabilire le distanze. Nessuno può impedire, dice Virgilio, il viaggio di Dante che ha appunto, che è frutto della volontà presa dall'alto.
1: La grandezza della Divina Commedia è impagabile, ma quali altre opere hanno segnato tappe importanti per la lingua e la cultura italiana nel mondo?
2: Beh, dunque, sicuramente ha avuto grande importanza per la codificazione del linguaggio lirico, non solo in Italia ma appunto in Europa, Petrarca. Petrarca ha avuto un'importanza notevole perché ha creato il modello del sonetto amoroso destinato a essere ampiamente imitato. Ha avuto importanza notevole per la costruzione della novella anche Boccaccio, il cui influsso però si è forse esaurito prima di quanto sia avvenuto per il Petrarca. Col 500 Boccaccio non ha più come autore di una corona di novelle raccontate da uno o più novellatori, non ha la stessa importanza che ancora in quel secolo ha Petrarca. Pensiamo alle centinaia di sonetti scritti da Tasso, che certamente vanno molto oltre come temi e anche come soluzioni metriche rispetto a quelli di Petrarca, ma che mostrano pur sempre un influsso destinato a durare. Per quanto riguarda la letteratura italiana, i tre scrittori che hanno avuto più influsso all'estero sono questi tre. Scrittori a noi italiani molto cari, come Leopardi o Manzoni, non hanno avuto risonanza all'estero. Sono glorie indubbie, ma glorie nazionali. E se dovessi citare nell'arco della letteratura italiana altri scrittori di risonanza internazionale, perlomeno al loro tempo, ne citerei tre. Uno è Metastasio, che è un autore che noi oggi non consideriamo certo tra i grandi della letteratura italiana. L'altro è D'Annunzio, che certamente è uno dei grandi poeti della nostra tradizione, e il terzo è, come autore teatrale però, Pirandello. Ecco, di tutti gli altri, insomma, sono glorie che ci teniamo, a cui siamo cari, ma che però non hanno avuto questa risonanza internazionale.
1: Professore, a 700 anni dalla morte, che avvenne appunto, come abbiamo già detto, nella notte a Ravenna, nella notte tra il 13 e il 14 settembre, qual è il testamento che Dante lascia ai posteri?
2: Ma dunque, si può rispondere con varie diciamo osservazioni, ne farei però una sola, cioè il senso civile, il senso della comunità. Dante deplora in più di un'occasione le divisioni che esistevano nell'Italia del tempo e vagheggia una soluzione, certo politicamente non solo impossibile ma superata dai tempi, quella dei due soli, come li definisce lui, cioè dell'impero e del papa, che intervengano per ricondurre le singole città ribelli a unità. Se la soluzione è naturalmente una soluzione superata e legata alle particolari concezioni di Dante, lo spirito della concordia è molto forte ed è legato anche ad un altro tema che direi possiamo avvertire come attuale: il vizio da cui nascono tutti gli altri, per Dante quello che lui chiama l'avarizia. Noi potremmo tradurre in termini moderni questo vizio nel senso di logica del profitto su tutte le altre. Pensiamo, per restare in un ambito di riferimenti cristiani, quindi legati all'orizzonte dantesco, all'insistenza con la quale Papa Francesco sottolinea il fatto che la logica del profitto non può diciamo fare premio sulla necessità dell'amore e dello spirito di fraternità. Questo è un messaggio che Dante avrebbe ampiamente condiviso e che tutto sommato credo possa essere un lascito di Dante alle generazioni successive.
1: Professore, un'ultima domanda. Lo studioso Luca Serianni, più semplicemente, è che cosa farà da grande? Ma quali sono le attività a cui si dedicherà maggiormente e che cosa ha in serbo?
2: Naturalmente non lo so, perché le idee vengono direi quasi sul momento, certo riallacciandosi a studi, a letture, a riflessioni che uno ha stratificato nel tempo. Però posso dirle che gli ultimi due libri che ho scritto, Parola di Dante, uscito a settembre del 2021, e l'altro precedente, intitolato Il verso giusto, che raccoglie e commenta sobriamente, con l'idea di rivolgersi ad una platea larga, 100 poesie italiane dalle origini ad oggi, sono nate sulla base sì di un diciamo sensibilità preesistente, ma traendo spunto dalla pandemia e quindi dalla costrizione a casa attraverso il famoso lockdown. Quindi io mi auguro che non ci siano, sia chiaro, altre occasioni di questo genere, ma faccio questo esempio per dire che non ho una programmazione a lunga gittata.
1: La ringraziamo, professore, della sua disponibilità. Le auguriamo buon lavoro.
2: Grazie, altrettanto a voi.
1: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

Anche oggi ci occuperemo delle Olimpiadi di Tokyo, in particolare di pugilato e di tiro a volo. Protagonisti della trasmissione sono Cosimo Pinto, insieme al quale ripercorreremo le tappe della sua avventura giapponese, ed Ennio Mattarelli.

0: Cosimo Pinto.
1: Sì.
0: Nel 1963 i suoi dirigenti pensarono 100 volte, così almeno dicono i giornali, prima di lanciarlo nel campionato italiano. È vero?
1: No, nel 1963 io avevo già vinto diversi titoli, diciamo.
0: Oh, ma nel 1963 non era arrivato secondo ai campionati italiani, non è arrivato secondo?
1: Ah sì, sì, sì, secondo i campionati d'Italia.
0: Ecco, non ci fu un po' di così polemica, diciamo, tra i suoi dirigenti? Oppure ebbero tutti così la certezza delle sue capacità?
1: No, la certezza non c'era, perché avrei dovuto, dopo i campionati italiani, fare le preolimpioniche, e dopo le preolimpioniche allora ci sarebbe stata la certezza se partecipavo alle Olimpiadi o no.
0: Ecco, lei è stato anche campione, medaglia d'oro, meglio, ai Giochi del Mediterraneo.
1: Sì, nel 63.
0: Per cui si è presentato alle Olimpiadi di Tokyo, diciamo, come uno dei candidati alla vittoria.
1: Beh, diciamo che avevo già qualche titolo. Poi ho vinto il campionato mondiale nel 63, sempre a Tunisi, dei militari.
0: Ecco, allora diciamo che tra i candidati al successo finale delle Olimpiadi di Tokyo nei medio massimi c'era anche Cosimo Pinto.
1: Sì, quello senz'altro. Io e Saraudi eravamo a disputare l'Olimpiade.
0: Ecco, lei chi temeva di più di tutti tra i suoi avversari?
1: Ma diciamo che non li conoscevo bene tutti. Per me era già una soddisfazione solo partecipare alle Olimpiadi, perciò ho avuto anche la fortuna di vincere un incontro per sorteggio, invece di 5 ne ho disputati 4. E la mia grande paura era, perdendo il primo incontro, di non salire sul podio.

0: 17 ottobre 1964, negli ottavi di finale del torneo riservato ai medio massimi, Pinto è opposto all'olandese Lubbers. L'italiano comincia in modo guardingo, come sua abitudine. L'iniziativa dunque è di Lubbers, che intimorisce l'avversario con larghi destri. Seconda ripresa, Pinto cambia tattica, attacca in controtempo con diretti e montanti. Un uppercut al fegato scuote Lubbers. Ora l'italiano non dà tregua all'olandese. Terzo round, Pinto insiste con duri colpi al fegato. Il suo avversario è allo stremo delle forze. Resiste aggrappandosi e cinturando l'italiano. Cerca di dare alcune testate che Pinto evita abilmente. L'incontro finisce proprio quando Lubbers è sull'orlo della resa. Il verdetto è nettamente favorevole all'azzurro.
1: Lei batté Lubbers, l'olandese, il 17 ottobre con un verdetto unanime.
2: Sì.
1: Ecco, fu un incontro facile?
2: No, non tanto facile, anche perché era il primo incontro del torneo, l'emozione, il discorso che l'ho fatto prima, che se perdevo quell'incontro non salivo sul podio. E allora sono subentrate tante cose, tante paure, non dell'avversario, ma di quello che l'ho detto. E poi ho vinto i punti, insomma, pur non avendo fatto un bel incontro.
1: Emozione dunque?
2: Sì, l'emozione che probabilmente ha determinato molto l'incontro.

0: Lo stesso giorno, al poligono di tiro di Tokorozawa, è in programma la terza ed ultima serie di tiro al piattello. La classifica vede al comando Ennio Mattarelli con 148 punti. Distanziati di un punto sono Liano Rossini e il cileno Mario Enrique Lira. L'americano Morris e il canadese Natras hanno 145 punti. Al sesto posto, con 144 punti, sono l'inglese Bright Wright e il sovietico Senikov. La gara comincia male per gli italiani. Liano Rossini commette tre errori. È raggiunto in classifica da Morris e Sianikiev a 194 punti. È la volta di Ennio Mattarelli. Ecco la cronaca della prova dell'italiano tratta da un articolo della Gazzetta dello Sport.
1: È il momento decisivo. Solo un cedimento nervoso potrebbe rovinare il capolavoro che Ennio Mattarelli ha costruito. Ma questo campione freddo, sempre padrone di se stesso, allergico alle emozioni, non si smentisce. I piattelli cadono uno dietro l'altro. Accanto al nome di Mattarelli s'allunga sul tabellone tutta una serie di puntini verdi, testimoni della sua splendida progressione. A tre bersagli dalla fine Mattarelli non può più perdere. A due ha già vinto, migliorando il record olimpico che apparteneva a Rossini. Dalle tribune si leva un grande applauso, ma l'italiano forse neanche se ne accorge. Ha già la medaglia d'oro in tasca. Ma la gara, per lui, non è ancora finita. Gli ultimi due piattelli si sbriciolano sul prato. Il record olimpico è portato a una quota prestigiosa, 198 su 200. Così Ennio Mattarelli, bolognese di 36 anni, chiude trionfalmente la sua gara e guadagna per l'Italia la prima medaglia d'oro di questa difficile Olimpiade. Tiratore freddo, cinico, imperturbabile, ma ragazzo simpatico, allegro e scanzonato, desideroso di gustare in pieno questo momento. Scaglia in aria il fucile, lo riagguanta e va incontro alla folla che gli sta tributando una grande ovazione.

0: Ecco, subito dopo la vittoria, Ennio Mattarelli al microfono di Antonio Leone.
1: Ennio Mattarelli, bolognese 36enne, è un Guglielmo Tell in edizione moderna. Con le armi e le munizioni è di famiglia, non per nulla le vende. È già stato campione mondiale e europeo. Oggi è anche olimpionico. Soltanto due piattelli su 200 sono sfuggiti alla sua inesorabile mira.
2: È stato più difficile del previsto, anche se noi pensavamo di raggiungerla veramente. E ci siamo trovati degli avversari molto forti. È andata bene, sicuramente, in quanto abbiamo visto, sparando piattelli veloci e piattelli angolati, delle medie altissime. Solo proprio le ultime battute hanno mollato, diciamo, no? Perché fino a 50 piattelli dalla fine era ancora molto indecisa. Si può parlare di una vittoria di resistenza, una vittoria dei nervi? Beh, è sempre così la nostra gara, è sempre una gara di nervi.

dalle pedane del tiro al volo di Toko Razawa al ring del Palazzo dello Sport di Tokyo. Cosimo Pinto è al suo secondo incontro, deve affrontare il tedesco Schlegel. Nel corso del primo incontro il tedesco Schlegel ha fornito un'ottima prestazione. In quell'occasione i critici lo hanno giudicato migliore medio massimo del torneo olimpico e favorito nei confronti di Pinto. Ma l'impressione fornita all'esordio non viene confermata nei quarti di finale. Statico, con una tecnica rudimentale, Schlegel si fa cogliere spesso impreparato. All'inizio Pinto si muove con circospezione, sembra contratto, insicuro. In seguito dimostra una tecnica ed uno stile di molto superiori a quelli del tedesco. I giudici gli assegnano la vittoria all'unanimità. L'italiano è insieme al bulgaro Nikolov, al polacco Pietrowski e al sovietico Kiselov. Nella stessa giornata l'Italia vince la medaglia d'oro e quella d'argento nel ciclismo con i velocisti Pettenella e Bianchetto. Al terzo e quarto posto si classificano i francesi Morelon e Trentin.

0: 21 ottobre. Cosimo Pinto affronta Alexander Dimitri Nikolov. Nel precedente incontro il bulgaro ha battuto il rappresentante della Repubblica Araba Unita, Mersal. Tra i medio massimi presenti a Tokyo è uno dei più potenti.
1: Nikolov, sì, ha avuto una brutta sorpresa, perché ai primi minuti del combattimento, della prima ripresa, mi ha fatto accusare, ho piegato le gambe, non sono andato a terra ma ho piegato le gambe. Poi mi conta l'arbitro, riprendo il combattimento e dopo pochi secondi mi fa riaccusare ancora.
0: Ma subire due conteggi in apertura di prima ripresa non può essere psicologicamente dannoso?
1: No, nel mio caso no, perché mi ha dato una reazione, una reazione a mio favore, perché si vede che, avendo accusato così, la mia reazione è stata quella di attaccarlo e l'ho messo giù.
0: Ecco, l'ha messo giù sempre alla prima ripresa per 8 secondi.
1: Come?
0: Per 8 secondi l'ha messo giù alla prima ripresa. Poi nella seconda lo ha mandato di nuovo al tappeto.
1: Sì, per altri 8 secondi, la terza ha sospeso il combattimento.
0: Al 55esimo secondo, non era nemmeno passato il primo minuto, è vero?
1: Sì.
0: Ecco, fu un sospiro di sollievo il suo a quel punto.
1: Ecco
0: la cronaca dell'incontro di semifinale nel racconto di Sergio Valentini.
2: Gravemente percosso nella prima ripresa, durante la quale aveva subito due conteggi, Pinto usciva finalmente dal proprio programmatico torpore. Il giovane, sempre in attesa di una liberatoria disgrazia, esprimeva una allegra spregiudicatezza. Anche Nikolov aveva risentito gli effetti di quei due knockdown. Anziché continuare a tirare il gancio destro in velocità, si piantava al centro del ring per preparare la scarica decisiva e lì veniva raggiunto da un diretto destro che lo mandava seduto. I conseguenti effetti di scoramento e di suonatura determinavano la successiva rovina. Coi diretti e ganci, Pinto dominava il bulgaro. Prima della definitiva sopraffazione, Nikolov tirava botte disperate, tanto che sarebbe stato arduo dire chi dei due l'avrebbe piantata prima. Ma verso la fine del secondo round la sopraffazione era avvenuta e nell'ultimo ritaglio Nikolov trovava ancora l'occasione per una seconda caduta. Il gong interrompeva anche questo conteggio, ma il bulgaro ne aveva soltanto per poco. L'arbitro si impietosiva della sua situazione, fattasi molto triste, e lo riconsegnava ai secondi.
0: Cosimo Pinto è in finale, dovrà combattere tra due giorni contro il sovietico Kiselov, vincitore ai punti del polacco Pietrikowski.

Il 21 ottobre c'è la folla delle grandi occasioni allo Stadio Olimpico. I risultati delle ultime gare di atletica rispettano le previsioni della vigilia. Abebe Bikila vince per la seconda volta consecutiva la maratona, distanziando il secondo, l'inglese Hatley, di 4 minuti e 8 secondi. Il tempo di Bikila, 2 ore 12 primi, 11 secondi e 2 decimi, costituisce la nuova migliore prestazione mondiale. Altri due record mondiali vengono stabiliti dagli Stati Uniti nelle staffette 4x100 e 4x400. Il sovietico Brummel si aggiudica la medaglia d'oro nel salto in alto con 2,18. Il neozelandese Snell si impone nettamente nei 1500 metri, staccando il cecoslovacco Odrozil di 1,5 secondi. . 22 ottobre. Franco Menichelli vince la medaglia d'oro nel concorso di ginnastica individuale a corpo libero. L'atleta italiano si classifica inoltre al secondo posto agli anelli, dietro il giapponese Hayata. Si attendono nuovi successi ora dal pugilato.

0: Senta Pinto, il 23 ottobre, due giorni dopo aver battuto in semifinale Nikolov, lei affrontò Kiselyov, il sovietico. Tutti i favori del pronostico erano per il sovietico, no?
1: Sì, senz'altro, erano tutti a favore del pronostico, mi davano anche per sconfitto, diciamo. Ma per me era già una grossa soddisfazione essere arrivato anche alla medaglia d'argento, insomma.
0: Senta, stranamente, dicono le cronache di allora, lei cominciò all'attacco, cioè disse meglio giocarsela subito questa partita.
1: È vero.
0: Tant'è vero che vinse nettamente la prima ripresa.
1: Sì.
0: Nella seconda ancora all'attacco.
1: Sì, sì.
0: Nella terza però accusò un po' di stanchezza, è vero?
1: È vero, dopo un incontro del genere, terza ripresa, eravamo stanchi tutti e due, dire la verità.
0: Ecco, fu a quel punto che si scatenò il russo.
1: Il russo?
0: Sì.
1: Sì, poi era un guardia destra, io col guardia destra non è che mi trovassi tanto bene.
2: Ultimo round. I pugili sono molto stanchi, appaiono statici rispetto all'inizio del match. Pinto bada a difendersi, ma replica egregiamente quando l'avversario attacca. Suona il gong, il match è finito. Si attende il responso dei giudici. Ecco la radiocronaca di quei momenti. La voce è di Paolo Valenti.
3: Pinto era dato assolutamente chiuso dal pronostico. Di fronte ad un campione come il sovietico Kiselyov, forte picchiatore, inesorabile, ritmico nell'azione. Pinto poteva tergiversare, invece ha giocato il tutto per tutto. Ha attaccato battaglia, ha accettato gli scambi e per quanto il sovietico abbia duramente e continuamente colpito, anche Pinto è riuscito a mettere a segno alcuni colpi ed ha ottimamente figurato di fronte all'avversario. Il combattimento era diretto dal signor Wolf della federazione tedesca, i giudici un olandese, un tedesco, un tunisino, un libanese e uno statunitense che stanno stendendo la somma finale sui loro cartellini. Vi dicevamo che Pinto ha ben figurato, tutti pensavano che Alexei Kiselyov, il forte sovietico, disponesse facilmente di Pinto, invece Pinto si è battuto con un coraggio estremo, colpo su colpo, in certi momenti ha impressionato anche l'avversario che non si aspettava delle reazioni così veementi. Il limite della categoria è quello dei medio massimi, 81 kg, e l'incontro è valido per la finale, cioè per la medaglia d'oro. I due pugili sono al centro del quadrato, tenuti secondo la consuetudine di queste Olimpiadi per i polsi dall'arbitro signor Wolf, mentre si attende di conoscere il verdetto ufficiale.
0: Ecco Pinto, furono momenti lunghissimi quelli,
1: Senz'altro, poi sul podio ad attendere quel verdetto è stato veramente un tempo indeterminabile, insomma.
0: Senta Pinto, a risentire quella voce di Paolo Valenti che raccontava praticamente il suo combattimento, che cosa prova adesso?
1: Sono andato indietro appunto di tutti questi anni, di 25 anni, mi sono rivisto sul podio, a dire la verità.
0: E allora sentiamolo il verdetto,
1: Va bene.
3: Tutto il pubblico è in piedi. Pinto è stato dichiarato vincitore. Pinto ha vinto la medaglia d'oro. Scena di entusiasmo sul ring. Pinto abbraccia Rea. I giudici hanno premiato il coraggio dell'italiano ed hanno premiato la linearità dei suoi colpi. Bisogna tener conto che nel programma e nel giudizio olimpico si valuta soprattutto la scherma e la maniera, diremmo, dilettantistica ad alto livello di condurre il match. Primo giudice un punto per Pinto, secondo pari, terzo giudice pari, quarto pari, quinto pari. Pinto ha vinto per un punto, per il punto assegnatoli dal giudice olandese. Pinto ha conquistato quindi la medaglia d'oro.
0: Ecco, quel giudice olandese è stato determinante per la sua vittoria.
1: Sì, l'ho rivisto tra l'altro ai campionati europei che hanno svolto a Torino a maggio. L'ho rivisto quell'arbitro, ci siamo salutati.
0: E l'ha anche ringraziato.
1: Sì, tra l'altro poi ci siamo rivisti con Russo, col Bulgaro, perché erano lì come giornalisti.
0: Che effetto le fa rincontrare dopo tanti anni tanti personaggi che lei ha incontrato sul ring, ha picchiato o dai quali è stato picchiato?
1: È stato un momento molto bello, ci siamo rivisti, ci siamo scambiati gli indirizzi e non è detto che in futuro ci si possa vedere ancora, insomma.
0: Senta Pinto, quella sera del 23 ottobre del 1964, come festeggiò la medaglia d'oro?
1: eravamo ancora a Tokyo, diciamo, dato che noi eravamo, il pugilato era il torneo che finiva per ultimo, verso proprio la fine, mancavano pochi giorni poi alla fine della chiusura dei giochi. Niente, siamo andati a fare una passeggiata, siamo andati a cena, pensando ad andare a mangiare chissà cosa, e invece siamo capitati in un ristorante italiano. E bon, poi la mattina siamo ripartiti con l'apparecchio verso l'Italia.
0: Ma nel ristorante italiano che cosa ha mangiato?
1: Spaghetti.
0: E poi? E
1: adesso non me lo ricordo più bene. Comunque, caratteristico, perché c'erano le signore giapponesi vestite col kimono e mangiavano gli spaghetti.

0: ora lavora in banca. Come mai dal ring alla banca e non è rimasto nel mondo del pugilato?
1: Io ero medio massimo, ma facevo medio massimo fatica perché ero 85 kg, 86 kg e calavo sempre sotto gli 81 per fare medio massimo. Poi avrei dovuto scegliere la carriera professionistica o continuare al dilettante, ma all'epoca il massimo, diciamo, era da 81 kg a 120. Io come struttura fisica la massimo non me la sentivo ad affrontare la carriera professionistica, perciò ho preferito entrare in banca e alquanto adesso ci sono le tre categorie che favoriscono, cioè il medio massimo, il massimo, massimo leggero e super massimo, no?
0: Esatto. Per cui lei lo possiamo definire l'unico dilettante, l'unica medaglia d'oro del mondo del pugilato italiano alle Olimpiadi rimasto dilettante?
1: Sì, è vero.
0: Che cosa risponde a questa sua immagine, a questo suo ritratto che hanno fatto di lei i giornalisti? Carattere introverso, pessimista, musone, molto educato e mite.
1: Tutto giusto.
0: Non c'è niente di...
1: Sono un po' chiuso. Come l'avevo già detto, per me il parlare è un po' un problema, non un problema, sono di poche parole, ecco.
0: Ma mi sembra che questa lunga intervista sia andata benissimo.
1: Sì, ma sto sudando da matti.
0: È emozionato?
1: Sì.
0: Senta Pinto, lei è sposato?
1: Sì, sì.
0: Ha figli?
1: Sì, un ragazzo di 16 anni.
0: Ecco, lo ha mandato in palestra su un ring?
1: Ma l'ho portato in palestra alcuni anni fa, ma... sia per fare un po' di arti marziali sia per fare un po' di pugilato, ma non è il suo ramo, insomma, né uno né l'altro.
0: E che cosa farà?
1: Ma adesso va a fare un po' di pesistica.
0: Senta Pinto, la medaglia d'oro dove sta?
1: L'ho ritirata in banca, in cassetta di sicurezza.
0: E ogni tanto la va a guardare?
1: Sì, ogni tanto sì.
0: Che effetto vuole fare rivedere quella medaglia?
1: È sempre un bel ricordo unico.

0: Ecco il commento espresso da Natalino Rea, allenatore della squadra italiana di pugilato, subito dopo il successo ottenuto da Cosimo Pinto.
1: Ammetto che Pinto è stata una sorpresa anche per me, ma dal pugile partito dall'Italia a quello visto oggi c'è una bella differenza. Direi che Pinto a Tokyo è diventato un vero uomo. La sua è la vittoria del coraggio, ha preso l'iniziativa e non l'ha più mollata. Il verdetto gli ha dato ragione. In una finale olimpica occorre avere soprattutto temperamento e Pinto, in questo senso, è stato veramente magnifico.

spazio siderale, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui ho conosciuto la costa.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Una nuova puntata di Musica in Italia e un'altra puntata dell'Altro Suono, programma di Radio 1 sulle tradizioni e le musiche popolari. Siamo nel maggio del 1976, i conduttori sono Anna Melato e Antonio De Robertis e ci accompagnano a Camogli e a Bari per le feste patronali. La regia è di Pasquale Santoli e il programma è a firma Mario Colangeli. Ciao da Elisabetta Malantrucco.

0: Non c'è sabato senza altro suono.
1: E quindi senza musica popolare.
0: Non c'è sabato senza altro suono.
1: E quindi senza tradizioni popolari.
0: L'altro suono è un programma a cura di Mario Colangeli.
1: E anche di sabato la regia è di Pasquale Santoli.
0: L'altro suono, il primo programma quotidiano interamente dedicato alla diffusione e alla conoscenza della cultura popolare alternativa. L'autentico programma per folk amatori con i vostri Anna Milato
1: e Antonio De Robertis. Eccoci qui puntuali anche oggi all'appuntamento delle 11 con la musica e le tradizioni popolari di tutto il mondo. E anche oggi abbiamo portato con noi l'altro suono e i suoi consueti commenti folclorici.
0: Oggi Camogli, la festa del pesce, e Bari, la sagra di San Nicola.
1: Come sempre diamo qualche notizia sui santi del giorno. Sì, sono due i principali, Stanislao e Bonifacio. Stanislao significa gloria dello Stato, Bonifacio invece colui che ha un destino promettente, fortunato. Per quanto riguarda il carattere, ci sono dei fattori che li accomunano gli uomini con questi due nomi. Sono degli eterni fanciulli, per così dire. Possono eccellere in qualsiasi lavoro, così come possono svolgere male tutto. Dipende dalla volontà che ci mettono.
0: Quindi, tanti auguri a chi si chiama Stanislao e Bonifacio, ma anche a chi si chiama Angelo, Dionigi, Godone, Ellasio, Urbano e Raimaro.